ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

classifiche, brucio le classifiche, non accontentarti mai, al limite spara al DJ, scorri le classifiche, brucio le classifiche.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ho bisogno di qualcuno

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

Non ho bisogno di tutto, di tutto questo rumore, di spiagge affollate, di mani sudate, illusioni e vittorie, di giornate sprecate, a contare le auto, passare in paese, nei pomeriggi d'estate. No, non ho bisogno di tutto, di tutto questo dolore, di sacchi pieni di stelle, di lacrime amare, non poter più giocare, di parlare del meteo.

non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà. Perché c'è gente che nasce professore universitario

perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

Il povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

e ero destinato a fare il metalmeccanico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario e lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà.

0: c'è. Perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!
1: Radio Orizzonti in Blu,

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, allagati strade e sottopassaggi. Busto Arsizio, se la multa è una truffa? Saronno, attenti all'avvallamento. Ed infine a Gallarate, il conservatorio Puccini si prepara ad andare a Villa Marelli. Bentrovati i microfoni di questo radiogiornale, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Non è per fortuna stato come la terribile grandinata del 2023, i cui danni innumerevoli, stabili in tutta la zona, non sono ancora stati riparati. Ma il nubifragio che si è abbattuto sulla città ha spaventato i saronnesi. Nel giro di pochi attimi, assieme alla pioggia, è arrivata anche la grandine, che ha imbiancato strade e giardini, quasi come se fosse inverno. Diversi automobilisti, temendo il peggio per le proprie vetture, hanno rapidamente cercato rifugio nei parcheggi coperti dei supermercati. Intanto sono finiti a mollo, seppur senza raggiungere i livelli da piscina olimpionica, sia il sottopassaggio di via Primo Maggio sia quello di via Milano. Entrambi sono stati chiusi al traffico dalla polizia locale. Anche quando l'acqua ha iniziato a defluire, i sottopassaggi sono rimasti chiusi al passaggio delle auto, in attesa che venissero disposti i necessari interventi di pulizia al fine di consentire il traffico dei veicoli in sicurezza. Sono poi caduti degli alberi causando ancora altri problemi alla circolazione. La zona di via Roma, nei pressi della residenza municipale di Villa Gianetti, si è improvvisamente trasformata in una sorta di torrente. Lavoro straordinario quindi per la polizia locale, che è stata a lungo impegnata a rispondere a tutte le chiamate dei cittadini che hanno lamentato disagi e problemi. Insomma, una tempesta perfetta, durata in tutto mezz'ora circa, che non ha però mancato di lasciare il segno. Busto Arsizio. Si vede recapitare un SMS dal comune: multa in arrivo. Clicca qui per i dettagli. È accaduta una 79enne di Busto che nei giorni scorsi ha scampato la truffa. Peccato che il comune non abbia inviato nulla. La tecnica con cui i truffatori falsificano il mittente di un messaggio o il numero di telefono, facendo apparire sul display quello reale di enti pubblici, forze dell'ordine o istituti bancari. A Busto Arsizio il fenomeno si sta diffondendo con due varianti distinte, entrambe documentate anche in questi giorni. Un sito che non ha nulla a che fare con il comune. L'anziana, sapendo di aver lasciato l'auto sotto casa, non riuscì a capacitarsi della sanzione. Ha chiamato la polizia locale, i vigili le hanno confermato che si trattava di una truffa. Ma non è la sola truffa di questo genere, sempre più diffusa. Qualche giorno fa un altro caso. Questa volta al telefono si sono finti carabinieri. Nel secondo caso un residente ha ricevuto una telefonata da qualcuno che si presentava come un militare dell'arma, sostenendo che era in corso un tentativo di accesso al suo conto bancario. Il numero sul display corrispondeva a quello dei carabinieri di Busto, verificabile su Google. Nel corso della conversazione gli sono state chieste informazioni sui conti correnti e sulla disponibilità di fondi. Insospettito ha riagganciato e ha chiamato direttamente la caserma. I carabinieri hanno confermato che si trattava un tentativo di truffa e che il fenomeno è ben conosciuto. Prendete tempo, fate una verifica, è l'unica tecnica che evita di cadere nella rete. Saronno. Problemi in via Don Grifanti, prospiciente a Piazza Mercanti, dove è stato di recente abbattuto il muro che separa la carreggiata dall'area dove sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo polo logistico di Ferrovie Nord, nelle vicinanze della stazione di Piazza Cadorna. È un'operazione finanziata da Regione Lombardia con oltre 45 milioni di euro nell'ambito del contratto di programma che appunto che si sta verificando, il muro in questione aveva evidenziato dei problemi di stabilità, da cui la richiesta al comune e alla polizia urbana di poterlo abbattere in tempi brevi. Alcuni cittadini hanno però segnalato che tra la strada e l'area cantierata c'è adesso un profondo avvallamento, con conseguenti potenziali pericoli e rischi per la sicurezza viaria. Comune e polizia locale chiederanno quindi alle ferrovie di mettere la zona in sicurezza. Gallarate. Nel futuro di Villa Marelli c'è sempre più la musica. La giunta comunale di Gallarate ha infatti preso atto della proposta avanzata del conservatorio Giacomo Puccini per l'utilizzo della storica villa situata tra via Dante e via Volta nel quartiere Liberty della città, che ha mandato agli uffici comunali di proseguire l'iter con l'approfondimento tecnico e amministrativo necessari. La proposta del Puccini è stata l'unica presentata. L'ipotesi nasce dall'esigenza del conservatorio di ampliare i propri spazi a fronte della costante crescita degli iscritti e dell'offerta formativa. L'istituto, che fa parte del sistema AFAM e rappresenta quindi un percorso di formazione equiparato a quello universitario, negli ultimi anni ha registrato un significativo sviluppo sia del numero degli studenti sia dei corsi attivati. Caronno Pertusella. A settembre sarà inaugurata la palestra di Bariola. Lo ha annunciato il sindaco durante la cerimonia di consegna delle civiche benemerenze. Nel suo discorso, infatti, ha sottolineato come anche i comuni, così come le persone, seppur limitatamente alle loro funzioni, sono chiamati a far la loro parte progettando essi stessi il cambiamento, avvantaggiandosi anche delle risorse aggiuntive che in questi anni sono state messe a disposizione per gli investimenti. Approfitto per l'occasione per ricordare che nel mese di settembre sarà inaugurata la nuova palestra a Bariola e a fine anno la nuova biblioteca, ha confermato, aggiungendo che l'amministrazione comunale ha voluto sfruttare l'opportunità di utilizzare i fondi per la ripresa economica e sociale, presentando i progetti di investimento per il futuro sulle scuole, sulla cultura e allo sport. Quindi ha aggiunto che la nuova biblioteca e la palestra di Bariola saranno le opere più rilevanti che inaugureremo appunto quest'anno. Infine ha concluso: siamo tutti chiamati a essere il motore della ripresa e ognuno di noi ha la sua parte di svolgere. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, La Settimana e Varese News. Mara Biamonte con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
2: Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Radio di venerdì 12 giugno. Alle ore 9.30 con replica alle 17.05 poesia in versi a cura di Marisa Colmegna. Alle ore 10.05 e 17.40 l'intelligenza delle piante a cura di Marta Collina. Alle ore 10.30 con replica alle 19.10 in buone mani parliamo di soldi in soldoni a cura di Marco Biscella, ospite la BCC di Cantù. Alle ore 11.05 e 19.40 doppio sguardo, ospite di Agostino e Marco Biscella, l'avvocato Filippo Germinetti. La casa è ancora un bene di rifugio. Alle ore 11.030 Vangelo e vita con Andrea Rabassini e a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. Alle ore 21 musica ritmo e freschezza a cura di Matteo Guaragna. Alle ore 21.30 part time con Gianluca e Paolo. Inoltre seguite su Sport Life anche riflessi, leggende metropolitane dal dire al fare, bianalisi in buone mani e parliamo di soldi e soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: lunedì sera alle ore 22,
1: Una volta all'era in sci,
0: con Guido,
1: Gianfranco,
0: Quantighe
1: e Gigi.
0: Cabaret alla radio,
1: su Radio Orizzonti in Blu, mi raccomando.
2: Ai gent di ier, d'incœ e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
3: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
4: Cicciarello un Cicinin con Anna e Anna.
5: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
6: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: tirato su.
1: Fare radio per fare rete con Gabriella Girola.
2: Buongiorno carissimi radioascoltatori, buongiorno e ben ritrovati sugli 88 MHz di Radio Orizzonti Blu, dagli studi di Saronno, Gigi Volpi e microfono, e abbiamo Matteo Serenelli alla regia e abbiamo un gradito ospite, una voce nota alla Radio Saronno, perché vabbè, è qualche anno che viene, perché qualche anno ha. Cioè, non è un'offesa perché siamo quasi coetanei, per cui a questo punto è un punto d'arrivo notevole. Noi sì. Siamo del gruppo diversamente giovani.
3: Sì, quello è vero, noi siamo diversamente giovani, leggermente anziani, ma diversamente giovani.
2: Leggermente anziani non mi piace. Comunque, Ambrogio Caimi del gruppo anziani di Saronno, è un piacere averlo qui perché oggi parlavo con lui nel fuori onda. E noto che comunque i tesserati sono tanti, perché 480 tesserati sono pochi.
3: Sì, allora noi abbiamo quest'anno abbiamo raggiunto la quota di 485 per esattezza tesserati, e ci fa piacere questa adesione alla nostra associazione, perché vuol dire che riusciamo a dare qualcosa anche al territorio. Diamo qualcosa al territorio, specialmente per quello che riguarda le attività sportive, chiamiamole così, perché abbiamo un corso di ginnastica al mattino in vari gruppi, per noi diversamente giovani, come dice Volpi, che ci fa un grande piacere. Abbiamo anche le varie attività che facciamo, le attività di escursione culturale, abbiamo fatto delle attività in giro durante il periodo primaverile e adesso partiremo da fine giugno con le attività di soggiorni sia estivi che montani, che grazie alla vostra adesione abbiamo il tutto esaurito. Abbiamo tutto esaurito e l'unico posto che ci è rimasto è una settimana a fine a settembre, che qui c'è una settimana, scusate, abbiamo un solo posto a luglio, e poi a settembre abbiamo ugualmente due escursioni che sono ugualmente tutte piene. Stiamo organizzando per delle escursioni giornaliere durante il mese di settembre-ottobre, di cui una sarà una delle classiche nostre castagnate, che anziché farla in sede la faremo nell'Alta Brianza, con visita al Museo della Bicicletta del Ghisallo e un pranzo in zona lì della Valbrona, con tanto di castagne roste, che come dicono da noi qua in alta Italia, cui bireux
2: bireux è una parola che non conosco.
3: Cacchio Volpi, sei lombardo, i bireux sono le castagne arrosto. Le castagne arrosto in Lombardia e nel milanese si chiamavano i bireux. Il bireux saranno le famose calde arroste lombarde. Quindi vedi che faccio anche.
2: C'è sempre da imparare. Io sono giovane, per cui ho bisogno di imparare da te che sei.
3: No, basta leggere il nostro carissimo amato maestro che ci ha fatto tutta la storia della poesia saronnese, che sai cosa sono i bireux, sai cos'è la busecca, e la paniscia è lo stesso, insomma.
2: Vabbè, no, la paniscia non è però saronnese.
3: No, la paniscia è un'altra roba. La paniscia è una roba novarese, che minestrone.
2: Novarese più che altro, no? Perché è il riso con i fagioli, no?
3: Sì, la trombetera, la mitragliera, la trombetera.
2: Ecco, la trombetera magari adesso non va bene, perché suona giusto come...
3: La trombetera.
2: La trombetera. Vabbè, comunque io noto che l'attività del gruppo anziani Saronno non è mai ferma, cioè nel senso che c'è sempre da fare, ci sono sempre visite da poter fare, gite.
3: Sì, no? Allora, ecco, oltre a visite culturali, noi abbiamo messo in piedi in questo famoso punto salute, che è un punto salute in cui noi diamo ai nostri tesserati e anche all'esterno la possibilità di venire a provare sia la pressione arteriosa sia la glicemia su appuntamento, e anche la possibilità, per chi non riesce a trovare, di fare delle iniezioni intramuscolo. Le iniezioni intramuscolo, chi viene ci chiama prima, abbiamo delle infermiere professionali che ci fanno quello, deve portare la ricetta medica, il medicinale e la siringa che è a loro disposizione, che noi non la mettiamo a disposizione. Quindi vengono e diamo anche questo servizio qua, e ci sta dando molte soddisfazioni. Un'altra cosa è che noi abbiamo sempre la possibilità di giocare a burraco nelle giornate di mercoledì pomeriggio, di venerdì e di domenica pomeriggio. Abbiamo un locale adibito a questo, quindi chi vuol venire può sempre aggregarsi a noi, si fa il suo tavolo e gioca con le sue amiche.
2: Ecco, però mi dicono che entrare in quella sala per giocare a burraco si rischia, perché sono veramente terribili quelle che giocano a burraco, perché non...
3: Sì, allora, penso
2: c'è
3: che...
2: C'è un accanimento sportivo non indifferente.
3: Sì, quello è vero, perché penso che chi gioca a burraco sono diventate... Le donne, scusate, ma sono diventate peggio di chi giocava al Trani, a Scopone e a 3-7.
2: Esatto.
3: Adesso la situazione si è rivolta verso burraco, che sembrano che siano loro, che guai se uno sbaglia a fare una mossa, viene subito, diciamo... fustigato.
2: Addirittura che ci sono stati anche dei divorzi, delle separazioni proprio sul tavolo.
3: No, non mi risulta. So che sono stati
2: magari
3: dei...
2: non lì, ma
3: no, non mi risulta. Quello delle divorzi, delle separazioni, no. Ci sono stati dei decessi, quello lì sì.
2: Per cui che è peggiore ancora la situazione, perché la separazione è una libertà.
3: Esatto,
2: raggiungere
3: esatto.
2: Una libertà è un traguardo,
3: esatto.
2: Non è mica una sofferenza. Invece c'è gente che
3: allora
2: il decesso non
3: chiediamo sempre anche dei suggerimenti su qualcosa da fare. A settembre forse partirà anche un corso di maglia, cioè per imparare a fare i lavori a maglia. E nei nostri spazi abbiamo degli spazi a disposizione per tutto l'anno che obiettivamente non usufruiamo, e siamo orgogliosi anche di aiutare altre associazioni. L'associazione è l'associazione Insieme, che dà aiuto sia come lingua sia come attività ricreative a delle persone di etnia diversa, che al lunedì mattina e al sabato mattina facciamo anche dei corsi di ripasso per i ragazzi che hanno difficoltà durante la scuola primaria, diciamo, e abbiamo dei volontari universitari che danno queste ripetizioni sia qua di matematica che di fisica e di italiano specialmente. Noi cerchiamo sempre di fare le cose possibili e che siano fattibili per tutti, cioè senza nessuno cambiamento di colore. Noi siamo completamente apolitici e apartitici.
2: Certo, ma poi soprattutto all'integrazione.
3: Allora, io penso sempre a una cosa, che l'integrazione deve essere voluta da ambo le parti, non può essere l'integrazione tu mi devi, e questo è purtroppo un cruccio che io vedo nella nostra società, che siamo diventati la società del diritto, non più la società del dovere, perché se io vedo in giro una cosa sporca per strada vuol dire che qualcuno l'ha buttata, non è caduta dal cielo, e quindi dipende anche da noi molte volte tenere un certo decoro, una certa situazione. Io sono molto amareggiato quando sento che un genitore accusa il maestro di avere dato un'insufficienza al figlio. Beh, ai miei tempi, mi scusi un attimino, se io andavo a casa dicevo a mio padre che ha preso un'insufficienza, erano cavoli
2: due,
3: miei.
2: Erano due insufficienze.
3: Erano cavoli miei. Secondo, mio padre verificava che l'insufficienza era dovuta ed erano di nuovo cavoli miei. Terzo, diceva, siccome hai preso l'insufficienza, erano la terza volta cavoli miei. Adesso invece è colpa dell'insegnante. A me questo non sembra giusto. Non sembra giusto che sia colpa di un altro che succeda qualcosa. Molte volte dobbiamo dire anche la colpa di chi è, e molte volte diciamo che la differenza tra la colpa di uno o di quell'altro, io ho sempre detto che tra la ragione e il torto è il 49,99 e il 50,01, quindi uno molte volte deve fare anche il proprio esame di coscienza di come avvengono certe situazioni.
2: Sì, diciamo che senza andare a toccare un tema politico, ma qualcosa è cambiato, magari è cambiato in peggio, magari no. Le nostre esperienze di una volta erano di un ma mondo c'era più semplice, più tranquillo.
3: L'esperienza di una volta era che c'era anche un discorso di vicinato.
2: Ma è di rispetto.
3: È di rispetto. Io non mi meraviglio, poi torniamo anche al discorso attuale, io non mi meraviglio di Maranza, perché quanti gruppi di noi, di ragazzi, parlo della mia età, veneranda età, oltre i 17 e oltre, abbiamo fatto delle scazzottate in Piazza Libertà o al Prealpi, oppure
2: erano
3: scazzottate. L'unica cosa che adesso purtroppo si è alzato il livello della violenza, e questo non mi piace per niente. Il continuare a alzare il livello della violenza è controproducente sia per chi lo fa e sia per chi lo riceve, come al solito. Chi lo fa per gli è permesso di farlo, e sia chi lo riceve che purtroppo è troppo alto.
2: Niente, comunque io direi di ritornare invece sul tema della discussione dell'intervista di oggi, perché stiamo parlando del gruppo anziani di Saronno e di tutte queste attività, no? Tu le raccontate velocemente, no? Tutte le iniziative che avete in corso. Ecco, io vorrei magari sottostare un po' anche su queste esperienze, perché per voi ormai che gestite il gruppo anziani, le vacanze estive sia in montagna che al mare sono ormai qualcosa di storico, no?
3: Sì.
2: Ecco, ma la gente quando ritorna da queste esperienze cosa vi racconta?
3: Allora, l'esperienza noi cerchiamo sempre di dare principalmente anche una location adeguata alle nostre possibilità, visto le nostre difficoltà molte volte fisiche. Noi cerchiamo sempre di scegliere delle location che diano, oltre che la comodità di accesso alle varie attività, io parlo di mare, quindi una location fronte a mare che non deve fare 800 metri per andare al mare, ma attraversa direttamente la strada ed è sulla spiaggia. Cerchiamo di dare anche possibilità, quella che ci è rimasta a noi, cioè un'ottima situazione gastronomica, o perlomeno decente, che non sia la classica, scusate, minestrina alla sera con la fetta di prosciutto, no,
2: sì,
3: non ci deve essere.
2: Magari con la cannuccia, ecco, per non avere difficoltà di masticazione. Ecco.
3: Però abbiamo questa possibilità qua e quindi noi siamo contenti di quello. E obiettivamente però c'è una cosa, che le nostre tariffe non sono come quelle che ci sono in giro in molti centri anziani della zona. Infatti noi siamo in difficoltà quando raggiungiamo i numeri, perché quando noi chiediamo la nostra valutazione della location che abbiamo scelto ad altri gruppi per fare numero, ci sentiamo dire dalle zone limitrofe, dei centri limitrofe, ma voi pagate troppo. Sì, paghiamo qualche centinaio di euro in più, però la nostra è una cosa fattibile, garantiamo la qualità. Noi andiamo a Ischia, paghiamo 100 euro in più, ma non andiamo col Pullman che stiamo 8 ore o 9 ore in ballo, andiamo col Frecciarossa, il che vuol dire che in 4 ore
2: siamo
3: a Napoli.
2: Certo.
3: Abbiamo, anziché portarci noi le valigie, e vi di seguito le valigie arrivano da noi al centro, le inviamo noi direttamente, uno arriva direttamente, fa il viaggio con la sua borsettina e in camera o alla hall dell'albergo si trova già la sua valigia, quando va via la lascia lì e la si ritrova a casa.
2: È tanta cosa.
3: Beh, queste sono state cercate delle agevolazioni per questa situazione.
2: Ecco, quest'anno dove siete praticamente? Al mare? Dove siete?
3: Quest'anno siamo al mare, siamo a Bellaria, Gia Marina Bellaria, dal 20 al 04, poi siamo in montagna. E poi siamo in Puglia a Marina di Gioiosa, sempre dal 4 di luglio al 4 di luglio al 19 di luglio. Purtroppo queste sono le uniche date che noi riusciamo a dare, e poi abbiamo dei soggiorni a settembre che andremo a Senigallia.
2: Questo per ciò che riguarda il mare. Invece la montagna?
3: La montagna, le dico la verità, che essendo una certa età non me la ricordo più dove andiamo. Quindi non farmi domande imbarazzanti, che sennò io vado in casino.
2: Adesso ve lo denuncio, perché io le ho fatte apposta perché sapevo che...
3: Ah, perché lo sapevi. Vedi che
2: è
3: vero.
2: Siccome è un amico, è un gusto.
3: No, ragazzi, poi c'è una cosa. Noi organizziamo quasi sempre per fine anno un soggiorno a Lassio, in un hotel 4 stelle, dove facciamo anche l'ultimo dell'anno. Chi fosse interessato incominci già a prendere contatti subito, perché le camere sono sempre poche, e poi abbiamo un grosso problema, le camere singole, quindi cercate di trovare sempre un'amica con cui condividere la camera. Anche perché non mi sembra corretto che una persona che per avere la singola spenda un patrimonio, perché ormai la singola la fanno pagare quasi un terzo come soggiorno, cioè quindi aggiungere un terzo a una spesa che non è già indifferente penso che sia troppo alta, però per dormire due notti in due letti separati non è che ci sia secondo me un grosso problema. Io forse parlo da persona anziana che ha fatto il militare, abituato a dormire nei cameroni, quindi non conosco e non capisco molte volte certe situazioni.
2: Beh, ma poi c'è sempre un amico, un'amica che può accompagnarci.
3: Guarda, io avevo
2: ed è anche piacevole condividere.
3: Esatto. Io poi ho il mio amico Volpi che viene sempre da con me, quindi non c'è grossi problemi, dividiamo la camera assieme. Ha qualche problema di lingua straniera, ossia lui russo.
2: Io parlo bene il russo.
3: Infatti, però cioè, vabbè.
2: Se tu non sei capace, non conosci la lingua, studia. Cioè, cosa vuoi che ti dica?
3: Io invece faccio ripetizioni da lui, guardi.
2: Infatti adesso io direi invece alla regia di mandare una canzone, uno stacco musicale, no? E poi continueremo a parlare con Caimi. Uno stacco musicale dalla regia, grazie.

0: e ritorniamo a parlare di gruppo diversamente giovani.
1: Sì, ok. Allora,
0: ancora di noi abbiamo parlato anziani, perché noi siamo giovani di spirito tantissimo.
1: Allora, noi abbiamo parlato del gruppo, ma adesso vi dico anche dove siamo. Penso che sapete dove siamo noi. Noi siamo in Via Marconi al numero 5, ossia uno degli angoli opposti alla scuola Militi Ignoto, al comune e alla Ex Cariplo, dove c'è l'Avis, dove c'è la Croce Rossa. Il nostro numero di telefono,
0: assistenza di tutto, se hai bisogno di soldi c'è la banca, se
1: esatto,
0: vuoi andare a scuola,
1: se hai bisogno di comune,
0: Croce Rossa c'è,
1: se
0: il comune, lì ci sono anche i vigili, cosa vuoi,
1: c'è tutto. Abbiamo problemi di parcheggio,
0: comunque ecco, a che ora apri?
1: Allora, noi abbiamo tutti i giorni all'infuori del sabato e della domenica, l'apertura è dalle 9 alle 11:30, la segreteria è sempre aperta. Poi abbiamo il bar nostro che è aperto dalle 14 alle 19 e chi fa sempre burraco dalle 13 alle 18, dalle 14 alle 18, 18:30 in sala riservata.
0: Sala riservata. Ecco, andrebbe coibentata anche per i rumori.
1: No, per i rumori no, almeno così si sentono le urla.
0: Ah, ok, perché nel caso se si sente silenzio.
1: Noi abbiamo, allora, tra i servizi che noi diamo, oltre che di assistenza sanitaria, di visite, di ginnastica, diamo anche un servizio di assistenza sia previdenziale che fiscale, ossia noi facciamo la raccolta dei 7:30 e la raccolta delle documentazioni da inviare all'INPS e ai vari patronati per le varie pratiche sia di invalidità, sia di pensione, sia di permessi per la 104 e sia anche suggerimenti di situazioni fiscali e situazioni previdenziali.
0: Per cui praticamente come se aveste uno sportello.
1: È come se avessimo uno sportello, siamo dei referenti di quello. Non lo facciamo noi direttamente, come ho detto prima, noi raccogliamo la documentazione, però da noi non occorre l'appuntamento, da voi venite. E per queste situazioni qua al martedì mattina dalle 8:30 alle 11:30 sia il martedì sia il giovedì mattina sempre dalle 8:30 alle 11:30 e vi daremo sempre una risposta delle vostre situazioni. Questo su qualsiasi parte, volete anche un consiglio legale o volete sfogarsi con noi, venite che abbiamo la possibilità sempre di sentire anche quello. Siamo molto contenti di quello che sta avvenendo, come dicevo prima, della situazione della ginnastica per i diversamente giovani. Noi facciamo, come dicevo, con persone qualificate e diplomate questa ginnastica qua dolce, una ginnastica dolce per tutte le età, e siamo contenti di questo.

0: più che altro dovete venire soltanto a sentire come siamo.
1: Beh, diciamo chiedere... che comunque ricca tutto quello che succede al gruppo anziani, cioè gite, escursioni, vacanze, sì, siamo estive, bar, sportello, sì, fiscale, sportello salute.
0: Sì, siamo un gruppo di persone che siamo queste 7-8 persone che si danno davvero molto da fare. Io ringrazio sempre sia il presidente, sia quelli della segreteria, sia i vari volontari che ci danno una mano, perché davvero, guardi, è una cosa che è impegnativa, cioè che se ne dica poi, non è una cosa così estemporanea. Noi tutti i giorni ci siamo.
1: Sta parlando di 7-8 persone volontarie.
0: Volontari, sì, noi siamo tutti volontari.
1: Per cui non abbiamo il famoso terzo settore.
0: Il famoso terzo settore che incominciamo, vista la nostra situazione, cominciamo a avere la mancanza di qualcheduno che ci spinge dietro le spalle, perché molti di noi vorrebbero, diciamo, allentare la presa, ma se allenti la presa allenti il servizio, e questo ci spiace moltissimo, perché aver lavorato per tanti anni per portare il servizio, poi lasciarlo decadere, ci spiace tantissimo.
1: Ecco, io a questo punto farei un appello. No?
0: Sì.
1: Anche perché cioè,
0: le idee ci sono sempre.
1: Che è andata in pensione, ce n'è tanto. No? Cioè,
0: sì.
1: Sai che adesso c'è la quarta età, non c'è più neanche la terza età. No? Perché una volta, sì, l'incidenza, la morte era a 74 anni circa, adesso è passato 84. E siamo alla quarta età. Fra un po' arriverà la quinta età. Allora, i cantieri a Saronno sono sempre quelli. I famosi Umarell che stanno tutto il giorno a guardare i cantieri, a parlare di politica o di calcio, che tanto vale, no, non ne usciamo lo stesso, no? Se qualcuno magari si dedicasse al volontariato in tutte le,
0: sì,
1: associazioni.
0: Sì, ma però c'è una cosa fondamentale da dire molte
1: male,
0: volte. Qui dopo torniamo sul discorso politico. Hanno messo il discorso delle onus e del terzo settore in maniera burocratica, che, scusate un attimino, io ho finito di lavorare, ho fatto lavoravi e vi di seguito, avevi una cosa contabile da fare, adesso no, non dico di lasciare tutto libero, in cui uno faceva prima i conteggi sulla carta del gongordola per fare il bilancio della sua associazione, ma anche adesso a metterci così in maniera super stringente.
1: Ma hanno voluto prima,
0: sì, ma
1: tutto,
0: no, agevolato quelli che già, scusate un attimino, dico una cosa molto forte, hanno agevolato con il discorso del terzo settore chi già fregava prima, per massacrare chi prima non ha mai fregato almeno 5 lire, forse ci rimetteva del suo.
1: Beh, diciamo,
0: e quindi molte persone.
1: Ci sono associazioni di volontariato A con la V maiuscola, e ci sono associazioni di volontariato con la V minuscola, ma proprio veramente minuscola, che logicamente
0: però
1: rispecchiano un po' quella.
0: Andavano controllate prima, cioè quello che io dico sempre è che manca il controllo. Il controllo deve essere fatto in maniera seria, in maniera anche, diciamo, dignitosa, non andare a infierire, perché noi che ci siamo adeguati a questa situazione ci è pesato tantissimo, non per il discorso economico, ma un discorso burocratico.
1: Vabbè,
0: un discorso, noi perdiamo, abbiamo il mio presidente che obiettivamente è quasi tutte le mattine lì a inserire dentro nel computer le varie cose, cioè obiettivamente è una cosa
1: quando si parla di un'associazione di gruppo anziani, dove ovviamente si cerca di dare sollievo, continuità, ma soprattutto evitare la cosa più brutta che un anziano può avere, che è quella della solitudine.
0: Esatto.
1: La gente non deve rimanere in casa. In casa si arriva molto più velocemente il momento di andare in quella via famosa che noi non vogliamo ricordare, perché ci dà fastidio ricordarsi.
0: Sì, perché è la via di una città che è bassa, è della nostra bassa.
1: Sì, ma poi c'è solo l'andata, non c'è neanche il ritorno, per cui la cosa non ci piace. Noi dobbiamo salutare il nostro amico Ambrogio Caini, noi salutiamo anche il gruppo anziani di Saronno, vi ricordo via Marconi numero 5 a Saronno.
0: Venite a trovare. trovarci.
1: Sono aperto sia la mattina che il pomeriggio.
0: Venite a trovarci, no, che una risposta ve la diamo sempre. Una
1: sempre
0: possibilità c'è sempre. Se non volete venire a trovarci, il nostro portone è sempre aperto. Come entrate nel portone verde che abbiamo della casa Gianetti, sulla destra c'è sempre esposto quello che noi facciamo. Quello che noi facciamo lo esponiamo e quindi avete un'ampia scelta di quello che facciamo in quel momento. Grazie a tutti e vi ringrazio moltissimo per la vostra adesione.
1: Grazie a voi, mi raccomando, rimanete su Radio Orizzonti in Blu, ciao, a dopo.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Davide Dedè in regia. Dopo una giornata ad altissima tensione, Trump annuncia sui social il via libera dell'Iran all'accordo e annuncia anche di aver annullato i raid previsti per questa notte. I media iraniani vicini a Pasdaran smentiscono il raggiungimento di un'intesa, pur ammettendo che è stato raggiunto un accordo su numerosi punti, e precisano che comunque il testo è quello proposto dall'Iran, non dagli Stati Uniti. Sirene d'allarme sono state attivate a Metula, nel nord di Israele, lo hanno riferito alle forze armate di Tel Aviv, precisando di aver intercettato un drone nell'area del Libano meridionale. Facciamoci portatori della misericordia e della pace di Gesù, perché nel mondo cessino le guerre, cresca attorno a noi una nuova umanità riconciliata nell'amore. Così Papa Leone XIV ha concluso la celebrazione della messa allo stadio di Gran Canaria. Prima era stato sul molo dei migranti, sottolineando la dignità dei migranti e chiedendo all'Europa di fare di più. A fondo di Meloni in Parlamento contro i Bannacciani: per 6 volte avete votato contro la fiducia a questo governo insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia. Quindi, dice ancora la Premier, di grazia non mi si parli di vera destra, perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra, dice la Premier riferendo al Parlamento in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. Ed è asse Meloni Mattarella sul negoziatore europeo per il negoziato Ucraina-Russia. Bruxelles resta scettica, bufera la Camera per una frase di Silvestri dei 5 Stelle, secondo cui la Premier, piuttosto che raddrizzare la schiena di fronte a Trump e Netanyahu, ha semplicemente indossato delle ginocchiere. Condanna bipartisan da Fratelli d'Italia al PD. La BCE alza i tassi di 0,25 punti dal 2 al 2,25%. La decisione, ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta dal settembre 2023. Condannata a 18 anni per avere travolto volontariamente col suo SUV e ucciso un uomo di 52 anni accusato di averla derubata, la Corte d'Assise di Lucca ha stabilito che Cinzia D'Alpino, imprenditrice 65enne di Viareggio, sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Tra gli indagati nell'inchiesta della procura di Belluno sulla realizzazione della cabinovia Socapes a Cortina c'è anche la dirigente del MIT, Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica del Ministero e anche braccio destro di Salvini. Mondiali di calcio, la prima sfida ieri ha dato il via alla kermesse, Messico-Sudafrica è terminata 2-0. L'ex presidente sudcoreano Yong Suk-kyul è stato condannato a 30 anni di carcere per aver inviato droni in Corea del Nord. Secondo l'accusa, la mossa puntava a creare un pretesto a sostegno della sua disastrosa dichiarazione di legge marziale. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, lo sapete, sempre insieme dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su In Blu 2000. Come al solito cominciamo la carrellata dei titoli e dei temi in prima linea sui giornali proprio dalla nostra rassegna stampa. L'attenzione punta allo scenario internazionale con ancora in primissimo piano il fronte medio orientale, in modo particolare fronte Golfo, intendendo Trump e Teheran. Ed è proprio Trump nella nota ad aver annunciato via social che c'è l'accordo, quindi seguendo i conteggi che sta tenendo a modo di pallottoliere la CNN, siamo alla 39esima dichiarazione, annuncio di una firma vicina, perché Trump ha anche dettagliato, ha detto che l'intesa con l'Iran è stata raggiunta su tutti i punti e dunque una firma dell'accordo potrebbe venire proprio nel fine settimana. Ha detto anche dove, insomma, l'ha presa un po' larga, perché ha detto in Europa, non sarà presente lui ma sarà presente Vance. Ora tutti questi dettagli non si trovano sui quotidiani perché sono stati, diciamo così, raccolti nottetempo e quindi non conciliabili con la chiusura dei giornali, però le dichiarazioni invece dell'accordo sui quotidiani li troviamo. Gli altri temoni riguardano la politica più casalinga, con l'intervento ieri in Parlamento di Meloni in vista a quello, diciamo, abitudinario da protocollo in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. Ci sono stati momenti di tensione più che soliti, maggioranza opposizione, maggioranza e Vannacciani, intendendo Vannacciani proprio come i membri del Parlamento che hanno deciso di aderire a Futuro Nazionale di Vannacci, e si fa fatica a capire però dove si collochino. Perché Vannacci si colloca naturalmente nell'alveo della destra, anche se contesta duramente e anzi ha proprio fatto mancare la fiducia ad alcuni provvedimenti portati avanti dal governo, e ieri Meloni lo ha fatto notare, perché ha detto: ma come fate a dire che siete di destra se state votando con il centro-sinistra? E lì, insomma, la querela è stata più che altro questa, più che tra maggioranza e opposizioni. Poi i dati economici, con la BCE che ha deciso, ma non c'è nessuna novità, infatti molti quotidiani neppure la urlano in prima pagina, ha deciso l'aumento dei tassi di interesse di un quarto di punto, 0,25. Poi i mondiali, ieri fischietto d'inizio in Messico, di questi mondiali più grandi di sempre proprio a livello di estensione geografica, perché sono tre i partiti che faranno da scenario al torneo della Coppa del Mondo, ovvero Messico, Stati Uniti e Canada. Noi avviamo la lettura dei nostri quotidiani, come stiamo facendo in questi giorni, dall'Avvenire, perché passo passo segue il viaggio del pontefice che arriva oggi alla conclusione in Spagna. Ieri è stato nello scenario molto significativo di Gran Canaria. Scrive il quotidiano Avvenire: la dignità dei migranti, la dignità umana, inizia così con le parole del Papa, il pezzo dell'inviato a Gran Canaria Giacomo Gambassi, la dignità umana non ha passaporto né perde valore quando attraversa una frontiera. Leone XIV, dal molo della vergogna del porto di Arghineguín a Gran Canaria, incontra migranti giunti lungo la rotta atlantica che tante vittime continua a mietere e quanti si occupano della loro accoglienza. Sversa l'Europa che non può proclamare la dignità, dice il Papa, e abituarsi a che il Mediterraneo e l'Atlantico non siano cimiteri senza lapidi. E poi si è rivolto direttamente all'Europa, spronandola ad accogliere, integrare i migranti. In vigore il nuovo regolamento intanto della Unione Europea, per chi riesce ad arrivare ci sono più difficoltà e maggiori probabilità di espulsione. Sapete che a livello di Europarlamento, ma anche di Commissione Europea, sono stati messi al voto e sono passati tutta una serie di provvedimenti che in realtà rendono l'Unione Europea un'Unione Europea meno accogliente. Siamo stupiti? No. Perché non siamo stupiti? Perché se è vero che la Commissione Europea rispetto all'ultima legislatura vede la stessa presidente von der Leyen, è la stessa von der Leyen ad essersi adeguata, quindi a essersi allineata con il colore dei governi espressi a maggioranza a livello di paesi europei, quindi abbiamo un'Europa chiaramente più verso destra, e quindi non ci stupisce che le implicazioni le ricadute poi siano rispetto a decisioni che vanno in una certa direzione, quindi c'è poco da stupirsi. Resto ancora sul Quotidiano Avvenire, perché ci porta in Messico il mondiale globale, l'illusione dei piccoli, fischio d'inizio per la kermesse con otto nazionali provenienti da Nord Africa e Medio Oriente. Ne abbiamo parlato molto ieri anche col direttore di Sport Economy Marcel Vulpis, eravamo abbastanza concordi, visto che l'Italia non c'è, di tifare Curaçao, no? Che è la più piccola nazionale, la sua prima volta ai mondiali, quindi come dire, c'è il fascino degli esordienti. Repubblica, Trump, Iran, c'è l'accordo, il presidente cancella i raid previsti ieri dal primo pomeriggio. Trump aveva più volte, sia verbalmente che via social, avvisato che avrebbe dato il via libera alla terza notte di attacchi, che sarebbe stato particolarmente feroce perché l'obiettivo statunitense era quello di prendere il controllo dell'isola di Kharg. Abbiamo imparato a conoscere questa piccola isola che si trova proprio davanti, è iraniana, si trova davanti all'Iran, spostata verso un po' le acque del Kuwait, quindi giusto per farvi capire dove è collocata, ed è essenziale perché è l'isola dove diciamo si è creato questo grande laboratorio deposito del petrolio iraniano. Nottetempo, quindi già dalla serata di ieri, si sapeva che il Qatar stava raggiungendo dei buoni risultati nel fare da interlocutore tra le due parti, e si sapeva anche che una sorta di intesa di massima era stata raggiunta, mancava il via libera da parte della guida suprema Mojtaba Khamenei, che sarebbe arrivata. I giornali infatti ancora titolano: Teheran non smentisce passi avanti, ma manca il via libera di Khamenei, che sarebbe così arrivati. Il Messaggero: Iran Stati Uniti, Trump dice c'è l'accordo, il leader ho annullato i raid, firma forse nel weekend in Europa, dicendo no, non ci sarò io, ci sarà Vance. Ora la domanda, conoscendo un po' il carattere di Trump, è questa: se fosse stata la firma definitiva, cui sarebbe sicuramente seguita, come dire, un successo di immagine non da poco, facciamo fatica a pensare che Trump non sarebbe stato presente per godersi, attribuirsi tutti i meriti e tutti i festeggiamenti cerimoniosi della questione. Il fatto che mandi un'altra volta avanti Vance, che già era tornato con niente nel sacco l'ultima volta a Islamabad, boh, non so, ci fa sembrare la situazione non ancora totalmente definita, forse un passaggio ma con ancora delle incognite. La Stampa: il mondo in gioco, le stelle della musica illuminano la cerimonia inaugurale della SECA, dove appunto c'è stato nel grande stadio la cerimonia di inaugurazione dei giochi, ma fuori c'erano gli scontri. Il Messico intanto nella prima partita ha battuto il Sudafrica 2-0. Qua nella Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino: Trump annulla i raid, d'accordo con l'Iran, il Tycoon dice la firma del weekend in Europa, giallo sulla reazione di Teheran. Intanto eccolo qua, la BCE alza i tassi di interesse, i conflitti infatti hanno riacceso l'inflazione e mutui e prestiti sono più cari. Stamattina ragioneremo sulle dirette ripercussioni e implicazioni dell'aumento anche solo di un quarto di punto dei tassi di interesse, perché appunto immediatamente c'è il riverbero nei prestiti bancari, quindi a livello di mutui, primariamente ognuno pensa a quello, ma qualsiasi finanziamento non è di un quarto di punto. Ne parleremo, restate con noi questa mattina. Corriere della Sera: Trump minaccia, poi fermerai, e poi taglio centrale, Meloni l'affondo su Vannacci, la leader in aula attacca il generale, sei funzionale alla sinistra, e le opposizioni intanto dicono il governo ha fallito. La premier si rivolge all'Unione Europea e chiede che trovi una sola voce su Kiev, quindi una sorta di rappresentante unico europeo e non gruppi che vanno un po' alla spicciolata. Il riferimento è alle tre che diventi almeno i cinque. Tre è il gruppo di Francia, Gran Bretagna e Germania, a cui mancherebbero due paesi di peso, per la storia e per il presente, Italia e Polonia. Ma nel chiedere all'Unione Europea che si individui un unico mediatore che sia in grado di fare sintesi delle posizioni europee, è Meloni, ma si parla di un asse con il Quirinale. Il giornale: Trump fermerà, ed è poi ancora la svolta di Giorgia, da Alfano a Vannacci, utili idioti della sinistra. Ecco, diciamo che è un titolo piuttosto esplicativo delle posizioni rappresentate dal quotidiano. Siamo sul Fatto Quotidiano, che punta l'attenzione su una nuova indagine. Piove sul Salvini, guai in serie, i PM indagano attorno a lui e Vannacci spopola. Si sta parlando delle indagini intorno alla questione dell'inchiesta, dei diversi filoni di inchiesta che sono stati aperti sulle Olimpiadi di Cortina, in modo particolare la famosa realizzazione della cabinovia. La procura di Belluno ha aperto un'inchiesta ed è coinvolta anche la dirigente del ministero di Salvini, Elisabetta Pellegrini, che oltre a essere coordinatrice della struttura tecnica è proprio considerata il braccio destro di Salvini. Quindi da una parte dice Salvini, persone a lui molto molto vicine, e sono coinvolte in un'inchiesta, e dall'altra c'è Vannacci che avanza e un po' gli fa le scarpe. Sole 24 ore, scusate, per i laureati più lavoro ma pagato poco, stipendi giù del 60% rispetto all'estero, quindi poi come si fa a chiedere ai ragazzi di restare in Italia. Il Foglio: Ferragosto a Mariupol, gli ucraini promettono di tornare nella città che Mosca ha trasformato nella vetrina dell'occupazione, intanto hanno colpito il porto, non è soltanto un simbolo, ma anche un metodo per stritolare la logistica russa. E abbiamo parlato, no, delle finalità e della chirurgica attenzione e precisione che l'Ucraina in queste ultime settimane sta dimostrando nel colpire l'area di Mariupol, quindi città ucraina ma occupata quasi da subito dai russi, e la Crimea, cercando proprio di colpire e disarticolare questo filone, questa linea della logistica russa. Chiudiamo i titoli con la Gazzetta dello Sport. Juve rovesciata, si dimette Comolli, Carnevali nuovo AD, rispunta Vlahovic, quindi insomma è più che il calcio mercato, qua c'è un riposizionamento della squadra e della società. E si dà ovviamente poco spazio alle Olimpiadi, nonostante il fischio d'inizio, proprio per l'amarezza che l'Italia non è presente. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Ma subito vogliamo andare direttamente in Medio Oriente a cercare di capire quello che sta succedendo a livello di Iran-Stati Uniti, e quindi capire e vedere se questa volta l'annuncio di Trump si concretizzerà e quindi verrà raggiunto nel fine settimana l'accordo con Teheran, ma soprattutto continuare a parlare, a riflettere su quello che sta succedendo all'interno dell'Iran, perché l'abbiamo detto, guardate che la repressione del regime, nonostante la guerra, nonostante anche la ripresa dei bombardamenti, sta portando avanti la sua macchina atroce di repressione. Continuano giorno giorno le esecuzioni, le impiccagioni di manifestanti, anche giovanissimi. Buongiorno a Davood Karimi, analista politico, attivista iraniano, presidente dell'Associazione dei Rifugiati Politici Iraniani in Italia. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a lei, grazie per l'invito, buongiorno.
2: Grazie a lei per essere con noi. Che informazioni avete, visto che adesso con la ripresa un po' di internet qualche informazione in più si riesce anche ad avere? Cosa sta succedendo dentro l'Iran in queste settimane?
3: Allora, prendo spunto dalle sue parole, che le ha formulate in modo eccellente, le esecuzioni. Le esecuzioni quotidiane, l'esecuzione dei membri della resistenza iraniana, dei ragazzi, dei ribelli, dei dimostranti, donne e uomini giovanissimi. Il che significa che esiste una grande paura, un grande terrore, e dimostra anche il motivo principale per cui il regime iraniano ha alzato le mani di fronte alle pressioni internazionali, di fronte alle bombe. Premesso che le bombe dal cielo, come ha detto Khomeini durante la guerra Iran, è un dono di Dio. perché dono di Dio? Perché Khomeini sotto le bombe e la guerra contro l'Iraq ha massacrato migliaia e migliaia degli oppositori, ha eliminato praticamente tutti gli oppositori, tutte le formazioni d'opposizione e ha unificato, cementificato la sua maligna fede ideologica,
2: certo,
3: nel quadro del suo regime, in uno in un Iran lungi dalle guerre, lungi dalla violazione dei diritti umani in Iran. Allora questo che significa? Significa che il cessate fuoco, se fosse realizzato nel breve tempo, anche lungo tempo, avrebbe un effetto micidiale come un calice di veleno che bevette Khomeini nell'estate dell'88 per cessate fuoco nella guerra Iraq-Iran. Distruggerebbe tutti gli organismi del regime dall'interno. Perché? Le bombe e la guerra hanno eliminato il capo,
2: sì.
3: Allora, però non hanno eliminato la colonna vertebrale del regime iraniano, che è la Sepah Pasdaran,
2: certo,
3: che ha tutti i poteri tattici e strategici, economici, sociali, mediatici in tutto l'Iran e anche in tutto il mondo. Gestisce la rete attraverso la divisione extraterritoriale Quds, tutto il suo potere comunque, dalla A alla Z. Allora, dopo l'eliminazione di Khamenei si sono spuntati mille capi, mille teste. Non si può fare un cessate fuoco, un accordo di pace con un mostro che ha mille tentacoli, perché abbiamo visto anche ultimamente, ogni volta che c'è stato un cessate fuoco accordato, allora il regime ha lanciato o la bomba verso Kuwait, Emirati Arabi, Bahrain o verso Israele o verso la Giordania. Non esiste un capo con cui apparire di fronte alle TV e mettere una firma. Con chi si firma un accordo di pace?
2: Quindi, quando si dice che in questo momento in realtà a comandare in Iran sono i Pasdaran, è vero, ma fino a un certo punto, nel senso che ci sono comunque altre fazioni, altri gruppi di potere che sono alternativi o addirittura in concorrenza, per cui il fatto che i Pasdaran possano essere d'accordo, poi però per motivi, diciamo, di interesse proprio di parte, l'accordo stesso può essere facilmente fatto saltare da una componente.
3: Allora, questa analisi è sbagliata, secondo me.
2: Ecco, no, per capire, prego.
3: No, glielo dico. Quando io ho detto che tutto il potere economico, politico, sociale, mediatico è nelle mani dei Pasdaran, vuol dire che non c'è nessun altro gruppo politico, militare esistente che possa affrontare la voglia di imposizione della Sepah Pasdaran.
2: Okay.
3: In modo assoluto non esiste né governo di Pezeshkian, che è un santoccio,
2: sì,
3: né altre fazioni, altri gruppi pseudo-riformisti come Khatami, Rouhani, non esistono.
2: Okay.
3: Basta una piccola firma, una fatwa da qualsiasi ayatollah. Tutti questi personaggi vanno eliminati. Ce lo ricordiamo per bene durante la rivolta del Movimento Verde. I capi sono stati presi, messi in carcere, ancora tuttora si trovano in carcere. Per il regime non è difficile neutralizzare fisicamente o politicamente un movimento d'opposizione. Nulla oggi c'è che possa affrontare la volontà della Sepah Pasdaran, se non le piazze iraniane. Torniamo al suo discorso che lei egregiamente ha parlato all'inizio. Allora, la paura, il terrore del regime iraniano non nasce dalle bombe. Possono piovere migliaia di bombe al giorno, il regime rimane lo stesso. La paura viene dalle piazze iraniane, dai giovani iraniani, da 90 milioni di popolazione disperata, ridotta alla fame, privata di qualsiasi privilegio, di qualsiasi diritto minimo umano. Ecco perché se oggi il regime parla del cessate il fuoco, non è che ha paura delle bombe. La guerra 40 giorni ha dimostrato che sì, possono eliminare degli elementi, però non possono rompere la schiena del regime italiano.
4: Chiaro.
3: La schiena è ancora diritta, si chiama la se passa e basta, punto basta. Allora perché accetta? Allora perché si trova in una grande situazione economica, proprio allo sfascio, l'inflazione ai massimi mai visti in nessun altro paese del mondo. Allora ha paura che le piazze di nuovo si riprendano a riscaldare le anime e mettere a rischio il regime iraniano, perché l'unica soluzione, cioè la chiave del successo di questa guerra, io parlo della guerra dell'umanità, guerra del popolo iraniano, è nelle mani del popolo iraniano, non nelle mani delle cancellerie. Le cancellerie europee e americane per 47 anni hanno succhiato molto tutte le risorse del popolo iraniano attraverso il sostegno a un regime bestiale. Questo è il quadro generale. Allora né guerra esterna né sanzioni, sì, sanzioni possono avere un effetto, però le sanzioni se fossero vere e generiche possono avere un effetto, però la guerra non è la soluzione. L'unica chiave che è nelle mani del popolo iraniano, la chiave del successo parlo,
4: sì,
3: non la chiave della condiscendenza o la chiave del cessate fuoco, la chiave di risolvere la questione è il popolo iraniano. Vogliamo andare a rinforzare questa chiave?
4: È questa, la domanda è proprio questa. Come si fa ad aiutare il popolo iraniano a tornare a essere protagonista e decidere dell'Iran che vuole veramente?
3: E niente, basta avere il coraggio di chiudere gli occhi sugli interessi momentanei dell'Occidente, delle cancellerie, decidere per una volta che questo regime va abbattuto non dalle guerre, ma dal popolo iraniano, e sostenerlo riconoscendo la legittimità della resistenza. Basta riconoscere la legittimità della resistenza iraniana, del popolo iraniano, io parlo del popolo iraniano.
4: Sì.
3: Allora il popolo iraniano ha antidoto in mano. Vede, le faccio un esempio. Se a me mi morde una vipera,
4: sì,
3: io non posso usare antidoto di una vipera africana, perché ha un'altra molecola. Quello ha effetti sui neuroni, però la vipera italiana ha effetti sul sangue. Se io metto antidoto della vipera africana, muoio subito, perché pure quello è un veleno.
4: Certo, perché non è riconosciuto dal sistema immunitario. Certo.
3: Uno ha effetto sul sangue, l'altro ha effetto sui neuroni.
4: No, bello questo.
3: Allora tutto finisce lì, è doppio. Allora, qualsiasi fenomeno ha antidoto al suo interno. Per esempio, per antidoto di qualsiasi veleno, noi dobbiamo andare a ricavare e scoprire qual è il suo antidoto dalle molecole dello stesso veleno. Allora, se il veleno è il regime iraniano, allora noi dobbiamo andare a scovare antidoto del fondamentalismo islamico dall'interno del paese. Non possiamo andare a trovare la soluzione in America o in altri paesi che hanno sistemi diversi, molecole diverse, ragionamenti diversi. Questa è la logica più accogliente in questo momento. L'Occidente deve decidere: o vuole risolvere la questione o vuole andare avanti ancora per altri 40 anni succedendo magari per Nasseria 1, 2, bis, tetris, quarto, e sempre chiudere gli occhi?
4: Ecco.
3: No. A questo punto io direi la soluzione è semplice: bisogna riconoscere al popolo iraniano il diritto a rovesciare il regime iraniano e basta, il regime islamico iraniano. e basta. Non ci sono altre alternative, perché qualsiasi intervento che viene dall'estero va a favore del regime stesso, perché ha una grande capacità propagandistica, mediatica, anche in Europa e in America.
4: Abbiamo visto
3: l'effetto del raccoglimento del consenso verso il regime iraniano sulla questione della guerra, ma questo è veramente micidiale.
4: No, assolutamente, è assolutamente vero. Grazie. Allora, sì, prego, un minuto.
3: Mi dica.
4: No, abbiamo un minuto, le chiedevo di concludere così poi sicuramente ci risentiremo anche più avanti attendendo ulteriori sviluppi. Proprio un minuto, cos'è che un messaggio che vuole far arrivare chiaramente?
3: Un minuto. Il cessate il fuoco, la pace è un miraggio. Basti pensare che noi abbiamo fatto il cessate il fuoco con la guerra Iraq-Iran nell'88, nell'età dell'88, dove il regime a quell'epoca ha ucciso 30.000 giovani per affrontare questo cessate il fuoco, per accantonare. Allora, il regime non è ancora riuscito a fare un accordo di pace con l'Iraq dopo 40 anni. Figuriamoci se oggi di fronte a una grande potenza riesce a fare un cessate il fuoco e stare buono nelle mani.
4: Sì,
3: diventa un veleno che riversa dentro se stesso e lo distrugge dall'interno con la forza del popolo iraniano, mi raccomando.
4: È stato chiarissimo, grazie Davood Halimi, buona giornata.
3: Grazie a voi che mi avete ospitato e vi auguro una buona giornata.
4: Grazie altrettanto. Io vi ricordo Davood Halimi, analista politico e presidente dell'Associazione dei Rifugiati Politici Iraniani in Italia. Tra poco.

0: Disco in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

0: Mentre il buongiorno in blu su In Blu 2000, ben trovato l'ambasciatore Marco Carneios, già ambasciatore in Iraq, è già inviato speciale per la Siria e il processo di pace israelo-palestinese, è stato consulente politica estera per Berlusconi, Prodi e Dini, e con Giovanni Castellaneta per Guerini Associati ha pubblicato Berlusconi, il mondo secondo lui, una lezione di politica estera nell'attuale disordine globale, raccontato da due ambasciatori. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, grazie.
0: Allora, guardi, lancio, rilancio a lei e ai nostri ascoltatori una notizia battuta poco fa dalle agenzie. Si riporta un'indiscrezione di Axios, sito di informazione sempre molto ben informato tra i corridoi della Casa Bianca, e ci dice che la firma dell'intesa annunciata da Trump nella notte Stati Uniti-Iran potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra, e poi si ribadisce quanto già detto da Trump, ovvero che non sarà presente il presidente statunitense, ma il vice Vance, indicato proprio come figura incaricata di firmare l'accordo preliminare. Ora, seguendo un po' i calcoli che sta tenendo la CNN, siamo alla 39esima dichiarazione, al 39esimo annuncio di quasi pace, quasi accordo di Trump. Secondo lei questa volta ci sono elementi più concreti per pensare che quantomeno questo passaggio ci sarà nei prossimi giorni, forse nel fine settimana, in Europa?
1: Guardi, lo spero vivamente, però certo dopo 38-39 precedenti un minimo di cautela e qualche dubbio serpeggia. È veramente, insomma, io credo, me lo lasci dire, che dietro tutto questo balletto di 37-38-39 occasioni di firma ci sia qualcosa di molto sospetto dietro.
0: Cioè?
1: È semplicemente tutta una serie di manovre speculative in borsa e nei mercati petroliferi.
0: Che arrivano sempre rispetto alla settimana in momenti, come dire, un po' sospetti, no?
1: Io ormai, perché voglio dire, è vero che con Trump uno può abituarsi a tutto e può aspettarsi di tutto, però questo balletto continuo ormai va avanti da troppo tempo e ci sono tutta una serie di ricerche che indicano e che studiano i movimenti di borsa e soprattutto sul trading del petrolifero, che lascerebbero pensare che di fronte a questi annunci e queste poi docce gelate e poi un annuncio, un'altra doccia gelata, c'è qualcuno da qualche parte che sta facendo milioni e milioni di dollari.
0: Sì.
1: Sulla pelle delle persone, poi.
0: Verissimo.
1: Come prima cosa. E seconda cosa, sull'esistenza quotidiana di milioni se non miliardi di persone che si vedono esposti a un'incertezza, come dire, economica oscillante sui mercati, che impedisce di pianificare alcunché, chi deve fare un investimento aspetta, magari sono investimenti importanti per il futuro di un paese. È tutta una come dire, una catena di conseguenze difficilissime per tutti, e quindi rimaniamo in balia degli eventi e dei capricci di un signore che sta alla Casa Bianca, ma anche di una leadership che non sappiamo bene dove si stia nascondendo, che è in Iran.
0: Ecco, tirato veramente fuori almeno due o tre spunti che meritano una riflessione in più. Restando su Trump e i suoi interessi, è ovvio però che è un giochino, e dire giochino mentre insomma la situazione a livello mondiale è quella che è per la crisi nel Golfo, ovviamente utilizzo tutta la cautela del caso, però a un certo punto anche Trump dovrà arrivare al punto, no? Se già in questi mesi può lui, i suoi familiari, qualcuno sicuramente guadagnato da questa altalena di annunci e disannunci rispetto alla borsa, rispetto alle quotazioni, è anche vero che la situazione sta diventando difficilmente gestibile all'interno degli Stati Uniti. Abbiamo un'inflazione che è tornata sopra il 4%, abbiamo il famoso gallone che sta mordendo e come, e abbiamo delle mid-term che si stanno avvicinando, quindi dovrà tener conto anche di questo, no? L'amministrazione Trump.
1: dovrebbe tenerne dovrebbe tenerne conto. Non so se si sono posti una data limite oltre il quale non devono andare. Certo, leggevo stamattina all'alba che anche uno dei prezzi di riferimento americani più importanti, quello del prezzo della carne, è salito del 13%, che è una cosa abbastanza importante. E anche devo dire alcuni riferimenti per quello che riguarda i buoni del tesoro americano, che non dovrebbero mai andare oltre una soglia che viene chiamata la no fly zone, che si attesta intorno al 5%, ecco, ci siamo. Quindi i segnali di allarme si moltiplicano. Trump, per sua indole, uno portato a giocare un po' d'azzardo, non a caso ha fatto fortuna anche con i casinò, o forse ha fatto bancarotta, qui dipende dai punti di vista.
0: Esatto, quindi quando si dice anche Trump è grande giocatore, applica poi alla realtà di politica interna e internazionale il suo know-how acquisito sul campo del business, ricordiamoci che ha dei notevoli fallimenti alle spalle, quindi alle spalle. Non è che questo ci fa sentire più rassicurati.
1: Poi c'è un discorso diverso. Trump agisce nel modo in cui agisce, facendo un calcolo razionale e ritenendo che l'interlocutore dall'altra parte stia al suo gioco e faccia lo stesso calcolo razionale. La leadership iraniana ha una concezione del tempo diversa, ha una concezione della politica diversa, ha una conduzione dell'esistenza diversa. Sono persone che non stanno lì tutto il giorno a calcolare e a valutare quanto ci si può guadagnare da una mossa e quanto dall'altra. Hanno una diversa percezione della vita e di quella che è l'esistenza umana, e questo naturalmente li porta a non seguire le regole del gioco, anzi a innovare in modo molto sorprendente per certi versi. L'uccisione di Khamenei, che tutto sommato era un moderato, era uno che teneva a freno le teste calde del suo regime, ha fatto saltare una specie di tappo, e adesso vediamo che l'Iran sta in qualche modo scompaginando le previsioni di tutti, agendo in modi che non avevamo mai visto prima, e questo è un qualche cosa che bisogna in qualche modo conteggiare nel calcolo.
0: Sì, questo è verissimo, però sapevamo che c'era questa possibilità e che si andava verso questa direzione, cioè l'idea che ci si è fatti è che gli Stati Uniti, lo stesso Trump, ma anche chi poi fa parte del gruppo di consiglieri, al di là poi dei singoli segretari, quindi che non abbiano studiato, perché si sapeva da tempo che c'era in corso in Iran a livello di potere una tensione tra la seconda barra, qualcuno dice ormai terza generazione, e il gruppo degli Ayatollah. Nei confronti di Ali Khamenei c'era sempre stato anche un rispetto ieratico, no? Per cui finché lui in vita difficilmente sarebbe stato scalzato, però il potere concreto era sempre più eroso. Tra l'altro, scegliere come guida suprema il figlio non è stata tanto una decisione di continuità, perché il figlio Mojtaba Khamenei è molto vicino da sempre ai Pasdaran, condivide la linea dei Pasdaran, molto più bellicista, molto più filo orientale di quanto filo occidentale, cioè rivolta all'Europa. Tutto questo era da considerare, perché era ben noto, io non dico ai massimi esperti, ma anche ai minimi esperti, agli esperti più mediocri, ma che comunque continuano a seguire un dossier medio oriente.
1: Guardi, lei ha detto una cosa molto importante: non hanno studiato.
0: E non solo su quello, anche sul nucleare non hanno studiato.
1: Ma non hanno, me lo consente, non hanno mai studiato. Sono andati in Vietnam, non hanno studiato.
0: È vero,
1: quando sono andati in Afghanistan, non hanno studiato. Quando sono andati in Iraq nel 2003, non hanno studiato. Perché improvvisamente quelli più rozzi di tutti, che sono quelli di Trump, si dovevano mettere a studiare?
0: Lei ha ragione, ma forse perché hanno deciso di fare, perché le pagine che ha disegnato della storia sono così, però forse hanno deciso di fare quello che in passato, pur non avendo studiato, altre amministrazioni americane non hanno mai voluto fare, nonostante le pressioni israeliane, ovvero quelle di far guerra all'Iran. Quindi
1: l'unica amministrazione che ha studiato è quella di Bush padre, che la guerra in Iraq nel 1991 l'ha fermata al momento tutto giusto.
0: Sì.
1: Io guardi, ricordo sempre a tutti, perché ormai è il momento di farlo, un vecchio adagio che viene attribuito a Henry Kissinger, in cui si dice: essere amici, nemici degli americani può essere pericoloso, ma esserne amici può essere
0: letale.
1: Fatale.
0: Se noi andiamo
1: a vedere chi sta patendo oggi le conseguenze di questa guerra che gli Stati Uniti e Israele hanno voluto avviare contro l'Iran, sono in larga parte i loro amici, quelli arabi nel Golfo e noi europei che ci stiamo ritrovando con le bollette energetiche, con una situazione di incertezza molto molto difficile. Quindi questa in realtà, quella di Kissinger, una massima che più generalmente è stata resa da secoli, che dice: dai nemici mi guardo io, ma dagli amici mi guardi Dio, insomma.
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì, c'è una saggezza antica.
1: Saggezza antica. Quindi è questa la situazione in cui ci troviamo, e questa è l'incertezza. Io alla sua domanda iniziale posso solo, voglio dire, sperare e soprattutto pregare che sia così.
0: È certo però che non si tornerà a un pre-28 febbraio, no? Perché ormai quello che è stato fatto ha una portata enorme, pratica, ma anche, come dire, poi di prospettiva strategica, a cominciare da paesi del Golfo, che sicuramente porterà quantomeno a dei riequilibri a livello di alleanze, di interessi. Vediamo già come si stanno muovendo alcune delle monarchie del Golfo, no? Nel cercare una posizione più mediana, anche guardando con maggiore attenzione non solo affaristica alla Cina.
1: Questo stava già avvenendo e penso che avverrà in modo ancora più marcato. È da giorni che circola l'indiscrezione che il paese del Golfo più allineato con gli Stati Uniti, ovvero gli Emirati Arabi Uniti, abbiano inviato un emissario in Iran per cercare una, come dire, conciliazione, o come dire, un modus vivendi tra i due paesi, rendendosi conto che ormai gli iraniani non fanno più sconti a nessuno, e se devono attaccare un paese del Golfo lo fanno, e lo fanno senza alcuna esitazione. Ora vedremo se queste notizie verranno confermate. C'è un'indiscrezione che parla che un paese del Golfo nelle ultime ore avrebbe negato il permesso di sorvolo agli aerei degli Stati Uniti, ed è una cosa abbastanza, anche questa, che fa riflettere. Insomma, c'è una situazione in fortissima evoluzione, è ancora presto per capire dove si andrà, però lei ha ragione, dopo il 28 febbraio probabilmente tante cose cambieranno.
0: Beh sì, per una questione proprio di evidenza di nuovi equilibri, cioè comunque all'Iran, che noi non vogliamo dire l'Iran sta vincendo, nel senso che comunque ha un'economia distrutta, ha il paese con dei danni enormi, quindi è ovvio che anche l'Iran stia pagando e tanto, ma è evidente che da un punto di vista politico e quindi anche di proiezione egemonica nell'area, ha dimostrato di poter resistere alla potenza, ancora oggi potenza militare principale mondiale, questo ti dà, ora è brutto dirlo così, però tanti tanti punti. Ha scoperto di avere attestato, non ha scoperto di avere, perché già lo sapeva e lo dovevamo sapere anche noi, ma ha attestato la sua arma non convenzionale, ovvero lo stretto di Hormuz, ha attestato anche la capacità di resistenza e risposta dei suoi proxy, quindi è evidente che l'Iran esce da un punto di vista di credito politico assolutamente rafforzato. È altrettanto evidente che gli Stati Uniti non sono affidabili, è altrettanto evidente che nessuno ha idea fino a che punto potrà e vorrà spingersi Netanyahu, perché poi tra l'altro questo accordo non abbiamo capito se Netanyahu lo rispetterà, in qualche modo cercherà di farlo saltare oppure
1: beh,
0: no.
1: I precedenti non sono buoni.
0: No, per niente. E comunque ci sono poi degli Stati Uniti ormai sempre più inaffidabili, nella consapevolezza che non c'è da dire tratteniamo il respiro finché non arrivano casomai le elezioni di mid term, quindi ci sarà un'amministrazione Trump azzoppata, oppure quando arriveremo a fine legislatura, a fine amministrazione trumpiana, perché abbiamo capito che qualcosa che negli Stati Uniti sta succedendo è molto più profondo del solo Trump, cioè Trump non è un incidente della storia, no? È sicuramente un prodotto di una certa America. E quindi uno si deve attrezzare, a cominciare anche da noi Europa.
1: Ma per fare questo ci vogliono delle leadership all'altezza dei tempi.
0: E qui
1: mi dispiace, mi consenta, c'è un deserto. sì. C'è un deserto.
0: C'è un deserto litigioso anche, perché l'indiscrezione anche del Financial Times rispetto alla Commissione Europea, che vuole ridimensionare i poteri dell'Alto Commissariato Esteri, quindi del Ministero degli Esteri rappresentato da Callas, non è un singhiozzo, no? Perché viene da anni, da mesi di conflitto molto, molto acceso tra von der Leyen e Callas. Quindi non solo non ci sono personaggi di grande spessore, ma quelli che ci sono, e forse è tipico anche poi delle personalità, sì, sono molto litigiose tra di loro.
1: Ma guardi, qui siamo al troppo poco troppo tardi.
0: Mannaggia.
1: La signora Callas andava licenziata anni fa.
0: Addirittura.
1: Ma non per

0: nel senso, non è
1: forse
0: che
1: forse ce l'hanno messa apposta, non lo so,
0: ecco, no, secondo me sì, perché non è che non puoi non saperlo. Secondo me c'è stata anche una sottovalutazione, oppure proprio l'Europa non ha sentito il bisogno di esprimere leader forti, perché tanto avevamo la convinzione, lo possiamo dire, che la nostra politica estera e di difesa era a seguito degli Stati Uniti.
1: E lo è ancora. Non è cambiato niente. Se lei prende i dati pre-crisi del 2008, Europa e Unione Europea e Stati Uniti in termini di PIL erano più o meno allo stesso livello. Gli Stati Uniti da allora lo hanno raddoppiato, noi siamo rimasti al palo, cioè si è trattato di un fallimento quasi generazionale che fa spavento. Abbiamo prima avviato la transizione energetica ed era giusto farlo,
0: certo.
1: Poi arriva un signore a Washington negli Stati Uniti e dice che non vale più e noi cambiamo idea. E naturalmente adesso la vogliamo riprendere e dovremmo riprenderla, ma ci rendiamo conto che tutta la tecnologia, il know-how e le catene d'approvvigionamento per questa transizione energetica
0: sono in Cina,
1: sono nelle mani della Cina. E sì, quindi voglio dire, per quale motivo noi vi abbiamo pagato per anni e fatto consulenze ai miliardari per anni a centri di ricerca da voi indicati per poi trovarci in questa situazione? Quindi cioè non c'è soltanto il dramma degli Stati Uniti, il dramma del Medio Oriente,
0: c'è
1: il dramma di un'Europa che ha completamente smarrita se stessa e pensa che varando un massiccio programma di armamenti si risolleverà. Dopodiché arriva la notizia dell'altro giorno che Francia e Germania smettono, dopo qui 10 anni e migliaia di miliardi di soldi spesi, l'esperimento dell'aereo comune.
0: Sì,
1: che avrebbero potuto creare il caccia di sesta generazione. Francia e Germania hanno dichiarato non possiamo farlo, non lo facciamo, siamo troppo in disaccordo. Come puoi fare l'Europa unita comune per una presunta minaccia esterna quando non riesci a fare neanche un aereo in comune?
0: Stiamo parlando dell'FCAS, no?
1: E questi,
0: purtroppo questo, come stava dicendo adesso lei, ci fa capire quanto parlare di vera integrazione della difesa europea senza parlare di difesa unica, che è un passo ancora successivo, sia estremamente complicato.
1: Parlare di difesa comune europea significa che comprano tutti quanti le stesse armi dagli Stati Uniti. Di fatto è questa la difesa comune europea.
0: Almeno dal punto di vista
1: industriale.
0: Certo,
1: ecco.
0: Al momento assolutamente così. Bisogna capire adesso se di fronte alle sfide esistenziali che abbiamo davanti, l'Europa, oltre a resilienza, termine ormai abusato ma che rende bene l'idea, cioè di resistere modificandoci, abbia uno scatto di reni in più nel veramente proporre a se stessa un progetto, un orizzonte nel medio e nel lungo periodo. Però si torna lì, ci vogliono anche le persone giuste, i leader, le guide opportune.
1: A sua domanda rispondo sì, questo dovrebbe farlo, ma non può farlo con le pallide, scialbe figure al potere.
0: Mi deprimo un po', devo dire la verità. E, ambasciatore Carnelos, ecco, proprio per venire nelle competenze di chi la diplomazia l'ha navigata ad altissimi livelli, si sta discutendo molto in questo momento, guardando all'altro scenario di guerra, quello in casa nostra, Russia-Ucraina, della figura, posto che anche lì ci sia la volontà o meno di avviare negoziati, ma diamo per scontato che potrebbe aprirsi questa possibilità. Vogliamo essere molto ottimisti stamattina. Si sta discutendo molto della figura o delle figure. Meloni, ma con l'appoggio e il sostegno del Quirinale, chiede che ci sia un mediatore unico, più che i gruppetti e 3, 4 e 5, no? E sulla figura del mediatore, quindi del rappresentante europeo per mediare Russia-Ucraina, c'è anche un conflitto di idee o di personalità. Addirittura è stata riesumata anche Merkel, che forse piace di più ai russi di quanto possa piacere agli ucraini, quindi non mi sembra nemmeno una grande scelta. Però secondo lei, senza andare nei nomi, o se vuole faccia anche i nomi, ma le caratteristiche che dovrebbe avere questa figura?
1: Guardi, le caratteristiche sono quelle di essere una persona che è stata al vertice del vertice, cioè deve essere un capo di Stato o un capo di governo, per l'autorevolezza, okay, che chiaramente l'incarico ha. Questo è il primo requisito. Il secondo requisito, che abbia auspicabilmente ricoperto anche altri altissimi incarichi in Europa, cioè che sia stato Presidente del Consiglio europeo o della Commissione. E il terzo requisito fondamentale è che non abbia avuto alcun ruolo nelle politiche che hanno

0: portato al deterioramento delle relazioni con la Russia. E quindi dobbiamo andare un po' a pescare nel passato, perché la stessa Merkel purtroppo non fa parte di questo gruppo, peraltro solleverebbe non poche riserve da parte di altri europei, non può averle Draghi, benché autorevolissimo sotto tutti i punti di vista, perché è stato uno degli architetti delle sanzioni alla Russia nella sua, nel suo precedente. Quindi dobbiamo andare a cercare piuttosto figure che abbiano avuto un ruolo importante in Europa, abbiamo avuto un ruolo importante di vertice nei paesi europei, che si va indietro nel passato. Insomma, mi viene in mente non so, Dominique de Villepin in Francia, ex primo ministro, ma a me, battendo il cuore nazionale, mi viene in mente il presidente Prodi.
1: Tra l'altro possiamo dire che Prodi anche a me convince per un altro elemento, cioè Prodi ha, come dire, un ottimo rapporto, ottime frequentazioni anche a Pechino, che non guasta in questo momento, visto
0: non solo,
1: anche,
0: non solo, ma è uno dei pochi leader europei che ogni volta che capita e va in Russia si trova la porta aperta al Cremlino, e non è poco in questo momento.
1: No, no, assolutamente, anche io credo che Prodi abbia tutti elementi che giochino a favore. Certo, poi ovviamente ci vuole la volontà delle parti di aprire veramente a dei negoziati che si presenterebbero per tanti motivi più che in salita.
0: Io penso che se gli europei si mettessero veramente d'accordo su uno dei due nomi che ho fatto, e spero che sia l'italiano, se non altro perché ha avuto anche incarichi prestigiosi in Europa, che De Villepin non ha avuto, quindi
1: sì, per quanto figura assolutamente di spessore, ci mancherebbe
0: altro.
1: Tutti e
0: tre i requisiti,
1: assolutamente, assolutamente.
0: E io penso che questo sarebbe colto da Mosca come un segnale che l'Europa vuole seriamente cercare un'intesa. Altri nomi, per quanto autorevoli, non lo so, ultimamente poi a Mosca sono diventati talmente sospettosi e talmente chiusi che non sarà facile, questo è quello che mi viene da dire.
1: Penso proprio che abbia ragione. Vedremo i prossimi sviluppi e torneremo a sentirci. Grazie per questa mattina, Marco Carnelos.
0: Grazie a lei.
1: Grazie.
0: Buona giornata.
1: Carnelos, già ambasciatore in Iraq, è stato anche inviato speciale per la Siria, il processo di pace israelo-palestinese. Vi ricordo, con Castellaneta, per Guerini Associati, Berlusconi, il mondo secondo lui. Tra pochissimo arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.

0: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
1: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
2: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
3: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
4: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
5: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
11: In Blu 2000, news.
12: Dopo una giornata ad altissima tensione, Trump annuncia sui social il via libera dell'Iran all'accordo di aver anche annullato i raid previsti per questa notte. Media iraniani vicini a Pasdaran smentiscono il raggiungimento di un'attesa, pur ammettendo che è stato raggiunto un accordo su numerosi punti e precisando che il testo su cui si basa la nuova bozza è quello proposto dall'Iran. Affondo di Meloni in Parlamento contro i Vannacciani. Per 6 volte avete votato contro la fiducia a questo governo insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia, quindi di grazia non mi si parli di vera destra, perché la destra non è mai funzionale alla sinistra, ha detto la Premier parlando ieri in Parlamento in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. Asse Meloni Mattarella sul negoziatore europeo per il negoziato Ucraina-Russia. Bruxelles però si mantiene scettica. Facciamoci portatori della misericordia e della pace di Gesù, perché nel mondo cessino le guerre e cresca attorno a noi una nuova umanità riconciliata nell'amore. Così Papa Leone ieri ha concluso la celebrazione della messa allo Stato di Gran Canaria. Questa mattina, ultimo giorno del viaggio apostolico del Papa, il pontefice raggiungerà Santa Cruz de Tenerife e poi in serata il rientro a Roma Fiumicino. La BCE alza i tassi di interesse di un quarto di punto, dal 2 al 2,25%. La decisione, ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta dalla settembre 2023. Condannata a 18 anni per aver travolto e ucciso col suo SUV un uomo di 52 anni accusato di averla derubata, la Corte d'Assise di Lucca ha stabilito che Cinzia D'Alpino, imprenditrice di Viareggio di 65 anni, sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Tra gli indagati nell'inchiesta della procura di Belluno sulla realizzazione della cabinovia Socrates a Cortina c'è anche la dirigente del MIT Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica del Ministero e braccio destro di Salvini. Mondiale di calcio, ieri il fischietto d'inizio con la sfida Messico-Sudafrica terminata 2-0 e invece terminata 2-1 la partita tra Corea del Sud e Repubblica Ceca. L'ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è stato condannato a 30 anni di carcere per aver inviato droni in Corea del Nord. Secondo l'accusa, la mossa puntava a creare un pretesto a sostegno della sua disastrosa dichiarazione di legge marziale nel dicembre 2024, è quanto ha riferito il Tribunale Distrettuale Centrale di Seul. E questa era l'ultima notizia.
11: Buongiorno in Blu 2000.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Adelia Duce, Angela Ferrioli e con noi quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro. Fuori Porta.
2: Il 14 di giugno dobbiamo andare all'abbazia di Chiaravalle. Ci sarà il pane di Leonardo, rito di panificazione collettiva. È un invito a fare il pane insieme all'alba all'abbazia di Chiaravalle. Le fornaie e i fornai agricoli urbani di Milano per un rito di panificazione collettiva curato da Terzo Passaggio, Madre Project e Teatri 35 nel prato dell'abbazia di Chiaravalle a Milano. A seguire colazione e incontro con gli artisti. Un piccolo particolare. Il tutto inizierà alle 6:45.
1: Ad Arcisate, dal 12 al 14 giugno, presso Parco La Gozza, in via Cavour 54, feste delle arti e dei sapori. L'area verde si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove riscoprire le radici agricole della Val Ceresio, tra musica dal vivo, mostre e attività all'aria aperta. Il protagonista indiscusso dell'offerta gastronomica sarà il Cium, il tipico salamino di Arcisate. Il pubblico potrà non solo gustarlo in varie declinazioni presso gli stand, ma anche assistere alle fasi della sua preparazione artigianale, grazie ai laboratori dal vivo in programma venerdì e sabato alle ore 18:30. La cucina proporrà inoltre piatti della tradizione culinaria locale durante tutta la durata della manifestazione. Il programma degli eventi prevede appuntamenti di grande richiamo sia per gli appassionati di motori e artigianato sia per le famiglie. Tra i momenti più attesi spiccano la gara internazionale del boscaiolo e il raduno dedicato ai trattori d'epica e alle storiche Fiat 500. Lungo i viali del parco sarà allestito un mercatino dell'artigianato e dei sapori, mentre i più piccoli potranno divertirsi con i giochi di una volta, laboratori didattici dedicati e l'esperienza del battesimo della sella.
2: Dal 12 giugno al 9 settembre estate al Castello Sforzesco in Piazza Castello a Milano. Un tempo piazza operativa per i soldati dei signori di Milano. Da 14 anni il cortile delle armi fa da cornice a Estate al Castello, vetrina a cielo aperto che imbandisce un menù capace di soddisfare i gusti di tutti quelli che saranno a Milano dal 12 giugno al 9 di settembre. 70 appuntamenti fra teatro e danza, comicità e musica, incontri e cinema. Molti appuntamenti sono gratuiti, ma anche le serate a pagamento offrono biglietti a prezzi calmierati.
1: Ad Esio, fino al 6 settembre, torna lo storico festival al parco di Villa Tittoni ad Esio, nel giardino della storica villa di Via Lampugnani 62, che si trasforma in un vero e proprio orto della cultura, dove gli artisti incontrano il pubblico con musica, spettacoli e tantissimi eventi. Per il programma completo consultare il sito www.parcotittoni.it.
2: Carissimi, tra le molte cose che vi abbiamo detto, ne troverete senz'altro una o più di una che vi interesserà fare o visitare. Alla prossima!

meglio di venerdì 12 giugno. Alle ore 9.30 con replica alle 17.05 poesia in versi a cura di Marisa Colmegna. Alle ore 10.05 e 17.40 l'intelligenza delle piante a cura di Marta Collina. Alle ore 10.30 con replica alle 19.10 in buone mani parliamo di soldi in soldoni a cura di Marco Biscella, ospite la BCC di Cantù. Alle ore 11.05 e 19.40 doppio sguardo, ospite di Agostino e Marco Biscella, l'avvocato Filippo Germinetti. La casa è ancora un bene di rifugio. Alle ore 11.030 Vangelo e vita con Andrea Rabassini e a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. Alle ore 21 musica ritmo e freschezza a cura di Matteo Guaragna. Alle ore 21.30 part time con Gianluca e Paolo. Inoltre seguite su Sport Life anche Riflessi, leggende metropolitane dal dire al fare, Bianalisi in buone mani e parliamo di soldi e soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Cosa. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, allagati strade e sottopassaggi. Busto Arsizio, se la multa è una truffa? Saronno, attenti all'avvallamento. Ed infine a Gallarate, il conservatorio Puccini si prepara ad andare a Villa Marelli. Bentrovati i microfoni di questo radiogiornale, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Non è per fortuna stato come la terribile grandinata del 2023, i cui danni innumerevoli, stabili in tutta la zona, non sono ancora stati riparati. Ma il nubifragio che si è abbattuto sulla città ha spaventato i saronnesi. Nel giro di pochi attimi, assieme alla pioggia, è arrivata anche la grandine, che ha imbiancato strade e giardini, quasi come se fosse inverno. Diversi automobilisti, temendo il peggio per le proprie vetture, hanno rapidamente cercato rifugio nei parcheggi coperti dei supermercati. Intanto sono finiti a mollo, seppur senza raggiungere i livelli da piscina olimpionica, sia il sottopassaggio di via Primo Maggio sia quello di via Milano. Entrambi sono stati chiusi al traffico dalla polizia locale. Anche quando l'acqua ha iniziato a defluire, i sottopassaggi sono rimasti chiusi al passaggio delle auto, in attesa che venissero disposti i necessari interventi di pulizia al fine di consentire il traffico dei veicoli in sicurezza. Sono poi caduti degli alberi, causando ancora altri problemi alla circolazione. La zona di via Roma, nei pressi della residenza municipale di Villa Gianetti, si è improvvisamente trasformata in una sorta di torrente. Lavoro straordinario quindi per la polizia locale, che è stata a lungo impegnata a rispondere a tutte le chiamate dei cittadini che hanno lamentato disagi e problemi. Insomma, una tempesta perfetta, durata in tutto mezz'ora circa, che non ha però mancato di lasciare il segno. Busto Arsizio. Si vede recapitare un SMS dal comune: multa in arrivo. Clicca qui per i dettagli. È accaduto a una 79enne di Busto, che nei giorni scorsi ha scampato la truffa. Peccato che il comune non abbia inviato nulla. La tecnica con cui i truffatori falsificano il mittente di un messaggio o il numero di telefono, facendo apparire sul display in quello reale di enti pubblici, forze dell'ordine o istituti bancari. A Busto Arsizio il fenomeno si sta diffondendo con due varianti distinte, entrambe documentate anche in questi giorni. Un sito che non ha nulla a che fare con il comune. L'anziana, sapendo di aver lasciato l'auto sotto casa, non riuscì a capacitarsi della sanzione. Ha chiamato la polizia locale, i vigili le hanno confermato che si trattava di una truffa. Ma non è la sola truffa di questo genere, sempre più diffusa. Qualche giorno fa un altro caso. Questa volta al telefono si sono finti carabinieri. Nel secondo caso un residente ha ricevuto una telefonata da qualcuno che si presentava come un militare dell'arma, sostenendo che era in corso un tentativo di accesso al suo conto bancario. Il numero sul display corrispondeva a quello dei carabinieri di Busto, verificabile su Google. Nel corso della conversazione gli sono state chieste informazioni sui conti correnti e sulla disponibilità di fondi. Insospettito ha riagganciato e ha chiamato direttamente la caserma. I carabinieri hanno confermato che si trattava un tentativo di truffa e che il fenomeno è ben conosciuto. Prendete tempo, fate una verifica, è l'unica tecnica che evita di cadere nella rete. Saronno. Problemi in via Don Grifanti, prospiciente a Piazza Mercanti, dove è stato di recente abbattuto il muro che separa la carreggiata dall'area dove sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo polo logistico di Ferrovie Nord, nelle vicinanze della stazione di Piazza Cadorna. È un'operazione finanziata da Regione Lombardia con oltre 45 milioni di euro nell'ambito del contratto di programma che appunto che si sta verificando, il muro in questione aveva evidenziato dei problemi di stabilità, da cui la richiesta al comune e alla polizia urbana di poterlo abbattere in tempi brevi. Alcuni cittadini hanno però segnalato che tra la strada e l'area cantierata c'è adesso un profondo avvallamento, con conseguenti potenziali pericoli e rischi per la sicurezza viaria. Comune e polizia locale chiederanno quindi alle ferrovie di mettere la zona in sicurezza. Gallarate. Nel futuro di Villa Marelli c'è sempre più la musica. La giunta comunale di Gallarate ha infatti preso atto della proposta avanzata del conservatorio Giacomo Puccini per l'utilizzo della storica villa situata tra via Dante e via Volta nel quartiere Liberty della città, che ha mandato agli uffici comunali di proseguire l'iter con l'approfondimento tecnico e amministrativo necessari. La proposta del Puccini è stata l'unica presentata. L'ipotesi nasce dall'esigenza del conservatorio di ampliare i propri spazi a fronte della costante crescita degli iscritti e dell'offerta formativa. L'istituto, che fa parte del sistema AFAM e rappresenta quindi un percorso di formazione equiparato a quello universitario, negli ultimi anni ha registrato un significativo sviluppo sia del numero degli studenti sia dei corsi attivati. Caronno Pertusella. A settembre sarà inaugurata la palestra di Bariola. Lo ha annunciato il sindaco durante la cerimonia di consegna delle civiche benemerenze. Nel suo discorso, infatti, ha sottolineato come anche i comuni, così come le persone, seppur limitatamente alle loro funzioni, sono chiamati a far la loro parte progettando essi stessi il cambiamento, avvantaggiandosi anche delle risorse aggiuntive che in questi anni sono state messe a disposizione per gli investimenti. Approfitto per l'occasione per ricordare che nel mese di settembre sarà inaugurata la nuova palestra a Bariola e a fine anno la nuova biblioteca, ha confermato, aggiungendo che l'amministrazione comunale ha voluto sfruttare l'opportunità di utilizzare i fondi per la ripresa economica e sociale, presentando i progetti di investimento per il futuro sulle scuole, sulla cultura e allo sport. Quindi ha aggiunto che la nuova biblioteca e la palestra di Bariola saranno le opere più rilevanti che inaugureremo appunto quest'anno. Infine ha concluso: siamo tutti chiamati a essere il motore della ripresa e ognuno di noi ha la sua parte di svolgere. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, La Settimana e Varese News. Mara Biamonte con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
2: Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333-8016-200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333-8016-200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
2: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
3: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Preghiamo anche per le nostre suore, la famiglia del Sacro Cuore di Gesù, le nostre suore qui vicino, in cui quando ero piccolo ho frequentato l'asilo, un po' di anni fa. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Alleluia.
0: Nella sua misericordia Dio ci ha visitato
1: e ha redento il suo popolo.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nella sua misericordia Dio ci ha visitato e ha redento il suo popolo. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. O Padre di misericordia, concedi che i tuoi fedeli si rivestano delle virtù e dei sentimenti del cuore di Cristo, perché trasformati a sua immagine diventino partecipi della redenzione eterna. Per Lui, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Ponimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio.
1: Perché forte come la morte è l'amore.
0: Voglio cantare in onore del Signore, perché ha mirabilmente trionfato, ha gettato in mare cavallo e cavaliere.
1: Mia forza e mio canto è il Signore, Egli mi ha salvato. È il mio Dio e lo voglio lodare, è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare.
0: Dio è prode in guerra, si chiama Signore, i carri del Faraone e il suo esercito li ha gettati in mare.
1: Al soffio della tua ira si accumularono le acque, si alzarono le onde come un argine, si rappresero gli abissi in fondo al mare.
0: Il nemico aveva detto: inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino, se ne sazierà la mia brama, sfodererò la spada, li conquisterà la mia mano.
1: Soffiasti con il tuo alito, li coprì il mare, sprofondarono come piombo in acque profonde. Chi è come te fra gli dèi? Chi è come te, maestoso in santità, Signore? Chi è come te, tremendo nelle imprese, operatore di prodigi?
0: Stendesti la destra e inghiottì la terra, guidasti con il tuo favore questo popolo che hai riscattato. Lo conducesti con forza alla tua santa dimora.
1: Lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua promessa, luogo che per tua sede, Signore, hai preparato, santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato.
0: Il Signore regna in eterno e per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Amen. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. rimanete nel mio amore. La mia bocca canti la lode del Signore e ogni vivente benedica il suo santo nome. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel loro Re i figli di Sion.
1: Lodino il suo nome con danze, con timpani e cetre gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona gli umili di vittoria.
0: Esultino i fedeli nella gloria, sorgano lieti dai loro giacigli, le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani.
1: Per compiere la vendetta tra i popoli e punire le genti, per stringere in catene i loro capi, i loro nobili in ceppi di ferro.
0: Per eseguire su di essi il giudizio già scritto, questa è la gloria per tutti i suoi fedeli.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: La mia bocca canti la lode del Signore, e ogni vivente benedica il suo santo nome.
0: Loda il Signore, anima mia. Loderò il Signore per tutta la mia vita. Finché vivo canterò inni al mio Dio. Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio, creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene. Egli è fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio Sion per ogni generazione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
1: E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
0: A Cristo Re e centro dei cuori, gioiosamente diciamo:
1: Signore Gesù, in cui abita tutta la pienezza della divinità, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Signore Gesù, nel quale sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Signore Gesù, nel quale il Padre ha riposto tutte le sue compiacenze, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Signore Gesù, della cui pienezza noi tutti abbiamo ricevuto, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Signore Gesù, fonte di vita e di santità, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Signore Gesù, che sei mite e umile di cuore, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi il nome del Signore.
2: Lettura del libro del Deuteronomio. In quei giorni Mosè parlò al popolo dicendo: tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli. Siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha riscattati, liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del Faraone re d'Egitto. Riconosci dunque il Signore tuo Dio. Egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire. Non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai dunque, mettendoli in pratica, i comandi, le leggi e le norme che oggi ti prescrivo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore è buono e grande nell'amore.
1: Il Signore è buono e grande nell'amore.
2: Benedici il Signore, anima mia. Quanto è in me, benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia. Non dimenticare tutti i suoi benefici.
1: Il Signore è buono e grande nell'amore.
2: Egli perdona tutte le colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia.
1: Il Signore è buono e grande nell'amore.
2: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
1: Il Signore è buono e grande nell'amore. Benedicimi, Padre.
0: Leggi il nome del Signore.
1: Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri, come anche Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. Dico infatti che Cristo è diventato servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le promesse dei padri. Le genti, invece, glorificano Dio per la sua misericordia. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore, e imparate da me, che sono mite e umile di cuore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: In questa solennità del Sacro Cuore di Gesù, il Vangelo ci propone un'immagine particolare, l'immagine, ecco, del giogo. Il giogo che dice, che dà un'idea di fatica, di un lavoro pesante, ecco, tirare l'aratro, tirare il carretto. E io mi chiedevo, ma come mai questa scelta di questo brano di Vangelo, che parla di un giogo, quindi qualcosa di difficile, pesante, nella festa del Sacro Cuore di Gesù? Ecco, in Cambogia mi piaceva e mi piace osservare il contadino quando si prepara l'aratro per arare la risaia. Lui prende il giogo, lo mette sul collo del bufalo con molta attenzione per evitare di ferire il bufalo, per evitare di fargli male. Dall'altra parte c'è un altro bufalo. Sotto il giogo ci sono due bufali, non uno solo, due bufali. E questa immagine, ecco, del giogo, in cui sono i due bufali a tirare l'aratro, che non è poi semplice perché il campo è vasto, poi ci sono i sassi, la terra dura, e è un'immagine potente e molto significativa di questa festa del cuore di Gesù. Perché mi dice una cosa, ci dice una cosa, che quando tiriamo l'aratro, tiriamo un carretto pesante, ecco, non siamo soli. Da una parte ci sono io, dall'altra parte c'è Gesù. Ecco, sotto il giogo ci sono sempre due bufali, mai uno. Perché se uno è stanco, c'è l'altro che tira, e viceversa. E quindi questa immagine del giogo ci dice proprio quanto, ecco, Gesù ci vuole bene. Prendete, ecco, il mio giogo sopra di voi. Il mio giogo, infatti, è dolce, il mio peso è leggero. Il motivo è appunto questo, che non sono io solo a tirare il carretto, ma il mio compagno è Gesù. E quando io sono stanco, lui tira il carretto e mi incoraggia. E quindi prendiamo questa immagine del giogo, che è una descrizione, a mio avviso non è l'unica, ma una descrizione bella, ecco, del cuore di Gesù, con questo Gesù che mi è compagno di viaggio nella mia vita, soprattutto quando tiro qualcosa di pesante.

0: dopo il Vangelo. Rivelaci, o Dio nostro, le ricchezze sconfinate della tua grazia e il tuo amore per noi, che si compie in Cristo Gesù.
1: Rivolgiamo insieme le nostre preghiere a Dio.
2: Resta con noi, Signore.
0: Resta con noi, Signore.
2: Il tuo amore non finisce mai di meravigliarci.
0: Resta con noi, Signore.
2: Il tuo cuore è spazio di vita per tutti.
0: Resta con noi, Signore.
2: La tua passione per l'umanità è fedele per sempre.
0: Resta con noi, Signore.
2: Per i diaconi, che domani saranno ordinati presbiteri, dona loro un cuore simile al tuo, perché imparino da te ad essere miti e umili di cuore, ti preghiamo.
0: Resta con noi, Signore.
2: Per tutti i defunti, e in particolare per Giancarla Nobile e familiari che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
0: Resta con noi, Signore.
1: Lo Spirito Santo, Padre, ci infiammi di quel fuoco che il Signore nostro Gesù Cristo ha riversato in terra dall'intimo del suo cuore e ha voluto che in noi divampasse per attirarci a Lui, che vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Scambiamoci un gesto di pace.

0: dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
1: Ci vengono dalla tua generosità, o Padre, i doni che ora ti offriamo. Accoglili con bontà e trasformali nei tuoi santi misteri, perché sostengano la nostra quotidiana esistenza e ci conducano alla felicità eterna. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori.
0: Sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
0: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, esaltarti sempre qui in ogni luogo, di onnipotente santo. Da te riceviamo l'esistenza, la forza di agire e la grazia di vivere. E così tu dimostri ogni giorno il tuo amore di Padre. Già in questa fuggevole vita ci assicuri e ci anticipi il possesso della ricchezza eterna e donandoci le primizie dello Spirito che ha risuscitato dai morti Cristo Signore, ci servi nella vita speranza di partecipare alla gloria senza fine. Gioiosi per questa certezza, uniti al canto perenne degli angeli, ti eleviamo l'inno di riconoscenza e di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Tu ci hai redento con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.

0: Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Preghiamo insieme con le parole che Gesù ci ha consegnato. Padre nostro,
1: che sei nei cieli,
0: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, Tuo è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco Gesù Cristo, l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata. Alla comunione. Nessuno ha un amore più grande di questo, dice il Signore, dare la vita per i propri amici.

0: Preghiamo. Abbiamo ricevuto, Padre, tra i doni del Sacro Mistero, la celebrazione che il tuo Figlio ci ha comandato di compiere in sua memoria. Sia efficace soccorso alla nostra debolezza e ci conservi nella comunione con Lui, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore, sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori e buon venerdì 12 giugno. Oggi con me qua alla regia Franco Pacini. Vi ricordo le nostre frequenze: FM 88 su Saronne dintorni, DAB più su Milano e provincia e radioorizzonti.org in audio e video. Vi ricordiamo che per chiedere dediche e porre domande ai nostri ospiti potete scriverci un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200. E adesso una bella canzone.

0: sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di oggi, venerdì 12 di giugno. Subito dopo di noi, alle ore 9.30, replica alle 17.05, poesie in versi a cura di Marisa Colmigna. Alle ore 10.05, replica alle 17.40, sensibilità, intelligenza e storia del mondo vegetale a cura di Marta Collina. Alle ore 10.30, replica alle 19.10, in buone mani, parliamo di soldi in soldoni a cura di Marco Biscella, ospite la BCC di Cantù. Alle ore 11.05 e alle 19.40, doppio sguardo, ospite di Agostino e Marco Biscella, l'avvocato Filippo Germinetti. La casa è ancora un bene rifugio? Alle ore 11.30, Vangelo e Vita con Don Andrea Rabassini e a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. Alle ore 21, musica, ritmo e freschezza a cura di Matteo Guaragna. E per finire, alle ore 21.30, party time con Gianluca e Vittorio.
1: Il santo del giorno, Gaspare Luigi Bertoni. Un annuncio che parte dal territorio, che ascolta le esigenze della gente e grazie alla saggia guida dei pastori è in grado di discernere i segni dei tempi. È questo lo stile che San Gaspare Luigi Bertoni desiderava per la congregazione degli stimmatini, ai quali chiese di porsi sempre a servizio dei vescovi. Il fondatore era nato a Verona nel 1777, in un tempo di scontri tra diversi domini, Venezia, la Francia, l'Austria. In questo clima turbolento, Bertoni divenne prete nel 1800. Il suo primo impegno fu a favore dei ragazzi. Poi nel 1808 fu scelto per la direzione spirituale della nuova Congregazione delle Figlie della Carità fondata da Santa Maddalena di Canossa. Nel 1816 fondò l'Istituto dei Missionari Apostolici in Aiuto dei Vescovi, detto poi delle Stimmate di Nostro Signore Gesù Cristo. Provato dalle malattie, morì nel 1853. In un mondo segnato da un profondo travaglio politico e sociale, la priorità, diceva, va data alla cura delle nuove generazioni, seme di un futuro diverso. Ce lo ricordava proprio lui, dopo essere nato a Verona alla metà del 1700 ed essere morto per l'appunto il 12 giugno 1853. Giovanni Paolo II lo ha proclamato santo nel 1989. Tra gli altri santi che oggi ricordiamo, il beato Guido da Cortona, sacerdote del 1200, e la beata Florida Cevoli, religiosa, del 1700.
0: E ora vediamo il meteo. Per oggi soleggiato, con velature di nubi alte. Lungo le Alpi passaggi nuvolosi in mattinata e qualche goccia di pioggia sul confine, altrove asciutto. Lieve rialzo delle temperature massime tra 26 e 28 gradi. Domani bel tempo estivo, soleggiato e caldo, con rialzo delle temperature massime tra 30 e 32 gradi. La farmacia di turno oggi è a Saronno, farmacia comunale 1, in via Alessandro Manzoni 1. Risponda al numero 02 960 3396. E oggi al cinema Silvio Pellico potete vedere Disclosure Day, un genere fantascienza, stasera alle ore 20:45.

e immagini. Entri e sei solo, in apparenza almeno, perché c'è Dio, da dove venga non so, forse lo portavi già con te quando sei entrato, oppure lo ha suscitato la solitudine. Da giovane venne rinchiuso in una casa di correzione e poi si arruolò nella legione straniera, dalla quale però disertò per rifugiarsi negli ambienti più depravati di Parigi, vivendo di espedienti e in carcere. Dai bassi fondi estrasse le materie della sua opera, che generarono scandalo, ma nello stesso tempo furono per lui come una riabilitazione, perché nelle miserie che gli descriveva si intravedeva un'ansia di innocenza e la letteratura diventava riscatto. Stiamo parlando di Jean Genet e del suo Funambolo, da cui abbiamo tratto l'esperienza autobiografica iniziale. Il soggetto impegnativo, Dio, eppure si presenta in un orizzonte comune quotidiano, quello della solitudine. Chiudi la porta e sei lì solo coi soliti mobili, con la polvere, l'abbandono e il silenzio. Ecco però la scoperta: Dio ti ha preceduto ed è davanti a te, ti attendeva. Certo, ci può essere il sospetto che sia la solitudine stessa a crearlo, ma egli è presente e infrange la desolazione dell'isolamento. Ricordiamo che anche Cristo suggeriva di entrare nella propria camera, chiudere la porta e incontrare Dio nel segreto. Pascal era convinto che buona parte delle nostre sventure e miserie nascesse dall'incapacità di rimanere da soli nella stanza per un'ora al giorno almeno. Spiegami, amore, quello che io non so spiegarmi, scriveva Bachmann, la scrittrice, quando era sola senza avere né donare né affetto. Ieri si diceva che la solitudine è il campo da gioco di Satana, ma è anche uno dei crocevia principali per incontrare Dio e il proprio io intimo e profondo.

0: Vi ricordiamo che è stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale Radio Orizzonti. Puoi cliccare per seguirlo, resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria. Per avere il codice radio o altre informazioni, chiama pure lo 02 960 27 28. Stasera, per la festa del Sacratissimo Cuore di Gesù, alle ore 21, presso le Suore del Sacro Cuore in via Cavour a Saronno, Santa Messa con rinnovazione dei voti delle Suore e testimonianza di Suor Marinella. Sempre stasera a Saronno, per la comunità pastorale Crocifisso Risorto, presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, alle ore 16.45 adorazione eucaristica, ore 17.15 Santo Rosario al Sacro Cuore e alle ore 18 Santa Messa con indulgenza plenaria. A Saronno, stasera dalle ore 21 presso il parco dell'ex seminario, Top of the Pop, un concerto del coro Ebel, un concerto corale a voci pari femminili. A Saronno, sabato 13 giugno, dalle ore 9 alle ore 14, presso Piazza Avis, angolo Corso Italia, Sagra delle Ciliegie. In occasione della giornata mondiale del donatore del sangue, l'Avis Comunale vi aspetta per degustare le squisite ciliegie e incontrare la realtà visina. A Saronno, sabato 13 giugno dalle 16.30 alle 23, presso Palazzo Visconti, ingresso da via Giuditta Pasta e piazza Indipendenza, affamati di idee, tutti a tavola. Un evento aperto a tutti che trasformerà Palazzo Visconti in uno spazio di incontro, confronto e condivisione. A Solaro, sabato 13 giugno dalle ore 9.15 alle ore 12.30, presso la sala polivalente via San Francesco, incontro formativo, navigare senza rischi, la bussola per genitori consapevoli. Evento rivolto a genitori, educatori e a tutti coloro che vogliono approfondire il tema della sicurezza digitale. A Rovello Porro, sabato 13 giugno alle ore 21.30, presso il centro civico di Piazza Porro, Villa Brambilla, l'importante è dare i numeri. Commedia teatrale brillante presentata dalla compagnia La Ringhiera di Rovello Porro. Ed eccoci giunti al termine di questa prima parte di mattinata. Oggi facciamo gli auguri a Don Tino Rolfi della parrocchia Sacra Famiglia. Tanti auguri da tutti noi della radio e facciamo gli auguri anche a tutti coloro che celebrano un compleanno, un anniversario onomastico. E con questo vi salutiamo, vi auguriamo una buona giornata e alla prossima.
1: L'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Si conclude oggi il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone, ieri sera la messa a Gran Canaria, questa mattina la partenza per Tenerife. Ieri nel discorso al porto di Arguineguín il Papa ha detto: l'Europa non può abituarsi ad avere mari come cimiteri.
2: Il molo della vergogna, come fu ribattezzato dopo la crisi del 2020, quando in piena pandemia 3.000 migranti arrivati nel giro di una settimana fu impedito di entrare nel porto. Il tema delle migrazioni è al centro degli ultimi due giorni del Papa in Spagna, oggetto di una prova di forza tra sinistra e destra del paese, ma soprattutto emergenza che impegna la comunità ecclesiale da sempre in prima linea nel difendere i diritti e la dignità di chi fugge con il sogno di una vita migliore. La Chiesa spagnola ha appoggiato l'ultimo provvedimento governativo per la regolarizzazione di 500.000 migranti ispirato da un'iniziativa legislativa popolare, ma soprattutto insiste su una narrazione diversa che elimini paure e pregiudizi e tenga conto di una realtà che ha bisogno, soprattutto dal punto di vista economico, della forza lavoro rappresentata dai migranti. Il flusso migratorio alle Canarie è in calo, 3.180 i migranti registrati nel 2026, nulla in confronto alle cifre degli anni passati, ma il problema rimane come la chiamata in causa dell'Europa alle sue responsabilità. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: La guerra nel Golfo, Trump annuncia il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid annunciati poco prima. Firmeremo forse nel fine settimana in Europa. Trump sul suo social Truth e assicura che dopo l'accordo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini a Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano il testo e quello proposto dall'Iran. Cresce l'apprensione per la scomparsa di Sara e Alicia, le sorelle di 12 e 16 anni sparite domenica notte dalla casa famiglia in cui erano ospitate a Civitella Fredana, in provincia dell'Aquila. Si indaga per sottrazione di minore. Le ragazze hanno una difficile situazione familiare, i genitori sono separati ed entrambi hanno lanciato un appello per ritrovare le figlie. A Milano, un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale di Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni. La ragazza risultata negativa al test di alcol e droga. Aperti ieri i mondiali di calcio a Città del Messico 2-0 nel match inaugurale tra Messico e Sudafrica, la cerimonia di apertura con star internazionali fra cui Andrea Bocelli, un'inedita edizione del mondiale che si svolge in tre paesi, oltre alla festa dell'Azteca altre due cerimonie di apertura a Toronto e Los Angeles. Fuori dallo stadio le proteste e gli scontri fra polizia e manifestanti che chiedono giustizia per i desaparecidos. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Vuoi fare il pieno di news, gossip e anteprime? Inizia il tuo lunedì con uno sprint di notizie. Su Radio Orizzonti, ogni lunedì alle 10.05 c'è il Saronno, Storie e Orizzonti. In meno di 20 minuti tutto ciò che serve per restare aggiornati. Con Sara Giudici, direttrice del Saronno, e Gianni Branca.
2: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8.25 e la sera alle 19.40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
3: Ai gent,
4: di hier,
3: d'inque
4: e de demain,
3: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
4: e in replica alle 19.10
3: va in onda il
4: Cicciarem un Cicinin con Anna e Anna.
5: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
6: Parole in versi, le poesie lette e commentate da Marisa Colmegna.
7: Eccoci ben ritrovati, cari radioascoltatori, nel nostro spazio sulla poesia. E cosa ho scelto oggi da leggere, da commentare, da proporvi? Ho scelto una tra le più famose, tra l'altro, poesia di Wisława Zimbowska. E questa poesia, dal titolo Al mio cuore di domenica, viene definita e presentata spesso come una poesia motivazionale. Poi vi spiego il perché. Prima preferisco introdurre, leggerla e poi dopo ne vediamo tutte le varie commenti, sfaccettature. Ed è una poesia, come sempre, io ho già letto altre poesie della Zimbowska. Zimbowska ha questa particolarità, oltre alla sua ironia, che io amo tantissimo in lei, ha anche proprio in questa poesia, poi in modo particolare, c'è proprio questa delicatezza, una delicatezza ma anche una forza espressiva in questa poesia, come in altre sue, è particolarmente intensa e lo noterete, lo vedrete. Fa parte questa poesia, vi ripeto il titolo, Al mio cuore di domenica, fa parte di una raccolta letteraria intitolata La gioia di scrivere. Ve la leggo. Ti ringrazio, cuore mio, non ciondoli, ti dai da fare senza lusinghe, senza premio, per innata diligenza. Hai 70 meriti al minuto, ogni tua sistole è come spingere una barca in mare aperto per un viaggio intorno al mondo. Ti ringrazio, cuore mio, volta per volta mi estrai dal tutto, separata anche nel sonno. Badi che sognando non trapassi in quel volo, nel volo per cui non occorrono le ali. Ti ringrazio, cuore mio, mi sono svegliata di nuovo e benché sia domenica, giorno di riposo, sotto le costole continua il solito viavai prefestivo.

Allora, io prima di leggerla ho detto che questa è una delle poesie definite motivazionali, che spesso viene presentata anche agli studenti, per cui spesso tra i banchi di scuola o anche nelle aule universitarie la letteratura viene invece vissuta, percepita come una materia un po' lontana, molto, anzi a volte molto lontana dalle esigenze pratiche della realtà. Spesso viene presentata la poesia come un complesso di regole metriche, di autori percepiti a volte anche come distanti. Mentre quando viene proposta questa poesia all'interno delle scuole superiori, appunto nelle università, quando si introduce il testo al mio cuore di domenica, di solito i ragazzi, cioè, si assiste in loro a una vera e propria rivoluzione emotiva e anche di prospettiva. Perché questa poesia, questa lirica, funge a tutti gli effetti da bussola per le nuove generazioni. La Zimbosca insegna con questa poesia e tante altre sue, e lo insegna veramente in modo molto magistrale, che la vera resilienza risiede nell'accettazione della nostra natura umana e nel riconoscimento del lavoro invisibile e costante che compiamo tutti noi ogni giorno per crescere, imparare, andare avanti, anche quando nessuno ci sta guardando o applaudendo. Ecco perché viene definita come una poesia motivazionale, no? Che dà un senso al nostro essere umano. Poi se adesso ci addentriamo magari invece proprio, no, in un'analisi, insomma, di questo testo, noi notiamo che ci sono più, come dire, più livelli, più stratificazioni di significato che sono universali, e fin dalla primissima strofa si nota subito una marcata personificazione proprio del muscolo cardiaco, no? Come se il muscolo cardiaco fosse altro da noi e a cui rivolgersi. E infatti si rivolge la Zimbosca, l'io lirico, si rivolge direttamente al cuore dandogli del tu, instaurando una profonda relazione di alterità. La poetessa ci ricorda che noi non siamo unicamente la nostra mente, i nostri calcoli o le nostre ansie razionali, ma siamo prima di tutto un corpo formidabile e intelligente che ci ancora con forza alla realtà materiale del mondo. L'espressione che poi in una strofa, se avete colto, c'è addirittura l'espressione numerica, hai 70 meriti al minuto, che trasforma clinicamente i 70 battiti cardiaci medi, di solito, no, in effetti, che abbiamo. E sono meriti che lei, morali in qualche modo, lei li definisce, assegnando quindi un valore etico ed eroico a una funzione, quella del cuore, che è del tutto involontaria. È un atto di estrema e profonda gratitudine verso la complessa e meravigliosa macchina biologica umana. Poi nella terza e nella quarta strofa il tema scivola con delicatezza verso scenari più onirici ed esistenziali. Il cuore, nel suo fluire, estrae dal tutto l'individuo. Nel momento del sonno profondo, la mente cosciente, la nostra mente cosciente, si perde, sfiora l'abisso dell'incoscienza, e persino anche questa idea, lei a un certo punto dice, questa idea astratta, no, della fine, della morte sostanzialmente, della dissoluzione, in cui lei dice nel volo per cui non occorrono le ali, è proprio un'attività ostinata, ritmica, instancabile quella del cuore a trattenerci, a impedirci di svanire nel nulla, richiamandoci proprio in modo prepotente alla nostra chiara individualità, no, e alla vita terrena, pronti per un nuovo risveglio e quindi per una nuova giornata. E il finale del componimento è un vero capolavoro di ironia,
di cui lei veramente è maestra, di ironia e tenerezza però quotidiana. Questa pacifica constatazione che sotto le costole continua il solito via vai prefestivo, nonostante fuori tutto indichi che sia il giorno dedicato al riposo. E chiude la poesia strappando un luminoso sorriso a chi la legge. La parola via vai evoca immediatamente il traffico cittadino caotico, no? La frenesia della socialità umana, calata e nascosta però nella rassicurante intimità della gabbia toracica. E si crea così un contrasto perfetto che celebra e onora l'operosità segreta che rende biologicamente possibile ogni nostra domenica di meritato ozio. Vi ricordo sempre, per chi forse non l'ha scordato, non si ricorda oppure veramente non lo sa, che la Zimbosca, le opere di Guislava Zimbosca, hanno sempre comunque uno sguardo sull'immensità delle piccole cose, è una caratteristica della sua scrittura poetica. Vi ricordo comunque che la Guislava Zimbosca ha avuto un riconoscimento mondiale, quindi un premio Nobel per la letteratura, nel 1996. È nata nel 1923, Guislava Zimbosca, è morta nel 2012 ed è considerata praticamente all'unanimità una delle voci poetiche più autorevoli, lette e amate dell'intera epoca nostra contemporanea. Ma io mi fermerei qui, ci sarebbe altro da dire su questa poesia. Comunque il senso è questo, cioè essere grati praticamente della nostra umanità, no? Che è fatta non solo di mente, di obiettivi, di punti d'arrivo, ma è fatta anche proprio di un corpo che ci permette di essere qui con tutte le sue funzioni. Bene, io direi che ci fermiamo e abbiamo una canzone che ha per tema proprio il cuore.

Eccoci tornati, abbiamo ascoltato Ligabue e adesso invece non è una poesia questa, è di Alda Merini, non è una poesia ma è una frase che ha avuto sicuramente un grande effetto. Viene spesso riportata questa frase di Alda Merini che adesso vi leggo ovviamente e sulla quale poi ci addentriamo. E la frase di Alda Merini è questa: quelle come me guardano avanti anche se il cuore rimane sempre qualche passo indietro. Ecco, questa frase di Alda Merini, che viene, ripeto, no? Spesso la si trova, la si incontra, ci si imbatte in questa frase, continua veramente ad emozionare, perché racconta un'esperienza che appartiene a molti tra noi, a molti di noi: la difficoltà di lasciare davvero andare il passato. In queste parole c'è tutto il contrasto proprio tra il desiderio di ricominciare, di voltare pagina, di andare avanti, e quel legame profondo con ricordi, ferite, emozioni che continuano a restare lì dentro di noi, no? Che continuano a lavorare in qualche modo sotto traccia. Ed è proprio questa tensione tra la mente e il cuore a rendere questo pensiero di Alda Merini così forte e così attuale. Da una parte c'è la volontà di costruire il futuro, no? E dall'altra invece ci portiamo appresso il peso di ciò che abbiamo vissuto e che continua comunque a influenzare il presente. E la poetessa riesce così proprio a dar voce con semplicità, perché tra l'altro ha questa capacità, Alda Merini, parole semplici che però arrivano dritte dove devono arrivare con il loro messaggio. Riesce così a dar voce con semplicità, appunto intensità, a una condizione interiore umana molto comune, quella di chi prova a guardare avanti ma si sente ancora trattenuta, ancora il cuore legato a ciò che è stato, quindi a questo muoversi ma con fatica, no? Come se avessimo un freno a mano tirato tante volte. E il successo di questa frase di Alda Merini nasce proprio anche da qui, dalla sua capacità di trasformare nostalgia, dolore e memoria in parole immediate, profonde, riconoscibili da tutti. È un pensiero che parla a chiunque abbia vissuto una perdita, una delusione, un cambiamento difficile nella propria vita e che ancora oggi invita a riflettere su questo fragile rapporto che c'è, che esiste tra il passato, tra il presente e il futuro, in qualche modo. Ed è proprio una frase veramente ricorrente, sicuramente tanti di voi l'avranno sentita, che ci invita proprio, no, a fermarci su questo passaggio che, come giustamente dice Alda Merini, non è così facile, non è così scontato. E direi che tra gli ascoltatori e tra i presenti io penso che molti tra noi abbiano, a volte si trovino in questa in questo impasse, in questa difficoltà, no? Ecco, e ho pensato che fosse utile ricordarlo. Ci fermiamo e passiamo alla prossima canzone.

Eccoci, arriviamo all'ultima poesia, una poesia su cui c'è molto da dire, devo dire la verità. È una poesia di Salvatore Quasimodo dal titolo L'angelo, che è una poesia che mostra come tutto ciò che è meraviglioso, che è bello, che è puro, nel momento in cui si cerca di scusate, di possedere, di avere, finisca inevitabilmente per diventare inafferrabile. Questo più o meno a grandi linee è il senso. Poi comunque noi ci addentriamo e andiamo a vederla in modo più approfondito. Allora, prima inizio a leggervi la poesia. L'angelo di Salvatore Quasimodo. Dorme l'angelo su rose d'aria, candido, sul fianco. A bacio del grembo le belle mani in croce. La mia voce lo desta e mi sorride, sparsa di polline la guancia che posava. Canta, ma sale il cuore, opaco cielo d'alba. L'angelo è mio, io lo posseggo, gelido.

Eccoci, e stavo appunto riguardando il finale che in Grillangelo è mio, io lo posseggo, gelido. Allora, stavo rileggendo, no, il verso finale. E l'angelo è appunto questa poesia di Salvatore Quasimodo, racchiude proprio questa intensa riflessione, una riflessione proprio universale, cioè che la bellezza più pura non può essere posseduta senza perderne la sua essenza. Allora, vediamo di entrare un pochino di più in questa poesia. L'incontro con l'angelo diventa così un'esperienza sospesa tra la rivelazione e la perdita. Non è semplicemente il contatto con qualcosa di assoluto, come potrebbe che sia l'amore, l'ispirazione o un'idea, no, di perfezione, ma è il momento in cui l'uomo si misura con ciò che eccede i suoi limiti. In questa tensione si apre proprio una frattura profonda, cioè ciò che appare vicino, quasi raggiungibile, si sottrae proprio nell'istante in cui si tenta di volerlo, di trattenerlo, come se la sua natura imponesse una distanza. E Quasimodo suggerisce con questa poesia che il desiderio umano non si limita a contemplare la bellezza, ma tende inevitabilmente a trasformarla in possesso. L'uomo ha questo desiderio di possesso. Ed è proprio in questo passaggio che

0: si consuma poi la perdita. L'atto del possedere non è neutro, non è un atto neutro, implica una riduzione, una fissazione, un tentativo di rendere stabile ciò che invece vive di precarietà e di movimento. Così ciò che era vibrazione si irrigidisce, ciò che era una presenza si fa lontananza. Il messaggio della poesia in questo senso è profondamente moderno, perché mette in discussione un impulso radicato, quello di dominare ciò che si ama. Pensiamo a tutto, estendiamolo a tutto, a ciò che si desidera, a ciò che si vuole, no? Quindi a ciò che si ama nelle relazioni e nel possedere anche oltre alle relazioni, e qui sulle relazioni si apre un universo, immaginiamo tutto senza fare riferimento, femminicidi, quant'altro, no? Questa spinta a voler possedere ciò che si vuole, ma si apre anche su altri orizzonti. La società di oggi ce lo dimostra, no? Questo espandersi, questo imperialismo, questo su tutto, quindi è molto attuale, e Quasimodo sembra suggerire che la bellezza autentica non si lascia trattenere senza trasformarsi in qualcosa d'altro, di impoverito, quasi privo di vita. Esiste solo finché resta libera, finché sfugge, finché non viene ridotta a oggetto di possesso. E in questa prospettiva l'inafferrabilità non è una mancanza, ma una condizione necessaria. È proprio ciò che rende la bellezza viva, insieme irrimediabilmente anche distante. Per comprendere però fino in fondo il significato di questa poesia, l'angelo, è necessario soffermarsi su alcune immagini, sulle immagini e sui simboli che Quasimodo intreccia in pochi versi, perché è breve come poesia, pochi versi sono in fondo, ma densissimi, essenziali, densissimi. La poesia si sviluppa come una visione sospesa, in cui ogni elemento contribuisce a costruire un'atmosfera rarefatta, ma nello stesso tempo anche inquieta. Nulla viene davvero spiegato in modo lineare. Tutto è affidato alla forza evocativa delle parole, a questa capacità di suggerire questa tensione tra una purezza e una perdita, tra il desiderio e la distanza. Anche l'immagine d'apertura, ad esempio, che a me piace tantissimo: dorme l'angelo su rose d'aria, candido sul fianco. Quindi l'angelo è subito colto in una condizione di riposo, ma non è un sonno terreno. Le rose d'aria creano un ambiente impalpabile, irraggiungibile, privo di una consistenza. Non c'è peso, non c'è una gravità, è sospeso. E l'aggettivo candido rafforza proprio quest'idea di purezza, mentre c'è un dato molto umano, che è quella la posizione che ha questo angelo sul fianco, introduce proprio una dimensione quasi umana, e già in questi versi emerge una forte tensione che l'autore vuole dare, che l'angelo è insieme corpo e visione, presenza concreta ma apparizione anche irreale. Potremmo sviscerarla tutta, questa poesia, se volete. Ho tempo? No, purtroppo no, qui il tempo vola quando si entra nel merito di analizzare poesie e commentarle. No, il tempo manca veramente, ci fermiamo qui. Comunque è una poesia che fa molto riflettere, questa è sull'idea, ricordiamoci, umana di possesso. E io ad ora vi saluto, alla nostra un saluto mio da Marisa, un saluto da Angelo dalla regia, e un arrivederci alla prossima puntata. Ciao a tutti.
1: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto biondo,

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Si conclude oggi il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone, ieri sera la messa a Gran Canaria, questa mattina la partenza per Tenerife. Ieri nel discorso al porto di Arguine Guin il Papa ha detto: l'Europa non può abituarsi ad avere mari come cimiteri. I migranti saranno al centro anche degli incontri di oggi. Prima il Papa incontrerà gli ospiti del centro, Las Raíces e le realtà di integrazione a Plaza de Cristo, poi la Santa Messa al porto di Santa Cruz de Tenerife. L'arrivo in Italia è previsto per questa sera alle 20:30. La guerra nel Golfo: Trump annuncia il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid annunciati invece poco prima, e assicura che dopo l'accordo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini a Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano il testo e quello proposto dall'Iran, dicono. La Banca Centrale Europea alza di un quarto di punto i tassi di interesse, portando il tasso sui depositi da 2 a 2,25%. La decisione attesa rappresenta la prima stretta monetaria dal settembre 2023.
2: Era una decisione attesa. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di un quarto di punto al 2,25%. È la prima stretta dal settembre del 2023. Con la decisione, ha spiegato la presidente della BCE, Christine Lagarde, siamo ben posizionati a navigare nell'incertezza del momento. Per quanto concerne la crescita economica, lo scenario è più 0,8% nel 2026, 1,2% nel 2027 e 1,5% nel 2028, una revisione al ribasso. Ma quali le ricadute sulla vita delle famiglie? Uno studio del sindacato Fabi evidenzia come il costo dei mutui potrebbe tornare a superare il 4%. Ad esempio, dice l'indagine, su un finanziamento da 50.000 euro la maggiore spesa mensile oscilla tra 29 euro su una durata di 10 anni a 35 euro su 30 anni. Per un mutuo da 100.000 euro l'aumento della rata va da 59 a 70 euro al mese. Un rialzo che incide anche sugli imprenditori che chiedono prestiti e finanziamenti in banca ed anche sul credito al consumo, con effetti diretti sul prezzo finale dei beni e servizi acquistati a rate. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Il lavoro minorile rappresenta una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, alimentato da povertà, disuguaglianze, crisi umanitarie, priva milioni di bambini e bambine e adolescenti della possibilità di studiare, crescere e costruire il proprio futuro, è quanto scrive il presidente della Repubblica Mattarelli in un messaggio in occasione dell'odierna giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Il GIP di Napoli ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e per la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito il trapianto di cuore fallito al piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi. I due sono stati sospesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

Sensibilità, intelligenza e storia del mondo vegetale. Una trasmissione ideata e condotta da Marta Collina. Buongiorno, buongiorno a tutti da Marta e come sempre siamo qui presenti per cercare di darvi delle nozioni, secondo me, importantissime, fondamentali, perché se riusciamo a capire l'importanza delle piante che hanno avuto in passato, ma che hanno anche oggi, forse il nostro modo di vivere sarebbe decisamente migliore. Però io sto cercando nel mio piccolo così di trasmettervi qualcosa di importante. Bene, partiamo da un periodo molto antico, 390 e 300 milioni di anni fa. In questo periodo qui avevamo il periodo del Carbonifero, cioè dove c'erano anche tantissime foreste. Il passaggio dalle piante erbacee basse e minute a quelle arboree, alte fino a 40-50 metri, avviene appunto nel nostro pianeta in questo periodo, il periodo del Carbonifero, dove la terra era coperta di fitte foreste con giganteschi alberi dal tronco che potevano raggiungere un metro di diametro. Quindi diciamo abbracciavamo questo tronco e forse bisognava essere in due o in tre. Molte specie arboree dovevano apparire come la versione gigante delle specie erbacee. Allora, io vi ricordo che le piante arboree sono gli alberi, le piante erbacee sono le piante piccoline che non hanno, un tronco. Oppure ce l'hanno, ma non, per esempio le siepi, ecco, sono piante erbacee. Allora, le piante giganti, la versione gigante di queste piante, quindi le piante arboree, derivano appunto dalle piante erbacee e si trattava di enormi licofite a cui appartengono i licopodi, oltre agli equiseti e alle felci giganti. Bene, queste piante le guardiamo oggi perché sono tutte piante che non hanno fiori, sono prive di fiori e si riproducono attraverso le spore. Se guardate le felci nella pagina inferiori trovate i sori che contengono appunto le spore delle felci. E in questo periodo del Carbonifero sono arrivate anche gli abeti, i pini, cioè le moderne conifere, quelle che noi conosciamo come sempreverdi. Anche le foreste erano definite dalle condizioni ambientali e climatiche, quindi la fascia tropicale con clima caldo e umido e stagionale era coperta di vegetazione palustre. Quindi aveva bisogno di tanta acqua queste piante, crescevano rigogliose in terreni umidi e acqua stagnante. I resti delle piante si accumulavano sui fondali, avviando il processo di sedimentazione e poi di carbonizzazione, da cui prende il nome questo punto periodo geologico, il periodo del Carbonifero. Nelle regioni più asciutte dominavano invece gli equiseti, le felci arboree e anche le licofite di dimensioni molto ridotte rispetto a quelle che crescevano nelle zone tropicali, probabilmente proprio come conseguenza della minore disponibilità di acqua. Quindi vedete che l'acqua è fondamentale per far crescere le piante. Infatti nelle foreste amazzoniche c'è un'umidità veramente elevata, quindi le piante sono rigogliose e possono crescere veramente molto molto bene. Bene, oggi abbiamo deciso di parlare appunto delle piante del Carbonifero, anche se l'abbiamo fatto in passato parlando delle piante piccole come i muschi e le epatiche, ma oggi parliamo dei licopodi, degli equiseti e delle felci a frusta. Le piante che sono dotate di un sistema di vasi per la conduzione di acqua e linfa al loro interno appunto si chiamano le piante vascolari, che hanno una struttura che permette dal terreno
di catturare acqua e sostanze minerali e portarle in cima alla pianta, e viceversa dalla cima portare le sostanze già prodotte per la pianta e immagazzinarle nelle radici. Le pialtiche, piante vascolari, sono le pteridofite, che comprendono appunto i licopodi, gli equiseti e le felci. Si tratta di piante senza semi e fiori che si riproducono mediante le spore, come i funghi. Il sistema vascolare ha permesso loro di crescere molto più delle briofite, che non hanno questo sistema vascolare. Vi ricordate che la volta scorsa abbiamo parlato appunto delle briofite, dei muschi e delle epatiche. Quindi questo sistema vascolare ha permesso a queste piante di crescere molto più in altezza. La varietà di pteridofite che conosciamo oggi sono considerate dei fossili viventi, perché discendono da specie presenti già oltre 400 milioni di anni fa. Ma rispetto a quelle di 400 milioni di anni fa, hanno una differenza importante. Le moderne piante di licopodi, equiseti e felci sono piuttosto piccole rispetto all'epoca arcaica, che le quali potevano raggiungere anche i 40 metri di altezza e dominavano appunto le foreste del Carbonifero. Le varietà giganti hanno avuto lo stesso destino di molte altre specie terrestri, ovvero si sono estinte, sono sparite, a causa dei cambiamenti climatici o della competizione con altre specie che hanno sviluppato caratteristiche più adatte alla sopravvivenza. E anche qui parliamo di intelligenza, perché se hanno sviluppato delle caratteristiche, no, anzi scusate, non sono riuscite a sviluppare delle caratteristiche per poter sopravvivere al loro ambiente, quindi si sono completamente estinte, quindi vuol dire che la loro intelligenza non l'hanno sviluppata, non c'è stata evoluzione. Però succede anche oggi che molte piante così spariscano io non credo che sia un cambiamento climatico, comunque per qualsiasi motivo, comunque ci sono anche piante che entrano in competizione con le piante vicine e così via, quindi diciamo molte piante ci provano a sopravvivere e alcune non ci riescono, è così, è un po' come come gli umani, alcuni vanno avanti e altri si fermano. Bene, sentiamoci un po' di musichetta e io vi aspetto qui dopo.

Eccoci di nuovo insieme. Bene, ora parliamo delle felci. Abbiamo parlato degli equiseti, dei licopodi, adesso parliamo delle felci. Ah, a proposito, io ho trovato dell'equiseto, che oltretutto è una pianta importantissima, soprattutto si possono formare anche degli integratori, e servono anche per il nostro corpo. Le felci, diciamo, le equiseti servono per le unghie, per i capelli, quindi diciamo che ancora oggi queste piante, che magari non ci facciamo caso, ma io le ho trovate qui nei boschi, le ho trovate, non sono facili da evidenziare, però ci sono. Le felci, adesso parliamo appunto di felci, vivono in grande varietà di condizioni in tutto il mondo. Per lo più preferiscono ambienti umidi e ombrosi, ma alcune specie si trovano anche nelle regioni desertiche, calde e secche, come pure sott'acqua o sulle superfici degli stagni o lungo i fiumi. Qui da noi è più facile trovarli lungo fiumi, dove c'è acqua, insomma. Le felci possono avere delle forme diverse, alcune hanno portamento eretto e radici immerse nel terreno, le altre, dette epifite, crescono sui rami di altre piante. Queste sono piante, le epifite, che troviamo nelle foreste amazzoniche, dove c'è molta acqua, c'è caldo umido, ma io le ho trovate queste qui anche da qualche fioraio, perché sono molto belle, sono caratteristiche. E infatti loro ricavano il nutrimento dalla pioggia e dall'umidità dell'aria. Altre felci sono rampicanti, quindi sono diverse a seconda dell'ambiente in cui vivono. Tutte le felci sono piante erbacee, cioè hanno un fusto verde che cresce solo ed esclusivamente verso l'alto e quindi non cresce in diametro, quindi questo vuol dire che non ha la lignina nelle sue cellule. Crescono solo verso l'alto, sono dei filamenti più sottili. Le felci arboree, cioè a forma di albero, dominavano le foreste carbonifere più di 300 milioni di anni fa e potevano raggiungere 10 metri d'altezza, ma anche oggi le felci tropicali possono avere le dimensioni di una palma, quindi diciamo non sono piccoline, insomma. Anche le felci hanno un ciclo vitale doppio e si riproducono attraverso le spore. Non mi addentro in questo nel concetto di questa riproduzione, perché è una riproduzione molto complessa, però magari un giorno lo faremo. Nel lato inferiore delle foglie le felci hanno i sori, che contengono le spore. Queste vengono liberate e generano chiaramente i gametofiti, e poi si formeranno piano piano le nuove felci. Perché appunto, come dicevo, questi gametofiti, che sono delle minuscole piantine, liberano i gameti maschili che, trasportati dall'acqua, vanno a fecondare le cellule uovo, dando origine a un nuovo essere e quindi piano piano ad una nuova felce. Però ripeto, è un discorso molto complesso che lo faremo più avanti. Adesso cerchiamo solo di capire così in generale che cosa sono queste piante, che sono bellissime queste piante. Io comunque le felci le ho trovate qui nel parco dell'Ura. E il Capelvenere è una felce che tutti conoscono. Il Capelvenere è molto bella, ha una lunghezza fino a 30 centimetri, quindi la troviamo nel sottobosco, la troviamo lungo i muretti. Adiantum Capillus Veneris è il nome esatto del Capelvenere. È una felce che cresce nei luoghi umidi ombrosi e può svilupparsi in verticale oppure anche in orizzontale. Infatti la troviamo nei muretti, la troviamo anche nel sottobosco, la troviamo vicino ad alberi. Insomma, a me piace molto il Capelvenere, ha una forma, ha delle foglioline che sembrano dei piccoli ventagli.
E sono belle da vedere. Poi abbiamo delle felci che alcune sono, per esempio, la Rachniodes aristata ha una lunghezza di 1,5 cm. Sul lato inferiore dei gruppi di foglie che formano la fronda delle felci sono presenti dei puntini, cioè i sori, che contengono le spore e sono protetti da una membrana. Vabbè. Poi abbiamo una felce, la Chatea dealbata, che ha un'altezza fino a 10 metri. Quindi questo ha una fronda, cioè delle foglie arrotondate, e si tratta di una delle specie tropicali e subtropicali più grandi. Il lato inferiore delle fronde è argentato. Nella fase giovanile le fronde di molte felci sono arrotolate in una spirale detta pastorale, che in seguito si apre. Questo pastorale lo troviamo anche nelle nostre felci, che quando la foglia è ancora piccola vediamo che sono tutte arrotolate, formano delle spirali, delle piccole spirali che piano piano poi si sviluppano e quindi crescono in altezza. Quindi vedete che ci sono, per esempio, qui abbiamo un'altra felce, la Platycerium superbum, che ha delle foglie che arrivano fino ai 2 metri, detta anche corna di cervo per la forma delle fronde. Tutte le felci sono epifite, cioè vivono su altre piante. Insomma, loro cercano di prendere il nutrimento dove possono. Hanno bisogno di tantissima acqua e hanno bisogno di così di caldo umido, e più il caldo umido è presente, più la felce si sviluppa in altezza. Oltretutto vorrei farvi notare che se guardate la pagina inferiore dove trovate i sori, appunto quelle piccole palline che contengono le spore, sono tutte allineate in fila indiana, perfette, formano una fila indiana a destra e una a sinistra della linea mediana della foglia. Quindi anche questa è una caratteristica molto importante da vedere. Sono molto belle perché sono proprio tutte molto ordinate, delle file indiana che sono incredibili, sono veramente molto molto belle. Quindi andate, prendete il vostro telefonino e andate a vedere come sono le forme del Capelvenere, che è una piantina che troviamo qui, non bisogna andare in Sud America per trovarle, e anche alcune felci che magari sono più piccole, sono più contenute, però anche queste sono importanti e contengono sempre appunto questo pastorale, queste foglie arrotondate, arricciate a spirale quando sono giovani, e quando sono più piano piano poi si sviluppano e crescono. Quindi queste sono le piante del Carbonifero. Bene, io ho terminato anche oggi la mia pagina di museo. Comunque sono piante fossili queste qui, ricordiamocelo, sono piante che derivano da milioni e milioni di anni fa. Bene, ora vi lascio il numero del nostro WhatsApp di Radio Orizzonti. Abbiamo 333 8016200. Quindi se volete inviarmi le vostre opinioni, le vostre segnalazioni, le vostre richieste, se non avete capito qualche cosa lo riprendiamo, e io aspetto le vostre chiamate, perché Radio Orizzonti è sempre qui a rispondere per voi. Bene, io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima. Arrivederci, un abbraccio forte.

0: se ne sta?
1: In buone mani, parliamo di soldi in soldoni, eccoci al nostro appuntamento mensile con l'educazione finanziaria, che di questi tempi è quanto mai opportuna e diciamo quasi obbligatorio seguire. Come sempre in studio con me c'è Simone Saltarel, consulente finanziario della BCC di Cantù, che saluto.
2: Buongiorno a tutti.
1: E ringrazio perché insomma la sua assidua presenza, i suoi consigli, le sue analisi sono sempre molto pertinenti e oggi parleremo di mercati e previdenza. Perché parleremo di questi due temi? Nella prima parte staremo sui mercati perché purtroppo la situazione geopolitica, anziché rischiararsi, diventa sempre più complessa, perché segnali di fine del conflitto sia tra Russia e Ucraina sia in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran non sembrano assolutamente vicini, e diciamo che questo crea sempre più incertezza, crea sempre più preoccupazione, crea sempre più ansia. E infatti io partirei proprio da qui, Simone, no? Vista questa incertezza geopolitica così elevata, così incupita, diciamo, come si può vincere l'ansia e la paura? Quali strumenti e quali strategie si possono adottare?
2: Allora, innanzitutto penso che l'ansia in questo momento sia il sentimento umano più comprensibile, perché quando vediamo il patrimonio andare a bruciare valore, viene questa. Invito sempre ad affrontare però l'ansia e la paura come un segnale che ci deve dare un input e poi non farsi guidare dall'ansia alla paura. Quindi è corretto avere ansia, avere paura in questo momento, magari un po' di agitazione, sì, è corretto sempre averla di fronte agli scombussolamenti, però l'ansia e paura devono portare poi a una razionalizzazione della questione e a trovare la strategia di uscita, altrimenti rischiamo
1: di restare intrappolati nell'ansia.
2: Oh, la strategia più facile qual è? Quella di dire: non posso comandare il futuro. Non lo posso fare, nessuno sa che direzione prenderà le borse. Perché? Perché nessuno sa come evolgerà il conflitto, nessuno sa. Però cosa abbiamo? Abbiamo la possibilità di accettare l'incertezza come una variabile strutturale. Il conflitto geopolitico, si pensava un conflitto breve, sembra invece un conflitto magari che non ha sfoci in una guerra
1: vera e propria,
2: ma una incertezza strutturale. Sembra andare verso questa direzione. Quindi, risvolto, a questo punto parliamo sui mercati finanziari, è essere in grado di affrontare questa incertezza, ricalibrare il portafoglio. Quale strategia privilegiare? È: sono disposto, se resto esposto ai mercati azionari, ad accettare questa incertezza, ad accettare questa volatilità? Se sì, allora posso anche pensare alla mia strategia di lungo termine di non modificarla e restare investito sui mercati azionari, se no è il caso di ridurre quella quota parte. Non conosceremo il futuro, le borse fino ad ora comunque hanno prima stornato, poi hanno reagito, quindi probabilmente abbiamo ancora i nostri guadagni. Se non sono disposto ad affrontare quella incertezza e quella volatilità, perché mi ricreerebbe nuova ansia, nuova paura, andiamo ad alleggerire i mercati. Ricordiamoci sempre che può essere sempre anche utile uscire in questi casi dai mercati e poi riapprontare eventualmente un reingresso graduale a pacca, piani di accumulo. Perché? Perché mi vado a togliere l'incertezza che tutto possa crollare da un momento all'altro. Se ho ancora dei benefici, esco dai mercati e riapproccio un ingresso graduale, così se dovessi avere determinati eventuali storni andrei a ricomprare sui ribassi. Ma che vada, se dovessi avere risalite, ero comunque in guadagno, mi sono bruciato parte dei guadagni. Perché? Perché il mio obiettivo ora era, più a livello emotivo, evitare l'ansia e la paura.
1: Allora, una delle conseguenze che ha portato sicuramente questo conflitto è quello dell'inflazione, perché l'inflazione è tornata ai massimi negli Stati Uniti, l'inflazione sta crescendo anche in Europa e in Italia, e praticamente l'inflazione, il tutto poi determinato dalle quotazioni del petrolio, ma lì diciamo che il meccanismo è abbastanza complicato, però le quotazioni del petrolio e l'incertezza geopolitica influiscono su inflazione, tassi e mercati finanziari. Iniziamo dall'inflazione e passiamo direttamente a un problema concreto, che è quello dei mutui, no? Perché l'Italia resta uno dei paesi più convenienti in Europa. Il tasso medio fino a poco tempo fa era il 3,38, però In questi giorni la Banca Centrale Europea ha di nuovo alzato i tassi. Allora, gli analisti scommettevano su un approccio cosiddetto da falco moderato, falco delicato, ma in pratica per chi ha già un mutuo e per chi ne contrae uno nuovo, cosa cambia dopo questo aumento dei tassi di interesse, ricordiamolo, di 0,25, quindi un quarto di punto?
2: Ah, di fatto per chi andrà a contrarre, per chi ha già un mutuo, dipende da quale scelta ha fatto, che se ha un tasso variabile vedrà aumentare la sua rata mensile, se ha un tasso fisso nulla cambia. E qui ritorniamo un po' ai ragionamenti che abbiamo fatto anche le scorse puntate. Approccio della BCE. Quali sono le incognite? Parlavi di inflazione, quindi per poterla contenere rialzo dei tassi. E questa è una scommessa che mi viene da dire. Questa è la regola generale, come contengo l'inflazione con il rialzo dei tassi. Peccato che questa non è un'inflazione da domanda, non è un'inflazione dal surriscaldamento dell'economia.
1: Cioè, ricordiamolo che è una inflazione da importazione, cioè dovendo importare molta energia. Quindi è una distinzione che è giusto fare.
2: Assolutamente, perché? Perché sicuramente non si può non reagire di fronte all'inflazione per evitare di andare veramente con una manovra invece di, chiamiamola così, di alleggerimento monetario, quindi mettere liquidità a finanziare l'aumento del petrolio dove sta avvenendo, quindi viene affrontata anche l'inflazione con un iniziale aumento dei tassi, poi però la crisi geopolitica deve essere risolta a livello politico, a livello geopolitico. Se così avviene potremmo rivedere un domani i tassi scendere. Quindi come reagire a questa cosa? La BCE ha ora alzato i tassi di 0,25, le previsioni parlano di un ulteriore rialzo a settembre, sembra certo,
1: sempre di un quarto di punto,
2: sempre
1: probabilmente
2: di un quarto di punto. E a dicembre andiamo già su un'incognita, qualcuno dice sì, è certo, anche un rialzo a dicembre, ma proprio per contrastare questa dinamica dell'inflazione che sta avvenendo in questo periodo. Logicamente vedremo come reagisce l'economia, perché va bene contenere l'inflazione, ma se con il rialzo di tassi andiamo a soffocare l'economia, a un certo punto bisognerà trovare la quadra.
1: Esatto, sì, bisognerà uscire da quelle che sono delle risposte forse un pochino scontate, appunto cresce l'inflazione e aumento i tassi. Bisognerebbe forse capire anche di più la natura di questa crescita. Parliamo invece di asset allocation, cioè di dove, diciamo, investire i propri risparmi. In un mercato ancora molto sensibile alla geopolitica, a questo punto è meglio tenere il portafoglio invariato o è meglio apportare dei cambiamenti? E da questo punto di vista hai dei suggerimenti su che tipo di diversificazione fare, cioè che cosa privilegiare tra settori, aree, strumenti, asset?
2: Ah, sì, assolutamente. Se andiamo, ripartiamo un po' dallo scenario che avevamo prima, parliamo di inflazione, di crisi energetica, quindi l'idea potrebbe essere assolutamente non uno stravolgimento del portafoglio, ma una bilanciatura del portafoglio. Non ha sbagliato chi in questi ultimi mesi, magari anche ultimo anno, ha inserito a fronte appunto di un aumento dell'inflazione o di una previsione di aumento dell'inflazione asset reali nel portafoglio, vogliamo le commodities, materie prime oppure aziende che vanno a beneficiare di questi rialzi. Parlare di strategia, magari dico di fronte a questa crisi, strategia difensiva, di solito colleghiamo la strategia difensiva al mondo obbligazionario e si tende a trascurare la parte azionaria. Qui invito molto innanzitutto a capire bene il ragionamento che facciamo, perché potrebbe portare su una scelta sbagliata, e attenzione a pensare allo strumento obbligazionario solo come strumento difensivo. Dicevamo prima cosa sta avvenendo da parte della banca centrale, rialzo dei tassi, l'inflazione porta aspettative di rialzo dei tassi anche in futuro, quindi crescita dei tassi a lungo termine. Cosa succede alle obbligazioni in questo caso? I prezzi delle obbligazioni scendono. Se penso di fare una scelta prudente esponendomi in toto all'obbligazione, limitando la parte azionaria, rischierei di in questo momento di mettere addirittura più rischio nel portafoglio. Quindi parlavo giustamente di non stravolgimento del portafoglio, ma di ribilanciamento, consigliando sempre di tenere a mente la strategia di lungo periodo e quindi la parte azionaria che avevamo comunque di tenerla. Magari andrà in sofferenza, ci sarà volatilità, ma è quella che poi nel lungo termine consentirà di affrontare anche un rialzo dei tassi.
1: però diciamo che il consiglio principale è quello di informarsi,
2: ma anche in questo caso
1: farsi aiutare, però farsi aiutare, cioè non fare scelte dettate dalla come dire dall'emotività,
2: esatto,
1: del momento.
2: E poi penso anche un po' a diversificare sulla parte che meno sta soffrendo dal punto di vista sul legata, chiamiamola così, all'aumento dei costi energetici, anche se ne utilizzano tantissime, che è l'intelligenza artificiale, l'investimento in tecnologico, che nonostante quello sta venendo continua a dare le sue performance. Non vuol dire andiamo a investire tutto lì, ma se abbiamo diversificato anche su quei settori e stanno performando bene, restiamo pure investiti su quello, andiamo, se non l'abbiamo ancora fatto, ad analizzare anche questi settori, assolutamente.
1: Ecco, hai fatto bene a dire che gli all in, cioè puntare tutto su un cavallo vincente, è una scelta sbagliatissima, anche se è un settore che galoppa.
2: Chi l'ha fatto e l'ha azzeccata ti dice che è la scelta giusta,
1: ma chi
2: la
1: ha sbagliato
2: la fanno, e poi sembra che i mercati sono così.
1: Esattamente.
2: Nessuno ha la palla di cristallo.
1: Proviamo a guardare un pochino dentro ai mercati azionari, partiamo ovviamente da Wall Street perché sono sempre i mercati statunitensi quelli che guidano le danze. Allora, Wall Street tiene ancora un'andatura buona, sostenuta, ma gli analisti vedono che i rally, quindi diciamo gli andamenti tumultuosi delle quotazioni, si stanno concentrando su alcuni settori, probabilmente uno è questo, un altro può essere la difesa. Ecco, che strategia a questo punto conviene adottare, visto che appunto probabilmente si va verso un rally più selettivo? Intanto, se sei d'accordo, giustamente.
2: Ah, sì, nel senso che parlare di Wall Street, il rally guidato come negli ultimi anni da pochi grandi nomi, soprattutto nel comparto tecnologico. Quindi se pensiamo, quindi andare a dire investo su Wall Street, investo Nasdaq, investo, vuol dire investire veramente sul settore tecnologico. Quindi anche qui consiglio, attraverso l'investimento sì America, sì tecnologico, ma non comprare l'indice alla cieca, perché comprare l'indice alla cieca vuol dire esporsi principalmente sul settore tecnologico. Abbiamo visto performare bene anche in America le small cap,
1: cioè i titoli a piccola capitalizzazione, diciamo le nostre PMI,
2: le nostre PMI, esatto. Quindi un approccio anche sui diversi settori dell'America va fatto, ma non dimentichiamoci, non, secondo me, ragioniamo solo con la logica geografica, ragioniamo con la logica settoriale. Randiamo, questo è un consiglio, mi viene da dire, alla Warren Buffett, non compriamo alla cieca, non compriamo per il rendimento di breve termine, ma andate a cercare valore, richiede più studio, richiede più coinvolgimento nello studiare, andare a ricercare i dati, andate a verificare dove state investendo, se di sotto c'è del valore, se l'economia reale esprime un valore. Facendo che cosa? Guardando anche i bilanci, guardando gli utili dell'azienda sui quali investiamo, se sono in crescita e quali sono i presupposti. Diversificare sempre, sì tecnologico, poi vado sulle small cap, ok, su che settore sono? Sono su consumi di base, sono sulla distribuzione, sono sulla telecomunicazione, quindi verificare i dati sottostanti e vedere di avere diversificato il portafoglio.
1: E invece se guardiamo all'Europa, diciamo, c'è un mercato particolare che secondo te merita la sua attenzione? Perché insomma sappiamo che la Francia non sta andando bene, la Germania è sull'orlo della recessione, la Gran Bretagna non si capisce bene. Ecco, secondo te in Europa c'è cioè va guardata l'area euro o l'Europa in generale, o c'è magari un mercato che può essere come dire più interessante di altri?
2: Cosa mi piace dell'Europa e cosa mi piace dell'Italia in particolare? La strutturazione dell'economia, le imprese italiane e le imprese europee, piccole e medie imprese, tante volte anche che sono una nicchia, che assumono anche delle capacità, nonostante essendo piccole, diventano nicchie globali di competenza. La piccola e media impresa, se da un lato è più a livello di investimenti, non ha quei grossi investimenti da fare, intelligenza artificiale, cosa, ma reagisce tante volte più prontamente ai mercati, è capace comunque di stare in piedi. Perché? Perché deve stare in piedi?
1: Sì, sì, ha una grande flessibilità, è capace di adattarsi.
2: Ecco, l'Europa
1: adattarsi.
2: La vedrei in questo momento come quella capacità. Sì, tecnologia, forse America è avanti e ci siamo lì, andiamo a investire sulla tecnologia. Poi Europa, tecnologia, vedremo adesso un po' con gli sviluppi che ci sono sulla tecnologia, cosa succederà, ma quella parte del portafoglio che voglio dedicare a una resilienza maggiore, una capacità, o alla, chiamiamola così, la capacità di imprese value di generare rendimento, stiamo pure ancora su Europa. Penso anche alla politica della Germania, che sta mettendo in atto come politica fiscale per rilanciare l'economia, porterà, penso, beneficio all'azionario. E non dimentichiamoci anche in Europa il settore finanziario e bancario, che è un settore sano. È un settore sano, sicuramente anche adesso l'aumento dei tassi di interessi porta beneficio nel settore finanziario, abbiamo visto negli ultimi anni le performance del settore finanziario europeo.
1: Poi guardando all'Italia c'è anche in atto un grande consolidamento con operazioni importanti. Prima di andare avanti con la nostra analisi dei mercati e parlare anche di previdenza, un piccolo stacco musicale.

0: Allora, riprendiamo in buone mani, parliamo di soldi in soldoni, hai parlato di piccole imprese, Simone, e allora io ti vorrei fare una domanda su uno strumento che era stato pensato proprio per aiutare le piccole e medie imprese italiane, quelle più globali, più competitive, i PIR, i piani individuali di risparmio, che il governo vorrebbe rilanciare perché sono strumenti diciamo attivi da un po' di anni. A questo punto, siccome si vuole anche rafforzare il contributo del risparmio previdenziale sull'economia reale, oltre a spiegare cosa sono i PIR, così ci ricordi un attimo questo strumento, possono essere considerati dei buoni strumenti di investimento? Che vantaggi offrono?
1: Assolutamente sì. Un'economia avanzata ha la necessità di far confluire il risparmio delle persone alle imprese. E lo fa in due modi: o lo fa attraverso il canale bancario, come prettamente la società italiana, dove le imprese dipendono fortemente dal canale bancario. Si ragiona sempre di più nel come far confluire maggiormente i risparmi come capitale di rischio alle imprese, che consentono veramente di apportare poi quegli investimenti non essendo vincolati nel breve termine alla restituzione, come i prestiti o questa parte. E qui il mercato americano ci insegna che l'esposizione, la forte esposizione azionaria che hanno gli americani, soprattutto attraverso i fondi pensioni, ha guidato nel tempo questa crescita delle imprese americane. Perché si parla di PIR? Che sono lo strumento che consentono agli investitori di ottenere un vantaggio fiscale, ma consentono alle imprese di poter accedere al mercato di capitale affinché quei soldi arrivino direttamente alle imprese sotto forma di equity.

0: minori, ma consentono, qualora correttamente affrontati, da fare un investimento che probabilmente porterà un maggiore rendimento nel tempo. È un rendimento che, se detenuto almeno per 5 anni lo strumento di investimento, non subirà alcuna imposizione fiscale sul capital gain.
1: Questo è il vantaggio fiscale che ricordavi all'inizio, che è giusto
0: ricordare. È necessario tenerlo per almeno 5 anni. È sicuramente un ottimo boost fiscale per far confluire alle piccole e medie imprese della liquidità per poter affrontare la sfida, anche l'innovazione tecnologica, che la realtà attuale richiede.
1: Parliamo adesso di previdenza complementare, ma per una semplice ragione: perché dal 1 di luglio entreranno in vigore le novità previste dall'ultima legge di bilancio 2026. Visto che tu sei un consulente docente di finanza, le ricordiamo brevemente, perché sono novità anche importanti.
0: Ah sì, sono novità importanti che cercano di dare maggiore adesione alla riforma della previdenza complementare, che era del 2005, entrata in vigore nel 2007, sono passati 19 anni e non dico che sia tradotto in un'ora di fatto, perché molto comunque si è fatto ed è vero, ma non ancora abbastanza. Quindi con la legge di bilancio per il 2026 sono state apportate queste modifiche che cercano di incentivare una maggiore adesione soprattutto dei lavoratori dipendenti attraverso il conferimento del proprio TFR. La prima delle novità qual è? In fase di assunzione, prima si avevano 6 mesi di tempo per decidere sulla scelta di destinazione del proprio TFR, quel tempo viene ridotto a 2. Ricordo a tutti che in caso di silenzio assenso la normativa porta a versare il proprio TFR alla previdenza complementare. E se la normativa porta attraverso silenzio assenso, di solito è la scelta più tutelante per il lavoratore, quindi invito a ragionare su questo concetto. Accanto a questo sono stati introdotti altre modifiche che portano a una maggior adesione dei dipendenti. Innanzitutto un aumento della deducibilità fiscale. Ora i conti dell'Italia sono a posto, sono su un'adeguata rotta per la riduzione del deficit. Il vecchio limite di 5.164,57 è stato innalzato a 5.003. Non è tanto, ma è un piccolo segnale che i conti, diciamo, sono in ordine, il deficit è contenuto, non possiamo andare a tornare a crescere. Quindi il limite di deducibilità è alzato a 5.003. Cosa vuol dire? I versamenti volontari che faccio a fondo pensione vanno a battere il mio reddito imponibile, quindi a diminuire l'imposizione fiscale. O in sede di busta paga, se i versamenti sono effettuati dal datore di lavoro, oppure in sede di dichiarazione di redditi, di che versamenti versati o per me stesso o per i miei familiari a carico. Le altre due o tre modifiche che vado adesso ad elencare sono modifiche pensate per sciogliere alcuni dubbi e togliere alcune preoccupazioni che si sono manifestate in questi anni di previdenza complementare. Vado a spiegare meglio: nel momento in cui vado a fare dei versamenti volontari a un fondo pensione, i soldi che vado a mettere non sono liberamente disponibili, potrò chiedere delle anticipazioni, ad esempio per spese sanitarie, le potrò chiedere in qualsiasi momento fino al 75% dell'importo, potrò chiedere anticipazioni per l'acquisto della prima casa, per me o per i figli, e anche ristrutturazione della prima casa per me o per i figli, fino all'importo del 75%, solo dopo 8 anni di adesione alla previdenza complementare. Così come potrò chiedere il 30% liberamente per qualsiasi esigenza, sempre dopo 8 anni di apertura del fondo pensione.
1: Quindi vuol dire che per almeno 8 anni quei soldi devono comunque rimanere lì, giusto?
0: Esatto. E attenzione, qui la normativa dice dalla prima adesione alla previdenza complementare. Invito tutti a ragionare sull'aprire il prima possibile una posizione di previdenza complementare, perché una volta aperta quegli 8 anni partono da quel momento. Ho il figlio di 2 anni, apro il fondo pensione, ci verso i 100 euro, tanti o pochi che siano, ognuno a casa sua ha il proprio bilancio, verso i 100 euro però ho aperto la posizione, do la data di decorrenza. Mio figlio ha 20 anni, inizierà a lavorare, ha il fondo pensione aperto già da 18 anni, vorrà fare dei versamenti, potrà chiederli subito il giorno dopo per l'acquisto, perché ha sbagliato, deve dare l'acconto per la prima casa? Sì, potrà farlo, perché sono passati i famosi 8 anni. L'altra questione fondamentale che ha, diciamo così, limitato un po' l'adesione alla previdenza complementare è: ok, ma quando arrivo in pensione come prenderò i miei soldi? Quindi la normativa generale dice che potrò chiedere in forma di capitale massimo il 50% dei soldi che ho messo al fondo pensione. L'altro 50%

0: tempo, mi verrà erogato in forma di rendita vitalizia. Ah, questo è uno scoglio che nel pensiero comune uno dice: ma metto via dei soldi e un domani li voglio riprendere subito. Attenzione, non so cosa mi riserverà la vecchiaia. Perché se metto via un adeguato capitale, il 50% probabilmente a 60 anni mi sarà sufficiente per andare a soddisfare quei bisogni che avrò a 60-70 anni. Ma se poi affronto una vita lunga, avere una rendita che indica la pensione, che ricordiamoci con sistema contributivo sarà nettamente più basso, soprattutto a partire dal 2037, i 42 anni dopo il 95, la riforma delle pensioni, e lì vedremo i veri effetti, mi troverò in difficoltà. Quindi anche lo strumento del fondo pensione diventa necessario. Cosa si è fatto con la legge di bilancio per il 2026? Si è comunque alzato la possibilità di prendere in un'unica soluzione non il 50 ma il 60% dei soldi che avrò al fondo pensione. Prima quindi era 50, e ricordatevi che se sul fondo pensione ho un montante esiguo, ma esiguo è una parola che è sbagliata in questo caso, perché parliamo di somme fino a 70-80 mila euro, potrò prendere tutto il capitale. Quindi prima di dire no, il fondo pensione è uno strumento sbagliato, chiedete a un consulente di spiegarvi veramente come funziona. È stata introdotta, ed è l'ultima novità, sono state introdotte anche diverse opzioni di rendite che mi consentono in ogni caso, se non voglio la rendita vitalizia, di prendere tutto il denaro che ho messo al fondo pensione. La prima qual è? È la rendita a durata definita.
1: Che vuol dire?
0: Verso i soldi per 40 anni, i miei versamenti volontari, con la vecchia normativa, facciamo che siano 200.000 euro al fondo pensione, sto esagerando, ma volutamente. Quindi prima ero obbligato a prendere il 50% in capitale e l'altro rendita. Oggi posso dire prendo il 60% in capitale e il 40% rendita, ma posso anche dire, ok, questi soldi sono 200.000 euro, chiedo l'opzione della rendita durata definita, che deve essere minimo di 5 anni. Quindi ho 62 anni, prendo i miei 200.000 euro, li prendo a rate per 5 anni e prendo tutti i 200.000 euro. Capite che però va a decadere la rendita vitalizia nel lungo periodo. Però se sono soldi così tanti, poi penso a accantonarmeli da parte per affrontare il lungo periodo. Quindi invito a conoscere bene tutte le alternative, non lo posso fare da solo, devo rivolgermi a una persona che sappia affrontare e dirmi le differenze sui vari utilizzi del fondo pensione, allora diventa uno strumento utile.
1: Quindi il consiglio proprio per il risparmiatore, per chi è proprio quello di informarsi e cercare di prendere una decisione. Abbiamo ancora un minuto e quindi io ti farei un'ultima domanda e torno ancora alla questione dei mercati. Qual è oggi l'approccio che la vostra banca, la BCC di Cantù, adotta in merito alle strategie di investimento?
0: Abbiamo poco tempo, uso tre parole: ascolto, metodo e territorio. Parto dall'ultima. Territorio, essere una banca del territorio vuol dire essere strettamente legati al territorio. Dobbiamo creare valore per il territorio e dobbiamo gestire il risparmio del territorio con coscienza, perché siamo strettamente legati alle sorti del territorio. Se va male il territorio, va male la banca. Se va male la banca, non dico che va male il territorio, perché siamo comunque
1: ma
0: una
1: anche
0: delle
1: il territorio
0: banche,
1: soffre.
0: Però la banca ne soffre.
1: Certo.
0: Ma se va male il territorio, la banca va male. Quindi dobbiamo gestire le risorse del territorio con maggiore diligenza del buon padre di famiglia, come si dice, con ancora una diligenza maggiore. Siamo obbligati a farlo, ma lo facciamo per scelta. Altre due parole: ascolto e metodo. Ascolto, perché da lì bisogna partire. Per fare del bene alle persone non posso imporre una scelta, ma devo ascoltare prima le esigenze delle persone, evitando di prendere la scelta al posto delle persone. Ricordo sempre, più volte ci siamo confrontati su questa cosa, il consulente consiglia. Il consulente non deve, non può prendere la decisione al posto,
1: certo,
0: tuo.
1: E il metodo? Hai 10 secondi.
0: Il metodo è pianificazione. Non affrontiamo l'oggi per l'oggi, ma nelle scelte finanziarie, così come le scelte di finanziamento, pianificarle. Avere in mente che la scelta non è per l'oggi, ma il metodo della pianificazione della mia vita da qua a 10, a 15, a 20, a 30 anni.
1: Allora, alla luce di questi consigli sempre molto utili, io chiudo questa trasmissione di In Buone Mani, parliamo di soldi in soldoni, e ringrazio ancora Simone Saltarel per le sue analisi e i suoi consigli. Buona giornata.
0: Grazie a voi.
2: La Banca di Credito Cooperativo di Cantù, oggi anche a Saronno in Piazza dei Gasperi, vi ha presentato In Buone Mani. parliamo di soldi in soldoni e vi dà appuntamento alla prossima puntata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Il pontefice incontri migranti e le realtà di accoglienza al centro Las Raíces. L'ultimo appuntamento sarà al porto di Santa Cruz, dove alle 12:15 terrà la Santa Messa, poi il trasferimento in aeroporto per la cerimonia di congedo e alle 15 il decollo per Roma. L'arrivo previsto è per questa sera alle 20:30. Sarà firmata a Ginevra l'intesa fra Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra, lo afferma il sito Axios, che cita fonti diplomatiche, secondo cui 4 aerei da carico C-17 sono diretti in Europa per allestire la cerimonia, alla quale per Washington parteciperà il vicepresidente Vance. Ieri Trump sul suo social Truth ha annunciato l'intesa, i Pasdaran prima hanno smentito, poi hanno rivendicato il testo e quello proposto dall'Iran. Nel 2025 cala nel mondo il numero di persone costrette alla fuga, ma il loro numero, denuncia l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, è ancora a livelli inaccettabili.
2: Nel 2025, per la prima volta da un decennio, il numero di rifugiati nel mondo è diminuito del 3%, attestandosi poco sopra i 41 milioni e mezzo, e anche l'insieme delle persone costrette alla fuga, inclusi quindi anche gli sfollati interni, è sceso a 117 milioni, lo rileva il Global Trends Report dell'UNHCR, secondo cui uno degli sviluppi più significativi è l'aumento dei ritorni in patria, che ha riguardato 4 milioni 400 mila rifugiati e oltre 10 milioni di sfollati interni. Più del 90% dei rimpatri si è concentrato in soli 3 paesi, Afghanistan, Siria e Sudan, ma molti ritorni non sono avvenuti in condizioni di sicurezza, bensì sotto pressione. Lo sfollamento forzato resta però a livelli inaccettabili. Nel 2025 quasi 5 milioni e mezzo di persone hanno cercato rifugio da violenze e persecuzioni in altri paesi e oltre il 70% dei rifugiati risulta intrappolato in esilio per anni, in condizioni di vita sotto la soglia di povertà. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Il lavoro minorile presenta tuttora una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, alimentato da povertà, disuguaglianze, conflitti, crisi umanitarie, priva milioni di bambine, bambini e adolescenti della possibilità di studiare, crescere e costruire il proprio futuro e l'umanità di potersi avvalere delle loro energie e intelligenza. È quanto scrive il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio in occasione dell'odierna giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Non erano ubriachi i giovani italiani che hanno perso la vita nel rogo di Crans Montana a Capodanno e si sarebbero potuti salvare, quanto emerge dalle autopsie eseguite sui corpi dei 6 ragazzi italiani deceduti. I nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati anche perché l'uscita di sicurezza era chiusa. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
4: Ogni secondo martedì del mese alle 9:30 con replica alle 17:10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
5: Anche Radio Orizzonti si occupa di arte. Sono Teresella e ti aspetto ogni giovedì alle 9:30 e alle 17:10 per parlare con i miei ospiti dello straordinario mondo dell'arte. Arte e artisti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto
7: credi.
6: Ciao
7: Chiara.
8: Ciao Aldo.
7: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
8: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11:30.
7: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
8: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
7: Perfetto, Ciak e Sipario.
8: Tutti i giovedì alle 11:30.
7: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
8: La radio più vicina a te.
3: Radio Orizzonti in Blu. La radio più vicina a te.
9: Orizzonti Magazine. Doppio sguardo. Attualità e opinioni.
10: Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Orizzonti, benvenuti a Doppio Sguardo, il programma che parla di argomenti legati all'attualità, cercando di dare anche un giudizio rispetto alle cose che stanno accadendo. Oggi parleremo di un tema molto caro agli italiani, dico molto caro agli italiani perché se ripenso alla mia esperienza da giornalista del Sole 24 Ore, era sicuramente l'argomento più gettonato in quella che era ed è ancora la rubrica L'Esperto Risponde, perché le domande sulla casa sono sempre tantissime e diversissime. Accanto a me c'è Agostino Masini che conduce assieme a me questo programma. Buongiorno Agostino.
11: Buongiorno a tutti.
10: E per parlare di casa oggi abbiamo un ospite graditissimo e molto importante e valido, che è l'avvocato Filippo Germinetti, che saluto e ringrazio per la cortese disponibilità.
12: Grazie a voi.
11: Avvocato Germinetti, che è anche presidente
12: della Confedilizia, associazione
11: dei piccoli proprietari salonesi,
12: e fin da nel 1973 si chiamava Associazione dei Piccoli Proprietari Saronnesi, poi aderì a Confedilizia e noi siamo l'associazione della proprietà edilizia, che è aderente a Confedilizia, che è la più grossa organizzazione dei proprietari di case italiani.
11: C'è un avvocato, esatto, che conosce molto bene il territorio.
10: No, beh, certo, infatti noi ospitiamo solo persone molto competenti. Allora, la casa è sempre oggetto di grandi attenzioni, non solo da parte della gente che la vuole comprare, eccetera, eccetera, ma anche del legislatore, no? E diciamo che oggi la puntata la vorremmo un pochino centrare anche su questi temi, perché sia il legislatore nazionale che il legislatore europeo sono molto attenti al tema della casa. Poi alla fine faremo una domanda se la casa è ancora un bene rifugio, perché questo ci interessa saperlo. Ma cosa bolle in pentola in questo periodo sulla casa? Perché l'Unione Europea ha appena approvato ad esempio la normativa sulle case green, ma anche in Parlamento, diciamo, c'è molta carne al fuoco.
12: Ma direi che l'ultimo argomento che ci arriva dall'Unione Europea tramite l'OCSE, per esempio, è sono alcuni suggerimenti che continuano a riprendere nei confronti dello Stato italiano, sostenendo che bisogna allargare la base imponibile, che bisogna riformare il catasto, e ci sono tutta una serie di indicazioni che ci vengono rivolte. Fino ad ora siamo sempre rimasti un po' attaccati non tanto a certi pregiudizi, ma quanto più alla realtà italiana, che è una realtà molto particolare nel contesto europeo. Consideriamo il fatto che noi siamo un paese da 59 milioni di abitanti. Al netto dei minori di età, gli adulti sono circa 10 milioni, quindi rimangono circa 49 milioni di abitanti. Noi abbiamo ad uso residenziale circa 36 milioni di alloggi, di immobili destinati ad uso abitativo. E questa è una realtà molto particolare, perché abbiamo una concentrazione urbanistica ed edilizia molto particolare rispetto ad altri paesi. Pensiamo per esempio alla Francia, che ha quasi una popolazione come la nostra, ma è distribuita su un territorio estremamente vasto. In più noi abbiamo uno circa tra il 76% di proprietari di case, e questo è un fenomeno un po' particolare, anche questo, in tutto il contesto europeo e anche della Gran Bretagna, perché quello che è il mercato, diciamo, mobile delle locazioni, degli usi diversi dalla proprietà, è abbastanza ridotto, quindi ad un 20% che sfruttano le case per un certo periodo, poi si spostano, okay, mentre negli altri paesi il fatto di avere una casa non è considerato così importante per la vita familiare, perché le persone cambiano lavoro, perché le persone sono abituate,
10: poi si spostano, quindi non sono più radicate.
12: Sì, esatto, quindi questo, e poi oltretutto noi rispetto ai paesi nordici abbiamo un patrimonio immobiliare che è antico, che risale al Medioevo, al Rinascimento, alle nostre ci sono città che sono tutte derivate da edifici settecenteschi, ottocenteschi, per cui l'impatto della casa green sul territorio italiano è stato considerato con viva preoccupazione. Adesso non sappiamo come si svilupperanno poi le cose, sono state date delle indicazioni, dei traguardi, però anche riuscire a raggiungerli per noi sarà decisamente difficoltoso, oltre che
10: costoso ovviamente.
12: Ecco.
11: Avvocato, la nostra legislazione e tutti i governi precedenti e l'attuale continuano a rimandare un problema molto atavico, la riforma del catasto. Quanto influisce questa non riforma sull'attuale proprietà immobiliare?
12: Ma noi abbiamo i valori più bassi dal punto di vista catastale in Europa, questo è un dato obiettivo, così come da noi per esempio le imposte di successione sono tra le più basse. Consideriamo che, cioè, per esempio, se andiamo ad una successione e ricevo una serie di appartamenti dai miei genitori, la valorizzazione è una valorizzazione su base catastale, quindi piuttosto bassa. Quello che chiede l'Europa è di elevare i livelli.
11: Mi perdoni, ma a suo avviso perché nessun governo vuole affrontare questo argomento?
12: Il governo non lo vuole affrontare, tutti i governi non lo vogliono affrontare per alcune ragioni molto, molto precise, perché noi abbiamo una imposizione generalmente molto elevata, tra le più elevate in Europa. In secondo luogo perché dobbiamo pensare che non è tanto sui valori catastali che dobbiamo ragionare. Noi dobbiamo ragionare, e nemmeno sull'aumento della base imponibile, noi dobbiamo ragionare principalmente sul recupero del nero, comunque dell'attività che non viene alla luce. E tutto questo è stato fatto anche, per esempio, la cedolare secca sugli immobili ha aiutato in questo senso a far emergere parecchia base imponibile. Consideriamo per esempio che dal 1 di gennaio, per esempio, i POS sono collegati agli scontrini fiscali, per cui fino all'anno scorso io mi recavo al bar, pagavo, la registrazione finiva in banca, ma se poi lo scontrino si emetteva o non si emetteva è tutto un altro discorso. I dati che abbiamo oggi, che sono stati registrati
11: in parallelo,
12: in automatico, hanno fatto emergere un gettito particolarmente elevato. Poi consideriamo una cosa, che il fatto di avere dei valori catastali bassi permette innanzitutto una grande circolazione degli immobili, ma in secondo luogo noi abbiamo una patrimoniale particolarmente pesante. Consideriamo che il gettito che arriva dagli immobili annualmente si aggira intorno ai 42 miliardi. Di questi 42 miliardi, 22 derivano dall'IMU. Al netto della prima casa, il gettito è veramente importante. Veramente importante. E poi c'è un aspetto sul quale si dovrebbe intervenire, questo lo dico perché in prospettiva, perché molto spesso i nostri politici non ragionano sulla situazione attuale, ma non ragionano sulla prospettiva futura, il fatto che ci siano delle imposte particolarmente elevate nei trasferimenti immobiliari comporta il fatto, perché 22 miliardi è l'IMU, ma poi il resto arriva da redditi, non è patrimonio, è reddito, viene tassato un reddito, è lì su quello che bisogna intervenire. Ora
11: come fare questa distinzione, chi ci ascolta, e questa differenza che è importante?
12: Allora, se io pago le tasse su qualcosa che è di mia proprietà e che ho comprato pagando le tasse, cioè, chiaro? Io annualmente sono costretto a versare un tributo allo Stato e lo verso sulla base di un patrimonio che ho e basta. Ma nel momento in cui io vendo una casa, nel momento in cui affitto una casa, io in quel momento lì che cosa sto facendo? Cessione di beni, prestazione di servizi. Io sto mettendo in atto un'operazione che mi procurerà del reddito, perché io la casa l'ho comprata a 10, la rivendo a 15 e quel 5 è comunque un reddito che io mi procuro. È su quello che è meno odioso tassare. Chiaro, questo è un concetto secondo me importante, perché dobbiamo pensare che se ci sarà uno stravolgimento dei valori catastali dovremo anche mettere in atto qualche altra contromisura. E quale potrebbe essere la contromisura? Per esempio evitare i conflitti generazionali. Quando io privilegio la successione per andare comunque a colpire gli immobili che vengono trasferiti, cioè al netto di quello che è la franchigia che comunque rimane, io mi trovo in una situazione anche psicologica di massa. Non ho mai trovato, o comunque raramente trovato, persone che si rivolgevano a me e che dicevano: ma io vorrei comunque pensare a distribuire i miei immobili ai miei figli e in vita, piuttosto che lasciargli dei pasticci. No, le persone dicono: dopo di me, quando io sarò morto, non sarà più un problema mio. Questo è sbagliato. Noi dobbiamo cambiare mentalità. E allora se per esempio se fossero agevolate le donazioni ai figli, i meccanismi di trasferimento anche di compravendite ai figli su basi catastali, a quel punto lì ci sarebbe un movimento anche interno alle famiglie che eviterebbe le guerre di successione, che eviterebbe tanti problemi.
10: Quando si parla di casa, giustamente, diciamo che la vediamo da due punti di vista, perché il governo sta parlando di un piano casa per cui vorrebbe, diciamo così, rilanciare l'edilizia popolare. Ricordiamo che dai tempi di Fanfani che non esiste un piano casa. E dall'altra parte è vero che abbiamo molte abitazioni, il patrimonio abitativo italiano è nettamente il più, però c'è anche il problema, diciamo così, che tante volte i proprietari si ritrovano, come dire, a dover liberare, quindi con lo sfratto, che sembra una cosa odiosa ma poi tante volte è legata anche a necessità. Ecco, diciamo, su questi due fronti, il piano casa e gli sfratti, ci sono delle novità in arrivo che avranno anche ripercussioni ovviamente per proprietari e chi affitta locatarie?
12: Certo, io credo che i due decreti legislativi, sia il piano casa che le nuove normative sugli sfratti, che sono comunque ancora oggetto di attenzione da parte del Parlamento e ci sono grandi discussioni su come impostarlo, però non siano delle risposte adeguate. Dico questo perché, allora, che ci sia l'ambizione di ristrutturare un patrimonio edilizio di circa 100.000 abitazioni che sono fatiscenti, sfitte, o che attraverso un intervento pubblico-privato, è senz'altro una buona cosa. Dall'altra parte, il fatto che ci sia una velocizzazione della liberazione degli immobili, anche questo ci mancherebbe, è una buona cosa, perché si va a comunque rispondere a delle esigenze. Io oggi, per esempio, mettiamoci in una condizione normale, nella normalità che cosa succede? L'inquilino non sta pagando l'affitto, ha perso il lavoro, ha fatto degli investimenti sbagliati, va a giocare alla ludopatia, può avere tutti i problemi di questo mondo. Sta di fatto che il contratto non viene rispettato, la morosità aumenta e a quel punto lì parte lo sfratto. Nel momento in cui si va allo sfratto, il giudice, se la morosità non viene sanata, non fa altro che convalidare lo sfratto. A quel punto lì parte una fase esecutiva che nei centri grossi, per esempio nella città metropolitana, a Milano viaggiamo sull'anno e mezzo, due anni, in cui il proprietario non prende l'affitto, cioè quindi si ritrova in un bagno di sangue. E poi cosa succede? Succede che le case si preferiscono lasciare sfitte, e questo è un problema. Ma noi non dobbiamo prendercela con il proprietario che vuole indietro la casa, o con il fatto che il giudice emetta un provvedimento che poi di fatto viene paralizzato nel corso dell'esecuzione. Il vero problema è che sino ad alcuni anni fa esistevano i fondi di solidarietà, i fondi per la morosità incolpevole, i comuni gestivano queste situazioni particolari sul loro territorio. Oggi come oggi non è più così, i fondi sono tagliati, ai territori sfugge il problema.
11: Non possiamo fare una domanda su Salonno, siamo di Salonno, ecco il titolo della trasmissione, la casa è ancora un bene di rifugio? Punto di domanda. A Salonno si costruisce tanto, molti appartamenti sono invenduti, ma la gente investe. Che motivazione dà questa realtà salonese?
12: Allora, a Saronno ci sono circa 1000 appartamenti di proprietà Aler, e qui non voglio aprire il vaso di Pandora, ma sicuramente...
11: Tutti abitati?
12: Ecco, questa è una domanda alla quale non sappiamo e non possiamo rispondere, perché Aler ha pochi fondi, mal gestiti, il nostro Aler Varese, Como e Monza Brianza ha 18.000 appartamenti, di cui 1.000 semplicemente qui a Saronno. Quanti sono affittati? Nessuno. Allora, la competenza per la gestione, per il controllo appartiene all'Aler. I comuni sono tagliati fuori da questo, per cui se ci sono appartamenti che sono occupati da persone che non hanno diritto di starci, da persone che non pagano, che cosa? Appartamenti sfitti, distrutti al rilascio, rimangono inoccupati in attesa di ristrutturazione.
11: Allora, rispondo alla tua domanda: perché la gente a Saronno investe e lascia l'immobile vuoto? Saronno è ancora appetibile?
12: Allora, Saronno è ancora appetibile perché si trova in una posizione strategica che sempre comunque lo contraddistingue. Oggi come oggi il vero problema, come ripeto, non è tanto lo sfratto quanto la possibilità di generare un nuovo alloggio per le persone che vengono a rilasciare. Il problema non è tanto assicurare una casa nuova, e ovviamente ciò che è più redditizio è senz'altro la casa green, cioè la casa che comunque ha tecnologia avanzata o che cosa eccetera, e dei costi particolarmente elevati, quello dà maggiore reddito, perché il resto viaggia su dei valori molto bassi. Il problema vero è il contesto urbanistico, cioè noi se portiamo 4-5 mila nuove persone a Saronno, che servizi offriamo? Al di là del fatto che ci sono una marea di supermercati, però poi queste persone hanno bisogno di mobilità, hanno bisogno di scuole, hanno bisogno di tutta una serie di servizi.
10: Insomma, si potrebbe star qui a parlare delle ore di casa, perché è sempre un problema che, come ricordavo all'inizio, ci riguarda. Con la chiarezza di cui lo ringraziamo, si è espresso l'avvocato Germinetti, però il tempo come sempre è tiranno, quindi la nostra puntata si chiude qui, ma prendiamo l'impegno
11: di... A settembre lo ricamiamo.
10: Sì, poi torniamo, perché ci sono anche altre novità che bollono in pentola, quindi...
12: Permettetemi una battuta, si può dire che per i nostri genitori, per i nostri nonni, la casa era un sogno, e che oggi è diventata un incubo. Questa è un'enfatizzazione, un'iperbole, non è proprio così. Il problema vero è che noi viviamo in una situazione caotica e quando c'è caos, quando c'è crisi, ci si nasconde. Gli immobili sfitti rimangono nascosti, non vengono messi sul mercato, non c'è movimento.
13: Fuori porta. Gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
14: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce, Angela Ferrioli e con noi quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro. Fuori porta.
15: Il 14 di giugno dobbiamo andare all'abbazia di Chiaravalle. Ci sarà il pane di Leonardo, rito di panificazione collettiva. È un invito a fare il pane insieme all'alba all'abbazia di Chiaravalle. Le fornaie e i fornai agricoli urbani di Milano per un rito di panificazione collettiva curato da Terzo Passaggio Madre Project e Teatri 35 nel prato dell'Abbazia di Chiaravalle a Milano. A seguire colazione e incontro con gli artisti. Un piccolo particolare. Il tutto inizierà alle 6.45.
14: Ad Arcisate, dal 12 al 14 giugno, presso Parco La Gozza, in via Cavour 54, feste delle arti e dei sapori. L'area verde si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove riscoprire le radici agricole della Val Ceresio, tra musica dal vivo, mostre e attività all'aria aperta. Il protagonista indiscusso dell'offerta gastronomica sarà il Cium, il tipico salamino di Arcisate. Il pubblico potrà non solo gustarlo in varie declinazioni presso gli stand, ma anche assistere alle fasi della sua preparazione artigianale, grazie ai laboratori dal vivo in programma venerdì e sabato alle ore 18.30. La cucina proporrà inoltre piatti della tradizione culinaria locale durante tutta la durata della manifestazione. Il programma degli eventi prevede appuntamenti di grande richiamo sia per gli appassionati di motori e artigianato sia per le famiglie. Tra i momenti più attesi spiccano la gara internazionale del boscaiolo e il raduno dedicato ai trattori d'epica e alle storiche Fiat 500. Lungo i viali del parco sarà allestito un mercatino dell'artigianato e dei sapori, mentre i più piccoli potranno divertirsi con i giochi di una volta, laboratori didattici dedicati e l'esperienza del battesimo della sella.
15: Dal 12 giugno al 9 settembre estate al Castello Sforzesco in Piazza Castello a Milano. Un tempo piazza operativa per i soldati dei signori di Milano. Da 14 anni il cortile delle armi fa da cornice a Estate al Castello, vetrina a cielo aperto che imbandisce un menù capace di soddisfare i gusti di tutti quelli che saranno a Milano dal 12 giugno al 9 di settembre. 70 appuntamenti fra teatro e danza, comicità e musica, incontri e cinema. Molti appuntamenti sono gratuiti, ma anche le serate a pagamento offrono biglietti a prezzi calmierati.
14: Ad Esio, fino al 6 settembre, torna lo storico festival al parco di Villa Tittoni ad Esio, nel giardino della storica villa di Via Lampugnani 62, che si trasforma in un vero e proprio orto della cultura, dove gli artisti incontrano il pubblico con musica, spettacoli e tantissimi eventi. Per il programma completo consultare il sito www.parcotittoni.it.
15: Carissimi, tra le molte cose che vi abbiamo detto ne troverete senz'altro una o più di una che vi interesserà fare o visitare. Alla prossima!

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Radio Orizzonti in Blu presenta Vangelo e Vita, il Vangelo della domenica e la vita di comunità.
2: Amici e amiche all'ascolto, ben ritrovati. Venerdì 12 giugno, Sacro Cuore di Gesù. Allora, mi piace aprire questo appuntamento oggi con un ricordo degli auguri, il 50° di ordinazione, per quello che mi riguarda, del mio predecessore in Sacra Famiglia, Don Alberto. Sarebbe stato anche il 50° di ordinazione sacerdotale di Don Claudio. Vogliamo ricordare poi anche le suore del Sacro Cuore presenti in città. Questa sera la celebrazione della messa in casa loro, con il rinnovo delle promesse, il rinnovo dei voti. Questo il cappello introduttivo, e quindi motivi di gratitudine da esprimere al Signore. E arriviamo al Vangelo di domenica. Saremo in compagnia di Giovanni e ascolteremo dalla bocca stessa di Gesù quello che possiamo considerare a tutti gli effetti il centro del Vangelo di Giovanni. Diamo una veloce lettura al testo e poi proviamo a sottolineare qualcosa. Il Signore Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece, chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Dicevo, cuore del Vangelo. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Questo è al centro della nostra fede. L'amore che Dio ha per il mondo, per questo mondo, così com'è, come lo conosciamo, per certi aspetti forse per come lo stiamo anche conciando. Dio ama il mondo. Questo ci dice la gratuità dell'amore del Signore. Ed è un amore senza condizioni, senza riserve, senza la possibilità di riprendersi indietro il dono. E qual è il dono? Ci viene detto così: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Dio dona quanto ha di più caro, il Figlio. Un dono che si manifesta in due momenti, che si tengono insieme: il momento dell'incarnazione e il momento della croce. È proprio contemplando la croce, contemplando l'elevazione di questo Figlio, che possiamo comprendere, da una parte, la serietà del male che compiamo, perché la morte dell'innocente, la morte del crocifisso è prodotta dal nostro male, ma nello stesso tempo da questo male ricaviamo anche la possibilità di contemplare l'amore del Signore per noi, perché Dio si consegna per noi. Per Dio noi valiamo più della vita del suo unico Figlio. Questo è il dono, questo è il Vangelo, questa è la notizia buona. Poi continua il testo: affinché chiunque crede in Lui non vada perduto. Viene interpellata la nostra fede. C'è un dono, ma ci deve essere anche una risposta. E la fede, la nostra fede, è l'unica risposta possibile all'amore di Dio per noi. Questo fa pensare che, ai fini conti, ogni amore è di per sé oggetto di fede. Anche l'amore umano, anche avere davanti qualcuno che ci ripete in tutti i momenti ti amo, lo accogliamo nella fede. Dio ha questo desiderio, donarci la vita, donarci il suo amore, e la fede è la nostra risposta. La fede è la risposta, è il modo attraverso cui questo amore lo possiamo accogliere. Ci dice qualcos'altro di più Giovanni, ci dice qualcosa sul volto di Dio. Questo amore ci parla del volto di Dio. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo. Perché dico che ci interpella sul volto di Dio che abbiamo? Proviamo a pensare, qual è l'immagine di Dio che abbiamo? Quando ci mettiamo a pregare, qual è il volto di Dio? Gesù innalzato sulla croce spazza via ogni falsa immagine di Dio. Fin quando non arriviamo lì ai piedi della croce, possiamo sempre essere in preda agli equivoci. Fino a quando non vediamo come siamo amati, fino a quando non vediamo concretamente quell'amore lì nel Figlio innalzato sulla croce, possiamo continuamente cedere alla tentazione del serpente che ci restituisce una falsa immagine di Dio. Il Padre non manda il Figlio per giudicare il mondo, ma manda il Figlio perché il mondo abbia la vita. Allora, se vogliamo avere vita, dobbiamo accogliere il Figlio, dobbiamo contemplare il Figlio, dobbiamo iniziare a vivere da figli. Vivere da figli il nostro rapporto con Dio, e quindi poi vivere tra noi da fratelli. Eppure dentro di noi c'è sempre quella voce, quella tentazione che ci dice che dobbiamo in qualche modo comprare Dio, dobbiamo in qualche modo conquistarlo con le nostre azioni, con i nostri sacrifici. E se questo è il Dio a cui guardiamo, gli altri diventano allora dei concorrenti, non sono fratelli ma avversari da sbaragliare o risorse da sfruttare. È importante questa precisazione di Giovanni, Dio non manda il Figlio per condannare. L'unico motivo per cui Dio manda il Figlio è che vuole donarci vita. Eppure poco più avanti ci dice che in fin dei conti una condanna c'è, ma non viene da Dio. Chi non crede è già stato condannato. E il giudizio è non vivere da figli. La condanna è non vivere da figli. Se non viviamo da figli, stiamo già scontando la punizione, perché viviamo da schiavi. Viviamo una vita che non è vita. Se non siamo figli di Dio, Dio è un padrone. Dio è uno da cui devo guardarmi. È uno che devo tenere d'occhio, come lui mi tiene d'occhio. È il giudice severo che è lì pronto, è lì che mi attende al varco, pronto per punirmi. E questa no, non è vita. Ecco, questa è la fede, questo vuol dire credere. Credere che ciò che mi fa vivere è questo amore che vedo incarnato nel Figlio e che mi viene donato come possibile, come vivibile. E il giudizio punta a questo, purificare l'immagine di Dio. Se abbiamo un'immagine sbagliata, la possiamo purificare, la possiamo e la dobbiamo cambiare. Dobbiamo convertirci alla vera immagine di Dio, al vero volto di Dio. E qua trovo forse il senso della frase finale: chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. chi fa la verità è la verità di se stessi, ma è anche la verità di Dio. Chi accoglie la verità di Dio, chi accoglie il vero volto di Dio, fa verità nella sua vita, perché si scopre figlio amato, allora può venire alla luce. Viene alla luce senza paura, può esporsi, può esporre anche le proprie fragilità, le proprie ferite, può affrontare le proprie tenebre. Questo è il giudizio che Gesù compie venendo nel mondo come luce. Rivela quello che siamo, rivela quella che è la nostra verità, sia nel senso di dirci a che punto siamo in questa maturazione, in questa crescita, in questo diventare figli, e sia mettendoci sempre davanti appunto l'obiettivo, il termine, il fine, che è questo vivere da figli e da fratelli. Però il giudizio è rimesso a noi. Noi scegliamo, noi decidiamo. O accettiamo la nostra verità di figli e di fratelli, o la rifiutiamo, ma così facendo rifiutiamo Lui. O accolgo Dio come padre, o lo rifiuto e mi chiudo, mi nascondo da Lui. Ricordiamo Genesi, Adamo dove sei? Ho avuto paura, mi sono nascosto, e allora resto nelle tenebre, tutto diventa tenebra, tutto diventa buio, e sappiamo che nella tenebra la vita fa fatica a resistere, fa fatica a svilupparsi. Chi fa la verità viene alla luce. Allora accogliamo l'invito, accogliamo la possibilità, accogliamo il dono di fare davvero questa verità della nostra vita. E il cuore del Vangelo è tutto qui. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita. Buona domenica.

buongiorno a tutti voi cari ascoltatori di Radio Orizzonti con FM 88. Sono Egea e vi racconto oggi, che avrete già sentito, Don Vittorione, un ambrosiano iscritto tra i giusti dell'umanità. Per migliaia di persone, soprattutto in Uganda, era semplicemente Don Vittorione, un sacerdote capace di attraversare guerre, fame e abbandono senza mai arretrare davanti alla sofferenza umana. Ora, Don Vittorio Pastori, nato a Varese nel 1926 e fondatore di Africa Mission, Cooperazione e Sviluppo, entra ufficialmente nell'Enciclopedia dei Giusti della Fondazione Gariwo con il riconoscimento di Giusto dell'Umanità, attribuito a donne e uomini che hanno scelto di difendere la dignità umana nei contesti più drammatici della storia contemporanea. L'annuncio è stato dato a Piacenza il 5 giugno. Durante la festa di fine anno della scuola primaria San Lazzaro, dal presidente di Africa Mission Don Maurizio Noberini. In contemporanea i gruppi territoriali del movimento promuoveranno iniziative pubbliche anche nel Varesotto, territorio che conserva un legame profondo con la storia del missionario. Prima della scelta radicale dell'Africa, infatti, la vita di Don Vittorione si intreccia a lungo con Varese. Nei primi anni 50 apre in città un ristorante molto conosciuto, dedicandosi per oltre 15 anni a una fiorente attività imprenditoriale. È proprio Varese che nel 1966 incontra Monsignor Enrico Manfredini, figura destinata a cambiare il suo percorso umano e spirituale. Manfredini gli affida incarichi di responsabilità nella diocesi, amministratore della basilica, della tipografia diocesana e delle opere parrocchiali. Quando nel 1969 Manfredini viene nominato vescovo di Piacenza, Pastore decide di seguirlo, lasciando definitivamente il mondo dell'impresa. Diventa segretario amministrativo della diocesi. In quegli anni incontra alcuni vescovi africani e compie i primi viaggi in Uganda, Kenya e Tanzania. Un'esperienza destinata a segnare la sua vita. Davanti alle condizioni delle popolazioni del continente africano, Pastori sceglie di trasformare la solidarietà in azione concreta. Comincia a raccogliere fondi, macchinari agricoli, trattori, attrezzature sanitarie e materiali dall'Italia per sostenere le missioni cattoliche locali. Nel 1972 fonda a Piacenza Africa Mission, avviando quello che lui stesso definiva un pendolarismo della carità tra l'Italia e l'Africa. Il suo nome si lega in modo particolare al Karamoja, una delle regioni più povere e fragili dell'Uganda.

del movimento da lui fondato. Il riconoscimento conferito dalla Fondazione Gario apre anche una nuova stagione di collaborazione culturale ed educativa. La Fondazione è nata per custodire, difendere e diffondere le storie dei giusti, promuove la memoria del bene come responsabilità civile. Nel tempo sono nati quasi 300 giardini dei giusti nel mondo e dal 2024 Gario collabora con le Nazioni Unite per diffondere questo modello educativo contro i crimini contro l'umanità. Alla memoria del sacerdote varesino, la realizzazione di un giardino dei giusti a Moroto in Uganda all'interno del Community Development Center che porta il suo nome. Nel percorso che ha portato al riconoscimento sono stati coinvolti anche studenti e scuole del territorio varesino, tra cui la classe quinta L dell'Istituto Valceresio di Bisuschio, un dettaglio che restituisce il senso del più profondo dell'intera vicenda, la memoria di Don Vittorione non come celebrazione del passato, ma come eredità civile affidata al presente, in un tempo attraversato da guerre dimenticate e nuove povertà. La sua figura continua così a interrogare le coscienze con la forza concreta di una vita spesa accanto agli ultimi. Un aneddoto: nei primi due anni che andavo in Africa, 77-78, ho viaggiato con Don Vittorione con i suoi 120 kg seduto sull'ultimo la sua ultima poltroncina dell'aereo. Questo l'ha vissuto e conosciuto. Passiamo in Malaysia, le grotte degli Hindu a Kuala Lumpur. È uno dei luoghi oggi più visitati dai turisti a Kuala Lumpur, nella dinamica capitale della Malaysia, orgogliosissima dei suoi grattacieli e il volto di una natura maestosa. Ma il suggestivo tempio indù ricavato all'interno delle Batu Cave è anche l'esempio di un incontro possibile. Situate a circa 13 km a nord della capitale, queste grotte sono geologicamente un mogote, cioè un tipo di collina carsica con pareti scoscese e ampie caverne calcaree. Formatasi 400 milioni di anni fa, erano già ben note la popolazione indigene Tumuan che abitavano quest'area prima che nell'Ottocento, con l'avvio delle miniere di stagno all'epoca della penetrazione coloniale britannica, nascesse Kuala Lumpur. Nel 1878 fu poi il naturalista americano William Ornadei a farle conoscere al mondo, ma sarebbero rimaste solo un paradiso per geologi, biologi, semigranti tamil portati qui dall'India per lavorare nei cantieri delle opere pubbliche, non vi avessero visto un richiamo alla dimensione del sacro. Fu così che nel 1891 Pillai, magnate tamil nato a Singapore, in affari con gli inglesi, ottenne il permesso di consacrare le grotte alla divinità indù Murugan. Da allora le Batu Cave sono diventate un importante luogo di pellegrinaggio. Negli anni 20 del Novecento è stata poi costruita una maestosa scalinata di 272 gradini dai colori sgargianti che porta i devoti all'ingresso e nel 2006 anche una statua dorata di Murugan, alta oltre 40 metri. Un simbolo per la comunità indù che a Kuala Lumpur costituisce tuttora quasi il 9% della popolazione e ha il suo cuore nel vivace quartiere di Brickfields. Carissimi, con Silvana e Giancarlo alla regia, vi salutiamo e vi attendiamo la prossima settimana. A presto.

0: Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Al di là del nostro luogo di provenienza, l'amore di Dio non conosce confini, non fa distinzioni, si dona a tutti e ci raccoglie nell'unità. Lo ha detto il Papa incontrando alcune centinaia di migranti al centro di accoglienza Las Raíces di Santa Cruz di Tenerife, primo appuntamento pubblico dell'ultima giornata del viaggio apostolico in Spagna del Pontefice. È in corso ora l'incontro con le realtà di integrazione dei migranti. Alle 12:15 ora locale la Santa Messa e poi ritorno a Roma previsto per le 20:30. Sarà firmata a Ginevra l'intesa fra Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra, lo afferma il sito Axios, che cita fonti diplomatiche, secondo cui 4 aerei da carico sono diretti in Europa per allestire la cerimonia alla quale per Washington parteciperà il vicepresidente Vance. Ieri Trump sul suo social Truth ha annunciato l'intesa, i Pasdaran prima hanno smentito, poi hanno rivendicato il testo e quello proposto dall'Iran. La NATO ridurrà il contingente della missione di Peace Corps in Kosovo, attualmente composto da circa 4.600 militari. L'Alleanza Atlantica motiva la decisione con il miglioramento della situazione di sicurezza sul terreno. La NATO non ha fornito dettagli su quali truppe saranno ritirate. Oggi la giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile, una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, scrive nel suo messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella.
2: In Italia negli ultimi 5 anni il numero dei minorenni lavoratori si è più che raddoppiato, passando da 35.000 a 81.000 unità, e sono in ascesa pure nell'ultimo anno se guardiamo i lavoratori minorenni tra i 15 e i 17 anni. Nel 2024 pare 80.000, nel 2025 hanno superato la soglia degli 81.000. A snocciolare i dati l'UNICEF Italia nella giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile che ricorre oggi, il settore dove secondo il rapporto sono maggiormente impiegati è quello agricolo. La partecipazione dei giovanissimi alle attività produttive è estremamente diversificato lungo la penisola. L'incidenza più elevata si registra sempre secondo l'UNICEF in Trentino Alto Adige. Nel quinquennio, presi in considerazione dall'organizzazione, le regioni dove ci sono state le percentuali di denuncia di infortunio più alte relative ai lavoratori minorenni sono state la Lombardia e il Veneto. Ed anche il Presidente della Repubblica Mattarella è intervenuto stamane sottolineando come il lavoro minorile sia una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e come la scuola sia il più efficace strumento di prevenzione, recupero e inclusione. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Due giovani hanno perso la vita in poche ore in due distinti incidenti stradali. A Milano stamani è morto un 18enne passeggero di un monopattino elettrico coinvolto in uno scontro con una vettura, feriti i conducenti del mezzo e della vettura coinvolta. Indagini sono in corso per definire la dinamica dell'impatto. A San Nicandro Garganico nel Foggiano un 17enne è stato investito e ucciso da un'auto mentre nella notte rientrava a piedi da una festa con alcuni amici. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22:30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Eccellenze in tavola.
6: Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
5: Il nuovo programma di Carla e Niva andrà in onda tutti i mercoledì alle ore 11:30.
6: Vi aspettiamo.
7: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu. Tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi. Per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Sarotti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, ex cantoni, in arrivo 160 posti auto. Ancora Saronno, sicurezza, arriva il delegato. Rimaniamo a Saronno, Zerbi è tensione, sarà sciopero? E ancora Saronno, al via la demolizione della scuola Rodari. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni, in studio Valeria Zaffaroni e Angela Ferrioli e alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
2: Saronno, un parcheggio coperto su due piani di 160 posti auto è l'idea a cui stanno lavorando gli attuatori del nuovo complesso residenziale in fase di ultimazione dell'ex Cantoni. Il progetto, già presentato durante la gestione del commissario prefettizio, mira in sostanza a individuare in un unico spazio tutti i posti auto pubblici, la cui realizzazione era già prevista in diversi punti dell'area dismessa, la cui riqualificazione complessiva è prevista entro il 2037. In un intervento all'emittente locale Radio Orizzonti, l'assessore all'urbanistica Nicola Gilardoni ha spiegato che l'ente locale, per quanto di propria competenza, sta seguendo da vicino i passaggi tecnici e burocratici ancora richiesti perché le oltre 50 famiglie possano definitivamente entrare negli alloggi della palazzina di via Marzorati, dove i lavori sono in fase di completamento. Anche le opere esterne sono quasi concluse, con il completamento della vicina pista ciclabile e la rotonda individuata all'ingresso della piazza Saragat, che permetterà di rendere la via a doppio senso. Da ricordare che all'interno della riqualificazione zona è prevista anche la realizzazione di un centro giovanile da 60 metri quadri e di uno spazio per le attività della terza età.
1: Saronno. In arrivo un consigliere delegato alla sicurezza, interventi coordinati sul territorio tra polizia locale, polizia di Stato e carabinieri con la regia della questura e aspettando la Polfer in stazione. Ad annunciare le ultime novità è stato il sindaco Ilaria Pagani, intervenuto ieri pomeriggio alla manifestazione organizzata da Paolo Boccedi, fondatore dell'Associazione Nazionale SOS Italia Libera, dopo le ripetute situazioni allarmanti avvenute in città che hanno suscitato grande preoccupazione tra i saronnesi. Un centinaio ai presenti che hanno chiesto a gran voce, con anche qualche momento di tensione, più impegno per la sicurezza da parte del comune, lamentando problemi sia in centro che in periferia. Preoccupazione è stata espressa dai genitori e insegnanti per la crescente violenza tra i giovani che troppo spesso girano con in tasca un coltello. A una domanda diretta di poter contare in città su un assessore alla sicurezza, il sindaco ha annunciato di voler assegnare una delega ad hoc, oltre che rilanciare la prevenzione nelle scuole e promuovere una sperimentazione del controllo di vicinato con collaborazione dei commercianti.
2: Saronno. Stato di agitazione all'Istituto Monsignor Zerbi, l'ente che gestisce asili nido e scuole dell'infanzia comunali. Alla base delle proteste, spiegano i sindacati, vi sarebbero la totale assenza di informativa e confronto sulla via del prossimo anno scolastico e la mancanza di certezza per il personale a tempo determinato, che non conoscerebbe ancora il proprio futuro lavorativo. Contestate anche le criticità nella copertura del rapporto educatore-bambini negli asili nido e la definizione delle classi nelle scuole dell'infanzia. Siamo di fronte a un'assoluta mancanza di dialogo e di informazioni, accusano le organizzazioni sindacali, che puntano il dito anche contro la scelta della direzione di programmare l'organizzazione sull'anno solare anziché su quello scolastico, definita un'anomalia rispetto a quanto avviene nel resto della Lombardia. Intanto è stata convocata una nuova assemblea generale dei dipendenti per il 23 giugno. L'intenzione è di organizzarla davanti al municipio di Piazza Repubblica dalle 13.30 alle 16.30. Per richiamare l'attenzione dell'amministrazione comunale si invitano genitori e cittadini a partecipare. L'istituzione, lo sciopero, scusi, all'inizio del prossimo anno scolastico, l'istituzione Zerbi, con sede in via Tommaseo, ha circa 100 addetti, gestisce gli asili nido Candia e Gianetti e le scuole dell'infanzia Cavour, Don Mazzorati e via Montesanto.
1: Iniziano le operazioni di demolizione della vecchia scuola primaria Rodari di via Totti al quartiere Prealpi, un passaggio simbolico che accompagna verso il completamento del nuovo plesso scolastico in costruzione nell'area adiacente. Ha preso il via la fase di smaltimento del materiale esterni e interni, compresi arredi e attrezzature, da destinare ad altri plessi o da eliminare. L'intervento più evidente inizierà il 29 giugno, quando entreranno in azione le ruspe per la demolizione strutturale dell'edificio prefabbricato. Successivamente verranno selezionati e recuperati i materiali di risulta. Da metà luglio e per circa un mese proseguiranno le operazioni di recupero e stoccaggio dei materiali demoliti, completando così la rimozione della storica struttura. Intanto avanzano i lavori della nuova Rodari, un intervento da oltre 11 milioni di euro, finanziato anche dal Ministero dell'Istruzione. Il nuovo complesso comprenderà una palestra con tribune, un auditorium, spazi per la didattica multimediale, laboratori e aree polifunzionali, utilizzabili anche dal quartiere e dalla città al di fuori dell'orario scolastico. Dall'anno scolastico 2026-27 la nuova scuola accoglierà alunni e docenti dell'Istituto Comprensivo Ignoto Umiliti, diventando così uno dei plessi scolastici più moderni del territorio.
2: Saronno. Ultimi posti disponibili per giovani in campus, un'esperienza di lavoro alla scoperta di aree verdi e spazi urbani. L'iniziativa è rivolta a tutti i ragazzi tra i 15 e i 17 anni, disponibili a impegnarsi e a darsi da fare per la propria città. L'ormai tradizionale attività si svolgerà dal 15 al 19 e dal 22 al 26 giugno e riguarderà piccoli lavori di manutenzione, un interessante lavoro di squadra che i giovani avranno la possibilità di portare avanti tutti assieme. L'iniziativa è coordinata dal Comune e promossa con il Parco dell'Ura nell'ambito del progetto Giovani Smart e con il contributo di Regione Lombardia e Generazione Lombardia.
1: Solaro. Torna la passeggiata ecologica a Cascina Emanuela, insieme alla scoperta della natura nelle campagne della frazione e con l'occasione di ripulirla dai rifiuti abbandonati. Sabato 13 giugno il comitato di quartiere, il Giuggiolo di Cascina Emanuela e il gruppo degli ecovolontari del comune di Solaro invitano tutta la cittadinanza ad una nuova edizione della passeggiata ecologica per le vie e i parchi della frazione. Il ritrovo è fissato alle 9.30 al centro civico di via Cascina Emanuela 32. Si procederà per una camminata di circa un'ora e mezza accompagnati dalla Guardia Ecologica Volontaria Vittorio Protti. Sarà una passeggiata a passo lento e tranquillo, accessibile a tutti. Al termine del giro si effettuerà una pulizia del parchetto del centro civico e tutti i partecipanti saranno invitati ad un piccolo rinfresco di ringraziamento. Pinze, guanti e sacchi saranno forniti dall'amministrazione comunale. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e dal notiziario. Valeria Zaffaroni e Angela Ferioli con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
3: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Angela e Valeria, alla regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno è la farmacia comunale 1, via Manzoni 1, telefono 02 960 3396. Il cinema Saronno al cinema Silvio Pedico, Disco Sure Day alle 20.45 e Toy Story 5 alle 18.30.
1: Passiamo ora agli appuntamenti. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria. Codice radio 0328239013.
1: Venerdì 12 giugno alle ore 21 presso l'Aula Magna Scuole Aldo Moro in Viale Santuario 15 a Saronno, proiezione del film Cina Sconosciuta a cura di Natasha Tuis. Un viaggio affascinante e intrigante dove poter ammirare le rurali province cinesi, esplorando villaggi pittoreschi, antiche architetture e paesaggi mozzafiato. Ingresso libero e gratuito.
2: Domenica 14 giugno alle ore 11.30 presso la chiesa prepositurale, celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Luca Raimondi per la professione solenne di Suor Marinella. Comunichiamo che nel prossimo mese di ottobre il nostro seminarista Federico Bisi sarà ordinato diacono.
1: Venerdì 12 giugno dalle ore 21 presso il parco dell'ex seminario a Saronno, Top of the Pop, concerto coro Ebel, un concerto corale a voci pari femminili.
2: Saronno, sabato 13 giugno dalle ore 9 alle ore 14 presso Piazza Avis, angolo Corso Italia, Sagra delle Ciliegie.
1: Sabato 13 giugno dalle 16.30 alle 23 presso Palazzo Visconti di Saronno, ingresso da via Giuditta Pasta e Piazza Indipendenza, affamati di idee, tutti a tavola. Un evento aperto a tutti che trasformerà Palazzo Visconti in uno spazio di incontro, confronto e condivisione.
2: Solaro, sabato 13 giugno dalle ore 9.15 alle ore 12.30 presso la sala polivalente via San Francesco, incontro formativo, navigare senza rischi, la bussola per i genitori consapevoli, evento rivolto a genitori educatori e a coloro che vogliono approfondire il tema della sicurezza digitale.
1: Bello Porro, sabato 13 giugno alle ore 21.30 presso il centro civico in piazza Porro, Villa Brambilla. L'importante è dare i numeri, una commedia teatrale brillante presentata dalla compagnia La Ringhiera di Rovello Porro.
2: Ceriano Laghetto, domenica 14 giugno alle ore 21 in piazza Lombardia, Viaggiario, un viaggio fuori rotta dove storie e mondi nascosti prendono il via. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Scorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente di sabato 13 giugno alle ore 9 buona giornata con Gigi e a seguire alle 9.30 Gigi Volpi ospita Andrea Germi, organizzatore della festa della Cascina Colombara Saronno, tra sport, convivialità, musica e tradizioni. Alle ore 10.05 e 17.40 Chiara e Aldo con Chuck e Sipario. Alle ore 10.30 e 19.10 dalla parte del cittadino, ospite di Gianni e Antonella, Agostino Legnani, il mercato di Saronno.
1: Alle ore 11.05 e 19.40 il punto. Gianni e Agostino intervistano Augusto Airoldi, consigliere comunale per Saronno Civica. Alle ore 11.30 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, gli speciali americani. Alle ore 21 Blue Night a cura di Giona Stasi. Riascolta su Spotify Chuck e Sipario, riflessi, leggende metropolitane, dal dire al fare, P-Analisi, in buone mani, parliamo di soldi in soldoni. E in arrivo molti altri podcast.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Semi.
1: Bentrovati all'ascolto di Chiesa e Comunità. Papa Leone XIV è giunto oggi a Tenerife dalla Palmas de Gran Canaria. Le Canarie sono la sua ultima tappa del lungo viaggio apostolico in Spagna, stasera rientro a Roma. È in corso proprio in questo momento l'incontro del Pontefice con le realtà di integrazione dei migranti a Santa Cruz de Tenerife. Alle Canarie c'è Mari Carmen Serrano del Movimento dei Focolari, che ieri ha partecipato sia alla messa allo stadio di Gran Canaria sia all'incontro nella cattedrale di Sant'Anna. Allora, buongiorno Mari Carmen.
2: Buongiorno, sì.
1: Che cosa significa intanto per voi la presenza del Papa e che cosa, come sono andati i momenti che tu hai avuto modo di vivere?
2: Penso che è un momento storico, perché qui nelle isole Canarie, une isole piccole nell'Atlantico, quando un Papa viene qua è una cosa molto molto impressionante, il cuore pieno di gioia, che l'amore si sente. È importante questo, accogliere le persone e danno il suo frutto, perché quando un Papa viene alle Canarie questo non lo facciamo noi, lo fa un altro. Penso che quando le persone facciano le cose così, con l'amore, con il cuore, senza pensare cosa verrà dopo, vengono cose grandi, perché nelle isole Canarie questa cosa di accogliere le persone si fanno da tanto tempo, sempre abbiamo avuto persone di tanti luoghi, e adesso con questi migranti facciamo lo stesso, che facciamo fare con il cuore accogliente per tutti noi, per la Chiesa qui una grande emozione. Ha stato tanto in la cattedrale ieri, in la Plaza Sant'Anna, che abbiamo avuto tante persone, e anche nel stadio, nella messa, c'era un'emozione, una gioia, la gente si sentiva quell'amore di tutti, quell'unità, tutto era meraviglioso, no? La gente, ho ascoltato a qualcuno, erano tutte contente, e questo verrà fuori dopo, no?
1: Nel tempo, quali parole ti hanno colpito di più?
2: Non lo so, l'accoglienza e l'amore. A me resta nel cuore che quell'amore che lui ci ha dato a noi è quell'amore che noi abbiamo dato. O sea, la gente ha dato tanto amore, e questo fa che, non so, le parole sono tutte, che siamo uniti, che ci amiamo, non lo so, no? Non resta per me una sola parola. È tutto.
1: Sono tutte importanti, come sono importanti i gesti, anche un'attenzione particolare del Papa alla vostra lingua, come parlate.
2: Sì, qui nelle isole Canarie, come tante persone nella Sud America, non parliamo del voi. Noi diciamo di usted, nel spagnolo si dice vosotros, ma noi nel spagnolo delle isole Canarie diciamo di usted, e il Papa ha parlato così, e la gente era molto molto grata e molto contenta, perché ci sono luoghi come Barcellona, ha parlato un catalano, e per loro e per tutte le persone, perché si parlano sempre di questo, è molto importante, ma qui nelle isole Canarie è anche importante e la gente non lo sa, ma il Papa lo ha colto, lo ha preso, ha parlato, e la gente era molto contenta, molto toccata, ha detto il Papa ha fatto questo come noi e per noi. Siamo molto contenti, perché sono gesti piccoli ma che fanno così.
1: Mari Carmen, ti ringraziamo molto per essere stata con noi, per averci portato insieme a voi in questi incontri con Leone XIV.
2: Grazie anche a voi.
1: E ora sulle parole che ha pronunciato Leone XIV nell'incontro ieri con le realtà di accoglienza dei migranti al porto di Las Palmas. Apriamo una riflessione con due voci, due persone impegnate accanto alle vittime di tratta. Il Papa ieri si è rivolto proprio a una vittima di tratta, Blessing, che non poteva nemmeno essere presente per ragioni di sicurezza. E Leone XIV ha detto: se altri hanno dato un prezzo al tuo corpo, Dio non ha mai smesso di guardarti come una persona di valore inestimabile. E allora la prima voce che ci guida sulla scia di queste parole che sentiamo è quella di Suor Rita Giaretta, orsolina fondatrice di Casa Ruth per donne vittime di sfruttamento.
3: Sono parole che ti fanno vibrare dentro, ne senti il fascino, la bellezza, ma senti, continui a sentire però anche il pugno nello stomaco dentro, perché è una realtà che continua ad esserci ed è sempre più drammatica. Ecco, il Papa ha toccato in maniera forte, ma è molto bello che proprio ascolti queste testimonianze, che parli di questi volti. Poi parlava di blessing, benedizione. Il Papa parla proprio a partire dalla bellezza di questo nome, che ogni creatura, ogni persona è una benedizione di Dio. Per il senso della dignità, dignità infinita di ogni persona. Ecco, che non ha prezzo, non può essere mercificata, non può essere schiavizzata. Ecco, dalla mia esperienza sento che sono parole che da anni mi accompagnano, da anni, e le rivedo incarnate in tanti volti, in tante storie, in tante blessing che ho accolto, ecco, in tante Faith, in tante Natasha, ecco, tanti volti. Ed è giusto riportare l'attenzione al valore della persona in una fase, in un momento di storia dove si rischia di proprio massacrare questa umanità, l'umano, di massacrarlo. Bisogna avere il coraggio di riprendere e di prenderci cura di queste umani, di questa umanità, che poi sono corpi concreti, vite concrete, hanno un nome, una storia. Molto bello quando dice può essere nostra figlia, una nostra sorella, e così. Io penso anche già nella nostra esperienza, io ho ormai più di 30 anni accanto a queste storie, e guarda, non ci si abitua mai ad ascoltarle, perché ogni volta hai un volto concreto, hai sogni, speranze infrante, e quindi tutto l'impegno per restituire dignità.
1: E come si deve trasformare la Chiesa di fronte a questi volti?
3: Sì, allora qui mi chiedo, è potente quello che ha detto il Papa anche, mi inginocchio davanti alla vostra dignità. Noi dobbiamo stare attenti come Chiesa. Abbiamo appena vissuto la grande festa del Corpus Domini. È vero, forse è più facile inginocchiare. Ci disturba meno, ma deve essere un corpo eucaristico che ci fa fremere dentro, che ci disturba, che ci scomoda, perché ci rimanda ai corpi concreti delle persone, in questo caso anche di donne vittime della tratta, come ha parlato Papa Leone. Ecco, quindi è importante che la Chiesa diventi proprio spezzi, rompa questi muri di divisione, di separazione. Te lo dice poi la Bibbia, la parola, basta separazione, ma muri, ma ponti di alleanze, di fraternità, di sororità nuove. Per me c'è un passaggio che probabilmente ancora dobbiamo aiutarci ed educarci. Lui ha parlato dei paesi di origine, dei paesi di transito, dei paesi di approdo, del diritto internazionale, ecco, di tutte queste cose che devono fare la loro parte. Ma io dico anche i paesi ricchi, l'Occidente, io penso alle donne sfruttate, quanto fatica facciamo dire che è la domanda che alza, che fa in modo che queste vengano direttite nei loro paesi e poi trafficate, portate qui. Quindi il prezzo gli danno i trafficanti, ci sono sempre soldi di pagare, ma l'ultimo prezzo è anche qui sulle nostre strade, sui nostri case chiuse, nei nostri centri massaggi, quando i clienti chiedono a queste persone quanto costi. Non è possibile, è una domanda questa che mi inquieta dentro, mi disturba, mi dà dolore, e la Chiesa deve assumerla, sentirla. Sono i nostri persone che sono qui, anche frequentano le nostre chiese, sono i nostri battezzati. Non è possibile, dobbiamo dire anche al maschile, a questi uomini, a queste persone: potrebbe essere tua figlia, potrebbe essere la tua sorella, potrebbe essere la tua fidanzata, la tua amica. Non possiamo ridurre le persone a merce, a soldi. Quanto costi? Qual è il tuo prezzo? Questo ci deve inquietare. E come vorrei, allora, per ritornare alle nostre chiese, che anche nelle nostre omelie si affrontassero in maniera più concreta questi temi della dignità infinita. Altrimenti facciamo una spiritualità individuale, devozioni, rituali che ci mettono a posto, ci fanno sentire a posto, e abbiamo accanto a noi persone che sono massacrate, derubate della dignità. Dobbiamo imparare, come dice Papa Leone, a inginocchiarci davanti a questa dignità.
1: Ringraziamo Suor Rita Giaretta per queste sue parole, per questo invito a inginocchiarci davanti alla dignità di tutte le persone. Allarghiamo ancora la riflessione con Irene Ciambezzi, operatrice del servizio antitratta della Papa Giovanni XXIII. Sentite.
4: Prima di tutto, sicuramente ha risuonato in noi un senso di grande gratitudine, perché il Papa ha ridato finalmente dignità e spazio a persone che hanno il diritto di cercare rifugio, e ha dato di nuovo un volto, una dignità alle persone migranti, di fronte alla quale la Chiesa si è inginocchiata, un segno molto forte. Tutte le volte che c'è questo gesto significa riconoscere la dignità, vuol dire riconoscere che l'altro esiste, non è più invisibile, e riconoscere che davanti a Dio siamo tutti figli, anche in un gesto di perdono per le nostre assenze in alcuni luoghi della terra dove maggiormente c'è corruzione, disuguaglianza, instabilità, e di conseguenza si alimenta la tratta di esseri umani. Un altro aspetto importante credo che sia aver dato di nuovo visibilità ad alcune rotte che noi dimentichiamo, e questo è un problema legato anche proprio alla comunicazione, alla narrazione di quello che è la migrazione nelle diverse rotte del Mediterraneo. Per molti anni ci siamo concentrati soltanto nella narrazione della rotta libica, quindi della rotta del Mediterraneo centrale, che per l'Italia è importante, ma non pensando invece che verso la Spagna, e quindi per esempio nel caso della rotta delle Canarie, sono veramente migliaia le persone che migrano verso la Spagna, che muoiono in altre acque, ma che sono altrettanto figli di Dio. Persone migranti che poi spesso cercano di raggiungere appunto dal Marocco, dalla Mauritania, le Canarie, per poi raggiungere la Spagna, e che spesso sono poi persone che ritroviamo anche in Italia o in altri stati del nord Europa. E quindi chilometri e chilometri attraversati con una speranza, con un sogno, e anche se spesso penso che Papa Leone in questo, nelle sue parole, abbia mostrato anche grande consapevolezza del fenomeno della tratta, delle varie sfaccettature, delle varie forme di sfruttamento, spesso si tratta di giovani uomini e giovani donne ingannate, illuse o anche reclutate attraverso il digitale. Nella giornata mondiale di preghiera per la tratta di esseri umani, Papa Francesco a febbraio, in occasione di Santa Bachita nel 2025, ha parlato di schiavitù informatica, di quanto sia facile oggi essere reclutati attraverso i social e seguire no, quelle che sono le proposte di trafficanti, di sfruttatori, che in realtà ti ingannano, ti illudono. In Europa li aspetta il lavoro sfruttato, che sta sempre più crescendo, e o lo sfruttamento sessuale, non solo della prostituzione forzata in strada o nei bordelli, ma anche in nuove forme di sfruttamento sessuale online sempre più diffuse. Quindi la storia di Blessing ci ricorda la voce di tante Blessing che non solo abbiamo incontrato, ma che abbiamo accolto e assistito come associazione Papa Giovanni. e sicuramente cercando di costruire, affiancando ognuna di queste donne, una delle relazioni completamente diverse, no? Che non usano il corpo, che non rendono merce la persona e la sua, appunto, il corpo come fosse di altri, gestito da altri, ma ridando la dignità a una globalità della persona, che vuol dire ovviamente le sue capacità, le sue potenzialità, la sua possibilità di empowerment e di costruire una occasione di riscatto di vita dignitosa nel lavoro, nella vita coniugale, nella vita della maternità. E questo abbiamo sperimentato, funziona quando c'è la possibilità di intercettare, come la nostra associazione da Giovanni e tante altre con cui collaboriamo, anche in rete con la Spagna, penso a Fondazione di Solidarietà d'Amaranta con cui abbiamo collaborato spesso, presente anche in diversi territori laddove ci sono persone che vengono dall'Africa, come dall'Africa subsahariana, no? L'attenzione del Papa in questo momento è su questi, ma che possono essere per esempio altrettanto sfruttate, provenienti da Sud America, pensano a un altro flusso molto frequente verso la Spagna e poi verso l'Italia. Quindi ci coinvolge tutti, non è uno sguardo, un paese solo su un'isola, ma una narrazione più reale di quello che è il fenomeno e di come sono reclutate e sfruttate le persone.
1: E grazie anche a Irene Ciambezzi per questa riflessione. Ora voltiamo pagina. Sarà firmato il 25 giugno dai rappresentanti delle religioni che sono in Italia un patto che dà continuità e prospettiva all'esperienza chiamata la Via Italiana del Dialogo, le religioni nello spazio pubblico e per la coesione sociale. È il frutto di un cammino di 3 anni che ci racconta Don Giuliano Savina, direttore dell'Ufficio per l'Ecumenismo e il Dialogo Religioso della CEI.
5: Straordinaria quello che i responsabili delle religioni che sono in Italia hanno vissuto negli ultimi anni che sono stati segnati dal Covid e sono stati segnati da tutte le vicende di cui hanno creato una situazione geopolitica profondamente delicata. Ma proprio in questo contesto i responsabili delle religioni che sono in Italia non hanno mai e poi mai abbandonato questo tavolo. E questo è un segno straordinario dell'azione dello spirito che trasversalmente segna la spiritualità di tutte le religioni, cioè il desiderio di poter stare attorno a un tavolo, di potersi ascoltare, di poter dialogare. E proprio questa esperienza, che è avvenuta attraverso la metodologia della conversazione spirituale, ha permesso ai responsabili delle religioni che sono in Italia di intuire quella che è da loro stata chiamata la via italiana del dialogo interreligioso. Una via che viene segnata da un patto il quale si identifica fondamentalmente in impegni e in azioni. Il 25 giugno prossimo presso l'Ara Pacis sarà firmato, e questo è un passaggio straordinario non solo per i responsabili delle religioni ma anche per le comunità di cui i responsabili delle religioni fanno riferimento. Quindi è un processo che permetterà alla Via Italiana del Dialogo di attivare dei percorsi sia in seno alle comunità religiose sia trasversalmente nello spazio pubblico a favore della coesione sociale. Quindi siamo ben contenti di questo momento e che questo momento possa portare a dei passi significativi per il futuro delle nostre comunità in Italia.
1: Una notizia prima di terminare la puntata: in una lettera indirizzata ai rappresentanti delle comunità islamiche della provincia di Cagliari, l'arcivescovo Monsignor Giuseppe Baturi ha assicurato vicinanza e solidarietà e ha manifestato profonda tristezza dopo l'incendio che ha colpito il luogo di culto islamico della città. Ogni offesa arrecata a un luogo di culto è una ferita inferta non soltanto a una comunità di credenti, ma all'intera società che trova nella libertà religiosa, nel rispetto reciproco, nella ricerca ricerca del bene comune, fondamenti essenziali della propria convivenza, ha scritto Monsignor Batturi. Siamo al termine della puntata, anche della stagione di Chiesa e Comunità, che torna dopo la pausa estiva. Un grazie va a Gabriele Mileti in regia, a tutto il comparto tecnico per quest'anno, e un grazie va anche alle mie colleghe Giorgia Bresciani e Alessandra Giacomucci, che lavorano ogni giorno a Chiesa e Comunità. Voi che ci ascoltate, che ci avete seguito, anche il nostro grazie più grande. A presto e buon ascolto sempre con In Blu 2000.
0: Chiesa e Comunità.
6: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
1: Nel blu dipinto di blu, felice.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Ciao Chiara.
6: Ciao Aldo.
5: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
6: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
5: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
6: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
5: Perfetto, Ciak e Sipario.
6: Tutti i giovedì alle 11.30.
5: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
6: La radio più vicina a te.
7: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ultimo giorno del viaggio di Papa Leone in Spagna, Tenerife, l'incontro con i migranti e le realtà di integrazione. Fra poco la Santa Messa e questa sera rientro a Roma. Vicina alla firma dell'intesa per un cessate il fuoco fra Iran e Stati Uniti, lo annuncia Trump, ma ancora nessuna conferma ufficiale da parte di Teheran. Oggi la giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile, una grave violazione dei diritti dell'infanzia, scrive nel suo messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella. Al Via Mondiale di Calcio, distribuito per la prima volta in tre paesi, Messico, Stati Uniti e Canada, grande festa per la partita inaugurale nello stadio Azteca, ma fuori scontri fra manifestanti e polizia. Buongiorno da Antonella Mitola, ultimo giorno di Papa Leone in Spagna, a Tenerife, alle Canarie l'incontro con i migranti e fra poco la Santa Messa, poi questa sera ritorno a Roma e noi ci colleghiamo in diretta con Tenerife dove c'è Paolo Fucili, buongiorno.
2: Parole forti appena pronunciate da Papa Leone a Tenerife, incontrando le realtà impegnate nella integrazione dei migranti. Integrazione perché ritrovarsi soli, senza legami, lingua, lavoro, esposti a chi si approfitta della vulnerabilità è un secondo naufragio, ma a chi trasforma in affare la sofferenza altrui va il monito fortissimo del Papa: per pentitevi, convertitevi, dovrete comparire davanti alla giustizia divina. Adesso siamo al porto di Santa Cruz a Tenerife, si prepara la messa celebrata del Papa, poi si partirà per Roma. Questa mattina anche un'altra visita al centro di accoglienza alle radici. Siamo tutti migranti, ha detto il Papa, tutti pellegrini in cammino verso la patria celeste. Aiutiamoci a fare di questo viaggio un evento più umano. Da Tenerife è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Gli Stati Uniti si apprestano ad avviare i negoziati finali con l'Iran, lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Mer. Teheran però al momento non dà conferme ufficiali. Sentiamo Raffaella Frullone.
3: La bozza di intesa prevederebbe la fine del blocco statunitense di Hormuz, la riapertura dello stretto, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e l'impegno degli Stati Uniti a ritirare le forze dalle aree circostanti l'Iran. Lo scrive l'agenzia iraniana Mer, secondo cui il testo non è ancora stato approvato in via definitiva, ma mancherebbe soltanto la firma. Negli accordi anche l'allentamento delle sanzioni all'Iran, nonché l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni anche per il Libano, due mesi in sostanza nel corso dei quali si terrebbero i negoziati sul nucleare. Il testo inoltre include un quadro di riferimento per affrontare la questione delle scorte di uranio arricchito, sebbene qualsiasi azione sul programma atomico dell'Iran dipenderebbe da un secondo accordo ancora più dettagliato e ancora non divulgato. Abbiamo vinto la guerra, ha dichiarato Donald Trump, rimarcando l'irrilevanza degli alleati europei. Mi auguro che l'annuncio di un accordo di pace possa essere definitivo, ha dichiarato il ministro degli esteri Antonio Tajani, ma al momento da Teheran non arrivano conferme. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Resta sempre alta la tensione fra Israele e Libano e noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
4: Sì, buongiorno, anche proprio perché in questo accordo potrebbe esserci anche un cessate il fuoco vincolante per il Libano. Ieri sera Donald Trump ha telefonato al premier Netanyahu per informarlo di questa possibile svolta nei negoziati. Israele non è coinvolto direttamente, ma teme un accordo a ribasso, anche se Netanyahu ha poi diffuso un comunicato in cui ha espresso apprezzamento, ma solo per il presidente Trump. Intanto, proprio in attesa di questo accordo, continua la campagna militare israeliana in Libano, continuano anche i raid nel sud del paese, colpita questa mattina di nuovo Tiro, dove c'è un morto e 17 feriti, ma anche ancora Natabie, e Hezbollah dal canto suo continua dall'altra parte a lanciare droni contro il territorio israeliano. È chiaro che la vicenda iraniana pesa e peserà molto sul futuro del fronte libanese, e oggi il presidente Aoun da Beirut, che è favorevole ai negoziati diretti con Israele, ancora negoziati ai primi passi, ha detto che però le posizioni di Israele si stanno dimostrando molto intransigenti e che Israele non sta presentando un piano chiaro. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Prosegue l'offensiva russa in Ucraina, dove le forze armate di Mosca continuano a colpire i territori, soprattutto del Donetsk. Sentiamo Rita Salerno.
5: Prosegue l'offensiva russa in Ucraina, dove le forze armate hanno conquistato il villaggio di Priut nella regione del Donetsk, mentre Kiev risponde colpendo con un attacco aereo una regione nella Russia centrale. Diversi feriti e danneggiati, numerosi edifici residenziali. Tre persone sono morte in seguito a bombardamenti notturni anche il sud dell'Ucraina. Nell'area intorno a Mykolaiv è stato colpito da droni. Un vasto incendio è scoppiato a causa di un attacco di un drone russo ad un'infrastruttura nel distretto di Borispil, vicino Kiev, lo ha riferito il servizio di emergenza ucraino, precisando che le fiamme hanno interessato un'area di 2000 metri quadrati. Oggi alla riunione Ecofin si discuterà del prestito all'Ucraina e del 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, ha fatto sapere la presidente della Commissione Europea von der Leyen. Rita Salerno, linea allo studio.
1: Oggi la giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile, una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, scrive nel suo messaggio il presidente della Repubblica Mattarella. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
6: In Italia negli ultimi 5 anni il numero dei minorenni lavoratori si è più che raddoppiato, passando da 35.000 a 81.000 unità, e sono in ascesa pure nell'ultimo anno se guardiamo i lavoratori minorenni tra i 15 e i 17 anni. Nel 2024 pare 80.000, nel 2025 hanno superato la soglia degli 81.000. A snocciolare i dati l'UNICEF Italia nella giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile che ricorre oggi, il settore dove secondo il rapporto sono maggiormente impiegati è quello agricolo. La partecipazione di giovanissimi alle attività produttive è estremamente diversificato lungo la penisola. L'incidenza più elevata si registra sempre secondo l'UNICEF in Trentino Alto Adige. Nel quinquennio, preso in considerazione dall'organizzazione, le regioni dove ci sono state le percentuali di denunce di infortunio più alte relative ai lavoratori minorenni sono state la Lombardia e il Veneto. Ed anche il presidente della Repubblica Mattarella è intervenuto stamane sottolineando come il lavoro minorile sia una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e come la scuola sia il più efficace strumento di prevenzione, recupero e inclusione. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ora la cronaca. Due giovani hanno perso la vita in poche ore in due distinti incidenti stradali a Milano e nel Foggiano. Sentiamo Alessandra Camarca.
7: Tragedia nella notte a Milano, dove un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte in Viale dell'Innovazione nella zona di Bicocca. Il giovane viaggiava a bordo di un monopattino insieme a un amico ventenne quando il mezzo si è scontrato con un'automobile condotta da una ragazza di 21 anni. All'origine dell'incidente ci sarebbe una mancata precedenza, circostanza sulla quale sono in corso accertamenti della polizia. Il 19enne è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo il ricovero. Il ventenne, che si trovava sul monopattino, è stato invece trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Stessa sorte è toccata a un 17enne che è stato investito e ucciso in provincia di Foggia intorno alle 4 del mattino a San Nicandro Garganico, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva a circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: È iniziato ieri a Città del Messico il Mondiale 2026 dei record, 48 nazionali partecipanti, 104 partite distribuite per la prima volta in tre paesi, Messico, Stati Uniti e Canada. Grande festa per la partita inaugurale allo stadio Azteca, ma fuori scontri tra manifestanti e polizia. Sentiamo Andrea Domaschio.
8: Col match inaugurale vinto 2-0 dalla nazionale messicana contro il Sudafrica si è aperto ieri il mondiale più allargato di sempre, che vedrà scendere in campo 48 selezioni di altrettanti paesi del mondo per cercare di vincere il più importante trofeo del calcio globale. Detentrice della prestigiosa Coppa è l'Argentina di Leo Messi, tra le favorite per il traguardo finale insieme a Brasile, Francia, Germania, Inghilterra e vari outsider di lusso. Per la terza volta consecutiva invece la nazionale azzurra ha mancato la qualificazione alla fase finale del mondiale. Nello storico stadio Azteca, dove nel 1970 si disputò la partita più bella del secolo, la semifinale, vinta dall'Italia sulla Germania 4-3 ai tempi supplementari, ieri grande festa di popolo con Shakira, Burga Boy e il nostro Andrea Bocelli. Fuori invece si sono verificati scontri tra forze dell'ordine e manifestanti che da anni chiedono giustizia per i troppi desaparecidos, una pesante ombra che grava sul Messico agli occhi del mondo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: E continuano le ricerche per Sara e Alicia, le sorelle di 12 e 16 anni sparite domenica notte dalla casa famiglia in cui erano ospitate a Civitella Alfedane in provincia dell'Aquila. Si indaga per sottrazione di minori, le ragazze vivono una difficile situazione familiare, i genitori sono separati ed entrambi hanno lanciato un appello per far ritrovare le figlie. È tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000, grazie a Gabriele Mileti in regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata.
9: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Comunità energetiche. La comunità energetica rinnovabile Isola d'Elba conquista il podio nazionale del premio CERS, il riconoscimento promosso da Legambiente dedicato alle comunità energetiche rinnovabili e solidali. Un risultato di grande valore ritirato a Roma dal presidente Claudio Della Lucia nell'ambito dell'evento Energia Condivisa, costruire comunità per un futuro 100% rinnovabile, ospitato al Centro Congressi Cavour. L'Isola d'Elba aveva appena ospitato la giornata conclusiva del progetto europeo CO2 Pacman. La transizione energetica qui non è più un orizzonte teorico, ma una scelta già in atto, capace di coinvolgere cittadini, imprese e comunità in un progetto condiviso che unisce sostenibilità ambientale, visione strategica e sviluppo territoriale. La forza della CER Isola d'Elba sta proprio nella sua capacità di trasformare un obiettivo tecnico in una prospettiva collettiva. Fin dalla sua nascita, la comunità energetica ha saputo attivare partecipazione, generare fiducia e costruire basi concrete per un nuovo modello di isola più autonoma, più consapevole, più competitiva. Un modello in cui l'energia rinnovabile non è solo una risposta alla crisi climatica e all'attuale crisi energetica, ma un volano di coesione, innovazione e futuro. Sono 279 i soci effettivi che hanno completato la procedura di iscrizione e altri 121 con le pratiche ancora in corso ad aprile. La comunità conta poi 270 kW di picco di impianti solari installati ed operativi e oltre 2 MW di picco installati successivamente, che hanno presentato domanda di finanziamento PNRR come partecipanti alla CER. La continuazione delle attività con questo ritmo porterebbe ad una consistente riduzione delle emissioni carboniche dell'isola del 15-20% al 2035, come emerso nelle simulazioni del progetto europeo CO2 Pacman, il cui capofila è l'Università di Siena. Claudio Della Lucia, presidente della CER Isola d'Elba, ha dichiarato: questo premio che riceviamo non va solo alla comunità energetica rinnovabile, ma è un riconoscimento a tutti i soggetti pubblici e privati che collaborano a questo progetto. L'Isola d'Elba fa parte del Parco Nazionale della Riserva MAB UNESCO Isole di Toscana e ancora una volta ha saputo essere in prima linea nel rispetto dell'ambiente e nel contrasto al cambiamento climatico. In un'isola vissuta soprattutto con la bella stagione, significa che il sistema turistico potrà fare di una sua criticità la stagionalità un punto di forza, contribuendo in maniera consistente alla fornitura di energia da fonti rinnovabili alla comunità isolana durante l'inverno.
0: Le parole della sostenibilità.

quelli che sperano e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi ascolta bello, senti qui che c'è.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: L'artista di strada si sveglia prima di chi si alza presto. Un cappotto strappato, vecchie scarpe e il fodero della chitarra scucito. Per i passanti sei un'ombra sopra un muro, eppure per te l'inverno è un gioco duro. L'artista di strada non è un lavoro, ma è una missione. La tua chitarra beve bourbon prima di suonare una canzone. Per pochi soldi in un cappello, per un bicchiere di vino alla stazione.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi d'acqua alti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

mi guardi come fossi di schiena e non fossi sincera, come fossi da sola su una mongolfiera. Sono la tua luna nera.

0: viaggio più leggero. Adesso sono più sincero. Ho dimezzato quel che non servirà. Se chiamerà un ricordo, se mi vorrà il futuro, la fortuna, il cane, Dio in persona, se insisteranno, non sarò più in città. Via di qua,
1: via di qua.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Da questa piazza voglio rivolgere una parola chiara a coloro che organizzano i percorsi di morte, trafficano in esseri umani, trattengono i documenti, sfruttano i lavoratori e minacciano le donne. Convertitevi, fermatevi. Così il Papa stamane da Tenerife, incontrando le realtà di integrazione dei migranti. Tra poco il pontefice le celebrerà la messa, ultimo atto del viaggio in Spagna che era in iniziato sabato scorso in serata, il rientro in Vaticano. I media iraniani riferiscono che Stati Uniti e Iran si preparano ad avviare i negoziati finali per l'accordo di pace. L'agenzia Meir precisa, serve ancora l'approvazione delle autorità competenti, l'ipotesi della firma del memorandum di intesa nel fine settimana a Ginevra. Intanto Trump, in una intervista, ha attaccato nuovamente l'Europa nella guerra, dice, è stata irrilevante, abbiamo vinto in Iran senza il suo aiuto. Le borse mondiali accelerano sull'ottimismo per un possibile accordo di pace in Medio Oriente. Milano guadagna l'1,69%, in Asia le chiusure di stamane con Seul che ha guadagnato il 5%, Tokyo il 2,5%. La NATO ridurrà il contingente della missione di pace in Kosovo, attualmente composto da 4.600 militari. L'Alleanza Atlantica motiva la decisione con il miglioramento della situazione di sicurezza sul terreno. Secondo il comandante supremo delle forze alleate in Europa, le condizioni consentono di ottimizzare le dimensioni e la presenza della missione. Due giovani hanno perso la vita in poche ore in due incidenti stradali in Italia. A Milano è morto un 18enne passeggero di un monopattino elettrico coinvolto in uno scontro con una vettura. A San Nicardo Carganico, siamo nel Foggiano, un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso da un'auto mentre nella notte rientrava a piedi da una festa con alcuni amici. In seguito all'incendio nello stabilimento di materiale Versalis nella zona industriale di Mantova, il sindaco della città muraria ha emesso un'ordinanza che invita i cittadini a titolo precauzionale a tenere chiuse le finestre e a non stazionare al momento all'esterno. Analoghi provvedimenti sono stati firmati anche dai sindaci dell'Interland. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo aggiornamento alle 15.

0: classifiche. Libri, musica, cinema, le classifiche. Con Max Occhiato.
1: Ben ritrovati qui su Blu 2000. Adesso scatta l'appuntamento con le classifiche di Blu 2000 di questo venerdì, che come ogni anticipo di weekend vi dà diciamo il metro, anzi il polso della situazione di quello che accade nel nostro paese per quanto riguarda gli ascolti radiofonici. Quindi con la classifica appena rilasciata questa mattina di R1 facciamo il punto della situazione dalla posizione numero, vediamo un po', numero 25 oggi, quindi scaleremo la classifica dalla 25 alla 1 per capire chi scende e chi sale, soprattutto quali sono le sorprese in vetta. Allora io direi di iniziare subito dalla posizione numero 25. L'airplay radiofonico nazionale ci fa ascoltare in discesa Fulminacci. Questa è Maledetto Me.

Fulminacci qui su Blue 2000, questa è la classifica di R1. Abbiamo iniziato dal fondo, abbiamo raschiato il fondo del barile, come si dice. La numero 25 è in discesa la sua canzone. Numero 24 scendono anche i The Colors con Rolling Stones. Non li ascoltiamo perché più avanti li avremo, diciamo, in una sorta di duetto, anzi di un bel trio, anzi un quartetto. Vabbè, non vi svelo nient'altro. Alla numero 23 c'è Mace, Salmo e Colapesce con la canzone Cattive Abitudini, canzone che è comunque stabile rispetto a 7 giorni fa. Annalisa era, insomma, ritornata qualche tempo fa con questa canzone Fuori Tempo Massimo, nel senso che non era ancora estate, era primavera inoltrata, e una canzone estiva ci colpiva. La canzone estiva in questa stagione, che ormai si può definire estate, visto il bel tempo, anche con qualche sprazzo di nuvolo, di nuvolosità o comunque di pioggia, è comunque un'estate che stiamo vivendo insieme, e scende alla numero 22 questa settimana rispetto a 7 giorni fa. Alla numero 21 scende anche Serena Brancale, che in qualche modo ritornerà alla vetta di questa classifica di R1. Scende insieme a Levante Delia, le sue colleghe, che vanno tutte d'estate al loro paese. La canzone Al mio paese, numero 21 in discesa nella chart di R1. Qui su Blue 2000. Mi sento

erano Serena Brancale, Levante Delia, un bel trio al femminile con Al mio paese, canzone che è stata anche al numero uno della chart di Air One. C'è una discesa precipitosa verso il basso questa settimana alla numero 21. Questa è in Blu 2000, la nostra classifica di questo venerdì pomeriggio, di questo 12 giugno, vede alla numero 20 in salita The Bowser con Magnetic, e saliamo alla numero 19, dove questa settimana è in discesa Achille Lauro. Se ne parla tanto del suo nuovo percorso artistico, musicale, ma anche da direttore di un brand di moda, visto che ha abbandonato, diciamo, il tavolo di X Factor per aggiungere altri tasselli alle sue esperienze personali di vita, ma anche professionali. Quindi gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Grande successo per quest'ultimo album, grande successo anche per i suoi live, soprattutto quelli romani. La numero 19 in discesa, Comuni Immortali, c'è Achille Lauro. E

qualcuno come Paola, tra i tanti ascoltatori che arrivano anche attraverso la mail a diretta a radioblu.it, si è chiesto ma ci sono i ritmi dell'estate, bella come un immortale questa ballata romantica di Achille Lauro, ma noi vogliamo ascoltare qualcosa di estivo, di fresco. Subito accontentati, dopo la numero 19 in discesa per Achille Lauro, come un immortale, alla 18 sale il ritmo dell'estate di Ipi Yahyo. Parliamo della nuova canzone di J-Ax, l'eterno giovane rapper della musica italiana, nuovo singolo per lui che arriva dopo il successo di Sanremo. Ricorderete anche la sua Italia Starter Pack, che è ancora oggi uno dei brani più passati alle radio, a testimonianza del valore della canzone. E J-Ax apre dunque questa nuova fase del progetto Vita, Morte e Miracoli, con un brano che mescola rap, country e folk. Negli ultimi anni soprattutto alle contaminazioni, ma continua sempre comunque a stupirci. E Ipi Yahyo, però anche no è il sottotitolo, anticipa l'uscita di questo nuovo album e arriva dopo una serie anche di teaser che sono stati pubblicati sui social dell'artista nei giorni scorsi. La canzone è anche un imprinting sociopolitico, ecco, definito così, cioè torna il tema del rifiuto della guerra e degli estremismi, e si sottolinea anche la necessità della libertà individuale, della convivenza culturale. Quindi quando si ascolta un brano di J-Ax non ci si deve fermare soltanto all'apparenza magari di un bel motivetto, e quindi la canzone estiva è servita, sì, però allo stesso tempo ha un valore, diciamo, sociale molto interessante. Numero 18 sale nella chart di Erwan, J-Ax con Ipi Yahyo.

Posizione in salita questa settimana per la canzone nuova di J-Ax, appena ascoltata all'interno della chart di R1, che ci dà insomma modo di capire anche come va l'andamento radiofonico delle canzoni, quindi le canzoni più ascoltate in radio degli ultimi 7 giorni, airplay radiofonico nazionale, questo è il termine adatto per definirlo. Numero 17 in discesa, un duetto Madame e Marrakesh con Volevo capire con Marrakesh. Saliamo dal numero 16, dove sale sull'onda anche del successo del concerto proprio di ieri sera di Rama a San Siro, grande appuntamento molto atteso dai fan. Ci sono stati anche tanti duetti, tra gli ospiti speciali di questo debutto di Rama a San Siro c'è stata anche Giorgia. Lei ha fatto il suo ingresso sulle note di Buio, questo brano contenuto nell'album Antologia della vita e della morte del 2025, ed è una canzone che racconta il dolore, la solitudine che accompagnano la fine di una relazione. Al termine del live e dell'esibizione i due artisti poi si sono abbracciati. Questo è tutto tuo, ha detto Giorgia, lasciando al collega e amico Irama tutto l'applauso del suo pubblico. Davvero un momento molto emozionante all'interno del live di San Siro di ieri sera. Numero 16, quindi ce l'ascoltiamo, Irama in salita con Cabana.

Mi fa molto vibrazioni sulla spiaggia con Falò durante la notte, questa di Rama con Cabana che abbiamo ascoltato all'interno della chart di R1, la classifica protagonista di oggi su Blue 2000, alla numero 16 in salita. Saliamo alla numero 15 dove sale anche Potential, il nuovo singolo di Sombre, ma ci soffermiamo di un gradino più in su Olivia Rodrigo, una delle star internazionali del momento che funziona moltissimo anche nella classifica nostra, quella personale di Blue 2000, dei più programmati che praticamente scaliamo tutte le settimane più o meno a metà settimana e che ritroverete anche nel weekend, ve lo ricordo, quindi siamo a venerdì, quindi mi sembra giusto ricordarlo, l'appuntamento con le classifiche del weekend in cui recuperate davvero tutto quello che avete perso durante l'arco della settimana. E quindi ce l'ascoltiamo Olivia Rodrigo, Drop Dead, la sua canzone alla numero 14 in discesa.

a metà del nostro percorso di questo venerdì pomeriggio con la classifica ufficiale dell'Airplay Radiofonico Nazionale. Abbiamo incontrato anche lei, Olivia Rodrigo, con Drop Dead, canzone in discesa rispetto a 7 giorni fa, alla numero 14. Alla numero 13 sale Noemi con Tu cosa fai questa sera. Noemi che insomma ha rilasciato anche numerose interviste in occasione dell'uscita di questa canzone con cui è pronta a conquistare l'estate. Ma dietro le quinte c'è già chi ha storto il naso, e qui parliamo di una gelosia, la gelosia che serpeggia nella coppia, perché la cantante ha rivelato che il marito, Gabriele Greco, non ha preso benissimo la sua collaborazione nel video con il ballerino Nikita Perotti, tra l'altro lui vincitore dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle. È una vicinanza che a quanto pare ha acceso qualche scintilla di gelosia, ma nulla di rilevante. Noi lo stiamo riportando giusto perché è una cosa molto innocua, che ha raccontato la stessa Noemi con il sorriso. Dalla numero 13, dove è in salita Noemi con Tu cosa fai questa sera, noi andiamo alla numero 12, dove continua il successo anche nel nostro paese di questa canzone di Tame Impala, si intitola Dracula.

Dracula, Tame Impala, su In Blue 2000, questa è in salita nella chart di Air One questa settimana alla numero 12. Alla numero 11 troviamo Samurai J, anche lui dopo Sanremo ha consolidato questa sua popolarità, notorietà, grazie alla canzone Ossessione, in questo caso ritorna per l'estate 2026 con Flamenco Paranoia in salita alla 11. Numero 10 in discesa il successo Dance di Lady Gaga e Daichi dal titolo Runaway. Saliamo alla numero 9 dove troviamo in salita Talk to You di Another. La numero 8 invece in salita per quanto riguarda Harry Styles con la sua American Girls, e noi ci ascoltiamo una nuova entrata bella fresca fresca di queste ultime settimane, anzi direi di questi ultimi giorni, tra l'altro la più alta nuova entrata di tutta la chart di Air One di oggi. Troviamo Merk Cremont, Serena Brancale, The Colors, che hanno unito le loro forze con Partenope, e questa canzone del duo di producer da 78 dischi di platino, 18 dischi d'oro, quello che hanno conquistato praticamente in carriera fino ad oggi Merk & Cremont, alias Federico Mercuri e Giordano Cremona, che è figlio di Raul Cremona tra l'altro, si prepara ad accendere l'estate proprio questo duo con Partenope, nuovo singolo con i The Colors e Serena Brancale, che sono stati chiamati proprio per insomma arricchire la canzone con il loro stile, la loro musica e le loro voci. E ovviamente a questo punto la numero 7 ci aspetta lì al varco, pronta per essere ascoltata. Merk & Cremont, Serena Brancale, The Colors, questa è Partenope, New Entry alla 7. Yeah!

La più alta nuova entrata della settimana nella classifica di oggi dell'Airplay Radiofonico Nazionale, numero 7 New Entry Partenope con Serena Brancale, The Colors, del duo Merck & Cremont. La numero 6 è in salita questa settimana, Francesco Gabbani sale con Summer Funk.

Volete scoprire invece dove si piazza Francesco Gabbani nella nostra classifica di Blu 2000? Se l'avete persa durante la settimana, beh, non vi resta che rimanere con noi nel weekend, sabato e domenica, per riascoltare le classifiche del weekend, e quindi scoprirete anche in che posizione si trova la sua Summer Funk. La numero 6 in salita, in questo caso Gabbani, nella chart di R1. Saliamo di un gradino, dove troviamo Saif, una grande riconferma anche in quest'estate 2026. Sono tanti gli appuntamenti live che lo attendono, ad esempio a Genova, sono già oltre 40.000 biglietti venduti per questo festival che si chiama Altra Onda, un festival che praticamente dal 27 giugno al 29 luglio animerà l'Arena del Mare del Porto Antico, con una lunga serie di concerti e appuntamenti che metteranno insieme i grandi nomi della musica di casa nostra, e anche questa forte attenzione ai protagonisti liguri. Cartellone che conferma la crescita di questa manifestazione, con nuovi ospiti quest'anno, tra cui Bresh, Saif per l'appunto, anche gli ex Otago, affiancati da Fiorella Mannoia, Negramaro, Litfiba, Fra Quintana, Mannarino, Emma, Cosmo e OK Giorgio, che dovrebbero essere presenti appunto all'interno della line-up di questo festival. La numero 5 in salita, quindi, c'è Saif con Buona Domenica.

0: buona domenica.
1: La voce e lo stile inconfondibile di Saif con Buona Domenica lo abbiamo ritrovato nella chart di Year One alla numero 5 in salita. La nostra top 5 continua e alla numero 4 sale questa settimana la sua favola da favela, ovvero Gaia con Bossa Nostra.

Sempre bella la canzone di Gaia appena ascoltata all'interno della chart di R1 di In Blue 2000. Questa settimana tra l'altro sale rispetto a 7 giorni fa e ci fa un enorme piacere, al numero 4, mentre al numero 3 perdono una posizione, un gradino, erano al numero 2 la scorsa settimana. Parliamo dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento, e potrebbero essere tra i protagonisti insieme addirittura a Harry Styles, si vocifera questa sua presenza per questo evento per cui sale l'attesa, dedicato agli stabilimenti in programma venerdì 19 giugno dalle 18 al Pala Luxottica ad Agordo nel Bellunese, porte aperte per oltre 10.000 persone, top secret il super ospite perché impazzano i rumors, e ovviamente tra questi rumors ci sono anche i Pinguini Tattici Nucleari. Li ascoltiamo alla numero 3 in discesa con la loro Sorry Scusa Lo Siento.

0: Decisamente trascinante, molto bella la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento, che sono in discesa alla numero 3 questa settimana. Alla numero 2 è una canzone risalita con cui chiudiamo ufficialmente la classifica di Air One di oggi, però vi dico che alla vetta svettano, scusando la ripetizione, Madonna e Sabrina Carpenter, la coppia del momento con Bring Your Love. E quindi la numero 2, chi ci sarà alla numero 2 in salita? Netta risalita tra l'altro per loro, un'altra coppia musicale che si è formata giusto per quest'estate del 2026. La canzone è Buon Vento, avrete già capito che alla numero 2 di Air One ci sono Jovanotti Alfa in salita.
1: È un po' di

E proprio con Jovanotti Alfa Buonvento che abbiamo chiuso la classifica di oggi di Air One. Vi ricordo la loro posizione in salita, la numero 2, ma la più alta nuova entrata della settimana, la canzone del duo dei producer Mark Cremont insieme a Serena Brancale, The Colors, al numero 7, la più alta nuova entrata dal titolo Partenope. Ovviamente vi aspetto nel weekend con le classifiche del weekend, sia sabato che domenica, un'ora in cui racchiuderemo davvero tutte le classifiche della settimana, comprese quelle di libri e cinema. Quindi restate su In Blu 2000 e non mancate tra poco l'appuntamento con le informazioni.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: In Blu 2000, news.
2: Ultime battute del viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, iniziato sabato scorso. Mentre andiamo in onda, è in corso la celebrazione della messa nel porto di Santa Cruz de Tenerife. In serata il pontefice farà ritorno a Roma. Stamane l'appello ai trafficanti di uomini che trattengono i documenti, sfruttano i lavoratori, minacciano le donne, ingannano le famiglie. Fermatevi e convertitevi, ha ammonito il Papa. Il denaro strappato alla vulnerabilità dei poveri non darà pace né onore né futuro. Gli Stati Uniti si apprestano ad avviare i negoziati finali con l'Iran, lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Mehr, ma ci sono ancora delle incertezze.
3: La bozza di intesa prevederebbe la fine del blocco statunitense di Hormuz, la riapertura dello stretto, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e l'impegno degli Stati Uniti a ritirare le forze dalle aree circostanti l'Iran. Lo scrive l'agenzia iraniana Mehr, secondo cui il testo non è ancora stato approvato in via definitiva, ma mancherebbe soltanto la firma. Negli accordi anche l'allentamento delle sanzioni all'Iran, nonché l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni anche per il Libano, due mesi in sostanza nel corso dei quali si terrebbero i negoziati sul nucleare. Il testo inoltre include un quadro di riferimento per affrontare la questione delle scorte di uranio arricchito, sebbene qualsiasi azione sul programma atomico dell'Iran dipenderebbe da un secondo accordo ancora più dettagliato e ancora non divulgato. Abbiamo vinto la guerra, ha dichiarato Donald Trump, rimarcando l'irrilevanza degli alleati europei. Mi auguro che l'annuncio di un accordo di pace possa essere definitivo, ha dichiarato il ministro degli esteri Antonio Tajani, ma al momento da Teheran non arrivano conferme. Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: L'appello dei vescovi dei paesi del G7 in vista della prossima riunione che si svolgerà tra il 15 e il 17 giugno in Francia. Con questo appello, scrivono i vescovi, desideriamo mettere al servizio la capacità delle nostre chiese del dialogo, della mediazione, dell'accompagnamento dei più vulnerabili. Il testo individua 4 aree di intervento urgente: il rilancio del multilateralismo, del diritto internazionale, la centralità della persona nello sviluppo e nella solidarietà internazionale, la protezione dei bambini, dei giovani nell'era digitale, la responsabilità comune nei confronti del creato e dei migranti. Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà la premier Giorgia Meloni il 25 giugno ad Antibes per il loro primo vertice bilaterale. Per questo primo vertice, dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale, che è stato firmato nel 2021, fa sapere Parigi, il capo dello Stato appunto riceverà la premier Meloni nella regione che illustra la ricchezza delle cooperazioni transfrontaliere e mediterranee tra i due paesi. È tutto. Torniamo alle 16.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Discutevamo con Francesco Filippi in regia sul bello della scienza, dato che molto spesso le rivoluzioni più grandi non è che bussano alla porta, no? Capita che non ci sia proprio un piano preciso, cioè semplicemente succedono. Ci sono rivoluzioni che si presentano così, travestite da errori di calcolo o da imprevisto, come era successo per esempio nel 1935, con il Ministero dell'Aria britannico in difficoltà, visto che soffiavano venti di guerra dalla Germania, si parlava addirittura di una nuova arma segreta nazista, un fantomatico raggio della morte capace di bruciare i motori degli aerei o ancora peggio di far bollire il sangue dei piloti a distanza. Quindi chiedono aiuto alla scienza nella speranza di poter mettere a punto qualcosa di altrettanto terrificante, no? Almeno questa è la storia a metà tra realtà e leggenda. La scienza si chiama Robert Watson Watt, che è un fisico scozzese che stava proprio lavorando con le onde radio e propone subito il suo lavoro, che oggi è scontato, ma per l'epoca era veramente qualcosa di rivoluzionario. Aveva scoperto che quando un segnale radio colpisce un aereo, quel segnale rimbalza indietro, quindi tecnicamente non è ancora possibile distruggerlo, quel bombardiere nemico, per esempio, ma di sicuro si può vedere quando arriva al buio. Puoi sapere esattamente dove si trova, perché se le onde possono vedere un aereo, allora possono vedere anche quello che l'occhio umano non riesce a distinguere. Ed eccoci ad oggi, di 91 anni fa, 12 giugno 1935, la data del primo brevetto per quel sistema di localizzazione, fortemente sostenuto dal governo inglese. Non era il raggio della morte, ma comunque qualcosa di fantascientifico per l'epoca. La tecnologia che avrebbe salvato la Gran Bretagna dalla catastrofe imminente e che oggi fa atterrare in sicurezza ogni aereo su cui saliamo. Insomma, ha cercato la distruzione e ha trovato la vita poi. Se ci pensiamo, tutta la storia del progresso umano è un diario di incidenti felici, no? C'è questa parola che ti mette in pace, serendipità, però semplicemente la capacità di accorgersi che l'imprevisto è più interessante di quello che invece è previsto. La storia di Alexander Fleming, per esempio, pochi anni prima del radar, 1928, torna dalle vacanze e si ritrova col laboratorio invaso dalla muffa, che era cresciuto su sti vetrini trascurati. Un accademico rigido avrebbe buttato tutto nella spazzatura, no? Scocciato per la contaminazione. Fleming invece si accorge che intorno a quella muffa i batteri di stafilococco sono spariti e da una finestra lasciata aperta con una distrazione, insomma, durante l'estate, nasce la penicillina, salvando centinaia di milioni di vite. O ancora, 10 anni dopo il brevetto del radar, un ingegnere americano stava lavorando su un magnetron, che è il cuore proprio tecnologico dei radar, no? Quando si accorge che la tavoletta di cioccolata che ci aveva in tasca si era completamente sciolta, senza fuoco, in pieno inverno, quindi neanche da dire, no? Per il caldo, soltanto con le onde radio. Ed ecco che dal riflesso di una macchia di cioccolato sui pantaloni nasceva il forno a microonde che oggi sta nelle cucine di tutto il mondo. O i post-it che vengono fuori da una colla che non incollava abbastanza. Perché una mente scientifica non è quella che non sbaglia mai, ma quella che sa farsi sorprendere dall'errore, no? Perché la scienza alla fine funziona come il radar. Lancia un segnale nel buio dell'ignoto e resta in ascolto, pronta a farsi stupire da qualunque cosa rimbalzi indietro. Le parole di In Blu 2000, partiamo!

Dice, starebbe bene in un film di James Bond, ma perché l'ambientazione è quella, eh? L'agente segreto al servizio di Sua Maestà. E la canzone... E questa canzone ha lo stesso titolo del videogioco di 007, la canzone ufficiale, il tema, no, del videogioco, nell'attesa del prossimo film di James Bond. E il videogioco aiuta a tenere in vita il personaggio nel cuore, no, dei tanti appassionati che aspettano almeno di sapere chi sarà il prossimo protagonista dopo Daniel Craig. Era Lana Del Rey nel pomeriggio di In Blue 2000. Siamo tutti d'accordo che James Bond è un classico senza tempo, no? Però provando ad allargare un po' lo sguardo, ci sono gesti che vanno avanti per secoli, come se facessero parte del paesaggio proprio del mondo, immutabili come le stagioni, fino a quando un bel giorno, quasi senza far rumore, l'ultimo ingranaggio di quel meccanismo si ferma. A Copenaghen, per esempio, sono sparite definitivamente dalla strada le oltre 1500 cassette. Postali rosse che dalla fine dell'Ottocento raccoglievano i pensieri, i segreti e le bollette pure dei danesi. Non ci sono più. Rimosse a inizio 2026, vendute all'asta per beneficenza, finite nei salotti dei nostalgici, nei giardini dei collezionisti. Ma perché? Lo scorso 30 dicembre l'azienda postale pubblica ha consegnato l'ultima lettera della Danimarca e finisce così un'era durata più di 400 anni, iniziata nel 1624 quando il re Cristiano IV decideva di attivare il servizio postale pubblico come regalo di Natale al suo popolo, insomma un filo invisibile per unire tutto il regno di allora. Quattro secoli dopo quel filo si è spezzato, logorato dai tempi, e negli ultimi 25 anni il volume delle lettere in Danimarca è crollato tipo del 90%. Siamo passati da 1,5 miliardi di buste ogni anno a una manciata. Quindi mantenere in piedi i centri di smistamento, i furgoni, i postini ogni giorno sulla strada era diventato economicamente insostenibile, no? Un buco nero nei bilanci da milioni di euro. Poi l'altro lato del racconto è che la Danimarca ha scelto di vivere nel futuro, perché il 97% della popolazione, sopra i 15 anni, usa il loro equivalente del nostro SPID, Servizio Pubblico di Identità Digitale, e quindi contratti, multe, referti medici, arriva tutto online. Tutto è tecnologico, tutto è digitale, una notifica sullo schermo. Ecco perché l'azienda di Stato, le poste danesi, hanno dovuto arrendersi e sono diventati un corriere. Cioè consegnano scatole di cartone, comprate online, oggetti pesanti, niente più lettere, carta. Eppure la storia fa sempre dei giri strani, perché la legge danese garantisce comunque il diritto alla lettera, alla carta. Insomma, lo Stato non si può dimenticare di quel 5% dei cittadini, magari un po' più anziani, magari persone che sono meno tecnologiche o che magari vivono semplicemente in zone più isolate, no? Rurali, che con il digitale non possono avere a che fare o non vogliono avere a che fare. E quindi il servizio che prima era pubblico è passato ad un'azienda privata. Anche se la vera sorpresa, il guizzo che uno non si aspetta, arriva dai più giovani. Cioè, da una parte il governo stanzia milioni per finanziare la transazione verso il digitale e l'amministratore di questa piccola azienda privata si prepara a raddoppiare il volume di corrispondenza entro quest'anno. Tra i ragazzi è nata una controtendenza, una reazione allergica quasi ai telefonini, all'essere sempre reperibili, alla fretta dei messaggi vocali. Hanno ricominciato a scriversi lettere a mano. C'è una generazione che sta riscoprendo una dimensione nuova, completamente analogica, quindi scegliere la carta, aspettare dei giorni per una risposta che non sia un doppia spunta, no? Visualizzato senza risposta. La Danimarca non è sola in questa, come dire, ritirata dalle lettere. In Germania la Deutsche Post ha abolito i voli interni per il trasporto della posta, cioè tutto si muove su treno per ridurre le emissioni, insomma si sacrificano anche migliaia di posti di lavoro, no? Sull'altare dell'efficienza e dell'ecologia. Il mondo cambia, corre, si digitalizza e per carità noi non abbiamo niente contro, no? Per non parlare della sostenibilità ambientale che diventa sempre un tema più centrale, però ogni tanto, come promemoria, vale la pena fermarsi e ricordare che l'evoluzione ci chiede sempre un prezzo da pagare e che a volte, per fare spazio a una mail che arriva in un millesimo di secondo, bisogna rinunciare a 400 anni di storie portate a mano fino dentro, insomma, la porta di casa, no? Dai biglietti d'amore alle bollette, alle cartoline di viaggio, vi ricordate, con tutto il tempo che serviva. Ma ecco che si riparte dalle lettere d'amore, come quelle cose che fanno un giro infinito, sembrano finite, trovano sempre un modo per tornare. Le parole di In Blue 2000.

un'estate diversa e una delle novità che escono oggi, California Mediterranea è il titolo. Lei si chiama Layla Al-Habash ed è uno dei giovani cantautori, delle giovani cantautrici che vale la pena seguire. Nata a Roma, origini palestinesi, cresciuta con Mina, con Raffaella Carrà nel cuore e ha suonato in apertura dei Coldplay, per esempio allo stadio Maradona, è stata opening act per Lana Del Rey, fino ai tour internazionali tra Brasile, Germania, Marocco, Emirati Arabi. Quest'estate però sarà qui da noi in Italia, 19 giugno a Firenze, la data più vicina a noi. Le parole di In Blue 2000, ora con Noah Kahan.

forte la voce che ricorda in maniera incredibile suo padre. È proprio Filippo Graziani che su Instagram si definisce un cantante musicista figlio di Ivan, di cui ha cantato il repertorio in un tour celebrativo l'anno scorso che è diventato anche un disco incredibile, un doppio, 80 Buon Compleanno Ivan il titolo, per celebrare i primi 80 anni dalla nascita di Ivan Graziani. E adesso alle prese Filippo Graziani con un disco di inediti suoi. Arriverà in autunno, anticipato da questa canzone, era Povero Me, nel pomeriggio di In Blue 2000. Ora con James Morrison.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

Sono anni ormai che il pop americano passa dalla musica country, che da tempo non è più relegata, capito, alle chart di settore, alla conquista delle classifiche di mezzo mondo, passando anche da personaggi un po' cantanti e un po' influencer come lei, attivissima su TikTok, si chiama Stella Lefty. Era la novità più interessante tra le ultime nuove uscite. Si intitola Boston, disco in blu 2000 della settimana.

direttamente dalla colonna sonora della Febbre del Sabato Sera, che è stato per anni il disco più venduto di sempre, i Bee Gees, in stato di grazia qui, How Deep Is Your Love, che sempre a metà tra realtà e leggenda era stata scritta pensando a Yvonne Hellman, che avrebbe dovuto cantarla, ma alla fine l'hanno fatta loro su insistenza proprio del produttore di Saturday Night Fever, sempre perché noi siamo un programma di musica in fondo e soprattutto di quelle storie che girano intorno alle canzoni. Le parole di In Blue 2000, ora con Maria Antonietta e Colombre.

Late So Low è l'inedito del Greatest Hits del 1992, quando i Tears for Fears erano di fatto ormai soltanto lui, Roland Orzabal, per quella frattura, no? Avevano litigato, non si è capito mai bene. Rimane una storia interessante, nel senso che a me personalmente piacerebbe conoscere cosa è successo, visto che poi a distanza di parecchi anni sono riusciti anche a rimettere insieme i pezzi con tanto di disco, tour mondiale, un film addirittura. Adesso ad agosto arriva anche un libro che promette di essere pazzo ed autentico, scritto proprio da Roland Orzabal, Welcome to Your Life, il titolo. Altro tipo di informazione invece, in arrivo tra pochissimo con la redazione e le ultime dall'Italia e dal mondo in Blu 2000 News. State con noi.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

Ultime battute del viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, iniziato sabato scorso, mentre andiamo in onda. È da poco terminata la celebrazione della messa nel porto di Santa Cruz de Tenerife. In serata il Papa farà ritorno a Roma. Nell'omelia della celebrazione il pontefice ha ricordato che, a fronte di chi specula sulla disperazione, come cristiani la grazia più grande che ci lasciamo evangelizzare da chi soccorriamo, che riconosciamo la misteriosa sapienza di Dio scritta nella loro stessa carne, spiegando il primato dei poveri nell'azione evangelizzatrice della Chiesa. Memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra, lo riferiscono la Reuters e Bloomberg. Il testo però è ancora in fase di definizione e Teheran resta fermo sulla sua posizione, secondo cui l'accordo deve porre fine ai combattimenti anche in Libano. Intanto ieri Trump, in un'intervista, era tornato ad attaccare l'Europa, rea di non aver partecipato all'offensiva nel Golfo. L'appello dei vescovi dei paesi del G7 in vista della prossima riunione che si svolgerà dal 15 al 17 giugno in Francia. Con questo appello, scrivono i vescovi, desideriamo mettere al servizio della pace e della comunità internazionale la capacità delle nostre chiese per il dialogo, la mediazione e l'accompagnamento dei più vulnerabili. Il testo individua 4 aree di intervento urgente: il rilancio del multilateralismo, del diritto internazionale, la centralità della persona nello sviluppo e nella solidarietà internazionale, la protezione dei bambini e dei giovani nell'era digitale e la responsabilità comune nei confronti del creato e dei migranti. Il presidente francese Macron riceverà la premier Meloni il prossimo 25 giugno ad Antibes per il loro primo vertice bilaterale. Si tratta anche del primo summit Roma-Parigi dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale che era stato firmato nel 2021. Addio a David Hockney, pittore britannico considerato tra i più influenti rappresentativi dell'arte contemporanea, deceduto all'età di 88 anni nella sua casa di Londra. Hockney lascia un'opera immensa, vibrante di colori, dai paesaggi verdeggianti della sua Inghilterra alle piscine turchesi della California, figura emblematica della pop art degli anni 60. Ed è tutto per questa edizione. Torniamo alle 17.

0: Diciamo che cantare è solo una piccola parte delle tante cose di cui si occupa Conan Gray dagli Stati Uniti nel pomeriggio di Blue 2000, la musica, la presenza agli eventi di gala, e tutto era partito da YouTube, un influencer tecnicamente. Con Francesco Filippi in regia invece volevo spostare l'attenzione ai mondiali di calcio in corso, perché se c'è una cosa che i grandi eventi ci hanno insegnato negli ultimi anni è che non esiste conferenza stampa, mondiale di calcio o festival di musica di qualunque angolo del mondo che non si apra con un report, sai, di quelli elegantissimi, no? Pieni di grafici, numeri sulla sostenibilità. Le brochure che parlano di emissioni zero, di economia circolare, di lotta alla plastica monouso, cioè sulla carta siamo tutti campioni del mondo di ecologia. Poi però viene fuori che la teoria incontra la realtà e le storie non sono più così belle, insomma, molto spesso per colpa di quell'oggetto piccolissimo rispetto alla vastità di uno stadio, no? Una bottiglietta d'acqua. Prendiamo per esempio quello che sta succedendo per i mondiali 2026. La FIFA si è trovata davanti al bivio classico. Da un lato le promesse green, quindi lasciamo che i tifosi si portino dentro le loro borracce da riempire. Dall'altra parte la realtà nuda e cruda di un'organizzazione titanica e anche molto discussa, perché per esempio non sta lasciando entrare tutti gli arbitri e tutti gli atleti. Comunque, a parte le polemiche, come è andata a finire con le bottigliette che potrebbero essere usate come oggetti da lancio e quindi per, insomma, un problema da gestire? Ha vinto la sicurezza, dicono loro. Una questione di gestione di milioni di tifosi, di regole ferre degli sponsor, la logistica spietata di un evento planetario, e quindi le buone intenzioni ecologiche vengono messe in panchina e si torna ai vecchi e rassicuranti problemi standard. E questa storia delle bottiglie, se ci pensiamo, è affascinante proprio perché va oltre il calcio. È la metafora perfetta di una tensione con cui facciamo i conti ogni giorno, il cortocircuito tra i buoni propositi e la realtà, tra la teoria e la pratica. Insomma, poi è chiaro che non saranno le bottigliette di un singolo mondiale a salvare o a condannare il bilancio ambientale del pianeta, non è questo il punto. Però bisogna riflettere sul fatto che questo caso è uno specchio, è una prova evidente di quanto sia difficile tradurre i grandi ideali in decisioni operative coerenti quando si comincia a giocare sul serio, perché fino a che si tratta di scrivere un manifesto programmatico, no? Siamo tutti d'accordo. Però quando la realtà organizzativa bussa alla porta e ti mette alla prova e qualcuno deve scegliere tra un principio e una comodità, o tra un principio e un milione di dollari di sponsorizzazioni, ecco che le promesse vacillano. Insomma, il campo da gioco vero della sostenibilità non è quello dei grandi annunci, ma quello molto più faticoso delle decisioni quotidiane, dove la coerenza costa cara e dove la realtà quasi sempre prova a farti lo sgambetto. Insomma, spigolature sui mondiali, visto che non li giochiamo, e almeno in questa fase io personalmente nemmeno li sto guardando, belli però, come dire, arriveranno partite un filo più interessanti, ecco, per discutere per esempio delle meraviglie tecnologiche del nuovo pallone. Le parole di Blue 2000.
1: Mastica e sputa, da una parte il miele. Mastica e sputa, dall'altra la cera. Mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende.

volare tra le corde dell'altalena. Un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. E se lo sa mio padre, dovrò cambiare paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera. Mastica e sputa prima che

Stanotte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta nero. Ho visto Nina volare tra le corde della

0: vederti mai più.
1: Noemi firma con Paolo Antonacci questa canzone per l'estate. Tu cosa fai questa sera? Nel pomeriggio di In Blue 2000 lo chiederei proprio a Paolo Sorrentino, ospite inatteso al centro di allenamento della nazionale brasiliana in New Jersey. Siamo sempre nell'America dei mondiali di calcio. Sorrentino è l'uomo che ha trasformato Napoli, Roma, ma anche Los Angeles in uno stato d'animo, no? Quello dell'Oscar, delle inquadrature lente, dei silenzi che contano quanto i dialoghi, e soprattutto un uomo che ama il calcio con la stessa devozione con cui racconta per immagini la malinconia, per esempio. Quindi perché il quartiere generale del Brasile? Per il suo primo documentario, già questa è una notizia, protagonista Carlo Ancelotti, allenatore del Brasile. E già questa frase sembra un esercizio di stile, no? L'Emiliano tranquillo, quello delle sopracciglia alzate, delle frasi misurate, che non è mai visto arrabbiato, che guida la Seleção, ma è anche l'allenatore più vincente della sua generazione, forse di tutti i tempi, l'unico di sicuro ad aver vinto il campionato nei cinque più importanti d'Europa, quindi Italia, Inghilterra, Spagna, Germania e Francia. Una specie di collezionista di imprese. E allora eccolo lì Sorrentino che osserva. Osserva Ancelotti come si osserva un personaggio che non devi inventare da zero, ma soltanto raccontare, no? Osserva i gesti, le pause, quella calma che sembra quasi una forma di resistenza, un modo di vivere in antitesi proprio al mondo che continua ad urlare. Il risultato sarà un documentario, dicevamo, ma prima ancora sarà un incontro tra due modi di stare al mondo, la poesia di Sorrentino e la saggezza di Ancelotti, la Napoli che sogna e l'Emilia che non si scompone, il calcio come epica e il calcio come mestiere. Perché certe storie non hanno bisogno di essere scritte, no? Le filmi e certi personaggi non li racconti, devi soltanto dare modo di contemplarli. Ancelotti è uno di quelli e Sorrentino lo sa benissimo. Le parole di In Blue 2000.

Lui viene da Milano, zona Barona, un cantastorie che pesca, come evidente, dal mondo della musica italiana degli anni 60. Cercatelo. Quest'estate, tra i vari festival di musica dal vivo in tutta Italia, si fa chiamare Lumiero nel pomeriggio di Inblu 2000. Noi per oggi ci fermiamo qui, giusto il tempo di ricordare la versione weekend di questo programma, domani sempre a partire dalle 3 del pomeriggio e in replica domenica alla stessa ora. Grazie a Francesco Filippi per la regia. Noi ci troviamo lunedì, stesso posto, stessa ora, e buon fine settimana su Inblu 2000.

0: Carifora.
1: Buon pomeriggio, bentornati a Territorio Parla. Oggi andiamo a Como, il settimanale Radio Marconi. Enrica Lattanzi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Federica e a chi ho collegato in diretta.
1: E allora noi oggi torniamo a parlare di emergenza abitativa, perché a Como città e anche la provincia ci sono tante case, ma molte sono vuote e i costi crescono sempre di più. Enrica.
2: Esatto, si parla di almeno 100.000 alloggi vuoti su tutto il territorio e il 10% è proprio concentrato nel cuore del capoluogo lariano. Eppure a fronte di questa oggettiva grande disponibilità si fa una grande difficoltà a trovare un'abitazione, soprattutto in affitto, visto i prezzi che sono spinti sempre più in alto dal boom turistico del lago di Como.
1: E quindi su questa volta hai sentito Confedilizia, Claudio Bocchietti, che è presidente appunto di Confedilizia, che cerca di illustrare la realtà del contesto immobiliare comasco. Sentiamolo.
3: A meno di 800 euro anche un appartamento piccolo non lo si trova più a Como. Tante locazioni abitative sono state sostituite dalle locazioni brevi. Abbiamo un turismo che invece si sviluppa 12 mesi all'anno. Questo ha comportato che dentro il centro storico di Como, trasformato ma in senso positivo a livello di cura, di manutenzione degli immobili, mentre in periferia di Como hanno aumentato molto la loro attività, gli immobili hanno avuto sicuramente un incremento di valore sia a livello di rendita sia a livello di vendite, di possibile vendita, compravendita. Questo nel complesso, in generale, è sicuramente un bene. Poi c'è un problema di riequilibrio delle funzioni urbanistiche, perché si rischia di svuotare la città, perde un po' di identità, di storia, di tradizione, poi viene consumata e diventa anche un po' più difficile da abitare.
1: Ecco, questo problema dei centri storici che si svuotano, tu dicevi il grande afflusso turistico, che cosa ha modificato questo dal punto di vista appunto delle abitazioni, delle case?
2: Allora, innanzitutto il grande afflusso turistico sta proprio modificando lo stile di vita dei comaschi, perché sostanzialmente la città non appartiene più ai cittadini. Cioè un abitante di Como che vuole farsi la gita sul lago piuttosto che prendere la funicolare per salire a Brunate rinuncia per il grandissimo afflusso e per le code da sopportare. Anche quella che può essere la ristorazione storica, no? Con sì, i localini sì, tradizionali, così sono stati sostituiti dalle grandi catene che offrono la carbonara col cappuccino a qualsiasi ora del giorno. Quindi si sta proprio perdendo un po' l'identità, ma la cosa peggiore è che gli sfratti cominciano ad arrivare anche al ceto medio, ed è proprio in queste ore che è arrivato un appello delle scuole che stanno già cominciando a guardare per settembre, e ci sono professori che rinunciano all'incarico perché non trovano una casa in affitto a Como a prezzi sostenibili.
1: E allora sentiamo cosa ti ha detto ancora Claudio Bocchietti.
3: Sicuramente una rete di case popolari, per cui può capitare a tutti di avere una situazione improvvisa, la perdita del lavoro, una malattia o una situazione che incide quindi in maniera transitoria, no? C'è tutta una fascia che sta lì un po' a cavallo tra le case popolari, diciamo, e il libero mercato, per cui anche gli imprenditori su iniziativa del prefetto hanno pensato di costituire dei fondi per agevolare alla fine i loro dipendenti, insomma, che altrimenti non trovano casa e non possono lavorare, no? Piuttosto abbiamo suggerito politiche di incentivo, non di penalizzazione, per cui politiche che favoriscano la locazione lunga, ma con incentivi fiscali e incentivi, anche IMU, insomma, sulle locazioni più lunghe. E poi c'è tutto il discorso collegato, ma importante anche quello, della restituzione dell'immobile, per cui proprietario deve essere garantito che nel momento in cui finisce il contratto deve avere l'immobile in restituzione, per i tempi e i modi della restituzione, sono situazioni sempre estremamente drammatiche.
1: Allora, quando parlava Bocchietti di centro e periferie, anche le periferie sono aumentati i costi anche lì, perché il centro si sta svuotando, Enrica?
2: Esatto, sono aumentati i costi anche alle periferie, anche perché per una questione logistica, al di fuori della prima cerchia della città sono stati spostati servizi importanti, ad esempio come l'ospedale. E poi Como è letteralmente circondata dalle uscite dell'autostrada, quindi sia Como Nord che Como Sud, essendo subito servite, no? Sia dall'autostrada che dal treno, siccome c'è molto pendolarismo sia verso la Svizzera che verso Milano, queste zone hanno ulteriormente acquistato valore e acquistato pregio. Volevo sottolineare la questione, appunto, che è intervenuto persino il prefetto chiedendo la sensibilità di Camera di Commercio, Confindustria, Terzo Settore, ed è stato costituito un fondo proprio sostenuto dagli imprenditori che si chiama Alloggi, che è stato sottoscritto esattamente 6 mesi fa. Sono stati raccolti 500.000 euro che servono sia per aiutare i lavoratori a essere sostenuti nella ricerca della casa, e poi ecco anche una garanzia per i proprietari di casa, perché naturalmente qui nessuno sta demonizzando i proprietari di casa, che giustamente devono tutelare anche
1: i loro interessi, certo. E allora speriamo veramente che funzioni, tanto ci teniamo aggiornati. Enrica, per oggi grazie per essere stata con noi.
2: Grazie Federica, arrivederci la prossima settimana.
1: E noi adesso andiamo a Palermo, Radio Spazio Noi, Marco Ruta è collegato con noi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio Federica.
1: Allora, con te parliamo, insomma, alleggeriamo un po' il discorso, che però poi non è tanto leggero, perché ci sono state le nozze di Dua Lipa a Palermo, ma a Bagheria, Marco, giusto?
0: Un po' Palermo e un po' Bagheria.
1: E ovviamente la cosa ha avuto una cassa di risonanza enorme, però Marco, non tutti sono stati, ci sono delle persone anche critiche nei confronti di questi eventi.
0: Chiaramente vivere Palermo significa viverla sia nel bene che nel male. Chi è abituato a vedere soprattutto la seconda parte, no? Quindi le cose che non funzionano, vederla poi raccontata come una favola della vita lenta di un posto che vive fuori da ogni concezione di modernità, ogni tanto a qualcuno può effettivamente far storcere il naso. Palermo è stata raccontata nelle ultime settimane come un posto da favola, cosa che assolutamente è, però per chi vive i disagi si è sentito quasi un poco sdeffeggiato, perché fosse veramente così bello, allora vorremmo viverlo anche noi che siamo qua ogni giorno,
1: certo,
0: e non sentirlo dire soltanto
1: non
0: solo,
1: certo, che saranno vissuti in una bolla, immaginiamo, non ho avuto nessun contatto con la realtà vera. Allora, voi avete raccolto appunto le opinioni di alcuni ragazzi che chiaramente vivendo lì hanno espresso il loro parere, sentiamoli.
4: Hanno fatto bene a spendere appunto questi giorni in Sicilia e a valorizzare il nostro territorio, soprattutto Villa Valguarnera, Bagheria, che è bellissima. Da un lato penso che potevamo essere più preparati a questo evento, prima era a settembre, poi era i primi di giugno, insomma c'è stata un po' di confusione e questo sicuramente ha portato scontento, però complessivamente secondo me è stata una buona cosa.
5: Ma semplicemente basti pensare alla quantità di soldi che effettivamente sono stati investiti e reinvestiti da Dua Lipa e per il matrimonio di Dua Lipa, e anche il turismo che ha portato per quei giorni e che porterà. Stessa cosa vale anche per Bagheria, infatti si sono moltiplicate in una maniera incredibile le ricerche banalmente su Google relative al paese di Bagheria, quindi mi sembrano più vantaggi che svantaggi sicuramente.
1: Ecco, queste sono voci abbastanza positive, anche se immaginiamo, Marco, diccelo tu che stai lì, che passata la festa, gabbato lo santo, nel senso che non è che tra un mese andranno in vacanza a Bagheria perché un mese prima.
0: Sicuramente non ci sarà questo boom di visite chiaramente in questo periodo. Tra l'altro le prime notizie che sono state trapelate parlavano del matrimonio a settembre, poi giusto a 2 giorni forse dalla settimana del matrimonio effettivo è uscita un'altra notizia che la dava proprio per quel weekend, quindi non si capirà mai, resta una leggenda se è stato fatto di proposito proprio per evitare che i turisti venissero a Palermo, certo, per il matrimonio, certo, certo, o c'è stato semplicemente una fake news che è girata per la città. Sicuramente però ha dato grande risalto a una realtà che in pochi conoscono e che in realtà è un polo grandissimo come Bagheria, è proprio una città, è in provincia, ma a breve si potrebbe parlare quasi di unirla perché è veramente veramente un centro molto grande.
1: E poi ha anche cose da vedere, insomma, Bagheria, il libro di Dacia Maraini, insomma Bagheria è famosa, non è proprio... non è un posto sconosciuto. Comunque sentiamo anche altre voci, queste non tutte positive.
6: Ma io penso che il matrimonio di Dua Lipa in realtà sia stata un'occasione per raccontare positivamente la nostra città e tutta la Sicilia, a dire il vero. E tra l'altro ci ha dato anche per qualche giorno l'opportunità di parlare di un argomento un po' più frivolo, divertente, che male non fa. Poi certo capisco le critiche di chi dice che non è che arriva il primo famoso, persona ricca di turno e occupa una città, ma onestamente Dua Lipa non ha occupato una città e i disagi di Palermo esistevano prima del matrimonio e continueranno ad esistere anche dopo. Semmai dispiace che ci sia stata una maggiore cura per il territorio in questa occasione, anche banalmente per la pulizia delle strade, che dovrebbe essere invece ordinaria, però questa non è certo colpa di Dua Lipa.
7: Io penso che sia un'opportunità comunque per la nostra città di avere una visibilità a livello internazionale. Comunque da qualche anno che Palermo è diventato teatro di cinema, di moda e ora anche di eventi di star famose, quindi penso che sia una cosa veramente molto positiva.
1: Ecco, la prima ragazza, Marco, diceva ci sono delle cose che vanno fatte sempre, non solo perché arriva il personaggio famoso.
0: E questo purtroppo è un tema che ci troviamo ad affrontare a Palermo periodicamente, visita di personaggi politici, visita, sì, di personaggi del mondo dello spettacolo, sembra quasi che ci si ricordi come si fanno bene le cose soltanto in quelle occasioni. Questo è quello che effettivamente poi fa storcere il naso alle persone, ai cittadini, perché se allora questo impegno è fattibile, si può fare, si fa bene, perché deve essere soltanto come specchietto per chi viene da fuori per vedere quanto è bella, non semplicemente può essere la normalità e fare vivere una città come dovrebbe.
1: E questo è sacrosanto, vale anche per tutte le città. Un conto è mettere a posto perché si fa un G7, è ovvio, c'è un'organizzazione, però un conto è che solo quando arriva il G7 si puliscono le strade.
0: Esatto.
1: E allora, bene, comunque avete avuto un grandissimo matrimonio, noi ci sentiamo la prossima settimana. Marco, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: E noi adesso andiamo a Brescia, Radio CZ, Stefania Brunelli è collegata con noi, buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a te Federica e a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, noi oggi parliamo di arte in comune. Comune è con la C maiuscola perché si intendono i comuni italiani, in questo caso i comuni lombardi. L'iniziativa dell'arte in comune è della regione Lombardia, perché come sappiamo in tutta Italia, Stefania, ci sono tantissimi musei. Ricordiamo, certo, l'iniziativa del direttore degli Uffizi che fece uscire le opere dai depositi, dagli scambi. Cantinati per distribuirli un po' sul territorio. Siamo ricchissimi di depositi perché non abbiamo spazio. Anche in questo caso si vuole far uscire fuori l'arte dai depositi, Stefania.
8: Esattamente, con il progetto L'Arte in Comune, le opere conservate nei depositi dei musei potranno trovare quindi una nuova collocazione, dove? Nei municipi, nelle biblioteche, negli spazi pubblici dei comuni lombardi, quelli che hanno comunque dei piccoli, grandi spazi adatti ad ospitare queste opere. È un'iniziativa molto interessante, un progetto pilota che si spera possa aprire anche alle altre regioni d'Italia, ma in ogni caso questa iniziativa nasce sulla base di un protocollo. 3 sono i promotori, la regione l'hai citata tu, e poi l'associazione l'Unione Nazionale Comuni Italiani Lombardia e naturalmente le realtà museali lombarde. È una iniziativa, come detto, molto interessante e che ha un'organizzazione ben precisa. Poi se vuoi sì, ne
1: anche
8: parleremo.
1: Anche perché i musei, pensa a Roma che musei enormi, cosa ci deve essere nei depositi. Allora, la prima che sentiamo è l'assessora regionale alla cultura, Francesca Caruso.
9: Questo è un progetto pilota, speriamo che abbia anche una diffusione nazionale. Vogliamo portare la cultura fuori, quindi dai musei, e rendere i comuni e quindi gli enti locali dei piccoli presidi culturali in tutta la nostra Lombardia. Quindi tantissime opere d'arte non valorizzate non perché opere d'arte magari non di qualità, ma semplicemente perché magari gli stessi istituti culturali non hanno una capacità espositiva per poterle appunto esporre tutte in maniera permanente, perché ripetiamo che la cultura non sta solo nelle grandi città, ma sta in maniera diffusa, in maniera capillare in tutta la nostra Lombardia. Questo è un progetto per rendere sempre più diffusa, sempre più accessibile, sempre più partecipato il nostro patrimonio culturale.
1: Mi ricordo che una volta Stefania fecero vedere i depositi della... io sono andata a vedere i depositi della Galleria Borghese, che tra l'altro... ogni museo ha un deposito.
8: Sì, pensa
1: ai depositi dei musei vaticani, pensa. No, non si immagina nemmeno cosa c'è là dentro. Senti, siccome il tempo è in calza, però sentiamo anche l'altro e poi parliamo. Allora, l'altro intervistato da te è Mauro Guerra, che è presidente dell'ANCI Lombardia.
10: L'idea è quella di portare allo scoperto e valorizzare opere che oggi in grande parte giacciono nei depositi dei nostri musei e ridar loro vita portandole nei palazzi comunali, nelle biblioteche, negli spazi che possono essere in sicurezza attrezzati e destinati alla valorizzazione di queste opere, costruendo così un rapporto, un ponte tra i musei e i territori e le comunità, che funziona in due direzioni. Da un lato si portano le opere fuori e dall'altro questo può diventare un modo per portare poi i cittadini dentro i musei, quindi costruire un risultato positivo di promozione culturale molto importante e diffuso, non soltanto nei grandi centri, i grandi musei, ma portare in giro la bellezza per la Lombardia. Per localizzare a livello culturale e artistico e quindi portare la bellezza incontro alla gente, alle comunità, e soprattutto questa è un'occasione anche per tanti piccoli comuni che non hanno le condizioni, le strutture per avere ambizioni museali particolari, ma possono avere degli spazi da valorizzare, possono incrociare magari opere magari anche di artisti locali o che hanno ripreso pezzi del paesaggio, della vita di queste comunità, e quindi costruire cultura.
1: Ecco, ha detto l'arte che va incontro alle persone. Questo è molto importante anche per il

0: penso immaginare che anche i piccoli comuni, io per esempio vivo in un piccolissimo comune che però ha un bellissimo palazzo del 300 come palazzo municipale, possa ospitare in una delle sue sale una piccola opera d'arte.
1: Vabbè, questa è una bellissima, no, è una bellissima idea. Io l'avevo sentito per gli Uffizi, anche perché anche la Toscana, paesini, paeselli, ma comunque molto popolati. Poi tu sai che è stata presa, no, di mira anche da personaggi esteri, internazionali, per la bellezza. E tu porti così l'arte in giro, anche perché è anche un gran peccato che tante opere restino chiuse.
0: Chiuse e si riempiono non di polvere, perché vengono
1: però non le vede nessuno
0: sì, è come un po' quello dei la questione dei collezionisti, insomma, uno magari rinchiude in un bunker delle meravigliose opere d'arte, nessuno le può vedere, e allora non so qual è lo scopo dell'arte.
1: Sì, è vero. Stefania, grazie per averci presentato questa bellissima iniziativa e per essere stata con noi.
0: Grazie a te, Federica.
1: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna lunedì.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il

0: sia alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni, con i suoi 20.000 volontari, sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie, per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
1: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
2: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
3: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà.

0: In Blu 2000 News.
1: Termina il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, iniziato sabato scorso, in corso in questo momento la cerimonia di congedo all'aeroporto di Tenerife, ultimo atto nel pomeriggio, la celebrazione della messa nel porto di Santa Cruz de Tenerife, i temi legati ai migranti ancora in primo piano. Nell'omelia della celebrazione il pontefice ha ricordato che a fronte di chi specula sulla disperazione, come cristiani la grazia più grande è che ci lasciamo evangelizzare da chi soccorriamo e che riconosciamo la misteriosa sapienza di Dio scritta nella loro stessa carne. In serata il Papa farà ritorno a Roma. Memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra, lo riferiscono Reuters e Bloomberg. Il testo però è ancora in fase di definizione. Le condizioni che l'Iran ha fatto trapelare ai media sono fake news. Intanto tuona il presidente statunitense Trump sul suo social Truth. Appello dei vescovi dei paesi del G7 in vista della prossima riunione del G7 che si svolgerà dal 15 al 17 giugno in Francia. Con questo appello scrivono i vescovi: desideriamo mettere al servizio della pace della comunità internazionale la capacità delle nostre chiese di dialogo, mediazione, accompagnamento dei più vulnerabili. Il testo individua 4 aree di intervento urgente: il rilancio del multilateralismo, del diritto internazionale, la centralità della persona nello sviluppo, nella solidarietà internazionale, la protezione dei bambini e dei giovani nell'era digitale, la responsabilità comune nei confronti del creato e dei migranti. Il presidente francese Macron riceverà la premier Meloni il prossimo 25 giugno ad Antibes per il loro primo vertice bilaterale. Si tratta anche del primo summit a Roma-Parigi dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale che è stato firmato nel 2021. È di un morto, 3 feriti il bilancio di un incidente in elicottero avvenuto in tarda mattinata a Solcio di Lesa sul Lago Maggiore. Il velivolo era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è precipitato. La vittima è un uomo di oltre 70 anni, cittadino svizzero, che abitava nella struttura. Addio a David Hockney, il pittore britannico, considerato tra i più influenti e rappresentativi dell'arte contemporanea, si è spento a Londra all'età di 88 anni. È tutto, torniamo con il radiogiornale delle 18.
2: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Angela e Valeria, alla regia Matteo. Buon ascolto. Farmacia di turno e la farmacia comunale 1, via Manzoni 1, telefono 02 960 3396. Il cinema Saronno al cinema Silvio Pellico, Disco Sure Day alle 20.45 e Toy Story 5 alle 18.30.
4: Passiamo ora agli appuntamenti. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria. Codice radio 0328 239013.
4: venerdì 12 giugno alle ore 21 presso l'Aula Magna Scuole Aldo Moro in Viale Santuario 15 a Saronno, proiezione del film Cina Sconosciuta a cura di Natasha Tuis. Un viaggio affascinante e intrigante dove poter ammirare le rurali province cinesi, esplorando villaggi pittoreschi, antiche architetture e paesaggi mozzafiato. Ingresso libero e gratuito.
3: Domenica 14 giugno alle ore 11.30 presso la chiesa prepositurale, celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Luca Raimondi per la professione solenne di Suor Marinella. Comunichiamo che nel prossimo mese di ottobre il nostro seminarista Federico Bisi sarà ordinato diacono.
4: Venerdì 12 giugno dalle ore 21 presso il parco dell'ex seminario a Saronno, Top of the Pop, concerto coro Ebel, un concerto corale a voci pari femminili.
3: Saronno, sabato 13 giugno dalle ore 9 alle ore 14 presso Piazza Avis, angolo Corso Italia, Sagra delle Ciliegie.
4: Sabato 13 giugno dalle 16.30 alle 23 presso Palazzo Visconti di Saronno, ingresso da via Giuditta Pasta e Piazza Indipendenza, affamati di idee, tutti a tavola. Un evento aperto a tutti che trasformerà Palazzo Visconti in uno spazio di incontro, confronto e condivisione.
3: Solaro, sabato 13 giugno dalle ore 9.15 alle ore 12.30 presso la sala polivalente via San Francesco, incontro formativo, navigare senza rischi, la bussola per i genitori consapevoli, evento rivolto a genitori educatori e a coloro che vogliono approfondire il tema della sicurezza digitale.
4: Rovello Porro, sabato 13 giugno alle ore 21.30 presso il centro civico in piazza Porro, Villa Brambilla. L'importante è dare i numeri, una commedia teatrale brillante presentata dalla compagnia La Ringhiera di Rovello Porro.
3: Ceriano Laghetto, domenica 14 giugno alle ore 21 in piazza Lombardia, Viaggiario, un viaggio fuori rotta dove storie e mondi nascosti prendono il via. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Programmi ospiti sulle onde di
5: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
6: Parole in versi, le poesie lette e commentate da Marisa Colmegna.
7: Eccoci ben ritrovati, cari radioascoltatori, nel nostro spazio sulla poesia. E cosa ho scelto oggi da leggere, da commentare, da proporvi? Ho scelto una, forse è una tra le più famose, tra l'altro, poesia di Wisława Zimbowska. E questa poesia, dal titolo Al mio cuore di domenica, viene definita e presentata spesso come una poesia motivazionale. Poi vi spiego il perché. Prima preferisco introdurre, leggerla e poi dopo ne vediamo tutte le varie commenti, sfaccettature. Ed è una poesia, come sempre, no? Io ho già letto altre poesie della Zimbowska. Zimbowska ha questa particolarità, oltre alla sua ironia, che io amo tantissimo in lei, Anche proprio in questa poesia, poi in modo particolare, c'è proprio questa delicatezza, una delicatezza ma anche una forza espressiva in questa poesia, come in altre sue, è particolarmente intensa, e lo noterete, lo vedrete. Fa parte questa poesia, vi ripeto il titolo, Al mio cuore di Domenica, fa parte di una raccolta letteraria intitolata La gioia di scrivere. Ve la leggo. Ti ringrazio, cuore mio, non ciondoli, ti dai da fare senza lusinghe, senza premio, per innata diligenza. Hai 70 meriti al minuto. Ogni tua sistole è come spingere una barca in mare aperto per un viaggio intorno al mondo. Ti ringrazio, cuore mio, volta per volta mi estrai dal tutto, separata anche nel sonno. Badi che sognando non trapassi in quel volo, nel volo per cui non occorrono le ali. Ti ringrazio, cuore mio, mi sono svegliata di nuovo e benché sia domenica, giorno di riposo, sotto le costole continua il solito viavai prefestivo.

Allora, io prima di leggerla ho detto che questa è una delle poesie definite motivazionali, che spesso viene presentata anche agli studenti, per cui spesso tra i banchi di scuola o anche nelle aule universitarie la letteratura viene invece vissuta, percepita come una materia un po' lontana, molto, anzi a volte molto lontana dalle esigenze pratiche della realtà. Spesso viene presentata la poesia come un complesso di regole metriche, di autori percepiti a volte anche come distanti. Mentre quando viene proposta questa poesia all'interno delle scuole superiori, appunto nelle università, quando si introduce il testo al mio cuore di domenica, di solito i ragazzi, cioè, si assiste in loro a una vera e propria rivoluzione emotiva e anche di prospettiva, perché questa poesia, questa lirica funge a tutti gli effetti da bussola per le nuove generazioni. La Zimbosca insegna con questa poesia e tante altre sue, e lo insegna veramente in modo molto magistrale, che la vera resilienza risiede nell'accettazione della nostra natura umana e nel riconoscimento del lavoro invisibile e costante che compiamo tutti noi ogni giorno per crescere, imparare, andare avanti, anche quando nessuno ci sta guardando o applaudendo. Ecco perché viene definita come una poesia motivazionale, no? Che dà un senso al nostro essere umano. Poi se adesso ci addentriamo magari invece proprio, no, in un'analisi, insomma, di questo testo, noi notiamo che ci sono più livelli, più stratificazioni di significato che sono universali, e fin dalla primissima strofa si nota subito una marcata personificazione proprio del muscolo cardiaco, no? Come se il muscolo cardiaco fosse altro da noi e a cui rivolgersi. E infatti si rivolge la Zimbosca, l'io lirico, si rivolge direttamente al cuore dandogli del tu, instaurando una profonda relazione di alterità. La poetessa ci ricorda che noi non siamo unicamente la nostra mente, i nostri calcoli o le nostre ansie razionali, ma siamo prima di tutto un corpo formidabile e intelligente che ci ancora con forza alla realtà materiale del mondo. L'espressione che poi in una strofa, se avete colto, c'è addirittura l'espressione numerica, hai 70 meriti al minuto, che trasforma clinicamente i 70 battiti cardiaci medi, di solito, no, in effetti, che abbiamo. E sono meriti che lei, morali in qualche modo, lei li definisce, assegnando quindi un valore etico ed eroico a una funzione, quella del cuore, che è del tutto involontaria. È un atto di estrema e profonda gratitudine verso la complessa e meravigliosa macchina biologica umana. Poi nella terza e nella quarta strofa il tema scivola con delicatezza verso scenari più onirici ed esistenziali. Il cuore, nel suo fluire, estrae dal tutto l'individuo. Nel momento del sonno profondo, la mente cosciente, la nostra mente cosciente, si perde, sfiora l'abisso dell'incoscienza, e persino anche questa idea, lei a un certo punto dice, questa idea astratta, no, della fine, della morte sostanzialmente, della dissoluzione, in cui lei dice nel volo per cui non occorrono le ali, è proprio un'attività ostinata, ritmica, instancabile quella del cuore a trattenerci, a impedirci di svanire nel nulla, richiamandoci proprio in modo prepotente alla nostra chiara individualità, no, e alla vita terrena, pronti per un nuovo risveglio e quindi per una nuova giornata. E il finale del componimento è un vero capolavoro di ironia,
di cui lei veramente è maestra, di ironia e tenerezza però quotidiana. Questa pacifica constatazione che sotto le costole continua il solito via vai prefestivo, nonostante fuori tutto indichi che sia il giorno dedicato al riposo. E chiude la poesia strappando un luminoso sorriso a chi la legge. La parola via vai evoca immediatamente il traffico cittadino caotico, no? La frenesia della socialità umana, calata e nascosta però nella rassicurante intimità della gabbia toracica. E si crea così un contrasto perfetto che celebra e onora l'operosità segreta che rende biologicamente possibile ogni nostra domenica di meritato ozio. Vi ricordo sempre, per chi forse non l'ha scordato, non si ricorda oppure veramente non lo sa, che la Zimbosca, le opere di Guislava Zimbosca, hanno sempre comunque uno sguardo sull'immensità delle piccole cose, è una caratteristica della sua scrittura poetica. Vi ricordo comunque che la Guislava Zimbosca ha avuto un riconoscimento mondiale, quindi un premio Nobel per la letteratura, nel 1996. È nata nel 1923, Guislava Zimbosca, è morta nel 2012 ed è considerata praticamente all'unanimità una delle voci poetiche più autorevoli, lette e amate dell'intera epoca nostra contemporanea. Ma io mi fermerei qui, ci sarebbe altro da dire su questa poesia. Comunque il senso è questo, cioè essere grati praticamente della nostra umanità, no? Che è fatta non solo di mente, di obiettivi, di punti d'arrivo, ma è fatta anche proprio di un corpo che ci permette di essere qui con tutte le sue funzioni. Bene, io direi che ci fermiamo e abbiamo una canzone che ha per tema proprio il cuore.

Eccoci tornati, abbiamo ascoltato Ligabue e adesso invece non è una poesia questa, è di Alda Merini, non è una poesia ma è una frase che ha avuto sicuramente un grande, come dire, un grande effetto. Viene spesso riportata questa frase di Alda Merini che adesso vi leggo ovviamente e sulla quale poi ci addentriamo. E la frase di Alda Merini è questa: quelle come me guardano avanti anche se il cuore rimane sempre qualche passo indietro. Ecco, questa frase di Alda Merini, che viene, ripeto, no? Spesso la si trova, la si incontra, ci si imbatte in questa frase, continua veramente ad emozionare, perché racconta un'esperienza che appartiene a molti tra noi, a molti di noi, la difficoltà di lasciare davvero andare il passato. In queste parole c'è tutto il contrasto proprio tra il desiderio di ricominciare, di voltare pagina, di andare avanti, e quel legame profondo con ricordi, ferite, emozioni che continuano a restare lì dentro di noi, no? Che continuano a lavorare in qualche modo sotto traccia. Ed è proprio questa tensione tra la mente e il cuore a rendere questo pensiero di Alda Merini così forte e così attuale. Da una parte c'è la volontà di costruire il futuro, no? E dall'altra invece ci portiamo appresso il peso di ciò che abbiamo vissuto e che continua comunque a influenzare il presente. E la poetessa riesce così proprio a dar voce con semplicità, perché tra l'altro ha questa capacità, Alda Merini, parole semplici che però arrivano dritte dove devono arrivare con il loro messaggio, e riesce così a dar voce con semplicità, appunto intensità, a una condizione interiore umana molto comune, quella di chi prova a guardare avanti ma si sente ancora trattenuta, ancora il cuore legato a ciò che è stato, quindi a questo muoversi ma con fatica, no? Come se avessimo un freno a mano tirato tante volte. E il successo di questa frase di Alda Merini nasce proprio anche da qui, dalla sua capacità di trasformare nostalgia, dolore e memoria in parole immediate, profonde, riconoscibili da tutti. È un pensiero che parla a chiunque abbia vissuto una perdita, una delusione, un cambiamento difficile nella propria vita e che ancora oggi invita a riflettere su questo fragile rapporto che c'è, che esiste tra il passato, tra il presente e il futuro in qualche modo. Ed è proprio una frase veramente ricorrente, sicuramente tanti di voi l'avranno sentita, che ci invita proprio, no, a fermarci su questo passaggio che, come giustamente dice Alda Merini, non è così facile, non è così scontato. E direi che tra gli ascoltatori e tra i presenti io penso che molti tra noi abbiano, a volte si trovino in questa in questo impasse, in questa difficoltà, no? Ecco, e ho pensato che fosse utile ricordarlo. Ci fermiamo e passiamo alla prossima canzone.

Eccoci, arriviamo all'ultima poesia, una poesia su cui c'è molto da dire, devo dire la verità. È una poesia di Salvatore Quasimodo dal titolo L'angelo, che è una poesia che mostra come tutto ciò che è meraviglioso, che è bello, che è puro, nel momento in cui si cerca di scusate, di possedere, di avere, finisca inevitabilmente per diventare inafferrabile. Questo più o meno a grandi linee è il senso. Poi comunque noi ci addentriamo e andiamo a vederla in modo più approfondito. Allora, prima inizio a leggervi la poesia. L'angelo di Salvatore Quasimodo. Dorme l'angelo su rose d'aria, candido, sul fianco. A bacio del grembo le belle mani in croce. La mia voce lo desta e mi sorride, sparsa di polline la guancia che posava. Canta, ma sale il cuore, opaco cielo d'alba. L'angelo è mio, io lo posseggo, gelido.

Eccoci, e stavo appunto riguardando il finale che in Grillangelo è mio, io lo posseggo, gelido. Stavo rileggendo, no, il verso finale. E l'angelo è appunto questa poesia di Salvatore Quasimodo, racchiude proprio questa intensa riflessione, una riflessione proprio universale, cioè che la bellezza più pura non può essere posseduta senza perderne la sua essenza. Allora, vediamo di entrare un pochino di più in questa poesia. L'incontro con l'angelo diventa così un'esperienza sospesa tra la rivelazione e la perdita. Non è semplicemente il contatto con qualcosa di assoluto, come potrebbe che sia l'amore, l'ispirazione o un'idea, no, di perfezione, ma è il momento in cui l'uomo si misura con ciò che eccede i suoi limiti. In questa tensione si apre proprio una frattura profonda, cioè ciò che appare vicino, quasi raggiungibile, si sottrae proprio nell'istante in cui si tenta di volerlo, di trattenerlo, come se la sua natura imponesse una distanza. E Quasimodo suggerisce con questa poesia che il desiderio umano non si limita a contemplare la bellezza, ma tende inevitabilmente a trasformarla in possesso. L'uomo ha questo desiderio di possesso. Ed è proprio in questo passaggio che si consuma poi la perdita. L'atto del possedere non è neutro, non è un atto neutro. Implica una riduzione, una fissazione, un tentativo di rendere stabile ciò che invece vive di precarietà e di movimento. Così ciò che era vibrazione si irrigidisce, ciò che era una presenza si fa lontananza. Il messaggio della poesia in questo senso è profondamente moderno, perché mette in discussione un impulso radicato, quello di dominare ciò che si ama. Pensiamo a tutto, estendiamolo a tutto, a ciò che si desidera, a ciò che si vuole, no? Quindi a ciò che si ama nelle relazioni e nel possedere anche oltre le relazioni, e qui sulle relazioni si apre un universo, immaginiamo tutto senza fare riferimento, femminicidi, quant'altro, no? Questa spinta a voler possedere ciò che si vuole, ma si apre anche su altri orizzonti, la società di oggi ce lo dimostra, no? Questo espandersi, questo imperialismo, questo su tutto, quindi è molto attuale. E Quasimodo sembra suggerire che la bellezza autentica non si lascia trattenere senza trasformarsi in qualcosa d'altro, di impoverito, quasi privo di vita. Esiste solo finché resta libera, finché sfugge, finché non viene ridotta a oggetto di possesso. E in questa prospettiva l'inafferrabilità non è una mancanza, ma una condizione necessaria. È proprio ciò che rende la bellezza viva, insieme irrimediabilmente anche distante. Per comprendere però fino in fondo il significato di questa poesia, l'angelo, è necessario soffermarsi su alcune immagini, sulle immagini e sui simboli che Quasimodo intreccia in pochi versi, perché è breve come poesia, pochi versi sono in fondo, ma densissimi, essenziali, densissimi. La poesia si sviluppa come una visione sospesa, in cui ogni elemento contribuisce a costruire un'atmosfera rarefatta, ma nello stesso tempo anche inquieta. Nulla viene davvero spiegato in modo lineare. Tutto è affidato alla forza evocativa delle parole, a questa capacità di suggerire questa tensione tra una purezza e una perdita, tra il desiderio e la distanza. Anche l'immagine d'apertura, ad esempio, che a me piace tantissimo, dorme l'angelo su rose d'aria, candido sul fianco. Quindi l'angelo è subito colto in una condizione di riposo, ma non è un sonno terreno. Le rose d'aria creano un ambiente impalpabile, irraggiungibile, privo
privo di una consistenza, non c'è peso, non c'è una gravità, è sospeso. E l'aggettivo candido rafforza proprio quest'idea di purezza. Mentre c'è un dato molto umano, che è quella la posizione che ha questo angelo sul fianco, introduce proprio una dimensione quasi umana. E già in questi versi emerge una forte tensione che l'autore vuole dare, che l'angelo è insieme corpo e visione, presenza concreta ma apparizione anche irreale. Potremmo sviscerarla tutta, questa poesia, se volete. Ho tempo? No, purtroppo no, qui il tempo vola quando si entra nel merito di analizzare poesie e commentarle. No, il tempo manca veramente, ci fermiamo qui. Comunque è una poesia che fa molto riflettere, questa è sull'idea, ricordiamoci, umana di possesso. E io ora vi saluto, alla nostra un saluto mio da Marisa, un saluto da Angelo dalla regia e un arrivederci alla prossima puntata. Ciao a tutti.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Fare radio per fare rete ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Sensibilità, intelligenza e storia del mondo vegetale. Una trasmissione ideata e condotta da Marta Collina. Buongiorno, buongiorno a tutti da Marta e come sempre siamo qui presenti per cercare di darvi delle nozioni, secondo me importantissime, fondamentali, perché se riusciamo a capire l'importanza delle piante che hanno avuto in passato ma che hanno anche oggi, forse il nostro modo di vivere sarebbe decisamente migliore. Però io sto cercando nel mio piccolo così di trasmettervi qualcosa di importante. Bene, partiamo da un periodo molto antico, 390 e 300 milioni di anni fa. In questo periodo qui avevamo il periodo del Carbonifero, cioè dove c'erano anche tantissime foreste. Il passaggio dalle piante erbacee basse minute a quelle arboree, alte fino a 40-50 metri, avviene appunto nel nostro pianeta in questo periodo, il periodo del Carbonifero, dove la Terra era coperta di fitte foreste con giganteschi alberi dal tronco che potevano raggiungere un metro di diametro. Quindi diciamo abbracciavamo questo tronco e forse bisognava essere in due o in tre. Molte specie arboree dovevano apparire come la versione gigante delle specie erbacee. Allora, io vi ricordo che le piante arboree sono gli alberi, le piante erbacee sono le piante piccoline che non hanno, un tronco. Oppure ce l'hanno, ma non, per esempio le siepi, ecco, sono piante erbacee. Allora, le piante giganti, la versione gigante di queste piante, quindi le piante arboree, derivano appunto dalle piante erbacee e si trattava di enormi licofite a cui appartengono i licopodi, oltre agli equiseti e alle felci giganti. Bene, queste piante le guardiamo oggi perché sono tutte piante che non hanno fiori, sono prive di fiori e si riproducono attraverso le spore. Se guardate le felci nella pagina inferiori trovate i sori che contengono appunto le spore delle felci. E in questo periodo del Carbonifero sono arrivate anche gli abeti, i pini, cioè le moderne conifere, quelle che noi conosciamo come sempreverdi. Anche le foreste erano definite dalle condizioni ambientali e climatiche, quindi la fascia tropicale con clima caldo e umido e stagionale era coperta di vegetazione palustre. Quindi aveva bisogno di tanta acqua queste piante, crescevano rigogliose in terreni umidi e acqua stagnante. I resti delle piante si accumulavano sui fondali, avviando il processo di sedimentazione e poi di carbonizzazione, da cui prende il nome questo punto periodo geologico, il periodo del Carbonifero. Nelle regioni più asciutte dominavano invece gli equiseti, le felci arboree e anche le licofite di dimensioni molto ridotte rispetto a quelle che crescevano nelle zone tropicali, probabilmente proprio come conseguenza della minore disponibilità di acqua. Quindi vedete che l'acqua è fondamentale per per far crescere le piante. Infatti nelle foreste amazzoniche c'è un'umidità veramente elevata, quindi le piante sono rigogliose e possono crescere veramente molto molto bene. Bene, oggi abbiamo deciso di parlare appunto delle piante del Carbonifero, anche se l'abbiamo fatto in passato parlando delle piante piccole come i muschi e le epatiche, ma oggi parliamo dei licopodi, degli equiseti e delle felci a frusta. Le piante che sono dotate di un sistema di vasi per la conduzione di acqua e linfa al loro interno, appunto, si chiamano le piante vascolari, che hanno una struttura che permette dal terreno
di diciamo catturare acqua e sostanze minerali e portarle in cima alla pianta, e viceversa dalla cima portare le sostanze già prodotte per la pianta e immagazzinarle nelle radici. Le pialtiche, piante vascolari, sono le pteridofite, che comprendono appunto i licopodi, gli equiseti e le felci. Si tratta di piante senza semi e fiori che si riproducono mediante le spore, come i funghi. Il sistema vascolare ha permesso loro di crescere molto più delle briofite, che non hanno questo sistema vascolare. Vi ricordate che la volta scorsa abbiamo parlato appunto delle briofite, dei muschi e delle epatiche. Quindi questo sistema vascolare ha permesso a queste piante di crescere molto più in altezza. La varietà di pteridofite che conosciamo oggi sono considerate dei fossili viventi, perché discendono da specie presente già oltre 400 milioni di anni fa. Ma rispetto a quelle di 400 milioni di anni fa, hanno una differenza importante. Le moderne piante di licopodi, equiseti e felci sono piuttosto piccole rispetto all'epoca arcaica, che le quali potevano raggiungere anche i 40 metri di altezza e dominavano appunto le foreste del Carbonifero. Le varietà giganti hanno avuto lo stesso destino di molte altre specie terrestri, ovvero si sono estinte, sono sparite, a causa dei cambiamenti climatici o della competizione con altre specie che hanno sviluppato caratteristiche più adatte alla sopravvivenza. E anche qui parliamo di intelligenza, perché se hanno sviluppato delle caratteristiche, no, anzi scusate, non sono riuscite a sviluppare delle caratteristiche per poter sopravvivere al loro ambiente, quindi si sono completamente estinte, quindi vuol dire che la loro intelligenza non l'hanno sviluppata, non c'è stata evoluzione. Però succede anche oggi che molte piante così spariscano io non credo che sia un cambiamento climatico, comunque per qualsiasi motivo, comunque ci sono anche piante che entrano in competizione con le piante vicine e così via, quindi diciamo molte piante ci provano a sopravvivere e alcune non ci riescono, è così, è un po' come come gli umani, alcuni vanno avanti e altri si fermano. Bene, sentiamoci un po' di musichetta e io vi aspetto qui dopo.

Eccoci di nuovo insieme. Bene, ora parliamo delle felci. Abbiamo parlato degli equiseti, dei licopodi, adesso parliamo delle felci. Ah, a proposito, io ho trovato dell'equiseto, che oltretutto è una pianta importantissima, soprattutto si possono formare anche degli integratori, e servono anche per il nostro corpo. Le felci, diciamo, le equiseti servono per le unghie, per i capelli, quindi diciamo che ancora oggi queste piante, che magari non ci facciamo caso, ma io le ho trovate qui nei boschi, non sono facili da evidenziare, però ci sono. Le felci, adesso parliamo appunto di felci, vivono in grande varietà di condizioni in tutto il mondo. Per lo più preferiscono ambienti umidi e ombrosi, ma alcune specie si trovano anche nelle regioni desertiche, calde e secche, come pure sott'acqua o sulle superfici degli stagni o lungo i fiumi. Qui da noi è più facile trovarle lungo fiumi, dove c'è acqua, insomma. Le felci possono avere delle forme diverse. Alcune hanno portamento eretto e radici immerse nel terreno. Le altre, dette epifite, crescono sui rami di altre piante. Queste sono piante, le epifite, che troviamo nelle foreste amazzoniche, dove c'è molta acqua, c'è caldo umido. Ma io le ho trovate queste qui anche da qualche fioraio, perché sono molto belle, sono caratteristiche. E infatti loro ricavano il nutrimento dalla pioggia e dall'umidità dell'aria. Altre felci sono rampicanti, quindi sono diverse a seconda dell'ambiente in cui vivono. Tutte le felci sono piante erbacee, cioè hanno un fusto verde che cresce solo ed esclusivamente verso l'alto e quindi non cresce in diametro, quindi questo vuol dire che non ha la lignina nelle sue cellule. Crescono solo verso l'alto, sono dei filamenti più sottili. Le felci arboree, cioè a forma di albero, dominavano le foreste carbonifere più di 300 milioni di anni fa e potevano raggiungere 10 metri d'altezza, ma anche oggi le felci tropicali possono avere le dimensioni di una palma, quindi diciamo non sono piccoline, insomma. Anche le felci hanno un ciclo vitale doppio e si riproducono attraverso le spore. Non mi addentro in questo nel concetto di questa riproduzione, perché è una riproduzione molto complessa, però magari un giorno lo faremo. Nel lato inferiore delle foglie le felci hanno i sori, che contengono le spore. Queste vengono liberate e generano chiaramente i gametofiti, e poi si formeranno piano piano le nuove felci. Perché appunto, come dicevo, questi gametofiti, che sono delle minuscole piantine, liberano i gameti maschili che, trasportati dall'acqua, vanno a fecondare le cellule uovo, dando origine a un nuovo essere e quindi piano piano ad una nuova felce. Però, ripeto, è un discorso molto complesso che lo faremo più avanti. Adesso cerchiamo solo di capire così in generale che cosa sono queste piante, che sono bellissime queste piante. Io comunque le felci le ho trovate qui nel parco dell'Ura. E il Capelvenere è una felce che tutti conoscono. Il Capelvenere è molto bella, ha una lunghezza fino a 30 centimetri, quindi la troviamo nel sottobosco, la troviamo lungo i muretti. Adiantum Capillus Veneris è il nome esatto del Capelvenere. È una felce che cresce nei luoghi umidi ombrosi e può svilupparsi in verticale oppure anche in orizzontale. Infatti la troviamo nei muretti, la troviamo anche nel sottobosco, la troviamo vicino ad alberi. Insomma, a me piace molto il Capelvenere, ha una forma ha delle foglioline che sembrano dei piccoli ventagli.
E sono belle da vedere. Poi abbiamo delle felci che alcune sono

vegetale subtropicali più grandi. Il lato inferiore delle fronde è argentato. Nella fase giovanile le fronde di molte felci sono arrotolate in una spirale detta pastorale, che in seguito si apre. Questo pastorale lo troviamo anche nelle nostre felci, che quando la foglia è ancora piccola, vediamo che sono tutte arrotolate, formano delle spirali, delle piccole spirali, che piano piano poi si sviluppano e quindi crescono in altezza. Quindi vedete che ci sono, per esempio, qui abbiamo un'altra felce, la Platycerium superbum, che ha delle foglie che arrivano fino ai 2 metri, detta anche corna di cervo per la forma delle fronde. Tutte le felci sono epifite, cioè vivono su altre piante. Insomma, loro cercano di prendere il nutrimento dove possono. Hanno bisogno di tantissima acqua e hanno bisogno di così di caldo umido, e più il caldo umido è presente, più la felce si sviluppa in altezza. Oltretutto vorrei farvi notare che se guardate la pagina inferiore dove trovate i sori, appunto quelle piccole palline che contengono le spore, sono tutte allineate in fila indiana, perfette, formano una fila indiana a destra e una a sinistra dalla linea mediana della foglia. Quindi anche questa è una caratteristica molto importante da vedere. Sono molto belle perché sono proprio tutte molto ordinate, delle file indiana che sono incredibili, sono veramente molto molto belle. Quindi andate, prendete il vostro telefonino e andate a vedere come sono le forme del Capelvenere, che è una piantina che troviamo qui, non bisogna andare in Sud America per trovarle, e anche alcune felci che magari sono più piccole, sono più contenute, però anche queste sono importanti e contengono sempre appunto questo pastorale, queste foglie arrotondate a spirale, arricciate a spirale quando sono giovani, e quando sono più piano piano poi si sviluppano e crescono. Quindi queste sono le piante del Carbonifero. Bene, io ho terminato anche oggi la mia pagina di museo. E comunque sono piante fossili queste qui, ricordiamocelo, sono piante che derivano da milioni e milioni di anni fa. Bene, ora vi lascio il numero del nostro WhatsApp di Radio Orizzonti. Abbiamo 333 8016200. Quindi, se volete inviarmi le vostre opinioni, le vostre segnalazioni, le vostre richieste, se non avete capito qualche cosa lo riprendiamo, e io aspetto le vostre chiamate, perché Radio Orizzonti è sempre qui a rispondere per voi. Bene, io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima. Arrivederci, un abbraccio forte.

0: Video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.
1: Ai gente di ieri, d'incu e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
2: e in replica alle 19:10
1: va in onda il
2: Ciceremun Cicinin con Anna e Anna.

0: in Blu 2000 News.
1: Terminato il viaggio del Papa in Spagna, stamane a Tenerife l'appello ai trafficanti di uomini: convertitevi. Poco fa un guasto all'aereo non ha per ora fatto decollare il volo diretto a Roma. Iran e Stati Uniti a un passo dall'intesa per terminare la guerra nel Golfo, la firma a Ginevra potrebbe arrivare nel fine settimana. Costruire ponti di pace, l'appello delle conferenze episcopali dei paesi del G7 in vista della riunione di Parigi. Iniziati i mondiali di calcio, riflettori sui campioni in campo, ma anche sul colorato mondo dei tifosi. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, terminato il viaggio di Papa Leone in Spagna, l'ultimo atto, la visita a Tenerife nel segno dei migranti. Poco fa la notizia che un guasto all'aereo non ha per ora permesso al volo di ritornare a Roma, ma la giornata a Tenerife nel segno dei migranti, nel servizio di Paolo Fucini.
2: Chi fa affari con la sofferenza altrui si penta, si converta, dovrà comparire davanti alla giustizia di Dio. Grida Leone da Tenerife, ultimo giorno di viaggio papale in Spagna, con 3 appuntamenti in 6 ore prima di decollare per Roma. Alla Plaza del Cristo della Laguna, incontro con le realtà attive nell'integrazione dei migranti. Basta con l'indifferenza di fronte ai cimiteri del mare, supplica il Papa, ma anche ritrovarsi soli, senza legami, lingua, lavoro, esposti a chi si approfitta della vulnerabilità, è un secondo naufragio. E nel primo pomeriggio, messa infine al porto di Santa Cruz de Tenerife, la grazia più grande, dice Leone con parole ispirate, è lasciarci evangelizzare da chi soccorriamo, riconoscere la misteriosa sapienza di Dio scritta nella loro carne. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Restiamo in tema di immigrazione. Da oggi le norme europee sul diritto d'asilo. Antonio Soviero.
3: Il giorno dopo l'appello del Papa affinché il Mediterraneo e l'Atlantico non siano cimiteri senza lapidi, entra in vigore il nuovo patto europeo su migrazione e asilo, destinato a superare il sistema di Dublino, che per oltre 30 anni ha scaricato la gestione dei richiedenti asilo su Italia, Grecia e Spagna. Tra le novità principali, controlli più rigidi alle frontiere, procedure di identificazione sanitaria e sicurezza da completare entro pochi giorni, più ampia e integrata Eurodac, la banca dati europea per il confronto delle impronte digitali, accelerato l'esame delle domande di asilo uniformando le regole dei 27 Stati membri. Col neoregolamento sui rimpatri si possono utilizzare centri extra UE. Per l'Italia il cambiamento più rilevante è il nuovo meccanismo di solidarietà. Gli altri paesi UE contribuiranno con ricollocamenti, aiuti finanziari o supporto operativo. Sulla carta il patto funziona. Resta da vedere se questa volta gli stati collaboreranno. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ore cruciali ancora una volta per un'intesa che ponga fine alla guerra nel Golfo. Facciamo il punto con Massimiliano Cochi.
4: Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere firmato domenica a Ginevra. La notizia arriva da fonti vicine ai negoziatori. A firmare sarebbero il vicepresidente americano J.D. Vance da una parte e il presidente del Parlamento iraniano Mohammed Ghalibaf dall'altra. L'accordo preliminare è stato raggiunto mercoledì sera grazie alla mediazione del Qatar, ma mentre i negoziatori stanno ancora lavorando per finalizzare il memorandum, Washington e Teheran hanno già ripreso a scambiarsi accuse e minacce. Secondo la versione iraniana, lo stretto di Hormuz resterebbe sotto il controllo di Teheran, mentre il dossier nucleare sarà affrontato nei prossimi 2 mesi. Notizie false, secondo Donald Trump. Washington dice infatti che il programma nucleare sarà smantellato e Hormuz riaperto immediatamente. Teheran inoltre si dovrà impegnare a interrompere i finanziamenti ai gruppi terroristici all'estero, come Hamas a Gaza, Houthi nello Yemen ed Hezbollah in Libano. In cambio otterrebbe lo scongelamento dei propri fondi all'estero. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed ora è il fronte ucraino, dove sono proseguiti i reciproci attacchi. Ci racconta tutto Vito De Torre.
5: La guerra tra Russia e Ucraina non si combatte sulla linea del fronte. Nella notte un attacco con droni ucraini ha raggiunto il Tatarstan, nella Russia centrale, a circa 1600 chilometri dal confine. Per motivi di sicurezza le autorità hanno annullato tutte le celebrazioni della festa della Russia previste per oggi. Kiev ha rivendicato anche attacchi contro 2 raffinerie russe di petrolio. Secondo il sindaco di Mosca, una decina di droni diretti verso la capitale sono stati intercettati dalla difesa aerea. In Ucraina una donna di 44 anni è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita in un attacco russo con droni nella regione di Sumy. Intanto Kiev prepara una nuova richiesta di aiuti. Agli alleati saranno chiesti altri 20 miliardi di dollari per rafforzare le proprie capacità militari. Vito Dettore, linea allo studio.
1: Messaggio dei vescovi dei paesi del G7 in occasione della riunione di Parigi, Leonardo Possati.
6: I presidenti delle conferenze episcopali dei paesi del G7 lanciano un appello che è insieme morale, politico e sociale. Di fronte a un mondo segnato da conflitti e disuguaglianze, invitano i leader a superare la logica del potere e a rilanciare il multilateralismo e il diritto internazionale. La pace, sottolineano, non nasce dalla corsa agli armamenti, ma dalla tutela di civili, prigionieri e minoranze, citando crisi come Ucraina, Terra Santa e Africa. Un punto centrale riguarda l'intelligenza artificiale, va disarmata, cioè sottratta alla logica militari di dominio, per diventare uno strumento trasparente al servizio del bene comune, soprattutto per proteggere i giovani. I vescovi criticano anche i tagli agli aiuti e lo sfruttamento delle risorse, chiedendo più giustizia economica e climatica. Ai paesi ricchi spetta guidare la transizione ecologica e raccogliere chi fugge da guerre e disastri. La Chiesa si propone infine come ponte di dialogo. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Ed ora la politica. Annunciato da Parigi il primo summit tra Macron e la Premier Meloni, oggi impegnata con il presidente della Sud Corea, ma andiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantemmi.
7: Buonasera Ugo, rapporti sempre più stretti tra Italia e Corea del Sud a Villa Pamphili, sotto lo sguardo della Premier Meloni e del presidente Lee Chang-myung, siglati 4 memorandum d'intesa tra i due paesi nell'ambito politico, economico, scientifico, tecnologico, culturale, nel campo della sicurezza e della difesa, un modo per rafforzare un legame già profondo. La Corea del Sud resta uno dei paesi in cui l'Italia esporta di più. Spazio ovviamente anche i temi di politica internazionale al centro della fitta agenda della presidente Meloni in vista del G7 della prossima settimana, dove tornerà ad incontrare Trump. A seguire a Bruxelles si terrà il vertice europeo con la guerra in Ucraina in primo piano, mentre per il 25 giugno torna ad Antibes il vertice intergovernativo tra Francia ed Italia, frutto del trattato del Quirinale. A dare la notizia all'Eliseo, in pratica si tratta di una sorta di consiglio dei ministri congiunto tra i due paesi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemmi, linea allo studio.
1: Alberto Stasi esce dal carcere, ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Stasi era in regime di semilibertà, la concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del processo per la quale la difesa presenterà un'istanza. Il fallito trapianto al Monaldi, cardiochirurghi sospesi dopo la morte a febbraio del piccolo Domenico di 18 mesi, Beatrice Bossi.
8: Sospesi dall'esercizio della professione medica un anno per il cardiochirurgo Oppido e 7 mesi per la sua vice Bergonzoni. Lo ha disposto il giudice delle indagini preliminari in merito all'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni a cui è stato trapiantato un cuore bruciato, deceduto a fine febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli. In realtà Oppido era già stato sospeso dall'azienda ospedaliera ad inizio febbraio, la Bergonzoni invece fino ad oggi aveva continuato a lavorare regolarmente. La misura interdittiva è stata accolta su richiesta della procura per il reato di falso. Secondo gli inquirenti, dopo il trapianto i due avrebbero alterato la cartella clinica del paziente. I loro avvocati hanno già annunciato ricorso ad entrambi. Oltre al falso è contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso con altri 5 medici. Per la mamma di Domenico si tratta di una piccolissima vittoria che arriva all'inizio di una strada ancora molto lunga. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Rinviato a giudizio dal GUP di Roma l'ex parlamentare Denis Verdini, coinvolto nelle indagini sulle commesse in ANAS. Nel fascicolo l'accusa è quella di corruzione in concorso con altri. Al termine della Camera di Consiglio il giudice ha disposto inoltre patteggiamento a 2 anni 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Torniamo all'estero, a Cuba, con le sanzioni statunitensi e la risposta dell'Havana, Maurizio Dischino.
9: Aumenta la pressione degli Stati Uniti su Cuba. A fine gennaio il blocco navale imposto dal presidente americano Donald Trump per impedire l'arrivo di petrolio all'isola caraibica. Ieri le sanzioni contro la compagnia statale del petrolio e del gas Union Cuba Petroleo annunciate da Marco Rubio, segretario di Stato americano nato a Miami da esuli cubani. Rubio ieri ha comunicato l'inserimento della compagnia statale cubana nell'elenco delle organizzazioni sanzionate dagli Stati Uniti, sostenendo che anni fa illecitamente espropriato i beni a proprietari americani. Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel oggi ha risposto annunciando un pacchetto di riforme economiche di liberalizzazione e decentramento. Nel frattempo a Cuba si aggravano le conseguenze dell'embargo energetico americano. Secondo il Ministero della Salute, a causa delle interruzioni di approvvigionamento di elettricità ed acqua, 95.000 persone sono in attesa di un intervento chirurgico, tra cui oltre 5.100 pazienti oncologici. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Ieri l'inaugurazione, anche le prime sfide del Mondiale di Calcio, festa di campioni, di tifoserie da tutto il pianeta. Federico Plotti.
10: La gioia incontenibile dei tifosi sudcoreani per la vittoria in rimonta della loro nazionale nella prima partita del girone di questo mondiale ieri sera 2-1 contro la Repubblica Ceca esplosa per le strade di Seul sotto i maxi schermi allestiti nella capitale, ma non solo, festa anche a Guadalajara in Messico dove si è disputato il match. Poco prima, nella partita inaugurale nel mitico Azteca di Città del Messico, la squadra di casa ha battuto 2-0 il Sudan Africa. Momenti di tensione durante la partita proprio fuori lo stadio, scontri tra forze dell'ordine e decine di manifestanti arrivati per chiedere giustizia e verità per le centinaia di persone scomparse in questi anni, anche e soprattutto per mano dei cartelli della droga, una delle ferite sociali più profonde che affliggono lo Stato centroamericano. Questa sera per il gruppo B in campo a Toronto i padroni di casa del Canada e la Bosnia Erzegovina, la nazionale capitanata da Dzeko, l'ex calciatore di Roma, Inter e Chelsea, che ha eliminato l'Italia nello spareggio. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Uno sguardo anche alle partite di domani, alle 3 di notte Stati Uniti-Paraguay e poi alle 21 di domani per il gruppo B Qatar-Svizzera. Diamo un'occhiata anche alla chiusura della borsa di Milano, borse che hanno proseguito la giornata con il segno più in attesa dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Anche il prezzo del petrolio è sceso intorno agli 80 dollari al barile. FTSE MIB a Milano che ha chiuso a più 1,42% per quanto riguarda la giornata odierna a Piazza Affari. Prima di salutarci confermiamo il problema tecnico all'aereo del Papa, un guasto che per ora non ha fatto ripartire il volo per Roma, lo ha annunciato il comandante, ha spiegato la situazione ai presenti, un problema dovuto al forte vento che avrebbe creato un problema al velivolo e poco dopo questo annuncio Re Felipe, che si era appena congedato dal Papa, è salito a bordo dell'aereo e ha invitato il pontefice a scendere e ad attendere nella sala della base aerea di Tenerife la soluzione del problema. È tutto, Daniele Caruso per la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.
11: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
12: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.

0: trascorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente di sabato 13 giugno alle ore 9 buona giornata con Gigi, e a seguire alle 9.30 Gigi Volpi ospita Andrea Germi, organizzatore della festa della Cascina Colombara Saronno, tra sport, convivialità, musica e tradizioni. Alle ore 10.05 e 17.40 Chiara e Aldo con Chuck e Sipario. Alle ore 10.30 e 19.10 dalla parte del cittadino, ospite di Gianni e Antonella, Agostino Legnani, il mercato di Saronno.
1: Alle ore 11.05 e 19.40 il punto. Gianni e Agostino intervistano Augusto Airoldi, consigliere comunale per Saronno Civica. Alle ore 11.30 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini, gli speciali americani. Alle ore 21 Blue Night a cura di Giona Stasi. Riascolta su Spotify Chuck e Sipario, riflessi, leggende metropolitane, dal dire al fare, bianali in buone mani, parliamo di soldi in soldoni, e in arrivo molti altri podcast.

0: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Radio Orizzonti in Blu presenta Vangelo e Vita, il Vangelo della Domenica e la vita di comunità.
2: Amici e amiche all'ascolto, ben ritrovati. Venerdì 12 giugno, Sacro Cuore di Gesù. Allora, mi piace aprire questo appuntamento oggi con un ricordo degli auguri, il 50° di ordinazione, per quello che mi riguarda, del mio predecessore in Sacra Famiglia, Don Alberto. Sarebbe stato anche il 50° di ordinazione sacerdotale di Don Claudio. Vogliamo ricordare poi anche le suore del Sacro Cuore presenti in città. Questa sera la celebrazione della messa in casa loro, con il rinnovo delle promesse, il rinnovo dei voti. Questo il cappello introduttivo, quindi motivi di gratitudine da esprimere al Signore. E arriviamo al Vangelo di domenica. Saremo in compagnia di Giovanni e ascolteremo dalla bocca stessa di Gesù quello che possiamo considerare a tutti gli effetti il centro del Vangelo di Giovanni. Diamo una veloce lettura al testo e poi proviamo a sottolineare qualcosa. Il Signore Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Dicevo, cuore del Vangelo. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Questo è al centro della nostra fede, l'amore che Dio ha per il mondo, per questo mondo così com'è e come lo conosciamo, per certi aspetti forse per come lo stiamo anche conciando. Dio ama il mondo. Questo ci dice la gratuità dell'amore del Signore. Ed è un amore senza condizioni, senza riserve, senza la possibilità di riprendersi indietro il dono. E qual è il dono? Ci viene detto così: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Dio dona quanto ha di più caro, il Figlio. Un dono che si manifesta in due momenti, che si tengono insieme: il momento dell'incarnazione e il momento della croce. È proprio contemplando la croce, contemplando l'elevazione di questo Figlio, che possiamo comprendere da una parte la serietà del male che compiamo, perché la morte dell'innocente, la morte del crocifisso è prodotta dal nostro male, ma nello stesso tempo da questo male ricaviamo anche la possibilità di contemplare l'amore del Signore per noi, perché Dio si consegna per noi. Per Dio noi valiamo più della vita del suo unico Figlio. Questo è il dono, questo è il Vangelo, questa è la notizia buona. Poi continua il testo: affinché chiunque crede in Lui non vada perduto. Viene interpellata la nostra fede. C'è un dono, ma ci deve essere anche una risposta. E la fede, la nostra fede, è l'unica risposta possibile all'amore di Dio per noi. Questo fa pensare che, ai fini conti, ogni amore è di per sé oggetto di fede. Anche l'amore umano, anche avere davanti qualcuno che ci ripete in tutti i momenti ti amo, lo accogliamo nella fede. Dio ha questo desiderio, donarci la vita, donarci il suo amore, e la fede è la nostra risposta. La fede è la risposta, è il modo attraverso cui questo amore lo possiamo accogliere. Ci dice qualcos'altro di più Giovanni, ci dice qualcosa sul volto di Dio. Questo amore ci parla del volto di Dio. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo. Perché dico che ci interpella sul volto di Dio che abbiamo? Proviamo a pensare, qual è l'immagine di Dio che abbiamo? Quando ci mettiamo a pregare, qual è il volto di Dio? Gesù innalzato sulla croce spazza via ogni falsa immagine di Dio. Fin quando non arriviamo lì ai piedi della croce possiamo sempre essere in preda agli equivoci, fino a quando non vediamo come siamo amati, fino a quando non vediamo concretamente quell'amore lì nel Figlio innalzato sulla croce, possiamo continuamente cedere alla tentazione del serpente che ci restituisce una falsa immagine di Dio. Il Padre non manda il Figlio per giudicare il mondo, ma manda il Figlio perché il mondo abbia la vita. Allora, se vogliamo avere vita, dobbiamo accogliere il Figlio, dobbiamo contemplare il Figlio, dobbiamo iniziare a vivere da figli. Vivere da figli il nostro rapporto con Dio e quindi poi vivere tra noi da fratelli. Eppure dentro di noi c'è sempre quella voce, quella tentazione che ci dice che dobbiamo in qualche modo comprare Dio, dobbiamo in qualche modo conquistarlo con le nostre azioni, con i nostri sacrifici. E se questo è il Dio a cui guardiamo, gli altri diventano allora dei concorrenti, non sono fratelli ma avversari da sbaragliare o risorse da sfruttare. È importante questa precisazione di Giovanni, Dio non manda il Figlio per condannare. L'unico motivo per cui Dio manda il Figlio è che vuole donarci vita. Eppure poco più avanti ci dice che in fin dei conti una condanna c'è, ma non viene da Dio. Chi non crede è già stato condannato. E il giudizio è non vivere da figli. La condanna è non vivere da figli. Se non viviamo da figli stiamo già scontando la punizione, perché viviamo da schiavi, viviamo una vita che non è vita. All'ombra dell'ultimo. Se non siamo figli di Dio, Dio è un padrone, Dio è uno da cui devo guardarmi, è uno che devo tenere d'occhio come lui mi tiene d'occhio, è il giudice severo che è lì pronto, è lì che mi attende al varco, pronto per punirmi. E questa no, non è vita. Ecco, questa è la fede, questo vuol dire credere. Credere che ciò che mi fa vivere è questo amore che vedo incarnato nel Figlio e che mi viene donato come possibile, come vivibile. E il giudizio punta a questo, purificare l'immagine di Dio. Se abbiamo un'immagine sbagliata, la possiamo purificare. La possiamo e la dobbiamo cambiare. Dobbiamo convertirci alla vera immagine di Dio, al vero volto di Dio. E qua trovo forse il senso della frase finale. Chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. chi fa la verità è la verità di se stessi, ma è anche la verità di Dio. Chi accoglie la verità di Dio, chi accoglie il vero volto di Dio, fa verità nella sua vita, perché si scopre figlio amato, allora può venire alla luce. Viene alla luce senza paura, può esporsi, può esporre anche le proprie fragilità, le proprie ferite, può affrontare le proprie tenebre. Questo è il giudizio che Gesù compie venendo nel mondo come luce. Rivela quello che siamo, rivela quella che è la nostra verità, sia nel senso di dirci a che punto siamo in questa maturazione, in questa crescita, in questo diventare figli, e sia mettendoci sempre davanti appunto l'obiettivo, il termine, il fine, che è questo vivere da figli e da fratelli. Però il giudizio è rimesso a noi. Noi scegliamo, noi decidiamo. O accettiamo la nostra verità di figli e di fratelli, o la rifiutiamo, ma così facendo rifiutiamo Lui. O accolgo Dio come padre, o lo rifiuto e mi chiudo, mi nascondo da Lui. Ricordiamo Genesi, Adamo dove sei? Ho avuto paura, mi sono nascosto, e allora resto nelle tenebre, tutto diventa tenebra, tutto diventa buio, e sappiamo che nella tenebra la vita fa fatica a resistere, fa fatica a svilupparsi. Chi fa la verità viene alla luce. Allora accogliamo l'invito, accogliamo la possibilità, accogliamo il dono di fare davvero questa verità della nostra vita. E il cuore del Vangelo è tutto qui. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita. Buona domenica.

Buongiorno a tutti voi cari ascoltatori di Radio Orizzonti con FM 88. Sono Egea e vi racconto oggi, che avrete già sentito, Don Vittorione, un ambrosiano iscritto tra i giusti dell'umanità. Per migliaia di persone, soprattutto in Uganda, era semplicemente Don Vittorione, un sacerdote capace di attraversare guerre, fame e abbandono senza mai arretrare davanti alla sofferenza umana. Ora, Don Vittorio Pastori, nato a Varese nel 1926 e fondatore di Africa Mission, Cooperazione e Sviluppo, entra ufficialmente nell'Enciclopedia dei Giusti della Fondazione Gariwo, con il riconoscimento di Giusto dell'Umanità, attribuito a donne e uomini che hanno scelto di difendere la dignità umana nei contesti più drammatici della storia contemporanea. L'annuncio è stato dato a Piacenza il 5 giugno. Durante la festa di fine anno della scuola primaria San Lazzaro, dal presidente di Africa Mission Don Maurizio Noberini. In contemporanea i gruppi territoriali del movimento promuoveranno iniziative pubbliche anche nel Varesotto, territorio che conserva un legame profondo con la storia del missionario. Prima della scelta radicale dell'Africa, infatti, la vita di Don Vittorione si intreccia a lungo con Varese. Nei primi anni 50 apre in città un ristorante molto conosciuto, dedicandosi per oltre 15 anni a una fiorente attività imprenditoriale. È proprio Varese che nel 1966 incontra Monsignor Enrico Manfredini, figura destinata a cambiare il suo percorso umano e spirituale. Manfredini gli affida incarichi di responsabilità nella diocesi, amministratore della basilica, della tipografia diocesana e delle opere parrocchiali. Quando nel 1969 Manfredini viene nominato vescovo di Piacenza, Pastore decide di seguirlo, lasciando definitivamente il mondo dell'impresa. Diventa segretario amministrativo della diocesi. In quegli anni incontra alcuni vescovi africani e compie i primi viaggi in Uganda, Kenya e Tanzania. Un'esperienza destinata a segnare la sua vita. Davanti alle condizioni delle popolazioni del continente africano, Pastori sceglie di trasformare la solidarietà in azione concreta. Comincia a raccogliere fondi, macchinari agricoli, trattori, attrezzature sanitarie e materiali dall'Italia per sostenere le missioni cattoliche locali. Nel 1972 fonda a Piacenza Africa Mission, avviando quello che lui stesso definiva un pendolarismo della carità tra l'Italia e l'Africa. Il suo nome si lega in modo particolare al Karamoja, una delle regioni più povere e fragili dell'Uganda nord-orientale, segnata da conflitti, siccità, marginalità cronica. La sua presenza tra le comunità locali non ha mai il carattere dell'intervento episodico. Sceglie invece la strada più difficile: condividere la vita quotidiana delle popolazioni, sostenere progetti agricoli, infrastrutture idriche, formazione professionale, educazione sanitaria. Una testimonianza che oggi continua attraverso l'attività del movimento da lui fondato. Il riconoscimento conferito dalla Fondazione Gariwo apre anche una nuova stagione di collaborazione culturale ed educativa. La Fondazione è nata per custodire, difendere e diffondere le storie dei giusti, promuove la memoria del bene come responsabilità civile. Nel tempo sono nati quasi 300 giardini dei giusti nel mondo e dal 2024 Gariwo collabora con le Nazioni Unite per diffondere questo modello educativo contro i crimini contro l'umanità. Alla memoria del sacerdote varesino, la realizzazione di un giardino dei giusti a Moroto in Uganda all'interno del Community Development Center,
che porta il suo nome. Nel percorso che ha portato al riconoscimento sono stati coinvolti anche studenti e scuole del territorio varesino, tra cui la classe quinta L dell'Istituto Valceresio di Bisuschio, un dettaglio che restituisce il senso del più profondo dell'intera vicenda. La memoria di Don Vittorione non come celebrazione del passato, ma come eredità civile affidata al presente, in un tempo attraversato da guerre dimenticate e nuove povertà. La sua figura continua così a interrogare le coscienze con la forza concreta di una vita spesa accanto agli ultimi. Un aneddoto: nei primi due anni che andavo in Africa, 77-78, ho viaggiato con Don Vittorione con i suoi 120 kg seduto sull'ultima poltroncina dell'aereo. Questo l'ha vissuto e conosciuto. Passiamo in Malaysia, le grotte degli Hindu a Kuala Lumpur. È uno dei luoghi oggi più visitati dai turisti a Kuala Lumpur, nella dinamica capitale della Malaysia, orgogliosissima dei suoi grattacieli e il volto di una natura maestosa. Ma il suggestivo tempio indù ricavato all'interno delle Batu Cave è anche l'esempio di un incontro possibile. Situate a circa 13 km a nord della capitale, queste grotte sono geologicamente un mogote, cioè un tipo di collina carsica con pareti scoscese e ampie caverne calcaree. Formatasi 400 milioni di anni fa, erano già ben note la popolazione indigene Tumuan che abitavano quest'area prima che nell'Ottocento, con l'avvio delle miniere di stagno all'epoca della penetrazione coloniale britannica, nascesse Kuala Lumpur. Nel 1878 fu poi il naturalista americano William Ornadei a farle conoscere al mondo, ma sarebbero rimaste solo un paradiso per geologi, biologi, sei migranti tamil portati qui dall'India per lavorare nei cantieri delle opere pubbliche non vi avessero visto un richiamo alla dimensione del sacro. Fu così che nel 1891 Pillai, magnate tamil nato a Singapore, in affari con gli inglesi, ottenne il permesso di consacrare le grotte alla divinità indù Murugan. Da allora le Batu Cave sono diventate un importante luogo di pellegrinaggio. Negli anni 20 del Novecento è stata poi costruita una maestosa scalinata di 272 gradini dai colori sgargianti che porti devoti all'ingresso, e nel 2006 anche una statua dorata di Murugan, alta oltre 40 metri. Un simbolo per la comunità indù che a Kuala Lumpur costituisce tuttora quasi il 9% della popolazione e ha il suo cuore nel vivace quartiere di Brickfields. Carissimi, con Silvana e Giancarlo alla regia, vi salutiamo e vi attendiamo la prossima settimana. A presto!

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese.

0: Ho attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria. Codice radio 0328239013.
0: Venerdì 12 giugno alle ore 21 presso l'Aula Magna Scuole Aldo Moro in Viale Santuario 15 a Saronno, proiezione del film Cina Sconosciuta a cura di Natasha Tuis, un viaggio affascinante e intrigante dove poter ammirare le rurali province cinesi esplorando villaggi pittoreschi, antiche architetture e paesaggi mozzafiato. Ingresso libero e gratuito.
1: Domenica 14 giugno alle ore 11.30 presso la chiesa prepositurale, celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Luca Raimondi per la professione solenne di Suor Marinella. Comunichiamo che nel prossimo mese di ottobre il nostro seminarista Federico Bisi sarà ordinato diacono.
0: Venerdì 12 giugno dalle ore 21 presso il parco dell'ex seminario a Saronno, Top of the Pop, concerto coro Ebel, un concerto corale a voci pari femminili.
1: Saronno, sabato 13 giugno dalle ore 9 alle ore 14 presso Piazza Avis, angolo Corso Italia, Sagra delle Ciliegie.
0: Sabato 13 giugno dalle 16.30 alle 23 presso Palazzo Visconti di Saronno, ingresso da via Giuditta Pasta e Piazza Indipendenza, affamati di idee, tutti a tavola. Un evento aperto a tutti che trasformerà Palazzo Visconti in uno spazio di incontro, confronto e condivisione.
1: Solaro, sabato 13 giugno dalle ore 9.15 alle ore 12.30 presso la sala polivalente via San Francesco, incontro formativo, navigare senza rischi, la bussola per i genitori consapevoli, evento rivolto a genitori educatori e a coloro che vogliono approfondire il tema della sicurezza digitale.
0: Vello Porro, sabato 13 giugno alle ore 21.30 presso il centro civico in piazza Porro, Villa Brambilla. L'importante è dare i numeri, una commedia teatrale brillante presentata dalla compagnia La Ringhiera di Rovello Porro.
1: Ceriano Laghetto, domenica 14 giugno alle ore 21 in piazza Lombardia, Viaggiario, un viaggio fuori rotta dove storie e mondi nascosti prendono il via. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Programmi ospiti sulle onde di
3: Radio Orizzonti in Blu.
4: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti in Blu, FM 88.
5: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto, per citare Schulz, padre di Charlie Brown, Continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, ex cantoni, in arrivo 160 posti auto. Ancora Saronno, sicurezza, arriva il delegato. Rimaniamo a Saronno, Zerbi è tensione, sarà sciopero? E ancora Saronno, al via la demolizione della scuola Rodari. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni, in studio Valeria Zaffaroni e Angela Ferrioli e alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
2: Saronno, un parcheggio coperto su due piani di 160 posti auto è l'idea a cui stanno lavorando gli attuatori del nuovo complesso residenziale in fase di ultimazione dell'ex Cantoni. Il progetto, già presentato durante la gestione del commissario prefettizio, mira in sostanza a individuare in un unico spazio tutti i posti auto pubblici, la cui realizzazione era già prevista in diversi punti dell'area dismessa, la cui riqualificazione complessiva è prevista entro il 2037. In un intervento all'emittente locale Radio Orizzonti, l'assessore all'urbanistica Nicola Gilardoni ha spiegato che l'ente locale, per quanto di propria competenza, sta seguendo da vicino i passaggi tecnici e burocratici ancora richiesti perché le oltre 50 famiglie possano definitivamente entrare negli alloggi della palazzina di via Marzorati, dove i lavori sono in fase di completamento. Anche le opere esterne sono quasi concluse, con il completamento della vicina pista ciclabile e la rotonda individuata all'ingresso della piazza Saragat, che permetterà di rendere la via a doppio senso. Da ricordare che all'interno della riqualificazione zona è prevista anche la realizzazione di un centro giovanile da 60 metri quadri e di uno spazio per le attività della terza età.
1: Saronno. In arrivo un consigliere delegato alla sicurezza, interventi coordinati sul territorio tra polizia locale, polizia di Stato e carabinieri, con la regia della questura e aspettando la Polfer in stazione. Ad annunciare le ultime novità è stato il sindaco Ilaria Pagani, intervenuto ieri pomeriggio alla manifestazione organizzata da Paolo Bocedi, fondatore dell'Associazione Nazionale SOS Italia Libera, dopo le ripetute situazioni allarmanti avvenute in città che hanno suscitato grande preoccupazione tra i saronnesi. Un centinaio di presenti che hanno chiesto a gran voce, con anche qualche momento di tensione, più impegno per la sicurezza da parte del comune, lamentando problemi sia in centro che in periferia. Preoccupazione è stata espressa dai genitori e insegnanti per la crescente violenza tra i giovani che troppo spesso girano con in tasca un coltello. A una domanda diretta di poter contare in città su un assessore alla sicurezza, il sindaco ha annunciato di voler assegnare una delega ad hoc, oltre che rilanciare la prevenzione nelle scuole e promuovere una sperimentazione del controllo di vicinato con collaborazione dei commercianti.
2: Saronno. Stato di agitazione all'Istituto Monsignor Zerbi, l'ente che gestisce asili nido e scuole dell'infanzia comunali. Alla base delle proteste, spiegano i sindacati, vi sarebbero la totale assenza di informativa e confronto sulla via del prossimo anno scolastico e la mancanza di certezza per il personale a tempo determinato, che non conoscerebbe ancora il proprio futuro lavorativo. Contestate anche le criticità nella copertura del rapporto educatore-bambini negli asili nido e la definizione delle classi nelle scuole dell'infanzia. Siamo di fronte a un'assoluta mancanza di dialogo e di informazioni, accusano le organizzazioni sindacali, che puntano il dito anche contro la scelta della direzione di programmare l'organizzazione sull'anno solare anziché su quello scolastico. definita un'anomalia rispetto a quanto avviene nel resto della Lombardia. Intanto è stata convocata una nuova assemblea generale dei dipendenti per il 23 giugno. L'intenzione è di organizzarla davanti al municipio di Piazza Repubblica dalle 13.30 alle 16.30. Per richiamare l'attenzione dell'amministrazione comunale si invitano genitori e cittadini a partecipare. L'istituzione Zerbi, lo sciopero, scusi, all'inizio del prossimo anno scolastico, l'istituzione Zerbi con sede in via Tommaseo a circa 100 addetti, gestisce gli asili nido Candia e Gianetti e le scuole dell'infanzia Cavour, Don Mazzorati e via Montesanto.
1: Saronno. Iniziano le operazioni di demolizione della vecchia scuola primaria Rodari di via Totti al quartiere Prealpi, un passaggio simbolico che accompagna verso il completamento del nuovo plesso scolastico in costruzione nell'area adiacente. Ha preso il via la fase di smaltimento del materiale esterni e interni, compresi arredi e attrezzature, da destinare ad altri plessi o da eliminare. L'intervento più evidente inizierà il 29 giugno, quando entreranno in azione le ruspe per la demolizione strutturale dell'edificio prefabbricato. Successivamente verranno selezionati e recuperati i materiali di risulta. Da metà luglio e per circa un mese proseguiranno le operazioni di recupero e stoccaggio dei materiali demoliti, completando così la rimozione della storica struttura. Intanto avanzano i lavori della nuova Rodari, un intervento da oltre 11 milioni di euro, finanziato anche dal Ministero dell'Istruzione. Il nuovo complesso comprenderà una palestra con tribune, un auditorium, spazi per la didattica multimediale, laboratori e aree polifunzionali, utilizzabili anche dal quartiere e dalla città al di fuori dell'orario scolastico. Dall'anno scolastico 2026-27 la nuova scuola accoglierà alunni e docenti dell'Istituto Comprensivo Ignoto Umiliti, diventando così uno dei plessi scolastici più moderni del territorio.
2: Saronno. Ultimi posti disponibili per giovani in campus, un'esperienza di lavoro alla scoperta di aree verdi e spazi urbani. L'iniziativa è rivolta a tutti i ragazzi tra i 15 e i 17 anni, disponibili a impegnarsi e a darsi da fare per la propria città. L'ormai tradizionale attività si svolgerà dal 15 al 19 e dal 22 al 26 giugno e riguarderà piccoli lavori di manutenzione, un interessante lavoro di squadra che i giovani avranno la possibilità di portare avanti tutti assieme. L'iniziativa è coordinata dal comune e promossa con il Parco dell'Ura nell'ambito del progetto Giovani Smart e con il contributo di Regione Lombardia e Generazione Lombardia.
1: Solaro. Torna la passeggiata ecologica a Cascina Emanuela, insieme alla scoperta della natura nelle campagne della frazione e con l'occasione di ripulirla dai rifiuti abbandonati. Sabato 13 giugno il comitato di quartiere, il Giuggiolo di Cascina Emanuela e il gruppo degli ecovolontari del comune di Solaro invitano tutta la cittadinanza ad una nuova edizione della passeggiata ecologica per le vie e i parchi della frazione. Il ritrovo è fissato alle 9.30 al centro civico di via Cascina Emanuela 32. Si procederà per una camminata di circa un'ora e mezza accompagnati dalla Guardia Ecologica Volontaria Vittorio Protti. Sarà una passeggiata a passo lento e tranquillo, accessibile a tutti. Al termine del giro si effettuerà una pulizia del parchetto del centro civico e tutti i partecipanti saranno invitati ad un piccolo rinfresco di ringraziamento. Pinze, guanti e sacchi saranno forniti dall'amministrazione comunale. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e dal notiziario. Valeria Zaffaroni e Angela Ferioli con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in blu.
3: Che ne sai tu del treno di Radio Orizzonti in blu, la radio più vicina a te.
4: Orizzonti Magazine.

0: ne sta?
1: In buone mani, parliamo di soldi in soldoni. Eccoci al nostro appuntamento mensile con l'educazione finanziaria, che di questi tempi è quanto mai opportuna e diciamo quasi obbligatorio seguire. Come sempre in studio con me c'è Simone Saltarel, consulente finanziario della BCC di Cantù, che saluto.
2: Buongiorno a tutti.
1: E ringrazio perché insomma la sua assidua presenza, i suoi consigli, le sue analisi sono sempre molto pertinenti e oggi parleremo di mercati e previdenza. Perché parleremo di questi due temi? Nella prima parte staremo sui mercati perché purtroppo la situazione geopolitica, anziché rischiararsi, diventa sempre più complessa, perché segnali di fine del conflitto sia tra Russia e Ucraina sia in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran non sembrano assolutamente vicini, e diciamo che questo crea sempre più incertezza, crea sempre più preoccupazione, crea sempre più ansia. E infatti io partirei proprio da qui, Simone, no? Vista questa incertezza geopolitica così elevata, così incupita, diciamo, come si può vincere l'ansia e la paura? Quali strumenti e quali strategie si possono adottare?
2: Allora, innanzitutto penso che l'ansia in questo momento sia il sentimento umano più comprensibile, perché quando vediamo il patrimonio andare a bruciare valore viene questa. L'invito sempre ad affrontare però l'ansia e la paura come un segnale che ci deve dare un input e poi non farsi guidare dall'ansia alla paura. Quindi è corretto avere ansia, avere paura in questo momento, magari un po' di agitazione, sì, è corretto sempre averla di fronte agli scombussolamenti, però l'ansia e paura devono portare poi a una reazione, a una razionalizzazione della questione e a trovare la strategia di uscita, altrimenti rischiamo di
1: restare intrappolati nell'ansia.
2: La strategia più facile qual è? Quella di dire: non posso comandare il futuro. Non lo posso fare, nessuno sa che direzione prenderà le borse. Perché? Perché nessuno sa come evolgerà il conflitto, nessuno sa. Però cosa abbiamo? Abbiamo la possibilità di accettare l'incertezza come una variabile strutturale. Il conflitto geopolitico, si pensava un conflitto breve, sembra invece un conflitto magari che non ha sfoci in una guerra
1: vera e propria,
2: ma una incertezza strutturale. Sembra andare verso questa direzione. Quindi, risvolto a questo punto, parliamo sui mercati finanziari, è essere in grado di affrontare questa incertezza, ricalibrare il portafoglio. Quale strategia privilegiare? È: sono disposto, se resto esposto ai mercati azionari, ad accettare questa incertezza, ad accettare questa volatilità? Se sì, allora posso anche pensare alla mia strategia di lungo termine di non modificarla e restare investito sui mercati azionari, se no è il caso di ridurre quella quota parte. Non conosceremo il futuro, le borse fino ad ora comunque hanno prima stornato, poi hanno reagito, quindi probabilmente abbiamo ancora i nostri guadagni. Se non sono disposto ad affrontare quella incertezza e quella volatilità perché mi ricreerebbe nuova ansia, nuova paura, andiamo ad alleggerire i mercati. Ricordiamoci sempre che può essere sempre anche utile uscire in questi casi dai mercati e poi riapprontare eventualmente un reingresso graduale a pacca, piani di accumulo. Perché? Perché mi vado a togliere l'incertezza che tutto possa crollare da un momento all'altro. Se ho ancora dei benefici, esco dai mercati e riapproccio un ingresso graduale, così se dovessi avere determinati eventuali storni andrei a ricomprare sui ribassi. Mal che vada, se dovessi avere risalite, ero comunque un guadagno, mi sono bruciato parte dei guadagni. Perché? Perché il mio obiettivo ora era, più a livello emotivo, evitare l'ansia e la paura.
1: Allora, una delle conseguenze che ha portato sicuramente questo conflitto è quello dell'inflazione, perché l'inflazione è tornata ai massimi negli Stati Uniti, l'inflazione sta crescendo anche in Europa e in Italia, e praticamente l'inflazione, il tutto poi determinato dalle quotazioni del petrolio, ma lì diciamo che il meccanismo è abbastanza complicato, però le quotazioni del petrolio e l'incertezza geopolitica influiscono su inflazione, tassi e mercati finanziari. Iniziamo dall'inflazione e passiamo direttamente a un problema concreto, che è quello dei mutui, no? Perché l'Italia resta uno dei paesi più convenienti in Europa. Il tasso medio fino a poco tempo fa era il 3,38, però In questi giorni la Banca Centrale Europea ha di nuovo alzato i tassi. Allora, gli analisti scommettevano su un approccio cosiddetto da falco moderato, falco delicato, ma in pratica per chi ha già un mutuo e per chi ne contrae uno nuovo cosa cambia dopo questo aumento dei tassi di interesse, ricordiamolo, di 0,25, quindi un quarto di punto?
2: Di fatto per chi andrà a contrarre, per chi ha già un mutuo, dipende da quale scelta ha fatto, che se ha un tasso variabile vedrà aumentare la sua rata mensile, se ha un tasso fisso nulla cambia. E qui ritorniamo un po' ai ragionamenti che abbiamo fatto anche le scorse puntate. Approccio della BCE, quali sono le incognite? Parlavi di inflazione, quindi per poterla contenere rialzo dei tassi. Questa è una scommessa che mi viene da dire, questa è la regola generale, come contengo l'inflazione con rialzo dei tassi. Peccato che questa non è un'inflazione da domanda, non è un'inflazione dal surriscaldamento dell'economia.
1: Cioè ricordiamolo che è una inflazione da importazione, cioè dovendo importare molta energia, quindi è una distinzione che è giusto fare.
2: Assolutamente, perché sicuramente non si può non reagire di fronte all'inflazione per evitare di andare veramente con una manovra invece di chiamiamola così, di alleggerimento monetario, quindi mettere liquidità a finanziare l'aumento del petrolio dove sta avvenendo, quindi viene affrontata anche l'inflazione con un iniziale aumento dei tassi, poi però la crisi geopolitica deve essere risolta a livello politico, a livello geopolitico. Se così avviene potremmo rivedere un domani i tassi scendere. Quindi come reagire a questa cosa? La BCE ha ora alzato i tassi di uno 0,25, le previsioni parlano di un ulteriore rialzo a settembre, sembra certo.
1: Sempre, di un, vediamo, quarto di punto,
2: sempre
1: probabilmente.
2: Di un quarto di punto. E a dicembre andiamo già su un'incognita, qualcuno dice sì è certo anche un rialzo a dicembre, ma proprio per contrastare questa dinamica dell'inflazione che sta avvenendo in questo periodo. Logicamente vedremo come reagisce l'economia, perché va bene contenere l'inflazione, ma se con il rialzo di tassi andiamo a soffocare l'economia a un certo punto bisognerà trovare la quadra.
1: Esatto, sì, bisognerà uscire da quelle che sono delle risposte forse un pochino scontate, appunto cresce l'inflazione e aumento i tassi, bisognerebbe forse capire anche di più la natura di questa crescita. Parliamo invece di asset allocation, cioè di dove, diciamo, investire i propri risparmi. In un mercato ancora molto sensibile alla geopolitica, a questo punto è meglio tenere il portafoglio invariato o è meglio apportare dei cambiamenti? E da questo punto di vista hai dei suggerimenti su che tipo di diversificazione fare, cioè che cosa privilegiare tra settori, aree, strumenti, asset?
2: Ah, sì, assolutamente. Se andiamo, ripartiamo un po' dallo scenario che avevamo prima, parliamo di inflazione, di crisi energetica, quindi l'idea potrebbe essere assolutamente non uno stravolgimento del portafoglio, ma una bilanciatura del portafoglio. Non ha sbagliato chi in questi ultimi mesi, magari anche ultimo anno, ha inserito a fronte appunto di un aumento dell'inflazione o di una previsione di aumento dell'inflazione asset reali nel portafoglio, vogliamo le commodities, materie prime oppure aziende che vanno a beneficiare di questi rialzi. Parlare di strategia, magari dico di fronte a questa crisi, strategia difensiva, di solito colleghiamo la strategia difensiva al mondo obbligazionario e si tende a trascurare la parte azionaria. Qui invito molto innanzitutto a capire bene il ragionamento che facciamo, perché potrebbe portare a scelte sbagliate. Attenzione a pensare allo strumento obbligazionario come strumento difensivo. Dicevamo prima cosa sta avvenendo da parte della banca centrale: rialzo dei tassi. L'inflazione porta aspettative di rialzo dei tassi anche in futuro, quindi crescita dei tassi a lungo termine. Cosa succede alle obbligazioni in questo caso? I prezzi delle obbligazioni scendono. Se penso di fare una scelta prudente esponendomi in toto all'obbligazionario, limitando la parte azionaria, rischierei di in questo momento di mettere addirittura più rischio nel portafoglio. Quindi parlavo giustamente di non stravolgimento del portafoglio, ma di ribilanciamento, consigliando sempre di tenere a mente la strategia di lungo periodo e quindi la parte azionaria che avevamo comunque di tenerla. Magari andrà in sofferenza, ci sarà volatilità, ma è quella che poi nel lungo termine consentirà di affrontare anche un rialzo dei tassi.
1: Però diciamo che il consiglio principale è quello di informarsi.
2: Informarsi, ma anche in questo caso
1: farsi aiutare, esatto, però farsi aiutare, cioè non fare scelte dettate dalla come dire dall'emotività,
2: esatto,
1: del momento.
2: E poi ecco, penso anche un po' a diversificare sulla parte che meno sta soffrendo dal punto di vista sul legata, chiamiamola così, all'aumento dei costi energetici, anche se ne utilizzano tantissima, che è l'intelligenza artificiale, l'investimento in tecnologico, che nonostante quello sta venendo continua a dare le sue performance. Non vuol dire andiamo a investire tutto lì, ma se abbiamo diversificato anche su quei settori e stanno performando bene, restiamo pure investiti su quello, o andiamo, se non l'abbiamo ancora fatto, ad analizzare anche questi settori, assolutamente.
1: Ecco, hai fatto bene a dire che gli all-in, cioè puntare tutto su un cavallo vincente, è una scelta sbagliatissima, no, anche se è un settore che galoppa.
2: Chi l'ha fatto e l'ha azzeccata ti dice che è la scelta giusta, ma
1: chi
2: la
1: ha
2: maggior
1: sbagliato
2: parte la fanno, e poi sembra che i mercati sono così, nessuno ha la palla di cristallo.
1: Proviamo a guardare un pochino dentro ai mercati azionari, partiamo ovviamente da Wall Street perché sono sempre i mercati statunitensi quelli che guidano le danze. Allora, Wall Street tiene ancora un'andatura buona, sostenuta, ma gli analisti vedono che i rally, quindi diciamo gli andamenti tumultuosi delle quotazioni, si stanno concentrando su alcuni settori, probabilmente uno è questo, un altro può essere la difesa. Ecco, che strategia a questo punto conviene adottare, visto che appunto probabilmente si va verso un rally più selettivo? Intanto, se sei d'accordo, giustamente.
2: Ah, sì, nel senso che parlare di Wall Street, il rally guidato come negli ultimi anni da pochi grandi nomi, soprattutto nel comparto tecnologico. Quindi se pensiamo, quindi andare a dire investo su Wall Street, investo Nasdaq, investo, vuol dire investire veramente sul settore tecnologico. Quindi anche qui consiglio, attraverso l'investimento sì America, sì tecnologico, ma non comprare l'indice alla cieca, perché comprare l'indice alla cieca vuol dire esporsi principalmente sul settore tecnologico. Abbiamo visto performare bene anche in America le small cap,
1: cioè i titoli a piccola capitalizzazione, diciamo le nostre PMI,
2: esatto. Quindi un approccio anche sui diversi settori dell'America va fatto, ma non dimentichiamoci, non, secondo me, ragioniamo solo con la logica geografica, ragioniamo con la logica settoriale. Randiamo, questo è un consiglio, mi viene da dire, alla Warren Buffett, non compriamo alla cieca, non compriamo per il rendimento di breve termine, ma andate a cercare valore, richiede più studio, richiede più coinvolgimento nello studiare, andare a ricercare i dati, andate a verificare dove state investendo, se di sotto c'è del valore, se l'economia reale esprime un valore. Facendo che cosa? Guardando anche i bilanci, guardando gli utili dell'azienda sui quali investiamo, se sono in crescita e quali sono i presupposti. Diversificare sempre, sì tecnologico, poi vado sulle small cap, ok, su che settore sono? Sono su consumi di base, sono sulla distribuzione, sono sulla telecomunicazione, quindi verificare i dati sottostanti e vedere di avere diversificato il portafoglio.
1: E invece se guardiamo all'Europa, diciamo, c'è un mercato particolare che secondo te merita la sua attenzione? Perché insomma sappiamo che la Francia non sta andando bene, la Germania è sull'orlo della recessione, la Gran Bretagna non si capisce bene. Ecco, secondo te in Europa c'è cioè va guardata l'area euro o l'Europa in generale, o c'è magari un mercato che può essere come dire più interessante di altri?
2: Cosa mi piace dell'Europa e cosa mi piace dell'Italia in particolare? La strutturazione economia, le imprese italiane e le imprese europee, piccole e medie imprese, tante volte anche che sono una nicchia, che assumono anche delle capacità, nonostante essendo piccole, diventano nicchie globali di competenza. La piccola e media impresa, se da un lato è più a livello di investimenti, non ha quei grossi investimenti da fare, intelligenza artificiale, cosa, ma reagisce tante volte più prontamente ai mercati, capace comunque di stare in piedi. Perché? Perché deve stare in piedi?
1: Sì, ha una grande flessibilità, è capace di adattarsi.
2: Ecco, l'Europa
1: adattarsi.
2: La vedrei in questo momento come quella capacità. Sì, tecnologia, forse America è avanti e ci siamo lì, andiamo a investire sulla tecnologia. Poi Europa, tecnologia, vedremo adesso un po' con gli sviluppi che ci sono sulla tecnologia cosa succederà, ma quella parte del portafoglio che voglio dedicare a una resilienza maggiore, una capacità, o alla, chiamiamola così, la capacità di imprese value di generare rendimento, stiamo pure ancora su Europa. Penso anche alla politica della Germania, che sta mettendo in atto come politica fiscale per rilanciare l'economia, porterà penso beneficio all'azionario. E non dimentichiamoci anche in Europa il settore finanziario e bancario, che è un settore sano, è un settore sano, sicuramente anche adesso l'aumento dei tassi di interessi porta beneficio nel settore finanziario, abbiamo visto negli ultimi anni le performance del settore finanziario europeo.
1: Poi guardando all'Italia c'è anche in atto un grande consolidamento con operazioni importanti. Prima di andare avanti con la nostra analisi dei mercati e parlare anche di previdenza, un piccolo stacco musicale.

0: Allora, riprendiamo in buone mani, parliamo di soldi in soldoni. Hai parlato di piccole imprese, Simone, e allora io ti vorrei fare una domanda su uno strumento che era stato pensato proprio per aiutare le piccole e medie imprese italiane, quelle più globali, più competitive, i PIR, i piani individuali di risparmio, che il governo vorrebbe rilanciare perché sono strumenti diciamo attivi da un po' di anni. A questo punto, siccome si vuole anche rafforzare il contributo del risparmio previdenziale sull'economia reale, oltre a spiegare cosa sono i PIR, così ci ricordi un attimo questo strumento, possono essere considerati dei buoni strumenti di investimento? Che vantaggi offrono?
1: Oh, assolutamente sì. Un'economia avanzata ha la necessità di far confluire risparmio delle persone alle imprese. E lo fa in due modi: o lo fa attraverso il canale bancario, come prettamente la società italiana, dove le imprese dipendono fortemente dal canale bancario. Si ragiona sempre di più nel come far confluire maggiormente i risparmi come capitale di rischio alle imprese, che consentono veramente di apportare poi quegli investimenti non essendo vincolati nel breve termine alla restituzione, come i prestiti o questa parte. E qui il mercato americano ci insegna che l'esposizione, la forte esposizione azionaria che hanno gli americani, soprattutto attraverso i fondi pensioni, ha guidato nel tempo questa crescita delle imprese americane. Perché si parla di PIR? Che sono lo strumento che consentono agli investitori di ottenere un vantaggio fiscale, ma consentono alle imprese di poter accedere al mercato di capitale affinché quei soldi arrivino direttamente alle imprese sotto forma di equity, quindi investimento in capitale proprio delle imprese, oppure sotto forma di debito, quindi attraverso l'acquisto delle piccole e medie imprese italiane di debito che vengono inseriti nei fondi PIR. Quindi sicuramente uno strumento molto utile all'economia, deve essere giustamente regolamentato, deve essere sottoposto a forte controllo dei rischi, perché parliamo di piccole e medie imprese, non parliamo di grosse imprese che hanno i revisori di bilancio, società di rating, e quindi è necessario un approccio molto più prudente, soprattutto da parte dei gestori, ma consentono, qualora correttamente affrontati, da fare un investimento che probabilmente porterà un maggiore rendimento nel tempo. È un rendimento che, se detenuto almeno per 5 anni lo strumento di investimento, non subirà alcuna imposizione fiscale sul capital gain.
0: Questo è il vantaggio fiscale che ricordavi all'inizio, che è giusto.
1: È necessario tenerlo per almeno 5 anni. È sicuramente un ottimo boost fiscale per far confluire alle piccole e medie imprese della liquidità per poter affrontare la sfida, anche l'innovazione tecnologica, che la realtà attuale richiede.
0: Parliamo adesso di previdenza complementare, ma per una semplice ragione, perché dal 1° di luglio entreranno in vigore le novità previste dall'ultima legge di bilancio 2026. Visto che tu sei un consulente docente di finanza, le ricordiamo brevemente, perché sono novità anche importanti.
1: Ah sì, sono novità importanti che cercano di dare maggiore adesione alla riforma della previdenza complementare, che era del 2005, entrata in vigore nel 2007, sono passati 19 anni e non dico che sia tradotto in un'ora di fatto, perché molto comunque si è fatto ed è vero, ma non ancora abbastanza. Quindi con la legge di bilancio per il 2026 sono state apportate queste modifiche che cercano di incentivare una maggiore adesione soprattutto dei lavoratori dipendenti attraverso il conferimento del proprio TFR. La prima delle novità qual è? In fase di assunzione, prima si avevano 6 mesi di tempo per decidere sulla scelta di destinazione del proprio TFR, quel tempo viene ridotto a 2. Ricordo a tutti che in caso di silenzio assenso la normativa porta a versare il proprio TFR alla previdenza complementare. E se la normativa porta attraverso silenzio assenso, di solito è la scelta più tutelante per il lavoratore, quindi invito a ragionare su questo concetto. Accanto a questo sono stati introdotti altre modifiche che portano a una maggior adesione dei dipendenti. Innanzitutto un aumento della deducibilità fiscale. Ora i conti dell'Italia sono a posto, sono su un'adeguata rotta per la riduzione del deficit. Il vecchio limite di 5.164,57 è stato innalzato a 5.003. Non è tanto, ma è un piccolo segnale che i conti, diciamo, sono in ordine, il deficit è contenuto, non possiamo andare a tornare a crescere. Quindi il limite di deducibilità è alzato a 5.003. Cosa vuol dire? I versamenti volontari che faccio a fondo pensione vanno a battere il mio reddito imponibile, quindi a diminuire l'imposizione fiscale. O in sede di busta paga, se i versamenti sono effettuati dal datore di lavoro, oppure in sede di dichiarazione di redditi. Di che versamenti versati o per me stesso o per i miei familiari a carico. Le altre due, tre modifiche che vado adesso ad elencare sono modifiche pensate per, diciamo così, sciogliere alcuni dubbi e togliere alcune preoccupazioni che si sono manifestate in questi anni di previdenza complementare. Vado a spiegare meglio. Nel momento in cui vado a fare dei versamenti volontari a un fondo pensione, i soldi che vado a mettere non sono liberamente disponibili. Potrò chiedere delle anticipazioni, ad esempio per spese sanitarie, le potrò chiedere in qualsiasi momento, fino al 75% dell'importo. Potrò chiedere anticipazioni per l'acquisto della prima casa, per me o per i figli, e anche ristrutturazione della prima casa per me o per i figli, fino all'importo del 75%, solo dopo 8 anni di adesione alla previdenza complementare, così come potrò chiedere il 30% liberamente per qualsiasi esigenza, sempre dopo 8 anni di apertura del fondo pensione.
0: Quindi vuol dire che per almeno 8 anni quei soldi devono comunque rimanere lì, giusto?
1: Esatto, e attenzione, qui la normativa dice dalla prima adesione alla previdenza complementare. Invito tutti a ragionare sull'aprire il prima possibile una posizione di previdenza complementare, perché una volta aperta quegli 8 anni partono da quel momento. Ho il figlio di 2 anni, apro il fondo pensione, ci verso i 100 euro, tanti o pochi che siano, ognuno a casa sua ha il proprio bilancio, verso i 100 euro però ho aperto la posizione, do la data di decorrenza. Mio figlio a 20 anni inizierà a lavorare, ha il fondo pensione aperto già da 18 anni, vorrà fare dei versamenti, potrà chiederli subito il giorno dopo per l'acquisto, perché ha sbagliato, deve dare l'acconto per la prima casa? Sì, potrà farlo, perché sono passati gli
0: 8 anni.
1: L'altra questione fondamentale che ha, diciamo così, limitato un po' l'adesione alla previdenza complementare è: ok, ma quando arrivo in pensione come prenderò i miei soldi? Quindi la normativa generale dice che potrò chiedere in forma di capitale massimo il 50% dei soldi che ho messo al fondo pensione. L'altro 50% mi verrà erogato in forma di rendita vitalizia. Questo è uno scoglio che nel pensiero comune uno dice: ok, ma metto via dei soldi e un domani li voglio riprendere subito. Attenzione, non so cosa mi riserverà la vecchiaia, perché se metto via un adeguato capitale, il 50% probabilmente a 60 anni mi sarà sufficiente per andare a soddisfare quei bisogni che avrò a 60-70 anni, ma se poi affronto una vita lunga, avere una rendita che indica la pensione, che ricordiamoci con sistema contributivo sarà nettamente più basso, soprattutto a partire dal 2037, i 42 anni dopo il 95, la riforma delle pensioni, e lì vedremo i veri effetti, mi troverò in difficoltà. Quindi anche lo strumento del fondo pensione diventa necessario. Cosa si è fatto con la legge di bilancio per il 2026? Si è comunque alzato la possibilità di prendere in un'unica soluzione non il 50 ma il 60% dei soldi che avrò al fondo pensione. Prima quindi era 50, e ricordatevi che se sul fondo pensione ho un montante esiguo, ma esiguo una parola che è sbagliata in questo caso, perché parliamo di somme fino a 70-80 mila euro, potrò prendere tutto il capitale. Quindi prima di dire no, il fondo pensione è uno strumento sbagliato, chiedete a un consulente di spiegarvi veramente come funziona. È stata introdotta, ed è l'ultima novità, sono state introdotte anche diverse opzioni di rendite che mi consentono in ogni caso, se non voglio la rendita vitalizia, di prendere tutto il denaro che ho messo al fondo pensione. La prima qual è? È la rendita a durata definita.
0: Che vuol dire?
1: Verso i soldi per 40 anni, i miei versamenti volontari, con la vecchia normativa, facciamo che siano 200.000 euro al fondo pensione, sto esagerando, ma volutamente. Quindi prima ero obbligato a prendere il 50% in capitale e l'altro rendita. Oggi posso dire prendo il 60% in capitale e il 40% rendita, ma posso anche dire: ok, questi soldi sono 200.000 euro, chiedo l'opzione della rendita durata definita, che deve essere minimo di 5 anni. Quindi ho 62 anni, prendo i miei 200.000 euro, li prendo a rate per 5 anni e prendo tutti 200.000 euro. Capite che però va a decadere la rendita vitalizia nel lungo periodo. Però se sono soldi così tanti, poi penso a accantonarmeli da parte per affrontare il lungo periodo. Quindi invito a conoscere bene tutte le alternative, non lo posso fare da solo, devo rivolgermi a una persona che sappia affrontare e dirmi le differenze sui vari utilizzi del fondo pensione. Allora diventa uno strumento utile.
0: Quindi il consiglio proprio per il risparmiatore, per chi è proprio quello di informarsi e cercare di prendere una decisione. Abbiamo ancora un minuto e quindi io ti farei un'ultima domanda e torno ancora alla questione dei mercati. Qual è oggi l'approccio che la vostra banca, la BCC di Cantù, adotta in merito alle strategie di investimento?
1: Abbiamo poco tempo, uso tre parole: ascolto, metodo e territorio. Parto dall'ultima: territorio. Essere una banca del territorio vuol dire essere strettamente legati al territorio. Dobbiamo creare valore per il territorio e dobbiamo gestire il risparmio del territorio con coscienza, perché siamo strettamente legati alle sorti del territorio. Se va male il territorio, va male la banca. Se va male la banca, non dico che va male il territorio, perché siamo comunque una delle banche, però la banca ne soffre, certo. Ma se va male il territorio, la banca va male. Quindi dobbiamo gestire le risorse del territorio con maggiore diligenza del buon padre di famiglia, come si dice, con ancora una diligenza maggiore. Siamo obbligati a farlo, ma lo facciamo per scelta. Altre due parole: ascolto e metodo. Ascolto, perché da lì bisogna partire. Per fare del bene alle persone non posso imporre una scelta, ma devo ascoltare prima le esigenze delle persone, evitando di prendere la scelta al posto delle persone. Ricordo sempre, più volte ci siamo confrontati su questa cosa, il consulente consiglia. Il consulente non deve, non può prendere la decisione al posto, certo, tuo.
0: E il metodo? Hai 10 secondi.
1: Il metodo è pianificazione. Non affrontiamo l'oggi per l'oggi, ma nelle scelte finanziarie, così come le scelte di finanziamento, pianificarle, avere in mente che la scelta non è per l'oggi, ma il metodo della pianificazione della mia vita da qua a 10, a 15, a 20, a 30 anni.
0: Allora, alla luce di questi consigli sempre molto utili, io chiudo questa trasmissione di In Buone Mani, parliamo di soldi in soldoni, e ringrazio ancora Simone Saltarel per le sue analisi e i suoi consigli. Buona giornata.
1: Grazie a voi.
2: La Banca di Credito Cooperativo di Cantù, oggi anche a Sarona in Piazza De Gasperi, vi ha presentato In Buone Mani. Parliamo di soldi in soldoni e vi dà appuntamento alla prossima.
3: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
4: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Orizzonti Magazine, doppio sguardo, attualità e opinioni.
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Orizzonti, benvenuti a Doppio Sguardo, il programma che parla di argomenti legati all'attualità, cercando di dare anche un giudizio rispetto alle cose che stanno accadendo. Oggi parleremo di un tema molto caro agli italiani, dico molto caro agli italiani perché se ripenso alla mia esperienza da giornalista del Sole 24 Ore, era sicuramente l'argomento più gettonato in quella che era ed è ancora la rubrica L'Esperto Risponde, perché le domande sulla casa sono sempre tantissime e diversissime. Accanto a me c'è Agostino Masini che conduce assieme a me questo programma. Buongiorno Agostino.
3: Buongiorno a tutti.
2: E per parlare di casa oggi abbiamo un ospite graditissimo e molto importante e valido, che è l'avvocato Filippo Germinetti, che saluto e ringrazio per la cortese disponibilità.
4: Grazie a voi.
3: Avvocato Germinetti, che è anche presidente
4: della Confedilizia, associazione
3: dei piccoli proprietari saronesi,
4: e fin poi... da nel 1973 si chiamava Associazione dei Piccoli Proprietari Saronnesi, poi aderì a Confedilizia e noi siamo l'associazione della proprietà edilizia che è aderente a Confedilizia, che è la più grossa organizzazione dei proprietari di case italiani.
3: C'è un avvocato che conosce molto bene il territorio.
2: No, certo, infatti noi ospitiamo solo persone molto competenti. Allora, la casa è sempre oggetto di grandi attenzioni, non solo da parte della gente che la vuole comprare, eccetera, eccetera, ma anche del legislatore, no? E diciamo che oggi la puntata la vorremmo un pochino centrare anche su questi temi, perché sia il legislatore nazionale che il legislatore europeo sono molto attenti al tema della casa. Poi alla fine faremo una domanda se la casa è ancora un bene rifugio, perché questo ci interessa saperlo. Ma cosa bolle in pentola in questo periodo sulla casa, perché l'Unione Europea ha appena approvato ad esempio la normativa sulle case green, ma anche in Parlamento diciamo c'è molta carne al fuoco.
4: Ma direi che l'ultimo argomento che ci arriva dall'Unione Europea tramite l'OCSE, per esempio, è sono alcuni suggerimenti che continuano a riprendere nei confronti dello Stato italiano, sostenendo che bisogna allargare la base imponibile, che bisogna riformare il catasto, e ci sono tutta una serie di indicazioni che ci vengono rivolte. Fino ad ora siamo sempre rimasti un po' attaccati non tanto a certi pregiudizi, ma quanto più alla realtà italiana, che è una realtà molto particolare nel contesto europeo. Consideriamo il fatto che noi siamo un paese da 59 milioni di abitanti, al netto dei minori di età. Gli adulti minori di età sono circa 10 milioni, quindi rimangono circa 49 milioni di abitanti. Noi abbiamo ad uso residenziale circa 36 milioni di alloggi, di immobili destinati ad uso abitativo. E questa è una realtà molto particolare, perché abbiamo una concentrazione urbanistica ed edilizia molto particolare rispetto ad altri paesi. Pensiamo per esempio alla Francia, che ha quasi una popolazione come la nostra, ma è distribuita su un territorio estremamente vasto. In più noi abbiamo circa tra il 76% di proprietari di case, e questo è un fenomeno un po' particolare, anche questo, in tutto il contesto europeo e anche della Gran Bretagna, perché quello che è il mercato, diciamo, mobile delle locazioni, degli usi diversi dalla proprietà, è abbastanza ridotto quindi ad un 20% che sfruttano le case per un certo periodo, poi si spostano, okay, mentre negli altri paesi il fatto di avere una casa non è considerato così importante per la vita familiare, perché le persone cambiano lavoro, perché le persone sono abituate,
2: poi si spostano,
4: a spostarsi, esatto. Quindi questo e poi oltretutto noi rispetto ai paesi nordici abbiamo un patrimonio immobiliare che è antico, che risale al Medioevo, al Rinascimento, alle nostre ci sono città che sono tutte derivate da edifici settecenteschi, ottocenteschi, per cui l'impatto della casa green sul territorio italiano è stato considerato con viva preoccupazione. Adesso non sappiamo come si svilupperanno poi le cose, sono state date delle indicazioni, dei traguardi, però anche riuscire a raggiungerli per noi sarà decisamente difficoltoso, oltre che
2: costoso ovviamente.
4: Ecco.
3: Avvocato, la nostra legislazione e tutti i governi precedenti e l'attuale continuano a rimandare un problema molto atavico, la riforma del catasto. Quanto influisce questa non riforma sull'attuale proprietà immobiliare?
4: Ma noi abbiamo i valori più bassi dal punto di vista catastale in Europa, questo è un dato obiettivo, così come da noi per esempio le imposte di successione sono tra le più basse. Consideriamo che, cioè, per esempio, se andiamo ad una successione e ricevo una serie di appartamenti dai miei genitori, la valorizzazione è una valorizzazione su base catastale, quindi piuttosto bassa. Quello che chiede l'Europa è di elevare i livelli.
3: Mi perdoni, ma a suo avviso perché nessun governo vuole affrontare questo argomento?
4: Il governo non lo vuole affrontare, tutti i governi non lo vogliono affrontare per alcune ragioni molto, molto precise, perché noi abbiamo una imposizione generalmente molto elevata, tra le più elevate in Europa. In secondo luogo perché dobbiamo pensare che non è tanto sui valori catastali che dobbiamo ragionare. Noi dobbiamo ragionare, e nemmeno sull'aumento della base imponibile, noi dobbiamo ragionare principalmente sul recupero del nero, comunque dell'attività che non viene alla luce. E tutto questo è stato fatto anche, per esempio, la cedolare secca sugli immobili ha aiutato in questo senso a far emergere parecchia base imponibile. Consideriamo per esempio che dal 1 di gennaio, per esempio, i POS sono collegati agli scontrini fiscali, per cui fino all'anno scorso io mi recavo al bar, pagavo, la registrazione finiva in banca, ma se poi lo scontrino si emetteva o non si emetteva è tutto un altro discorso. I dati che abbiamo oggi, che sono stati registrati
3: in parallelo,
4: in automatico, hanno fatto emergere un gettito particolarmente elevato. Poi consideriamo una cosa, che il fatto di avere dei valori catastali bassi permette innanzitutto una grande circolazione degli immobili, ma in secondo luogo noi abbiamo una patrimoniale particolarmente pesante. Consideriamo che il gettito che arriva dagli immobili annualmente si aggira intorno ai 42 miliardi. Di questi 42 miliardi, 22 derivano dall'IMU. Al netto della prima casa, il gettito è veramente importante.
3: Sì,
4: veramente importante. E poi c'è un aspetto sul quale si dovrebbe intervenire, questo lo dico perché in prospettiva, perché molto spesso i nostri politici non ragionano sulla situazione attuale, ma non ragionano sulla prospettiva futura, il fatto che ci siano delle imposte particolarmente elevate nei trasferimenti immobiliari comporta il fatto, perché 22 miliardi è l'IMU, ma poi il resto arriva da redditi, non è patrimonio, è reddito, viene tassato un reddito, è lì su quello che bisogna intervenire. Ora,
3: può fare questa distinzione, chi ci ascolta, e questa differenza che è importante?
4: Allora, se io pago le tasse su qualcosa che è di mia proprietà e che ho comperato pagando le tasse, cioè, chiaro? Io annualmente sono costretto a versare un tributo allo Stato e lo verso sulla base di un patrimonio che ho e basta. Ma nel momento in cui io vendo una casa, nel momento in cui affitto una casa, io in quel momento lì che cosa sto facendo? Cessione di beni, prestazione di servizi. Io sto mettendo in atto un'operazione che mi procurerà del reddito, perché io la casa l'ho comperata a 10, la rivendo a 15 e quel 5 è comunque un reddito che io mi procuro. È su quello che è meno odioso tassare. Chiaro, questo è un concetto secondo me importante, perché dobbiamo pensare che se ci sarà uno stravolgimento dei valori catastali dovremo anche mettere in atto qualche altra contromisura. E quale potrebbe essere la contromisura? Per esempio evitare i conflitti generazionali. Quando io privilegio la successione per andare comunque a colpire gli immobili che vengono trasferiti, cioè al netto di quello che è la franchigia che comunque rimane, io mi trovo in una situazione anche psicologica di massa. Non ho mai trovato, o comunque raramente trovato, persone che si rivolgevano a me e che dicevano: ma io vorrei comunque pensare a distribuire i miei immobili ai miei figli e in vita, piuttosto che lasciargli dei pasticci. No, le persone dicono: dopo di me, quando io sarò morto, non sarà più un problema mio. Questo è sbagliato. Noi dobbiamo cambiare mentalità. E allora se per esempio ci si fossero agevolate le donazioni ai figli, i meccanismi di trasferimento anche di compravendite ai figli su basi catastali, a quel punto lì ci sarebbe un movimento anche interno alle famiglie che eviterebbe le guerre di successione, che eviterebbe tanti problemi.
2: Quando si parla di casa, giustamente, diciamo che la vediamo da due punti di vista, perché il governo sta parlando di un piano casa per cui vorrebbe, diciamo così, rilanciare l'edilizia popolare. Ricordiamo che dai tempi di Fanfani che non esiste un piano casa. E dall'altra parte è vero che abbiamo molte abitazioni, il patrimonio abitativo italiano è nettamente il più, però c'è anche il problema, diciamo così, che tante volte i proprietari si ritrovano, come dire, a dover liberare, quindi con lo sfratto, che sembra una cosa odiosa ma poi tante volte è legata anche a necessità. Ecco, diciamo, su questi due fronti, il piano casa e gli sfratti, ci sono delle novità in arrivo che avranno anche ripercussioni ovviamente per proprietari e chi affitta locatarie?
4: Certo, io credo che i due piani, i due decreti legislativi, sia il piano casa che le nuove normative sugli sfratti, che sono comunque ancora oggetto di attenzione da parte del Parlamento e ci sono grandi discussioni su come impostarlo, però non siano delle risposte.

0: ha delle esigenze. Io oggi, per esempio, mettiamoci in una condizione normale. Nella normalità, che cosa succede? L'inquilino non sta pagando l'affitto, ha perso il lavoro, ha fatto degli investimenti sbagliati, va a giocare alla ludopatia, può avere tutti i problemi di questo mondo. Sta di fatto che il contratto non viene rispettato, la morosità aumenta e a quel punto lì parte lo sfratto. Nel momento in cui si va allo sfratto, il giudice, se la morosità non viene sanata, non fa altro che convalidare lo sfratto. A quel punto lì parte una fase esecutiva che nei centri grossi, per esempio nella città metropolitana, a Milano viaggiamo sull'anno e mezzo, due anni, in cui il proprietario non prende l'affitto, cioè quindi si ritrova in un bagno di sangue. E poi cosa succede? Succede che le case si preferiscono lasciare sfitte. E questo è un problema. Ma noi non dobbiamo prendercela con il proprietario che vuole indietro la casa, o con il fatto che il giudice emetta un provvedimento che poi di fatto viene paralizzato nel corso dell'esecuzione. Il vero problema è che sino ad alcuni anni fa esistevano i fondi di solidarietà, i fondi per la morosità incolpevole, i comuni gestivano queste situazioni particolari sul loro territorio. Oggi come oggi non è più così, i fondi sono tagliati, ai territori sfugge il problema.
1: Non possiamo fare una domanda su Salonno, siamo di Salonno, ecco, il titolo della trasmissione, la casa è ancora un bene di rifugio? Punto di domanda. A Salonno si costruisce tanto, molti appartamenti sono invenduti, ma la gente investe. Che motivazione dà questa realtà salonese?
0: Allora, a Saronno ci sono circa 1000 appartamenti di proprietà Aler, e qui non voglio aprire il vaso di Pandora, ma sicuramente...
1: Tutti abitati?
0: Ecco, questa è una domanda alla quale non sappiamo e non possiamo rispondere, perché Aler ha pochi fondi, mal gestiti, il nostro Aler Varese, Como e Monza Brianza ha 18.000 appartamenti, di cui 1.000 semplicemente qui a Saronno. Quanti sono affittati? Nessuno. Allora, la competenza per la gestione, per il controllo appartiene all'Aler. I comuni sono tagliati fuori da questo, per cui se ci sono appartamenti che sono occupati da persone che non hanno diritto di starci, da persone che non pagano, che cosa? Appartamenti sfitti, distrutti al rilascio, rimangono inoccupati in attesa di ristrutturazione.
1: Allora, rispondo alla tua domanda: perché la gente investe e lascia l'immobile vuoto? Saronno è ancora appetibile?
0: Allora, Saronno è ancora appetibile perché si trova in una posizione strategica che sempre comunque lo contraddistingue. Oggi come oggi il vero problema, come ripeto, non è tanto lo sfratto quanto la possibilità di generare un nuovo alloggio per le persone che vengono a rilasciare. Il problema non è tanto assicurare una casa nuova, e ovviamente ciò che è più redditizio è senz'altro la casa green, cioè la casa che comunque ha tecnologia avanzata o che cosa eccetera, e dei costi particolarmente elevati, quello dà maggiore reddito, perché il resto viaggia su dei valori molto bassi. Il problema vero è il contesto urbanistico, cioè noi se portiamo 4-5 mila nuove persone a Saronno, che servizi offriamo? Al di là del fatto che ci sono una marea di supermercati, però poi queste persone hanno bisogno di mobilità, hanno bisogno di scuole, hanno bisogno di tutta una serie di servizi.
2: Insomma, si potrebbe star qui a parlare delle ore di casa, perché è sempre un problema che, come ricordavo all'inizio, ci riguarda. Con la chiarezza di cui lo ringraziamo, si è espresso l'avvocato Germinetti, però il tempo come sempre è tiranno, quindi la nostra puntata si chiude qui, ma prendiamo l'impegno
1: a settembre lo ricamiamo.
2: Sì, poi torniamo, perché ci sono anche altre novità che bollono in pentola, quindi
0: permettetemi una battuta. Si può dire che per i nostri genitori, per i nostri nonni, la casa era un sogno.

0: e che oggi è diventata un incubo. Questa è un'enfatizzazione, un'iperbole, non è proprio così. Il problema vero è che noi viviamo in una situazione caotica e quando c'è caos, quando c'è crisi, ci si nasconde. Gli immobili sfitti rimangono nascosti, non vengono messi sul mercato, non c'è movimento.
1: In Blu 2000 News.
2: Terminato il viaggio del Papa in Spagna, stamane a Tenerife l'appello ai trafficanti di uomini: convertitevi, poco fa un guasto all'aereo non ha per ora fatto decollare il volo diretto a Roma. Iran e Stati Uniti a un passo dall'intesa per terminare la guerra nel Golfo, la firma a Ginevra potrebbe arrivare nel fine settimana. Costruire ponti di pace, l'appello delle conferenze episcopali dei paesi del G7 in vista della riunione di Parigi. Iniziati i mondiali di calcio, riflettori sui campioni in campo, ma anche sul colorato mondo dei tifosi. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, terminato il viaggio di Papa Leone in Spagna, l'ultimo atto, la visita a Tenerife nel segno dei migranti. Poco fa la notizia che un guasto all'aereo non ha per ora permesso al volo di ritornare a Roma, ma la giornata a Tenerife nel segno dei migranti, nel servizio di Paolo Fucini.
3: Chi fa affari con la sofferenza altrui, si penta, si converta, dovrà comparire davanti alla giustizia di Dio. Grida Leone da Tenerife, ultimo giorno di viaggio papale in Spagna, con 3 appuntamenti in 6 ore prima di decollare per Roma. Alla Plaza del Cristo della Laguna, incontro con le realtà attive nell'integrazione dei migranti. Basta con l'indifferenza di fronte ai cimiteri del mare, supplica il Papa, ma anche ritrovarsi soli, senza legami, lingua, lavoro, esposti a chi si approfitta della vulnerabilità, è un secondo naufragio. E nel primo pomeriggio, messa infine al porto di Santa Cruz de Tenerife, la grazia più grande, dice Leone con parole ispirate, è lasciarci evangelizzare da chi soccorriamo, riconoscere la misteriosa sapienza di Dio scritta nella loro carne. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Restiamo in tema di immigrazione, da oggi le norme europee sul diritto d'asilo. Antonio Soviero.
4: Il giorno dopo l'appello del Papa affinché il Mediterraneo e l'Atlantico non siano cimiteri senza lapidi, entra in vigore il nuovo patto europeo su migrazione e asilo, destinato a superare il sistema di Dublino, che per oltre 30 anni ha scaricato la gestione dei richiedenti asilo su Italia, Grecia e Spagna. Tra le novità principali, controlli più rigidi alle frontiere, procedure di identificazione sanitaria e sicurezza da completare entro pochi giorni, più ampia e integrata Eurodac, la banca dati europea per il confronto delle impronte digitali, accelerato l'esame delle domande di asilo uniformando le regole dei 27 stati membri. Col neo regolamento sui rimpatri si possono utilizzare centri extra UE. Per l'Italia il cambiamento più rilevante è il nuovo meccanismo di solidarietà. Gli altri paesi UE contribuiranno con ricollocamenti, aiuti finanziari o supporto operativo. Sulla carta il patto funziona. Resta da vedere se questa volta gli stati collaboreranno. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Ore cruciali ancora una volta per un'intesa che ponga fine alla guerra nel Golfo. Facciamo il punto con Massimiliano Cochi.
5: Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere firmato domenica a Ginevra. La notizia arriva da fonti vicine ai negoziatori. A firmare sarebbero il vicepresidente americano J.D. Vance da una parte e il presidente del Parlamento iraniano Mohammed Ghalibaf dall'altra. L'accordo preliminare è stato raggiunto mercoledì sera grazie alla mediazione del Qatar, ma mentre i negoziatori stanno ancora lavorando per finalizzare il memorandum, Washington e Teheran hanno già ripreso a scambiarsi accuse e minacce. Secondo la versione iraniana, lo stretto di Hormuz resterebbe sotto il controllo di Teheran, mentre il dossier nucleare sarà affrontato nei prossimi 2 mesi. Notizie false, secondo Donald Trump. Washington dice infatti che il programma nucleare sarà smantellato e Hormuz riaperto immediatamente. Teheran inoltre si dovrà impegnare a interrompere i finanziamenti ai gruppi terroristici all'estero, come Hamas a Gaza, Houthi nello Yemen ed Hezbollah in Libano. In cambio otterrebbe lo scongelamento dei propri fondi all'estero. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: Ed ora è il fronte ucraino, dove sono proseguiti i reciproci attacchi. Ci racconta tutto Vito De Torre.
6: La guerra tra Russia e Ucraina non si combatte sulla linea del fronte. Nella notte un attacco con droni ucraini ha raggiunto il Tatarstan, nella Russia centrale, a circa 1600 chilometri dal confine. Per motivi di sicurezza le autorità hanno annullato tutte le celebrazioni della festa della Russia previste per oggi. Kiev ha rivendicato anche attacchi contro due raffinerie russe di petrolio. Secondo il sindaco di Mosca, una decina di droni diretti verso la capitale sono stati intercettati dalla difesa aerea. In Ucraina una donna di 44 anni è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita in un attacco russo con droni nella regione di Sumy. Intanto Kiev prepara una nuova richiesta di aiuti. Agli alleati saranno chiesti altri 20 miliardi di dollari per rafforzare le proprie capacità militari. Vito Dettore, linea allo studio.
2: Messaggio dei vescovi dei paesi del G7 in occasione della riunione di Parigi. Leonardo Possati.
7: I presidenti delle conferenze episcopali dei paesi del G7 lanciano un appello che è insieme morale, politico e sociale. Di fronte a un mondo segnato da conflitti e disuguaglianze, invitano i leader a superare la logica del potere e a rilanciare il multilateralismo e il diritto internazionale. La pace, sottolineano, non nasce dalla corsa agli armamenti, ma dalla tutela di civili, prigionieri e minoranze, citando crisi come Ucraina, Terra Santa e Africa. Un punto centrale riguarda l'intelligenza artificiale, va disarmata, cioè sottratta a logica militari di dominio, per diventare uno strumento trasparente al servizio del bene comune, soprattutto per proteggere i giovani. I vescovi criticano anche i tagli agli aiuti e lo sfruttamento delle risorse, chiedendo più giustizia economica e climatica. Ai paesi ricchi spetta guidare la transizione ecologica e raccogliere chi fugge da guerre e disastri. La Chiesa si propone infine come ponte di dialogo. Leonardo Possati, linea allo studio.
2: Ed ora la politica. Annunciato da Parigi il primo summit tra Macron e la Premier Meloni, oggi impegnata con il presidente della Sud Corea, ma andiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantemmi.
8: Buonasera Ugo, rapporti sempre più stretti tra Italia e Corea del Sud a Villa Pamphili, sotto lo sguardo della Premier Meloni e del presidente Lee Chang-myung, siglati 4 memorandum d'intesa tra i due paesi nell'ambito politico, economico, scientifico, tecnologico, culturale, nel campo della sicurezza e della difesa, un modo per rafforzare un legame già profondo. La Corea del Sud resta uno dei paesi in cui l'Italia esporta di più spazio, ovviamente anche i temi di politica internazionale al centro della fitta agenda della presidente Meloni in vista del G7 della prossima settimana, dove tornerà ad incontrare Trump. A seguire a Bruxelles si terrà il vertice europeo con la guerra in Ucraina in primo piano, mentre per il 25 giugno torna ad Antibes il vertice intergovernativo tra Francia ed Italia, frutto del trattato del Quirinale. A dare la notizia all'Eliseo, in pratica si tratta di una sorta di consiglio dei ministri congiunto tra i due paesi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemmi, linea allo studio.
2: Alberto Stasi esce dal carcere, ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Stasi era in regime di semilibertà, la concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del processo per la quale la difesa presenterà un'istanza. Il fallito trapianto al Monaldi, cardiochirurghi sospesi dopo la morte a febbraio del piccolo Domenico di 18 mesi, Beatrice Bossi.
9: Sospesi dall'esercizio della professione medica un anno per il cardiochirurgo Oppido e 7 mesi per la sua vice Bergonzoni. Lo ha disposto il giudice delle indagini preliminari in merito all'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni a cui è stato trapiantato un cuore bruciato, deceduto a fine febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli. In realtà Oppido era già stato sospeso dall'azienda ospedaliera ad inizio febbraio, la Bergonzoni invece fino ad oggi aveva continuato a lavorare regolarmente. La misura interdittiva è stata accolta su richiesta della procura per il reato di falso. Secondo gli inquirenti, dopo il trapianto i due avrebbero alterato la cartella clinica del paziente. I loro avvocati hanno già annunciato ricorso ad entrambi. Oltre al falso è contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso con altri 5 medici. Per la mamma di Domenico si tratta di una piccolissima vittoria che arriva all'inizio di una strada ancora molto lunga. Beatrice Bossi, linea allo studio.
2: Rinviato a giudizio dal GUP di Roma l'ex parlamentare Denis Verdini, coinvolto nelle indagini sulle commesse in ANAS nel fascicolo. L'accusa è quella di corruzione in concorso con altri. Al termine della Camera di Consiglio il giudice ha disposto inoltre patteggiamento a 2 anni e 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Torniamo all'estero, a Cuba, con le sanzioni statunitensi e la risposta dell'Havana. Maurizio Dischino.
10: Aumenta la pressione degli Stati Uniti su Cuba. A fine gennaio il blocco navale imposto dal presidente americano Donald Trump per impedire l'arrivo di petrolio all'isola caraibica. Ieri le sanzioni contro la compagnia statale del petrolio e del gas Union Cuba Petroleo annunciate da Marco Rubio, segretario di Stato americano nato a Miami da esuli cubani. Rubio ieri ha comunicato l'inserimento della compagnia statale cubana nell'elenco delle organizzazioni sanzionate dagli Stati Uniti, sostenendo che anni fa illecitamente espropriato i beni a proprietari americani. Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel oggi ha risposto annunciando un pacchetto di riforme economiche di liberalizzazione e decentramento. Nel frattempo a Cuba si aggravano le conseguenze dell'embargo energetico americano. Secondo il Ministero della Salute, a causa delle interruzioni di approvvigionamento di elettricità ed acqua, 95.000 persone sono in attesa di un intervento chirurgico, tra cui oltre 5.100 pazienti oncologici. Maurizio Dischino, linea allo studio.
2: Ieri l'inaugurazione, anche le prime sfide del Mondiale di Calcio, festa di campioni, di tifoserie da tutto il pianeta. Federico Plotti.
11: La gioia incontenibile dei tifosi sudcoreani per la vittoria in rimonta della loro nazionale nella prima partita del girone di questo mondiale ieri sera 2-1 contro la Repubblica Ceca è esplosa per le strade di Seul sotto i maxi schermi allestiti nella capitale, ma non solo, festa anche a Guadalajara in Messico dove si è disputato il match. Poco prima, nella partita inaugurale nel mitico Azteca di Città del Messico, la squadra di casa ha battuto 2-0 il Sudan Africa. Momenti di tensione durante la partita proprio fuori lo stadio, scontri tra forze dell'ordine e decine di manifestanti arrivati per chiedere giustizia e verità per le centinaia di persone scomparse in questi anni, anche e soprattutto per mano dei cartelli della droga. Una delle ferite sociali più profonde che affliggono lo Stato centroamericano. Questa sera per il gruppo B in campo a Toronto i padroni di casa del Canada e la Bosnia Erzegovina, la nazionale capitanata da Dzeko, l'ex calciatore di Roma, Inter e Chelsea, che ha eliminato l'Italia nello spareggio. Federico Plotti, linea allo studio.
2: Uno sguardo anche alle partite di domani, alle 3 di notte Stati Uniti-Paraguay e poi alle 21 di domani per il gruppo B Qatar-Svizzera. Diamo un'occhiata anche alla chiusura della borsa di Milano, borse che hanno proseguito la giornata con il segno più in attesa dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Anche il prezzo del petrolio è sceso intorno agli 80 dollari al barile. FTSE MIB a Milano che ha chiuso a più 1,42% per quanto riguarda la giornata odierna a Piazza Affari. Prima di salutarci confermiamo il problema tecnico all'aereo del Papa, un guasto che per ora non ha fatto ripartire il volo per Roma, lo ha annunciato il comandante, ha spiegato la situazione ai presenti, un problema dovuto al forte evento che avrebbe creato un problema al velivolo e poco dopo questo annuncio Re Felipe, che si era appena congedato dal Papa, è salito a bordo dell'aereo e ha invitato il pontefice a scendere e ad attendere nella sala della base aerea di Tenerife la soluzione del problema. È tutto, Daniele Caruso per la parte tecnica.
12: Fuori porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
13: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce, Angela Ferrioli e con noi quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro. Fuori porta.
14: Il 14 di giugno dobbiamo andare all'Abbazia di Chiaravalle. Ci sarà il pane di Leonardo, rito di panificazione collettiva. È un invito a fare il pane insieme all'alba, all'abbazia di Chiaravalle, le fornaie e i fornai agricoli urbani di Milano, per un rito di panificazione collettiva curato da Terzo Passaggio, Madre Project e Teatri 35 nel prato dell'Abbazia di Chiaravalle a Milano. A seguire colazione e incontro con gli artisti. Un piccolo particolare. Il tutto inizierà alle 6.45.
13: Ad Arcisate dal 12 al 14 giugno presso Parco La Gozza in via Cavour 54, feste delle arti e dei sapori. L'area verde si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto dove riscoprire le radici agricole della Val Ceresio tra musica dal vivo, mostre e attività all'aria aperta. Il protagonista indiscusso dell'offerta gastronomica sarà il Cium, il tipico salamino di Arcisate. Il pubblico potrà non solo gustarlo in varie declinazioni presso gli stand, ma anche assistere alle fasi della sua preparazione artigianale, grazie ai laboratori dal vivo in programma venerdì e sabato alle ore 18.30. La cucina proporrà inoltre piatti della tradizione culinaria locale durante tutta la durata della manifestazione. Il programma degli eventi prevede appuntamenti di grande richiamo sia per gli appassionati di motori e artigianato sia per le famiglie. Tra i momenti più attesi spiccano la gara internazionale del boscaiolo e il raduno dedicato ai trattori d'epica e alle storiche Fiat 500. Lungo i viali del parco sarà allestito un mercatino dell'artigianato e dei sapori, mentre i più piccoli potranno divertirsi con i giochi di una volta, laboratori didattici dedicati e l'esperienza del battesimo della sella.
14: Dal 12 giugno al 9 settembre estate al Castello Sforzesco in Piazza Castello a Milano. Un tempo piazza operativa per i soldati dei signori di Milano. Da 14 anni il cortile delle armi fa da cornice a Estate al Castello, vetrina a cielo aperto che imbandisce un menù capace di soddisfare i gusti di tutti quelli che saranno a Milano dal 12 giugno al 9 di settembre. 70 appuntamenti fra teatro e danza, comicità e musica, incontri e cinema. Molti appuntamenti sono gratuiti, ma anche le serate a pagamento offrono biglietti a prezzi calmierati.
13: Ad Esio, fino al 6 settembre, torna lo storico festival al parco di Villa Tittoni ad Esio, nel giardino della storica villa di Via Lampugnani 62, che si trasforma in un vero e proprio orto della cultura, dove gli artisti incontrano il pubblico con musica, spettacoli e tantissimi eventi. Per il programma completo consultare il sito www.parcotittoni.it.
14: Carissimi, tra le molte cose che vi abbiamo detto, ne troverete senz'altro una o più di una che vi interesserà fare o visitare. Alla prossima!

0: Un libro alla radio, a cura di Federica Batignani. "1984" di George Orwell, letto da Federica Batignani.
1: E adesso provate di nuovo, così va meglio, compagno, va molto meglio, aggiunse in tono di incoraggiamento, mentre, grazie a un violento affondo, Winston era riuscito per la prima volta in parecchi anni a toccarsi le punte dei piedi. Emesso il profondo, inconscio sospiro, che nemmeno la vicinanza del teleschermo riusciva a fargli reprimere quando iniziava la giornata di lavoro, Winston diresse verso di sé il parlascrivi, soffiò via la polvere dal microfono e inforcò gli occhiali, quindi srotolò e fissò insieme quattro cilindretti di carta già caduti dal tubo della posta pneumatica. Nelle pareti del cubicolo si aprivano tre orifizi. A destra del parlascrivi un piccolo tubo pneumatico per i messaggi scritti, a sinistra un tubo più grande per i giornali e al centro, ad agevole portata del braccio di Winston, un'ampia feritoia oblunga protetta da una grata metallica. Quest'ultima serviva a eliminare la carta straccia. Nell'intero edificio vi erano migliaia, anzi decine di migliaia di feritoie simili, ubicate non solo nelle singole stanze, ma anche nei corridoi, non troppo distanti l'una dall'altra. Per chissà quale motivo le avevano soprannominate buchi della memoria. Quando qualcuno sapeva che un certo documento doveva essere distrutto, oppure vedeva per terra un pezzo di carta, automaticamente sollevava il coperchio del buco della memoria più vicino e ve lo lasciava cadere dentro. Winston esaminò i quattro ritagli di carta che aveva srotolato. Ciascuno conteneva un messaggio non più lungo di una o due righe, redatto in quella specie di gergo tutto fatto di abbreviazioni che al ministero impiegavano al suo interno. I messaggi erano i seguenti: Times 17/3/84, discorso Grand Fat Africa, mal riportato, rettificare. Times 19/12/83, refusi previsioni, Pian Trien, 4/4/83, refusi, verificare. Con un debole senso di soddisfazione, Winston mise da parte il quarto messaggio. Era un affare di responsabilità, complicato, che era meglio sbrigare per ultimo. Gli altri tre erano roba di ordinaria amministrazione, anche se il secondo avrebbe probabilmente comportato la noiosa consultazione di colonne e colonne di cifre. Winston digitò numeri arretrati sul teleschermo e chiese le copie del Times che gli occorrevano e che dopo qualche minuto scivolarono giù dal tubo pneumatico. I messaggi che aveva ricevuto si riferivano ad articoli o notizie che per una qualche ragione si era ritenuto necessario cambiare o, come si diceva ufficialmente, rettificare. Pareva che l'alto comando eurasiatico avesse scatenato l'offensiva nell'India meridionale e avesse lasciato in pace l'Africa del Nord. Era quindi necessario riscrivere un passo del discorso del Grande Fratello. Un altro esempio: il Times del 19 dicembre aveva pubblicato le previsioni ufficiali relative alla produzione di svariati beni di consumo, col quale si concludeva che anche il secondo anno del nono piano triennale era completato. Il giornale di oggi riportava i dati della produzione effettiva, dai quali traspariva che le previsioni erano grossolanamente errate. Il compito di Winston consisteva nel rettificare i dati originali, facendoli coincidere con quelli odierni. Finito che ebbe con questi tre messaggi, Winston attaccò con una graffetta ad ogni specifica copia del Times le correzioni dettate al parlascrivi, dopodiché le spinse nel tubo. Poi, con un movimento ormai divenuto quasi inconscio, accartocciò i messaggi originali e qualsiasi appunto che aveva personalmente preso e li fece cadere nel buco della memoria, dove le fiamme li avrebbero divorati. Sapeva soltanto approssimativamente quello che accadeva nel labirinto invisibile. Una volta che fossero state raccolte e ordinate tutte le correzioni che si erano imposte per un particolare numero del Times, il numero in questione veniva ristampato, mentre la copia originale veniva distrutta e sostituita negli archivi. Un simile processo di alterazione continua non era applicato solo ai giornali, ma anche ai libri, manifesti, film, cartoni animati, fotografie, insomma ad ogni scritto. Giorno dopo giorno, anzi quasi minuto dopo minuto, il passato veniva aggiornato. In tal modo si poteva dimostrare, prove documentarie alla mano, che ogni previsione fatta dal partito era stata giusta. La storia era un palinsesto che poteva essere raschiato e riscritto tutte le volte che si voleva. In nessun caso era possibile, una volta portata a termine l'opera, dimostrare che una qualsiasi falsificazione avesse avuto luogo. Un numero del Times che era stato forse riscritto una dozzina di volte a seguito di cambiamenti nella linea politica o in conseguenza di profezie errate del Grande Fratello era ancora lì, in archivio, con la sua data originaria e non esisteva nessun'altra copia che potesse contraddirlo. Anche i libri venivano ritirati e venivano riscritti in continuazione. Perfino le istruzioni scritte che Winston riceveva e delle quali si sbarazzava non appena gli servivano più, non affermavano mai né lasciavano dedurre che si dovesse compiere un qualsiasi atto di falsificazione. Facevano puntualmente riferimento a lapsus, errori tecnici, citazioni imprecise. In realtà, pensò Winston mentre rimetteva a posto le cifre, non si trattava neanche di falsificazione, ma solo della sostituzione di un'assurdità con un'altra. La massima parte del materiale col quale avevate a che fare non aveva relazione di sorta con alcunché nel mondo reale. Le statistiche, tanto nella loro versione originaria che in quella rettificata, erano un puro e semplice parto della fantasia. In molti casi ve le dovevate cavare dal cervello da soli. Le proiezioni fatte dal Ministero dell'Abbondanza, per esempio, avevano fissato a 145 milioni di paia la produzione di scarpe per il trimestre in corso. Era poi pervenuta la notifica che la produzione effettiva era 62 milioni. Winston, tuttavia, nel riscrivere la proiezione aveva ridimensionato la cifra, portandola a 57 milioni. Con ogni probabilità, nessuno sapeva, né gli importava granché saperlo, quante paia in realtà di scarpe fossero state prodotte. Quello che tutti sapevano era che ogni trimestre veniva prodotto sulla carta un quantitativo astronomico di scarpe, mentre una buona metà della popolazione dell'Oceania andava a piedi nudi. Winston si guardò intorno, nel cubicolo di fronte al suo, un uomo dall'aria meticolosa, minuto, il mento incorniciato da poca barba, un certo Tillotson, lavorava in grande lena, con un giornale appoggiato sulle ginocchia e la bocca vicinissima al microfono del parlascrivi. Dava l'impressione di considerare quel che stava facendo un segreto fra lui e il teleschermo. Alzò gli occhi e i suoi occhiali fecero balenare uno sguardo ostile diretto a Winston. Winston lo conosceva appena e non aveva la più pallida idea di quale fosse il suo compito. Gli impiegati dell'archivio erano poco inclini a parlare del proprio lavoro. Nella sala lunga e priva di finestre, con la sua doppia fila di cubicoli, l'ininterrotto fruscio delle carte, il continuo ronzio delle voci che parlavano, vi era una buona dozzina di persone che Winston non conosceva neanche per nome. Sapeva che nel cubicolo accanto al suo, la donna con i capelli color sabbia sgobbava tutti i santi giorni a rintracciare e cancellare dai giornali i nomi che erano stati vaporizzati. Si trattava di una persona particolarmente adatta ad un compito del genere, visto che anche suo marito era stato vaporizzato un paio di anni prima. A qualche cubicolo di distanza, un personaggio mite, inoffensivo, di nome Amplefor, con le orecchie ispide di peli e un talento straordinario nel manipolare rime e ritmi.
0: Avete ascoltato un libro alla radio.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao Aldo.
1: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
2: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
1: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
2: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
1: Perfetto, Ciak e Sipario.
2: Tutti i giovedì alle 11.30.
1: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
2: La radio più vicina a te.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù nel pretorio di Pilato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero del dolore, contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero del dolore, contempliamo la salita al Calvario di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero del dolore, contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Dunque, Avvocato nostro, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: Radio Orizzonti in Blu.
1: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
2: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
3: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, Il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
4: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in Blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
5: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Musica, ritmo e freschezza, a cura di Matteo Guaragno.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori Radio Orizzonti in Blu, una buonasera a tutti voi da parte di Matteo Guaragno, un ringraziamento ad Angelo sempre qui con me, il mio fedelissimo regista. Buonasera a tutti voi, pronti per una nuova puntata Musica, Ritmo e Freschezza. Stasera riapriamo un'altra rubrica che penso e spero vi sia piaciuta. Avevamo già fatto una puntata con questo titolo, Musica, Ritmo e Freschezza. Parole improvvisate. Cosa vuol dire parole improvvisate? Praticamente tra una canzone e l'altra, quello che cercherò di fare è mettermi alla prova nelle mie appunto qualità di improvvisatore e di speaker. Cercherò di farmi trascinare dalla fantasia, chiederò all'intelligenza artificiale, quindi alla tecnologia, di generarmi delle parole casuali, e su quella parola casuale specifica che mi è stata generata in quel momento cercherò di intavolare un discorso, diciamo, improvvisato. Partiamo allora subito con la primissima

prima canzone della puntata. Durante questa canzone io chiederò all'intelligenza artificiale di generarmi una parola, cercherò di mettere su un discorso e poi vediamo che cosa ne viene fuori. Partiamo subito, The Fate of Ophelia, Taylor Swift.

The Fate of Ophelia, Taylor Swift con la sua nuovissima uscita. E mentre ascoltavamo la voce di Taylor Swift, la pop star più affermata, una delle più affermate in questo momento nel panorama musicale internazionale, la prima parola generatami dall'intelligenza artificiale di questa puntata è lanterna. Allora, ho cercato di prendere diversi spunti dalla mia mente, e la primissima cosa che mi è venuta in mente, devo essere sincero, non è nulla di filosofico, nulla di particolarmente profondo, è il derby della lanterna. Io sono un grande fan del calcio, il derby della lanterna è il derby calcistico tra Sampdoria e Genoa, che giocano entrambi nello stadio di Marassi, uno dei derby più sentiti del nostro campionato, insieme ovviamente al derby di Milano, quello tra Milan e Inter, al derby di Roma, cioè il derby della capitale tra Roma e Lazio, e il derby di Torino, quello tra Juventus e appunto il Toro, il Granata. Ecco, il derby della lanterna, particolarità, sarà uno dei pochissimi derby, uno degli ultimi dei pochissimi derby che si giocheranno ancora nello stesso stadio, perché adesso una delle ultime notizie è che San Siro verrà abbattuto, non si sa tra quanti anni questo accadrà, però San Siro verrà rifatto, Milan e Inter cominceranno a giocare in due stadi differenti e quindi il derby della lanterna rimarrà l'unico, insieme a quello della capitale, al derby di Roma, in cui tutte e due le squadre giocheranno nello stesso stadio. Un'altra cosa che mi è venuta in mente con la parola lanterna sono quelle lanterne cinesi che si vedono magari anche a Chinatown, a Milano, quelle lanterne che i cinesi lanciano per aria e fanno volare quando magari ci sono delle loro festività o vogliono esprimere dei desideri, e quindi approfitto di questa idea che mi è venuta per entrare poi nell'ultimo pensiero che è giunto alla mia mente parlando della lanterna, ovvero un discorso ancora più filosofico, cioè essere una lanterna nella vita, essere appunto un faro di qualcuno, trovare anche la propria lanterna nella vita, ovvero una luce da seguire, da cui trarre ispirazione. Questo è tutto quello che mi è venuto in mente con la parola lanterna. Prossima canzone e poi vi sveleremo la prossima parola. Fragole, Achille Lauro con Rose Villain.

fragole, pane e champagne, Achille Lauro insieme a Rose Villain. Seconda parola improvvisata e generata casualmente dall'intelligenza artificiale, di cui adesso si parla tantissimo. La prossima parola è ponte, una parola bellissima che mi ha dato tantissimi spunti su cui riflettere. Innanzitutto io volevo dire che io sono un grandissimo fan dei ponti, cioè io quando vado in giro, a me proprio i ponti mi piacciono, cioè sono proprio belli da vedere, da percorrere, e architettonicamente i ponti sono bellissimi. Certo, magari ci sono quelli più imponenti, quelli più impressionanti, quelli più piccoli, quelli più, ma i ponti in generale a me piacciono veramente tantissimo. Tra i ponti che ho percorso, diciamo, nei miei vari viaggi, il ponte di Øresund, che è il ponte quello che collega la Danimarca e la Svezia, che è il ponte più lungo d'Europa, strepitoso, il Golden Gate Bridge a San Francisco, un altro dei ponti più iconici appunto di questo mondo, sono veramente bellissimi. Entrando invece un po' più nel filosofico, di ponti sarebbe bene costruirli anche metaforicamente nel mondo di oggi, perché di ponti ne abbiamo bisogno, ponti tra idee, ponti tra persone, perché il ponte, a differenza di un muro, è simbolo di unione, ok? È simbolo di ascolto, di incontro, di conoscenze. Penso che sia costruire ponti sia tra le generazioni appunto del passato e quelle, diciamo, del futuro, e che si prenderanno cura di questo mondo nel futuro, sia fondamentale, così come sia fondamentale costruire ponti tra culture differenti, per abbattere quelle differenze, diciamo, quelle discriminazioni, ecco, che soltanto con la conoscenza e soltanto costruendo dei ponti tra le varie culture, tra i diversi modi di pensare, possono essere appunto abbattute e sconfitte. Costruiamoli allora i ponti, sia perché sono belli, perché mi piacciono veramente tanto, ma anche perché metaforicamente è molto importante costruire ponti piuttosto che muri, soprattutto in questo periodo. Questo, diciamo, le mie riflessioni intorno alla parola ponte, che mi è stata generata dall'intelligenza artificiale, che io ringrazio. Passiamo alla prossima canzone. Ho voluto cambiare un po', ascoltiamo un grande successo degli anni, non so che anni fossero, ma di tantissimi anni fa, ma che ancora adesso va tantissimo ed è molto attuale, Albano e Romina, Felicità.

Felicità Albano insieme a Romina Power, la canzone che abbiamo appena ascoltato insieme, tutti voi l'avrete sicuramente riconosciuta. Prossima parola improvvisata è tempesta. Allora, devo essere sincero, la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho sentito e ho letto la parola tempesta, mi sono venuti subito in mente, non so, un veliero dei pirati che a un certo punto, incontra una tempesta in mezzo al mare e la nave affonda. Quante volte si è visto magari nei film o anche nei cartoni animati, no? Nell'immaginare la nave in tempesta che si cappotta, tutti che si impanicano, si buttano in mare, insomma, una situazione del genere, quindi una nave che affonda, un mare in tempesta, che è anche un'immagine che spesso si vede, si legge anche nelle poesie, nella letteratura magari del nostro paese, nella letteratura italiana, ma non soltanto. Anche un'altra cosa che mi è venuta in mente è ad esempio la tempesta vista come appunto inquietitudine, e quindi mi è venuto in mente anche uno dei collegamenti che io avevo fatto tra l'altro al mio esame della maturità, che mi era uscito il romanticismo tra gli argomenti appunto che mi avevano richiesto i professori, e mi è venuto in mente appunto questo sentimento di inquietudine che i romantici provavano nei confronti di un mare in tempesta, ad esempio, o di appunto paesaggi non proprio sereni, non proprio rasserenanti, ma paesaggi appunto in tempesta, magari un cielo cupo, un mare frastagliato, delle coste bagnate da onde forti, insomma questi paesaggi un po' più inquietanti, e che generavano un sentimento in questi poeti o artisti che appunto li ammiravano, generavano appunto questo sentimento di sublime anche, no? Di piccolezza nei confronti della natura, che li facevano sentire appunto inquieti. Ecco, questo è quello che mi è venuto in mente sentendo questa parola. Capisco che non sia forse un discorso molto sensato, però diciamo è quello che è questo fiume di pensieri che ho avuto quando l'ho letta, e così ve lo dovete prendere. Questo è tutto quello che vi potevo dire per quanto riguarda la tempesta, e noi ci scateniamo un po' con la prossima canzone di Baby Gang insieme a Blanco e Marrakesh, Adrenalina.

eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima. Sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi immagina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto.

Adrenalina di Blanco insieme a Marrakesh e Baby Gang, la canzone che abbiamo appena ascoltato insieme. Andiamo avanti con la nostra rassegna di parole. La prossima parola generatami è biscotto. Biscotto, una parola complicata, ma mi sono venuti in mente diversi spunti. Innanzitutto dovete sapere che io gioco a pallavolo, mi alleno praticamente tutte le sere e ogni volta che torno a casa dall'allenamento io mangio, ceno prima appunto dell'allenamento, torno all'allenamento e la mia tradizione vuole che io quando torno all'allenamento, che siano mezzanotte, le 11:30, le 11, non so, dipende che ora è, io mi debba fare sempre una tazza di latte con i biscotti per forza, perché sennò non riesco ad andare a dormire. Quindi io torno all'allenamento, forse è uno dei momenti che preferisco della giornata, mi metto lì e mi faccio la mia tazza di latte caldo con i biscotti e sto veramente una crema, sto in paradiso. Un'altra cosa che mi è venuta in mente era quando qualche anno fa, forse era Natale, tra l'altro mi ricordo che quando eravamo piccoli poi a Natale, proprio la sera di Natale, si lasciavano, no, i biscotti, usavamo lasciare i biscotti sotto l'albero da far mangiare a Babbo Natale, le carotine per le renne eccetera eccetera, un momento anche quello bellissimo insieme alla mia famiglia. Ho provato un Natale a farli io dei biscotti e diciamo che era meglio se non lo facevo, perché l'unica volta che ho provato nella mia vita a fare dei biscotti, ho provato a fare i biscotti alla Nutella, che c'è, cioè, la ricetta veramente facilissima, la trovate anche su TikTok probabilmente. Prendi la Nutella, le uova, mischi un po', li metti in forno e sono fatti. Mi sono venuti duri come i sassi, quindi da lì ho deciso che diciamo che con i biscotti era meglio lasciar stare. Questo è tutto quello che mi è venuto in mente parlando di biscotti. Se volete consigli su come preparare dei biscotti, qualsiasi genere, non chiedete a me, chiedete a qualcun altro. Nel dubbio vi lascio all'ascolto della prossima canzone di questa puntata, Tutta un'altra storia dei Boom Da Bash.

0: era tutta un'altra storia.
1: Tutta un'altra storia dei Boom Da Pace, la canzone che abbiamo appena ascoltato insieme. C'è tempo per un'ultimissima parola, l'ultima parola che mi è stata generata dall'AI, e sto parlando della parola libro. Allora, libro, beh, si possono dire un sacco di cose. Libro, su quanti libri ho studiato nella mia vita? No, non è vero. Non è vero, non poi così tanti. Io purtroppo non sono un grandissimo lettore, proprio di questo volevo parlare, cioè non leggo tanto, non mi piace leggere. Questo mi rendo conto che sia, tra virgolette, un difetto, una mia pecca, perché comunque penso che, nonostante io non lo faccia, perché non mi piace, non ci riesco, non riesco a mettermi lì a leggere un libro, non ce la posso fare. Magari cambierò con il tempo, però è molto importante leggere anche per imparare a parlare, soprattutto per, appunto, aprirsi la mente. Poi invidio quelle persone, magari anche dei miei amici, che, non lo so, magari in alcune situazioni, magari, non lo so, sul pontile di un lago, in riva, in spiaggia, o in riva di un fiume, o in giardino, sul balcone, così, riescono a trovare pace nel mettersi lì e leggere un libro nel frattempo che magari il sole tramonta, o magari intanto che sentono le onde del mare che va. Cioè, deve essere comunque una bella sensazione. Io devo dire che invidio questa tipologia di persone. Quindi, se vi piace leggere, ritenetevi fortunati e continuate a farlo, ma soprattutto continuate ad ascoltarci qui a Musica Ritmo e Freschezza. Io vi saluto. Un saluto a tutti voi da parte di Matteo Guaragna. Grazie Angelo per essere stato qui con me in regia. Grazie a tutti voi per averci ascoltato. C'è tempo per un'ultima canzone. Alessio Remedy. Ciao.

0: Buona serata a tutti, siamo qui anche questa sera su Radio Orizzonti 88 FM in blu. E anche questa sera siamo qui con Party Time.
1: Come sempre.
0: Come sempre, come ogni settimana. Bellissimi. Sempre puntuali. Questa...
1: Ti piace questa puntata estiva di fine scuola?
0: Sì,
1: tu
0: sì.
1: Ti senti più libera.
0: È più libera, più libera, senza la scuola, senza...
1: l'assillo di oddio, devo studiare scienze per lunedì e il venerdì sera mi parte perché sono in radio.
0: No, ormai sono libera, basta, basta. E no, invece più o meno libera, Gian, più o meno, perché ci sono questi compiti delle vacanze che occupano sempre troppo spazio. Durante le vacanze.
1: Troppo.
0: Troppo.
1: Quindi sono vacanze, ma non tanto vacanze.
0: Sì, vacanze a metà.
1: Vacanze perché... a metà.
0: Eh beh, sì, Gian, troppi compiti. Stiamo aspettando Tommaso.
1: Eh sì, il nostro DJ, che... infatti io sono dovuto andare dietro al mixer. Perché il nostro DJ è...
0: ritardo,
1: Come le spose, cioè arriva sempre...
0: in ritardo.
1: Qualche minuto di ritardo.
0: Male.
1: Adesso lo aspettiamo, nel frattempo magari mettiamo un pezzo.
0: Sì.
1: Tu mi hai detto che volevi dei pezzi un po' estivi.
0: Estivi, okay. Vibes estive.
1: Cioè, secondo te, quale potrebbe essere una hit di quest'estate?
0: Di quest'estate?
1: Che conosci tu, esatto.
0: Allora, di quest'estate 2026, secondo me, una hit che andrà tantissimo... non lo so, sono indecisa, perché c'è quella DJ Axe che mi piace molto... però penso che sia quella con Alfa e Jovanotti.
1: Alfa e Jovanotti.
0: Buon vento.
1: Sai che potrei averla?
0: Sì.
1: Sai che potrei averla? Aspetta,
0: vediamo.
1: L'ho vista prima.
0: Buon vento.
1: Bella.
0: Allora, a me piace molto perché sono due artisti che secondo me insieme ci stanno bene, sono molto positivi. Magari non può piacere a tutti, però per me è una tra le più belle, insieme a quella dei Pinguini.
1: Allora,
0: sorry, scusa, lo sento.
1: Eccola qua, buon vento.
0: Buon vento.
1: E allora io te la metto, anche se non avrei mai messo un pezzo di Jovanotti in radio, ma te lo meriti. Ok.

0: Ed eccoci tornati. Intanto è arrivato anche Tommaso.
1: Buonasera a tutti.
2: Buonasera, buonasera.
0: Allora, quindi questa puntata sarà estiva. Vibes estive. Perché basta, la scuola è finita e si è in vacanza. Allora, pensavo di parlare un po' di hit dell'estate.
3: Di quest'estate.
0: O comunque canzoni che nel tempo sono stati proprio i tormentoni estivi. Secondo voi? Quali? Urca. Quali canzoni?
2: Beh, noi siamo proprio gente da tormentone estivo.
0: Vabbè, più o meno.
3: È peccato, forse l'argomento per cui potremmo parlare per ore.
2: Certo, un sacco di argomentazioni.
0: Dai, neanche.
2: Incomincia tu, noi ti seguiamo a ruota.
0: Allora.
3: Noi diciamo cose tipo. Questa è.
0: No, dai, neanche Tommaso.
4: So poco io.
2: L'ho forgiato con dei valori e dei principi.
0: Vabbè,
2: sani.
0: Ho capito, ma un po' di. Cioè, canzoni.
2: Rifiuta e aborra il tormentone estivo.
3: Per caso vuoi andare al concerto dei Foo Fighters? No, perché.
2: Sì, abbiamo 3 biglietti da piazzare.
3: No, non ti interessa.
0: No.
2: Peccato, ha un ottimo prezzo.
0: No, tra l'altro, lunedì io vado al concerto di Achille Lauro.
1: Ma.
2: Wow!
3: La nave? Quella.
0: Dai.
2: Ah sì, affondata, sì.
0: No, che cattivi. No. Achille Lauro, no.
3: È un bravo ragazzo.
2: No, hai ragione,
3: è un
2: sì.
3: Bravo ragazzo,
2: sì, sì.
0: Ci sta.
2: Sì, sì, anche l'ho rivalutato.
0: Cioè,
2: rivalutato.
0: Beh, va che è tanta roba.
2: Musicalmente no, aspetta, attenzione.
3: Rivalutato nel senso che non lo consideri più immondizia musicale,
2: sì.
3: Ma dici, ah, oh, vabbè, posso comprendere chi lo ascolta senza sì. Poi andare ad ascoltarlo.
2: Diciamo che se stasera dovessi incontrarlo nel vicolo buio dove ho parcheggiato la macchina, gli dico ciao.
1: Non
2: anziché rollarlo magari con 24 sberle.
0: Non sono d'accordo.
2: No, no, invece.
0: A me piace.
2: Ah, ma va bene, è giusto, fa parte della tua generazione. Io non saprei dirti neanche una canzone, non mi interessa neanche. Però l'ho visto
1: c'era
2: in qualche intervento,
1: amore,
2: in qualche apparizione così, e devo dire che.
0: Diciamo
2: ne sa anche.
3: È un ragazzo, cioè, esatto, che
2: sì.
3: Ha una buona conoscenza musicale,
2: sì.
3: E anche proprietà di linguaggio, che
2: sì.
3: Non è da tutti.
0: È molto elegante,
3: cioè, ecco, lui
0: adesso
3: si mostra un po' trapper, no? Anche se in realtà
1: no giusto,
2: no, si è ripulito, dai, no.
0: Sì, sì.
3: Sì, in realtà non è
2: così,
3: non fa trapper, no?
0: No,
3: non adesso, non so, magari
0: allora prima si sì, era un po' più scappato di casa, adesso invece è un po' più elegante.
3: Ma il trapper medio ha un vocabolario limitatissimo,
0: sì.
2: Sì.
3: Ha 18 vocaboli che gli gira in un
2: esatto,
3: attorno ai rutti. Invece lui, devo dire che si sa esprimere molto bene.
2: Edulcorati da un autotune a 11.
3: Wow, wow. Tantissimo. Quindi no, io ho rispetto per il concerto che andrai a vedere.
2: Sì, sì, anch'io.
3: Non ci saremo, ma...
2: No.
0: E invece io ci sarò.
3: Esatto,
2: non lo
3: prima
2: so.
3: Fila, davanti al palco si va. No.
0: No.
2: No.
0: Sono...
3: Non per andare sotto il palco.
0: No. Vado sotto il palco con Alfa ad ottobre.
3: Alfa ottobre.
1: Insieme ad Alfa.
3: Con l'Alfa.
0: Con Alfa.
1: Magari.
0: No.
3: Che è questo di questa scuola.
0: Sì, che è questo qua che abbiamo appena sentito la canzone. Anche
2: che
0: Alfa,
2: si può definire un tormentone estivo?
0: Sì, secondo me sì.
2: Sì.
3: Questa è la hit dell'estate.
0: No.
3: 2026.
0: No.
2: No.
0: No.
2: No.
3: Perché non
0: perché...
3: è ancora arrivata quella dei Club Dogo. No. No. Escono i Club Dogo a. Dai, sì, tutte le estate, cioè Club Dogo con.
2: Sì, featuring
3: J-Ax
2: o qualche altro.
3: Quei dimenticati da Dio.
2: Esatto, qualche altra meteora degli anni
0: no.
2: 90-2000.
0: Vabbè, allora, secondo me, questa canzone sì, è molto bella, però non tanta gente l'ascolta, perché purtroppo la musica che si ascolta adesso è tutta trap italiana, che a me non piace. No, però è molto carina, a me piace Buon Vento. Come mi piace quella dei Pinguini Tattici Nucleari.
2: Quella
0: sorry,
2: nuova.
0: Scusa, lo sento.
1: Ragazzi,
0: cioè,
3: questa ha del tormentone,
0: Questa ha del tormentone.
2: Sì, come le altre, perché è la stessa cosa.
1: Del genere Pinguini.
0: Perché?
1: È un pochino più disco, no?
0: Vabbè, cioè, non è che devono fare per forza tutte uguali. Cioè,
1: no,
0: se no.
1: Non sto dicendo che devono fare tutte uguali.
3: Perché le fanno.
1: Però,
2: infatti,
3: uguali,
2: a me sembra proprio che.
0: No!
2: Il risultato sia quello alla fine. Magari non è il loro scopo, però il risultato alla fine è.
3: quella roba. Ah, non quello stile.
2: Io l'altro giorno quando me l'ha fatto ascoltare gliene stavo cantando sopra un'altra.
3: E ci stava la metrica perfetta.
2: Perfetta.
0: Poveri pinguini.
3: Non se lo meritano.
0: No.
1: Buona, i pinguini hanno fatto un discorso davanti a Mattarella.
2: Ah? Sì.
1: Sì. Come?
3: Non
1: sì,
3: ma lui so ascoltava o.
1: Oh, speriamo di no.
0: No, poveri pinguini.
2: Dai, pezzo. Cosa ci proponi?
1: Pezzo.
2: Pezzo.
1: Non so se sono hit dell'estate.
3: Ci dirà. Andiamo a scavare nella storia. I pinguini tattici nucleari sono ricordati per una grande hit estiva.
0: Cioè, Giovani Wannabe.
3: Giovani Wannabe.
0: Vabbè, siamo sì, giovani wannabe.
1: Però,
0: e vabbè, ma è con quello che sono partiti.
2: Vabbè, però se stiamo parlando di testive.
3: Testive ci sta.
2: Dai, andiamo con questo Achille Lauro, vediamo un po'. Ma è una cover quella che vedo?
0: Cos'è?
2: Vai.
1: Così amore disperato.
2: Vediamo.
0: Vai. Achille
3: Lauro. E il titolo parrebbe. Al mattino.

0: E questo, sì, questo era Achille Lauro.
1: Achille Lauro con una no hit non estiva, perché questa non è.
0: No, però
1: le hit sono danzerecce, sono dance. Sono...
0: Sì, sono quelle canzoni che quando già senti l'intro la canti tutta a squarciagola.
1: Esatto, che le canti alle 3 del mattino sulla riviera romagnola.
0: Sì. Sono quelle canzoni che ti danno l'energia estiva
2: per affrontare l'estate.
1: Esatto. Ai tempi nostri c'era, sono sempre state.
2: C'era Festival Bar che dettava.
1: Le raccoglievano tutte nel Festival Bar, che era una rassegna musicale.
2: Esatto.
1: Che si teneva nelle piazze.
2: Itinerante.
1: Cioè adesso, no? Tipo a Milano fanno anche una.
0: Fanno quello di RTL.
1: RTL
0: Hit Parade.
2: Allora, no, il concetto è quello.
1: Il concetto è quello lì.
0: Sì, sì, fanno sentire. Sì, fanno sentire. Sentire le. No.
2: Sì, sì. Il Festival Bar era il playback.
1: Sì, sì.
2: Cioè era.
0: Sì,
2: sì, certo. Era uno spettacolo, era non era
1: uno show.
2: Non era un concerto.
1: Tu vedevi i cantanti uno via l'altro,
2: certo.
1: Cantanti preferiti, italiani.
2: Sì, sì. Anche internazionali. Anzi, tanti internazionali.
1: Tanti internazionali, sì.
2: Sì, sì.
1: Sì, sì, sì.
2: Tutte le hit.
1: Qualcuno ha suonato anche live.
2: Sì, però per lo più.
1: Perché erano cantanti.
2: Sì, ma
1: che
2: per
1: non...
2: una questione tecnica. Perché...
1: Ma che non si esibivano in playback. Vabbè, non so, c'è Ray Charles, per esempio, non ha rifiutato di.
2: Ma no, certo.
1: Non so neanche cosa ci facesse Ray Charles.
2: Sì, infatti faccio fatica a collocarlo sul palco di Festival Bar.
1: Esatto,
2: forse non ha visto dove era.
1: Probabilmente era, non vedete. Ah. Comunque si raccoglievano tutti questi cantanti uno via l'altro che salivano sul palco e si alternavano uno via l'altro davanti a queste piazze gremite di persone. E potevi sentirti, no, non so, le hit dell'epoca, degli anni, non so, gli anni 90, c'era Corona. C'era gli Acqua, meglio Acqua già forse per il 2000, i Rednecks, roba del genere, sì.
2: Tutti insieme, un
1: mischione
2: di hit.
1: Hit che
0: probabilmente... Beh, bello!
2: Era carino.
1: E beh, mettevi, era forse il giovedì o il venerdì sera, non ricordo, d'estate. E si metteva Italia 1 e c'era questa roba.
2: Sì, andava.
1: Tutti guardavano il Festival Bar, meno male. Più che altro perché il Festival Bar sanciva l'inizio delle vacanze estive. Cioè quando tu vedevi la prima puntata del Festival Bar eri
0: estate.
1: Sicuro che era estate e le vacanze erano iniziate. Basta scuola, basta.
2: Sì, sì, poi come sponsor c'era sempre Algida,
1: sì,
2: c'era
1: Maxi Conoli, quelle...
2: Esatto, gelati, bevande, era rinfrescante anche.
0: Bello. Eh sì, come fanno adesso, per esempio RTL, che l'ha fatto mi sembra una settimana fa, e cioè ti fanno sentire tutte le canzoni, diciamo, più estive, ok, di questo momento, e poi tu tramite l'app puoi votare qual è secondo te la hit più estiva. E poi a fine estate fanno la classifica.
2: Dovrebbe farlo anche Radio Orizzonti.
1: Potremmo, sì.
2: Potremmo riempire le piazze.
1: Riempire le piazze, che piazza sarò.
0: Oh, no,
1: ci ha provato, eh. Poco tempo fa Radio Orizzonti ha fatto una rassegna che era Saronno Famosi.
2: Saronno Famosi.
0: Ah, sì.
1: Saronno Famosi. Noi siamo usciti il venerdì dopo la radio, però non è che ci fosse proprio la piazza piena di gente.
2: No, non scoppiava?
1: No, non scoppiava. È molto grande e c'era molta poca gente, quindi l'effetto è bruttissimo. Magari anche 100 persone, no? Tu dici, oh, 100 persone, però in una piazza,
2: in una piazza così, questa, no. Ci sono adesso, qua e là, con le birre.
1: Esatto, seduti un po' dappertutto, tra una piazza di sangue e l'altra. Si chiedono. Quindi, una prossima hit estiva da ascoltare.
3: Pinguini tattici nucleari con La storia infinita.
2: Bella. 88 FM.

0: un bel buco, ci sta un bel buco, un po' di nero ogni tanto in radio ci vuole.
1: Si crea quella suspense.
0: Chissà cosa sta succedendo. Si sono scannati per Achille Lauro e non c'è più nessuno in grado di parlare. Invece no.
2: Povero Achille Lauro.
0: Al regista hanno dato una sedia troppo morbida.
2: Sì.
0: Infatti chiediamo ai vertici di Radio Orizzonti di eliminare la sedia.
2: Sì, cambiare la sedia.
1: Così. Oppure lasciare la sedia e dotarla di puntine in modo
0: prima
1: da
0: che scopra anche che è vibromassaggiante o cose del genere.
2: No.
0: E poi lo salutiamo.
3: No. Quello no.
2: Quello no. Sì, ma evita di andare indietro come letto.
0: Esatto, ma è un daiquiri anche, già che ci sei. Prossima, di cosa vogliamo parlare, come diceva mio compagno di trasmissione per anni, Tox, che saluto.
2: Ciao. Cosa vogliamo parlare?
0: Di estate, quindi di oratorio?
2: Oratorio, io ho fatto...
0: È una cosa automatica.
1: Certo. Io sono... A chi non?
3: Oratorio. Io amo l'oratorio.
2: Sì, certo.
3: Io ci andrei tutti i giorni della mia vita in oratorio.
1: Io ero più orientato sul daiquiri.
3: Ovviamente.
1: Anzi, mi è venuto un po' di...
2: No, a me piace l'oratorio.
1: Anche a me piace il daiquiri, è fresco.
0: Il daiquiri in oratorio.
2: No, allora, oratorio io ho fatto la prima settimana, questa, e non so, a me è sempre piaciuto tipo ballare, fare tutti i giochi, sì, è sotto il sole, però, cioè, sei tutti con tutti i tuoi amici, su me ci sta, invece certo. A Tommaso non piace.
3: No, io non piace, abbiamo spinto.
0: C'è ancora il seminarista con la maglietta con scritto seminarista?
2: No, ma c'è il Don con la maglietta con scritto Don.
0: Beh, non è male.
1: Non è male.
2: Sì, perché i seminaristi sono andati via.
1: Però tu, scusa, no. Tu hai messo la maglietta invece che dovrebbe indossare lui.
2: Oddio, è vero!
0: Tom, e tu devi mettere una con scritto Anna.
2: Cioè,
3: dice lei
1: Anna Jeans.
2: La facciamo. No, dovremmo farla.
1: La facciamo.
2: Bellissima.
1: Però dovete coordinarvi.
0: Con l'intelligenza artificiale lo ricrei subito.
1: Sì,
0: un attimo.
2: No, certo. Bellissima.
1: Però ogni volta dovete mettervi d'accordo.
2: Sì.
1: E vi matchate. Magari negativa, una bianca con la scritta nera o una nera con la scritta bianca.
0: Stupendo.
2: No.
0: Avete già il costume per carnevale, Halloween.
1: Esatto. Esatto. Halloween, le imbrattate di sangue, tutte e due. Fate la versione.
2: No,
0: horror. Arrivare a Halloween.
1: Sì, infatti.
0: Sì. Ti giri e sta.
2: No, dai.
1: Certo, finisce il festival bar. Pam.
0: Pam, inizia Zio Tibia.
2: Zio Tibia.
1: 85.
2: Cos'è?
0: Il venerdì sera.
1: Sì.
0: Che era vietato stare alzati.
1: In seconda serata.
0: E quindi cosa facevi? Dicevi ciao, vado a dormire, mamma. Ti chiudevi in camera.
1: Esatto.
0: Alle 10:30, perché la seconda serata all'epoca era.
1: Sì, 10:30.
2: Seconda serata.
1: Certo, la prima era dopo il telegiornale.
0: 8:30, primo film.
1: 8:30, primo film. Su tutte le reti c'era la prima serata.
0: 10:30/11.
1: Finiva.
0: Di sera.
1: Certo.
0: Zio Tibia, che era una specie di mostriciato.
1: Sì.
0: Lanciava i film horror.
1: Sì.

0: all'inizio.
1: Te la tenevi fino alla pubblicità.
0: Forza.
1: Non c'era metto in pausa e vado a prendere un ghiacciolo. No, vado a prendere un ghiacciolo e mi perdo la scena clou. Oppure quella sera ho la partita di calcetto e devo farmi registrare da qualcuno, o peggio ancora programmare il videoregistratore che puntualmente
0: non
1: cannava,
0: partiva,
1: non partiva
0: il giorno,
1: l'ora, era fuori la data, e quindi è un casino.
2: Wow.
1: Erano altri tempi,
0: diversi.
1: Però se un film dovevi aspettare, oh, finalmente danno.
0: Sì.
1: E poi dal cinema alla TV ci passava anche un anno e mezzo.
3: Sì.
1: Arrivavano prima la VHS da Blockbuster,
0: esatto.
1: Dopo un po' di mesi, e poi dopo almeno un anno lo davano in TV.
0: Infatti, una delle cose che aspettavo con grande tensione a settembre era la pubblicità che andava su Italia 1 con i film dell'anno,
1: sì,
0: che ti facevano vedere quest'anno in prima serata il sabato,
1: sì,
0: sera, che il
1: film
0: clou era il sabato sera, ci saranno Batman,
1: sì, e li curavi,
0: esatto, c'era tutto l'elenco dei filmoni che sarebbero,
3: immagino che passava tipo alla velocità della luce,
0: sì, perché 30 film in 30 secondi facevano vedere.
1: Beh, però ti facevi un'idea,
0: sì, questo non l'ho visto al cinema quindi devo recuperarlo, e poi compravi il giornale col palinsesto,
1: sì,
0: devi guardare
2: l'orario, il giorno,
0: Una delle cose più lette credo nell'Italia degli anni 80 era TV Sorrisi e Canzoni, per vedere i programmi della settimana.
1: Sì, era una rivista dedicata alle programmazioni TV, ai personaggi dello spettacolo.
2: Sì, no. Beh, però, cioè, se adesso accendi la TV non c'è per niente sui canali.
1: C'è,
2: no,
1: tutto, ormai... è diverso.
2: No, cioè, cosa c'è?
1: Se tu vuoi guardare un film, lo cerchi e lo guardi.
2: Sì, no, ma intendo sui canali tipo Italia 1.
1: Ah, non lo so,
2: o...
1: guardo
0: ormai.
2: No, non c'è più niente.
0: Tutto quello che noi guardavamo su Italia 1 Canale 5 è stato trasposto sulla,
1: certo,
0: sulle piattaforme.
1: Beh, ieri ci siamo, io e Tommy ieri ci siamo guardati un film abbastanza recente, devo dire,
3: sì,
1: La Stangata,
3: sì,
1: 1973, e guardiamoci questo, pam!
0: Eh sì,
3: bellissimo.
0: All'epoca non era così.
3: Molto
0: era,
3: così.
0: Chissà cosa c'è stasera, se non c'è niente che mi interessa,
1: sì,
0: o vado a raccattare una videocassetta dove ho registrato qualcosa che magari non ho ancora visto, oppure mi riguardo un film, oppure...
1: Oppure fai qualcos'altro.
0: Niente.
1: Niente. Eh sì. E quindi l'horror di sicuro non era a disposizione durante il giorno e neanche in prima serata, lo davano in seconda, e quindi dovevi stare
0: aspettare
1: alzato e aspettare Zio Tibia. Poi Elvira è anche arrivata dopo.
2: Elvira?
1: Dopo. Elvira, sì. La strega era un personaggio, come dire, pneumatico.
2: Ma?
1: Era un personaggio, una strega che al pari di Zio Tibia presentava in seconda serata
2: il film horror.
0: Hanno pensato che avrebbe attirato più persone.
1: Sì, molte più persone.
0: Molte più persone. Zio Tibia era un pupazzotto che sembrava un po' la mascotte, Eddie, la mascotte di Iron Man,
1: sì,
0: era un po' un mostriciattolo così, un po' teschioso. Elvira era meno mostriciattolo.
1: In carne,
0: più in carne
1: e ossa, più carne,
0: più carne
1: che ossa.
0: E meno ossa, cioè della carne,
2: sì,
0: okay.
1: Zio Tibia,
0: ecco,
2: oddio,
0: abbiamo, per chi non,
2: ma ha i capelli bianchi,
1: sì, sì, mostruoso,
0: era un mostro, Zio Tibia Picture Show si intitolava.
2: Wow.
0: Diceva, questa sera vedremo un film sui lupi,
2: che così,
0: esatto,
1: sì,
0: e poi partiva
1: non ricordi.
0: E lì invece era più carnosa.
1: Era un pochino più, come dire,
0: carnosa, sì. Sì.
2: Cioè, questa qua ti diceva oggi guarderemo questo film.
0: E presentava il film.
1: Sì, sì.
0: Io penso, sì, ho fatto un sacco di notti insonni, non per il Bira, ma per, cioè, oddio, forse anche un po' per il Bira, ma per questi film che poi, cioè, tu ti chiudevi in camera per non farti vietare,
2: sì,
0: i genitori, che non volevano che guardassi il film horror, no, che sono vietati, perché erano vietati magari ai minori di 16 anni, tu, 13,
2: sono...
0: 12, era buio, potevi stare al buio. Con stati televisione, che l'unica cosa che illuminava la stanza era la TV a tubo catodico.
1: E sì, faceva una luce.
0: C'era Zio Tibia che già ti prendeva, insomma, ti metteva un po' di tensione. Poi partivano questi film orripilanti,

0: qualche B-movie degli anni 80 e tu te la facevi addosso perché insomma sai il primo cioè adesso veramente siete abituati.
1: Tu magari glitchava un pochino,
0: esatto, bello però.
2: Cioè quindi tu stavi sveglio per vedere un horror?
0: Esatto, e perché erano non soltanto la difficoltà appunto di vedere dei film di base, ma in più c'era il proibito, no? Quella cosa lì, la posso vedere, allora ovviamente cercherò un modo per vederla, no? Come un po' come succede per tutti, penso, gli adolescenti o preadolescenti, da che esistono e finché esisteranno, perché per quanto possiamo noi poi da genitori lottare per...
1: è giusto che sia così, ci vuole anche quello.
0: Tu non hai mai fatto qualcosa?
2: Oh sì, sicuramente.
0: Ti sta ascoltando.
3: Arrivata.
2: Vabbè.
0: Ma niente di grave, no?
2: Niente.
0: Queste cose qui, cioè, alla fine che cosa c'è di grave?
3: Esatto.
2: Boh, sicuramente l'avrò fatto, però.
0: Ma lo fanno tutti, ma sono.
1: Ma sì, è giusto.
0: Niente, c'è niente di male alla fine.
2: Ma sì.
3: Ma l'hai portato una cura per tornare a casa?
0: No, perché l'hai detto sicuramente.
2: Sa che. Ops, mamma, ti voglio bene.
0: Garantiamo per Anna che è una brava ragazza.
2: Sì, è vero, sono molto brava. Musica
3: maestro.
0: Del tatuaggio gliel'hai già detto? Cosa metti?
3: It Estiva, secondo me una delle più
0: Irigheira.
1: Ecco, quella sì, quella che era una It Estiva.
3: Alfa e Manu Ciao. A me mi piace. Ciao.
0: Ah, ma è me gusta. Ciao.
2: Sì,
1: sì, sì.
3: Rock
2: però con Alfa.

0: Siamo in onda e non c'è nessuno.
1: Come non c'è nessuno? Siamo tutti qua su 88.0 Radio Orizzonti in blu.
2: Ci siamo.
0: Ma dove siete finiti? Scusate.
2: Non è pausa bere perché.
0: Fa
2: cioè,
0: caldo qua, eh?
2: Fa troppo caldo. Mm-mm. Perché non va l'aria condizionata.
1: Guarda che è un po' di daiquiri.
2: Ok. E.
0: Sei ubriaca? Puoi ammetterlo, eh.
2: Ormai
0: basta, ti sei fregata con le tue stesse mani. Bene, quindi prossimo. Ah, non hai l'angolo.
2: L'angolo barzellette.
1: Pensavi di scamparlo.
0: Sono
1: forse.
0: Le 10:05 e non è ancora.
1: Ah, sì, qua siamo alla seconda serata quasi. Quindi barzelletta piccante.
2: Allora, vediamo.
0: Barzelletta estiva.
2: Barzelletta estiva?
3: Non so che sì. Fare.
0: Tipo. Non so. Sai dove vanno le mucche in estate?
2: No.
0: In vacanza. Non mi sono neanche aperto l'app perché non me lo merito.
1: Non ha meritato neanche un click.
0: Niente. Invece per te la apro l'app.
2: Ecco. Allora.
0: Solo perché sei tu.
2: Perché sono io. Allora sì, ne ho un po'.
0: Allora aspetta. Intanto ti accogliamo con l'applausone.
2: Grazie.
0: Prego.
2: Allora, sapete perché le giraffe non si girano mai? Perché chi si giraffa? Dai, ci
0: bella,
2: sta.
0: Bella,
2: ci sta.
0: Bella.
2: Ci sta. Poi.
1: Bella addirittura.
2: Carina.
0: Carina.
1: Carina.
2: Ecco. Sapete cosa fa un pomodoro in discoteca? Balla la salsa. Dai, ci sta.
1: Quello che faceva, ecco. Splash.
0: Allora. Il regista sta abbandonando il locale.
1: Che gesto, alzarsi e andar via è veramente un gesto.
0: È orribile.
1: Sì. Orribile.
2: Sapete
1: che non ti vede nessuno in radio.
2: Sapete come si chiama un pesce che trasloca?
0: No.
2: Sgombro.
0: Beh, questa è bellissima.
2: Questa ci stava,
0: questa
2: è
0: bella,
1: era il venerdì sera era riscontro, sgombro mi sa.
0: Era la chiusura, bellissima. Ovviamente.
3: No,
0: beh, sì, non dire, no, scusate.
3: No, aspetta, però allora da un po' che di solito c'è quella lunga
2: del Gian,
3: del nostro
1: il barzellettone
3: Gianluca.
0: Ma non ne ho.
3: Ho bisogno di quella lunga, se
2: dai,
3: no,
2: non so, devo preparare,
0: non ne so.
3: No, quella
0: so.
3: Di Ciambella era bella.
0: Ciambella era bellissima.
2: Ciambella.
0: Bravissima. Ne preparerò un'altra per la prossima puntata. Ma no, nel senso che noi vi abbiamo
3: a settembre.
0: Noi siamo a luglio, siamo in onda, ragazzi. Voi tu non ci sarai.
3: Vi chiamo, dai.
0: Verrà tuo papà.
1: Beh, io ci sono. Certo.
0: E no, vi abbiamo raccontato la nostra estate, cioè noi avevamo il Festival Bar, avevamo i film horror, avevamo che avevamo basta, cioè non c'era più.
1: I telefilm.
0: Avevamo i telefilm, Magnum PI, l'A-Team, tutte quelle cose lì. Ma voi invece? Cioè tu a cosa, Anna cara,
2: sì.
0: A cosa colleghi l'estate? Cioè, cosa ti fa capire di essere finalmente in estate?
3: Caldo estate.
0: L'estate.
2: Ci sta.
0: Beh, l'estate è.
2: L'estate è, sì. Non lo so.
0: C'è una cosa che fai prettamente in estate.
2: Vabbè.
3: Spiaggia.
2: Tu spiaggia.
3: Almeno io spiaggio. Amici,
0: vero.
3: Una di notte, / 2, giovedì sera.
0: Cosa?
3: E giovedì sera c'è la serata di DJ,
1: c'è la
3: lui in piazza,
1: c'è la,
0: la serata
1: quella, esatto,
3: reggaeton che mette sempre le stesse cose tutto qua.
1: Però impazzisce tutta la piazza.
3: Sì, è vero.
0: Confermo, c'è un sacco di gente.
2: Sì, è vero.
0: Confermiamo tutti.
1: Ah, è vero, tu siete stati tutti partecipi dell'esperienza
2: del giovedì sera.
1: Del giovedì sera.
0: Esperienza reggaeton.
1: Tra un po' si ricomincia.
2: Tutti i giovedì. La musica reggaeton urla estate.
1: Sì,
2: cioè,
1: è vero.
2: È bella il reggaeton.
1: No. Urla estate sì. È bella. No.
0: Ti abbiamo assegnato fino a urla estate. È giusto così. Ma bella il reggaeton. Credo che tra l'altro ci sia un articolo della Convenzione di Ginevra che la vieta.
1: La vieta.
0: Vieta l'ascolto del reggaeton.
1: Tutti i giorni tranne il giovedì.
0: Tranne il giovedì che è libero.
3: Dagli 0 ai 120 anni.
0: Zero, sì, più che con i giochi scatole 0,99, esatto. No? Però per essere sicuri.
1: Esatto. Sforiamo sui 120, così li prendiamo tutti.
2: Non so, a me piace.
0: Ti piace reggaeton, no?
2: Vabbè, ci sta.
3: Vabbè, allora.
2: Cioè,
3: è discutibile questa risposta.
0: Ci sta, che senso?
2: Cioè, ah no,
0: tollerabile.
2: Lo ascolti, però cioè non è che fai tutto l'anno ad ascoltare il reggaeton.
3: Bah, io
2: d'estate vorrei... ascolti il reggaeton.
1: Saresti lobotomizzato altrimenti.
0: Sì, moriresti.
2: Cioè, il reggaeton ha il suo periodo, punto. E per quel periodo è bello. Cioè, si ascolta.
0: Si ascolta.
3: Come...
2: Ascoltabile. Sì, dai.
0: Devi essere
2: Bad Bunny.
0: Bah,
2: quello che vi ho fatto vedere l'altra volta.
0: Devi fare reggaeton pure.
2: Anche sì.
3: Perché? Quanti generi fa, scusa?
0: No, dico che oltre ad essere inguardabile è anche ascoltabile.
1: Certo. Io li raggrupperei tutti in un unico genere, però non posso.
0: Che sai qual è? Sì. La musica di M.
1: La musica di menta!
0: Di menta, sì. No, io purtroppo ho un'avversione per il reggaeton che è proprio viscerale.
2: Perché?
1: Tranne il giovedì sera.
0: Tranne il giovedì sera, però solo.
1: Certo,
0: in un certo posto del
1: certo.
0: Mondo. E,
2: no, perché?
0: Mi avverso, cioè ci sono dei generi musicali che io non riesco ad ascoltare.
2: Anche a me, anche io, tipo il jazz, il
0: e il reggaeton.
3: Aspetta che ti chiudo.
2: No! A me, oh, a voi non piace il reggaeton, a me non piace il jazz, cioè
0: no, non piace ciò che piace.
2: No.
3: Mica tanto.
2: Mi sento molto.
1: Va bene, quindi vabbè, con cosa
2: sì.
1: Con cosa no. Proseguiamo la nostra esperienza musicale?
3: Proseguiamo con
0: ma prendi una hit estiva di qualche anno fa.
3: L'ho
0: sì, non dire, cioè, lo so come i giovani siamo stati anche noi. Cioè, per voi qualche anno fa una roba vecchia è tipo 2022. Ma io pensavo qualcosa di inizio 2000, cioè una
3: sì, serie già ma allora metto gli 883.
0: No.
3: E allora vi beccate quello che
0: va bene, così.
3: Che oltretutto Adana dovrebbe piacere.
0: Dovrebbe Alfa contro un altro.
3: Alfa con il filo rosso. Stavolta da solo,
0: da solo.
2: Il filo
3: rosso.
0: Ma l'hai già messo settimana scorsa sto
1: filo. Beh, da solo. L'autotune comunque.
0: Sì, beh, per forza.
2: Ma ancora Alfa, vabbè.
3: No, vabbè, dai, cambiamo.
0: Vabbè, ormai ce l'hai già
2: detto. Appunto.
0: Ora che cerchi un altro pezzo, tanto poi mi pescheresti.
2: Sei lento.
0: I pinguini tattici.
1: Con Alfa.
0: Con Alfa, sì.
4: Dimmi perché

0: Cioè, io ho appena detto una battuta meravigliosa
1: che nessuno ha ascoltato, sì, perché stavamo prendendo in giro Alfa, che qua era da solo, sì, non era featuring qualcosa,
2: no,
1: ed è veramente una canzone abominevole.
3: Almeno negli altri featuring c'era qualcuno che, cioè, tirava un pochino su. Questa, ma da solo è veramente un suicidio.
2: No, va bene, andate avanti.
1: Ma
2: no,
1: la cosa bella di Radio Orizzonti, no, è che tu puoi mettere un brano e dire che fa schifo, che senza che nessuno dall'alto ti dica, certo, no, questo va sponsorizzato perché deve venire anche settimana prossima a fare,
3: pensa,
1: un live.
3: Pensa che figata se adesso arrivasse, chiamasse Alfa, suonare il telefono, esatto, una bella telefonata ad Alfa, ragazzi,
1: allora, che...
3: sono Alfa, vengo a trovarvi in radio,
1: schifo.
3: No.
0: Esatto, è la, cioè,
1: a quel punto avremmo il coraggio di continuare a insultarsi.
3: Ma io lo inviterei qua.
1: Io proprio
3: lo inviterei qua. Facciamo un contest
2: di
1: musica.
3: Esatto, quelle robe alla Eminem, le battaglie, no?
1: Esatto.
3: Di rap.
0: Ma non sai che Eminem l'ho rivalutato?
1: Beh, allora,
3: Eminem, io non,
1: beh,
3: sono mai stato di quella, non è musica rock, quindi è musica di menta, quindi però Eminem lo rispetto, cioè anch'io, fa parte di, piace, una schiera, beh, sana degli anni 90, un precursore del suo genere.
0: Dopo lo mettiamo,
1: quello che fa lo fa molto bene.
3: Sì, sì, sì, sì.
1: Se ti piace il rap,
3: assolutamente.
1: Su, cioè, credo che è una
0: amante. Beh, non è. Allora,
1: beh, non è rapper.
2: No,
0: no, aspetta, aspetta, adesso, aspetta, fammi finire.
1: Non ti infilare in febbraio senza uscita.
0: È un rap, ma.
2: Ma.
0: È diverso da, da cosa, quello che c'è adesso. Perché
3: è quello sicuro.
0: Che c'è adesso.
2: Chi è trap?
0: No, non è vero.
1: Ma il rap italiano,
0: la trap è diverso.
1: Aspetta, il rap italiano in che, non so, Nitro, Salmo, tutta quella gente. Il rap Marrakesh. I rapper italiani.
2: Marrakesh.
3: Comunque anche, anche molto riconoscibile, no? Come,
1: sì, timbro vocale, come, sì, stile.
0: Beh, anche come stile.
3: Nel mio genere, però, non
0: di effetti sonori.
3: Lo rispetto, cioè riesco a rispettarlo.
1: Assolutamente, a differenza per esempio
0: di Shiva,
3: di Gamma, Delta,
1: Simba, quello di Rovello, Simba. Che
2: di Saronno, 22 Simba di Saronno.
1: Di Saronno?
2: Sì,
3: no, sì, è un prodotto, è un prodotto,
2: no,
3: locale, a chilometro zero.
2: Ma chi sei di Saronno?
3: Ma Saronno
1: parlo qualche.
0: No, sono sicura di Saronno perché Filippo mi ha fatto una testa tanto che in una canzone, oh, guarda adesso dice, oh, la mia gente di Saronno, è così,
1: wow,
0: tutto, sì, il tempo così, oh, la mia,
3: si è sentito di... coinvolto,
2: wow. Bello,
3: bene, bene, bene,
0: magari sono un suo parente.
1: Sei parenti tutti, Filippo,
2: sì,
1: ogni tanto salta fuori un cugino,
0: sono parente di Shiro.
2: Oh.
1: Quindi Alfa,
0: mio nonno è Toto.
3: Oh, il microfono,
1: ma,
3: è sempre.
1: Ma io non ho niente contro Alfa, secondo me semplicemente ha intrapreso una strada che non è la sua. Cioè,
3: perché non è rock?
2: Perché?
1: Ma noi da insegnanti, no? Cerchiamo sempre di, di sviluppare le competenze dei nostri.
2: Bene, ma non
1: bambini,
2: si impegna.
1: No, e magari di stimolarli dove trovi un talento, no? Tu sei bravo a cantare, quindi ti stimolo a cantare, no? Lì devono aver sbagliato proprio, no? Qualcuno l'ha stimolato
3: e
1: a fare la musicista, cannato completamente. Lui magari sarebbe un pasticcere fenomenale,
3: sì, esagerato,
1: o non so, medaglia d'oro olimpica nel fioretto. Invece è andato in Pelagarsi,
3: campione del roba mondo di musica di menta.
1: Pelagarsi è una roba che non è il suo, povero Alfa. E vabbè, ce ne faremo una ragione, vedi, anche noi ogni tanto da insegnanti sbagliamo. Non sempre.
2: Povero Alfa.
1: Povero Alfa.
0: Bravo ma non si impegna.
1: Bravo ma non,
2: bravo,
1: si,
2: non si impegna. No. Povero Alfa.
1: Sei d'accordo?
2: No.
1: Tu vuoi bene ad Alfa?
2: Sì.
0: Arrivato.
1: Ma
3: allora facciamo un annuncio, Alfa? Dai, facciamo un annuncio, no. Anna. No. Invitiamo Alfa ai nostri microfoni.
2: Sì! Ma seriamente?
3: Sperando che non sia in ascolto.
2: Ti immagini? No. No, no, sì, facciamo una catena, ok? Io? Quindi voi che ci state ascoltando, voi che ci state ascoltando, dovete.
1: Mamma, non so se.
2: Dobbiamo raggiungere Alfa.
1: Non so, la mamma del regista. aveva altro da fare forse.
3: No, se lancerei questa sfida.
0: Ce lo ritroviamo qua. Probabilmente sta guardando Chi l'ha visto, molto probabile.
3: No, è venerdì oggi.
0: Lo so, ma non l'ha visto l'altro giorno, quindi se
3: secondo me no.
1: Vedi cosa
3: sta aspettando
1: adesso?
3: Zia Tibi.
1: Puoi riguardartelo.
3: Esatto, puoi riguardartelo.
1: Cosa? Se negli anni 80 perdevi Chi l'ha visto?
0: Sì,
3: devi chiamare qualcuno e fartelo raccontare.
1: Ma chi hanno trovato questa settimana?
3: Ma chi l'ha visto?
2: Tu l'hai visto?
3: No.
1: Ma non hai trovato qualcuno, sì.
3: Tantissimi.
1: No, ma non so che passaparola.
3: Anzi, funziona più
1: che meglio che forze dell'ordine.
3: Sì, sì, no, no.
1: Ma quindi, no, dicevamo, c'è altro ascolto con mamma, quindi il passaparola deve partire da lei.
2: Ecco. Cioè, facciamo venire qui Alfa.
1: Alfa.
2: Sì. Chiamiamolo.
0: Sola, insieme a 22, sì, ma tanto è per un
3: po'. Non esagerare adesso.
0: Dietro in piazza, insieme a.
1: Sarà lì da pasticceria.
0: Sì, ad ascoltare la musica.
1: Se va all'angolo.
2: Quelli che suonavano prima.
1: C'era
0: c'era un DJ.
3: Ho visto un DJ.
2: Sì.
3: Sì,
1: sono due, no?
3: Ah, sì.
2: Loro.
1: Loro.
3: Questa cosa lì c'era uno.
0: Tipo gli otto.
1: Ballavano.
3: Si deve vedere l'altro.
1: Che triste. Quindi Alfa ti aspettiamo qua in radio per un confronto musicale. Quindi tu ci devi convincere di essere
0: un bravo musicista.
1: Un bravo musicista. E noi cercheremo di convincerti invece a fare il pasticcere.
2: No.
1: Perché sei, secondo me, più saresti più in gamba.
2: Ma magari non è bravo fare il pasticcere.
1: Ma sicuramente non è bravo fare il musicista, questo è chiaro. Il pasticcere non lo so.
3: Serata al vetriolo.
1: Lo facciamo provare, gli diamo degli ingredienti e via. Oppure gli diamo la canoa, magari sarebbe un canonista clamoroso.
2: Va bene, va bene. Va bene.
1: O potrebbe aprire una nuova via per il Monte Bianco, su un bruciatore che Messner scansa. Non lo saprà mai perché continua a fare trap.
2: No, non è trap.
1: È pop.
3: Non è rock.
1: Non è rock. E quindi ricade sempre
3: l'altra categoria.
2: Va bene, va bene, va bene.
3: Il grande bidone.
1: Il grande bidone della musica di M.
3: Va bene, quindi con cosa chiudiamo? Se abbiamo parlato tutta la sera di
0: chiudiamo
3: hit estive,
0: con una grandissima
2: con la hit estiva.
3: Questa è la hit delle hit. Qua siamo in pieni anni 80.
0: Hit delle hit. Cioè vamos alla playa. Con
1: aspetta, tu da esperto di lingua spagnola traduci con
0: andiamo in spiaggia.
1: Esatto.
0: With the Righiera.
1: Con i Righiera, infatti. Righiera che erano due
3: finti fratelli. Finti fratelli.
1: Che però hanno imbroccato due o tre canzoni che mi hanno fatto guadagnare la barca di soldi.
3: Tengo di nero, vamos alla playa, l'estate sta finendo.
1: E basta.
3: Non me ne vengono in mente. Un all'anno, pam pam pam. 87, 88.
1: Basta.
3: Finito.
0: Posso fare un
3: senti che questa è questa è estate pura.
0: Allora, io so che non c'entra niente. No, vabbè, faccio dopo.
1: Ah, ma sai che hai aperto un déjà vu della quinta elementare, della quarta elementare. E quando trova la mano dice, ma sai che non c'entra niente. Però e poi
3: ottima premessa, invece questa c'entra veramente con la serata perché questo è veramente l'inizio dell'estate.
2: Buon ascolto.

0: Ed eccoci alla fine.
1: Alla playa. Non ancora.
0: No.
2: No, manca.
0: Non ancora, manca ancora un po'. Questa è una hit estiva.
3: Estiva, cioè è sì. Proprio l'emblema.
1: È universale. È universale.
0: Bella, bella.
1: Aspetta, bella, bella, bella, non esageriamo. Ce l'hai su sei, è un po' facile,
0: oh,
1: il tuo bella. Sei.
0: Ma ce l'avete con me?
1: Magnanima.
3: No, ma questo, io adoro questo il tuo lato.
4: Serata di consulti.
3: È tutto bellissimo.
1: Sì.
3: È adorabile questa cosa. Cioè, che hai delle aspettative bassissime.
0: Vabbè, no!
3: No, nel senso che io potrei cucinarti qualcosa
1: buono.
0: E io ti dico buono.
3: Buono, esatto. Faresti felice tutto il mondo.
4: Toast mezzo, il toast mezzo crudo, mezzo bruciato.
3: Sì, tu saresti
0: buono.
3: Pacificatore, buono. Cioè, tu, persone come te servirebbero ai vertici del mondo.
1: Esatto.
3: Per far andare tutti d'accordo.
1: Certo che se consideri, se consideri di qualità alfa, i Righeira vanno fuori scala.
3: Righeira
1: non parliamo di, non so, il Pink Floyd. Non so,
3: già a livello Queen.
1: Sì. Pink come Floyd facciamo? Sei in un altro universo, neanche in un altro pianeta. Però è bellissimo così.
3: No, no, ma questa cosa tua è meravigliosa. Io l'adoro tantissimo.
0: Vabbè, è tutto bello.
3: Tutto bello, ma magari fosse tutto
0: bello. È tutto bello, tutto buono.
1: Invece no, Alfa esiste.
3: No. Il reggaeton.
4: Alfa esiste, il reggaeton esiste, il pop
3: e
4: esiste.
3: E i toast mezzi bruciati, mezzi crudi esistono.
0: Esisto. Come il pesto.
3: Il pesto bruciato nel microonde esiste. Perché c'è qualcuno che lo fa.
1: Il pesto non si scalda.
3: Credo che abbiamo finito, ragazzi.
0: Sì.
4: Posso farlo?
3: Allora,
4: posso farlo?
3: Aspetta, do solo l'appuntamento. Perché venerdì prossimo non saremo in onda.
0: Non ci siamo.
3: Causa
0: vacanze.
3: Non ci sono io, che sono l'unico che ha le chiavi. Più che altro, non
0: sì.
3: Un battito banale. Tu, se volete le chiavi, fare la trasmissione.
1: Quindi, Alfa, no, venerdì prossimo.
0: Ecco.
1: Ce lo ritroviamo qui a campanellare.
3: Esatto, allora Alfa, se devi venire, non il 19.
1: Quando dice oggi?
3: Sì, quindi oggi. Non venerdì 19, che non ti apriamo, non c'è nessuno, ma quello successivo.
0: Quello successivo?
4: Beh, la prenda solo con la pistola d'oro.
3: Quello successivo, esatto. Doppia, perché a volte, quando sono particolarmente arrabbiati, fanno sì, doppia certo. Pistola. E per cui tra due venerdì saremo ancora quasi tutti qui.
0: Sì, in onda.
4: Mi dispiace.
3: E quindi adesso ci lasciamo con il saluto del nostro regista, che rivedremo a settembre.
0: Sì.
4: Che ha cambiato nome.
3: Che ha cambiato nome.
4: Cavaliere Biondo da ora in poi.
3: Il Cavaliere Biondo. Cavaliere Biondo non mi rompere. Saluta.
0: Attenzione.
4: Parlate ancora un attimo. Devo entrare in una parte.
3: Siamo già due minuti in ritardo. Siamo.
0: Dai!
3: Stiamo coprendo il rosario delle 10:30.
5: Buonanotte a tutti, Saronno. Questo è il saluto dal vostro Cavaliere Biondo.
3: Che è tutto copiato tranne la parola bionda.
1: Sì, c'era un mix di Guerrieri della Notte, no? Della speaker radiofonica. Guerrieri
3: di Kenshiro.
1: Esatto.
0: Niente, ci vediamo tra due settimane.
3: Ciao a tutti.
1: Bene, buone due settimane.

Oggi ho voglia di tornare indietro coi ricordi, di tornare a quando eravamo sempre quelli, quelli che un sogno ed un pallone, quelli che sul petto il tricolore. Oggi ho voglia di tornare sopra.

Se questi muri sapessero parlare, anche le strade potrebbero arrossire. Se questa gente

che osserva e si lamenta. Pure Colombo è stato uno fra cento e adesso in mare veleggia la rumenta. Strana Genova. Io questa notte ti vorrei parlare.

0: You are red and blue.
1: Stop and Gold.

ne ho voglia di andare in America. Evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto alla carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi margina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

Vittoria ha gli occhi blu e viene il mondo in giù. La sento piangere, sì, non l'ho vista ancora. Riflette alla finestra una tendina rotta, poi c'è il naso all'insù.

cazzo di pane, fatti mangiare quant'è difficile lavorare. Un pezzo di cielo, fatti guardare com'è difficile volare. Se ogni giorno una regola nuova ci separa dal mondo.

danza classica facevi un gioco. Chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di Peter in radio in questo fottutissimo 2020.

Improvviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

me, che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri. Gettala nel mare, tra tutte le altre guerre, che questo non è amore, è la rivoluzione. La guardo da qua, la mia prima festa del papà.